sorridendo ti verrà da piangere, a pensare a quante volte nei momenti d'oro stavi pensando ad altro, in un altro luogo, con un altro tempo, proprio ora che ti sto guardando, dentro a questo angolo di questo mondo, dove le canzoni sono spiriti, come da ragazzi siamo stupidi, e ci piacciono le cose sbagliate, che poi forse sono quelle giuste, e nuotiamo controcorrente, e prendiamo decisioni assurde, ma più ci rifletti e più fai errori, è l'istinto il braccio che ti tira fuori dalle sabbie mobili che trascina.

per sempre. La mia voce mi esce fuori da dentro, da una zona che è fuori controllo. Gonfia i polmoni, passa dal collo e poi esce e non torna più indietro. Pensavamo bastasse rompere un vetro che ci divide dal resto del mondo per essere liberi in fondo. È una superficie, sulla superficie si può leggere il senso profondo, nella leggerezza di una canzone, nel flash che becca l'espressione. Siamo tutti diversi, tutti dispersi, sempre sull'orlo di una rivoluzione. Guardare il mondo come un'autopsia, uccidere la fantasia e piangendo.

0: Giovanotti, le canzoni, le 2:10 in ottambuli belli con Vanessa Gray, Andrea De Sabato. Andiamo a Houston.
1: Non abbiamo un problema. No. Abbiamo Paolo. Ciao Paolo.
2: No, non abbiamo un problema. Anzi, il problema è che finite le vacanze.
1: Sono finite le vacanze?
2: Eh sì, per noi sì. No, io le mie vacanze è stato sposare mia figlia a Reggio.
1: Si è sposata tua figlia. Immagino che emozione.
2: Abbiamo spostato mezzo Texas per sposarli, quindi, fare la festa a Reggio.
0: Ah, quindi tu sei, cioè vivi in Texas?
2: Da 27 anni.
0: Ok, però
2: mia
0: sei
2: figlia
0: venuto...
2: è nata qua, però ha trovato il moroso a Houston.
0: Sì.
2: Tutti e due fanno i ricercatori e siccome chiaramente era più facile muovere il Texas che Reggio Calabria in Texas, abbiamo fatto il matrimonio a Reggio Calabria.
0: Bellissimo.
1: Ma dove? Dove siete stati?
2: Devo dire, mai visto tanto cibo in vita mia.
0: Normale, sono famosi anche in Texas adesso.
1: Mamma mia.
0: I matrimoni calabresi.
1: Esatto. Che bello.
2: Guarda, in realtà è finita anche sul Quotidiano del Sud, siccome una parente della famiglia giornalista, se Texas e Reggio uniti nel matrimonio.
1: È vero. Ma da quanto tempo è che loro stavano insieme?
2: Tre anni. Sono incontrati qua in laboratorio perché fanno tutti e due ricercatori.
0: Bello.
2: E quindi poi alla fine si sono decisi di sposare. Sono giovani, sono 26, mentre lei lui 30, lui 26.
0: Paolo, dal tono della tua voce si capisce anche che sei orgoglioso e anche emozionato.
1: È vero.
0: Bello questo.
2: No, ma sono esaltatissimo, è stato un festone incredibile.
1: Ma quando
2: poi,
1: è successo? Pochi giorni fa?
2: A Reggio e in Calabria, per cui sono esaltato dalla situazione,
0: certo.
1: Ma Paolo, adesso dove sei? Sei tornato a Houston?
0: È ancora a tavola.
2: Sono tornato a casa da solo, mia moglie è a Pesaro in vacanza da sua mamma, mia figlia è in viaggio di nozze in Africa e io da solo a pulire la casa.
1: Ecco perché, ci siamo noi a tenerti compagnia.
0: Ma
1: giustamente
0: adesso,
1: tua figlia adesso è andata in viaggio di nozze.
0: Esatto, e in questi giorni cosa fai? Ti comunque...
2: taglio l'erba,
0: fai barbecue, barbecue no?
2: Ma no, lo faccio per il ritorno dei due sposini. Ho deciso di fare il taco night al barbecue,
0: perché ricordiamolo, Houston, il Texas, insomma è la patria del Tex-Mex, no? del barbecue.
1: Bellissimo, esatto. Guarda, siamo troppo felici che ci hai chiamato per raccontarci questa bella storia.
0: È vero.
1: E poi ti immaginiamo proprio quando hai accompagnato tua figlia all'altare, credo che lì insomma
2: abbiamo fermato mezzo centro di Reggio sulla chiesa di San Giorgio al Corso.
0: Fantastico.
2: Abbiamo fermato la...
0: Bellissimo.
2: È stato un momento.
0: Va bene. No, grazie bello. Paolo, per essere stato con noi.
2: Grazie a voi per farmi compagnia e grazie, vi sento sempre.
0: Grazie.
2: La mia famiglia dice se sei un pazzo, continua a sentirla in Italia, invece giustamente tengo i contatti.
0: È giusto.
1: Bravo Paolo, chiamaci.

0: quando vuoi. A presto.
1: Ciao, buonanotte ragazzi.
2: Ciao, un abbraccio. Ciao, però ciao. Possiamo dire che Houston è una Reggio Calabria che non ce l'ha fatta.
0: Su questo non lo so, eh. Non lo so. Senna Spyro.

0: lascia che io sia.
1: Cosa? Il tuo brivido per sempre.
0: Il tuo brivido felino.
1: Con un brivido felino. Va bene,
0: no, stavo pensando al fatto che la prima volta che ho mangiato il salame felino, mi hanno detto, io stavo mangiando il salame, mi hanno detto, questo è, ti piace il salame felino?
1: E
0: giuro,
1: tu?
0: Sono rimasto, no,
1: ci hai messo
0: disgustato.
1: Un attimo per capire?
0: No, poi ho scoperto dopo che non è che si chiama felino perché hanno affettato un gatto.
1: No, era proprio mamma mia.
0: Felino perché, ok.
1: Va bene, ascoltiamo dei vocali, grazie.
2: Ci sono anche italiani in giro per il mondo. Ahimè, io sono per lavoro in giro. Saluto dal Messico. Ciao Gianni, vi ascolto sempre.
1: Gianni, ciao Gianni. Che bello. Stasera tanti italiani all'estero.
0: Sì.
1: Ci piace tanto ascoltarvi e sapervi, noi siamo con voi.
0: Ma poi ci sono delle zone, no, del mondo dove, sai, magari a quest'ora molti italiani stanno dormendo,
1: sì,
0: alcuni no, e invece nel resto del mondo è pieno giorno, quindi
1: sì, mentre noi diciamo buonanotte, ecco, dopo quando dirò le 3 dirò buongiorno, perfetto.
0: Bene.
3: Gianluca, la bottega del pane Monte Bruciano. Sono al limite della sopportazione umana, impressionante. Non so se chiudere tutto, andare a casa, continuare a lavorare. 41 gradi, con umidità del 45-50%. È atroce, cioè non riesco nemmeno più a respirare. Solo con un cane, è dura, ve lo dico io, è dura ragazzi, molto dura. Dobbiamo arrivare a domattina. Ciao di nuovo, grazie per esserci, almeno mi tenete un po' su di morale voi.
1: Ecco. Gianluca, dai, forza, noi ci siamo, c'è la nostra musica, ma soprattutto insomma ti tiriamo su.
0: E
1: okay?
0: Come si dice in Emilia, team bota, Brisa Muller.
4: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36, e con RTL 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
5: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da €95 al mese con €2000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo €7650, 36 rate, rata finale €17056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
6: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo, come la friggitrice d'aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
7: Yuhu! C'è nessuno!
8: Yeah! Uno c'è!
7: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
8: Piacere! Calciolone!
9: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
10: Mi manchi ma domani torno.
11: Niente più bello che tornare a casa! E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da €9.950 oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo €1.700, 35 rate da €99 al mese. Rata finale €8.000. Tanfis 899, TAEG 1371. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da €9.950 su Fiat.it.

0: Tommaso Paradiso.
1: Sì. Oh, ma lo vuoi capire?
0: Ma lo vuoi capire? O capisti? Oh, salutiamo Giovanni che ci scrive che per lui è la prima notte dopo 15 giorni di ferie e dice mi mancano già, non bastano mai.
1: Perché davvero poi volano i giorni di ferie, cioè in un modo incredibile, sembrano delle frasi fatte, ma adesso che siamo al 18 luglio, oramai al sabato, ci ritroveremo tipo che stiamo pensando già a dicembre, all'albero di Natale, esatto, e ai regali, però godiamoci il momento, godiamoci il sole.
0: L'ideale sarebbe un mese di ferie,
1: sì,
0: un mese
1: anche
0: sì, perché arrivi proprio gli ultimi giorni che quasi non vedi l'ora di tornare
1: anche
0: a casa.
1: Due
0: mesi?
1: Sì, fai un mese, poi lavori un po', poi fai un altro mese.
0: Ah, vabbè, allora facciamo così, facciamo una settimana al mese.
1: Bravo! Mi hai convinto subito, sì. Una settimana al mese, quindi bravo.
0: Certo.
1: 3 settimane lavoriamo e una settimana di vacanze.
0: Sì.
1: Ma che poi vacanze possiamo stare anche a casa, cioè nel senso non è che dobbiamo andare a
0: casa. E quando lavoriamo lo facciamo in smart working una località di mare, per dire.
2: Andrea De Sabato, ministro subito.
1: Subito.
0: Grazie,
1: ti votiamo.
0: Grazie
1: mille. Però potremmo fare un programma itinerante, andiamo in giro per il mondo, capito?
0: E io aggiungo anche più cipolline per tutti!
1: Evviva!

0: Corazón Espinado, Santana e Manamana.
1: Come duele il corazón. Come duele.
0: Come duele il corazón.
1: Mamma mia, duele. Ma sei anche spagnolo.
0: Io
1: tu
0: sono,
1: hablas español?
0: Io sono argentino.
1: Argentino. Bravo.
0: Una volta avevo fatto una telefonata a Vanessa Incontrada.
1: Ah sì?
0: Ma molti
1: un po' di anni fa.
0: Per fare uno scherzo telefonico e mi sono messo a parlare così.
1: Sì.
0: Lei mi rispondeva in spagnolo. E lui diceva: vai, sono Andrea. Ma ti giuro, sai che sembravi veramente argentino?
1: Vedi?
0: Avevi la pronuncia perfetta.
1: Ma che bello è fare degli scherzi. Secondo te si usano ancora o si sono totalmente persi?
0: No, beh,
1: sì. Sì, dai, però sì. Secondo me è meno rispetto al passato. Non lo so, facciamo degli scherzi. Adesso ti organizzano uno scherzo.
0: Perché?
1: Così.
0: Va bene. 02 25 15 15. Oppure 378 378 1025. Abbiamo ancora 20 minuti.
1: Sì, siamo qui, c'è la nostra musica, c'è lui, Bruno Mars, On My Soul.

0: nascondi dolore.
1: Malavita, Coma Cose su RTL 102.5 alle 2.46. Sono già, vedi, quando si sta bene, il tempo
2: vola. Il tempo vola. Il tempo vola.
1: Vola. Vola, vola, amici.
2: Adesso ci ascoltiamo Time Impala, Gianne.
1: Con, perché? Non ho capito.
2: Gianne. Con
1: Dracula.
2: Dracula.
1: Dracula.
2: Dracula.
1: Mamma mia,
2: Dracula.
1: Però è meglio Dracula.
2: Remix però, no, cioè Ramex. Bella questa.

0: Scivola! Scivola!
1: Oliva, Malia, lei è Levante, cioè che voce meravigliosa e riconoscibile che ha questa artista.
0: Secondo me lei ha una voce molto simile, molto anche le melodie.
1: Carmen Consoli, stai dicendo?
0: No, Meg dei 99 Posse.
1: Ah, ma...
0: Che peraltro mi manca un sacco.
1: Sì, c'è qualcosa.
0: Io adoro Meg.
1: Io invece avevo così pensato e percepito, perché sai, molte volte pensi a quell'artista, beh, che cos'ha di qualcun altro?
0: Sì, sì.
1: Ho sentito, che ne so, qualcosa di Carmen Consoli.
0: Forse anche qualcosa, sì.
1: Beh, a parte le origini.
0: Certo, però secondo me Levante è proprio cresciuta ascoltando sia Carmen Consoli che Meg dei 99 Posse. Magari mi sbaglio, però.
1: Chiamiamola Claudia.
0: È una nota di merito, non è una critica negativa, anzi è molto positiva.
1: Ma sì, poi è normale, no? Tutti devono avere degli idoli, ascoltare
0: esatto.
1: Tanta musica. Quando poi componi tu e in qualche modo devi trarre il meglio dagli artisti che, cioè, insomma,
0: sì,
1: appartengono un po' alla tua vita, anche alla tua infanzia, magari alla tua famiglia.
0: Certo.
1: Cioè, da piccola,
0: certo,
1: io immagino suo padre e sua madre magari che avrà regalato dei dischi.
0: Sì, beh, certo, poi tu assimili, no?
1: Molto.
0: Anche ascoltando musica per osmosi, no? Io per esempio sono appassionato anche di robe anni 70,
1: sì?
0: Sebbene fossi piccolissimo, perché dormivo in cameretta con mia sorella.
1: Tua sorella?
0: Che era più grande, quindi ascoltava già tempo prima della musica. Va bene, comunque abbiamo detto Meg dei 99 Posse, se non l'avete mai ascoltata, andate su YouTube, un disco a caso, Simbiosi.
1: Ok, bravo.
2: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
3: La più bella musica di sempre.
2: Interagisce con te.
3: La più bella di sempre.
2: E adesso ti sblocca un ricordo.

0: Siamo arrivati al termine, amici. Quando così sentite questa jingle, il Millennium Meet, vuol dire che rispolveriamo qualcosa di interessante, del passato.
1: Passato però intramontabile,
0: sì, vero.
1: Come questa Let It Be, Beatles.

0: Let It Be, Beatles. Mi sono venuti in mente gli Shampoo, che erano un gruppo napoletano che negli anni 70, credo 80, facevano le canzoni, le cover dei Beatles in napoletano, però.
1: Mamma mia.
0: Però non so come.
1: Com'era questa?
0: Let It Be non me la ricordo, però mi ricordo She Loves You, che era She Love Too.
1: Dai, però sono sempre belle, no?
0: Le facevano bene, non le facevano tamarro, cioè, facevano che sembravano i Beatles veri.
1: Sì, ti credo.
0: Ci mettevi un po' e dicevi, ma cavoli, ma non. Ma
1: sono loro,
0: uguali, anche le copertine spesso erano simili, no?
1: Da professionisti, assolutamente.
0: Sì, uno.
1: È stato bello, Andrea De Sabato, stare con te
0: anche
1: stasera. E noi ci risentiamo presto.
0: Sì.
1: Pensami. Ciao.
0: Alla prochaine fois. Va bene, era Vanessa Gray.
1: Non era Andrea De Sabato.
0: Leo Di Mauro. Aspetta, che devo leggere.
1: Diego Barbato. E vi lasciamo con adesso.
0: Aspetta che devo leggere.
1: Leggi.
0: Andrea Tuzio.
1: Bravissimo.
0: Tra
1: vai.
0: Poco con Malanotte No. Ciao, a domani.
1: Ciao. Anche ad Alice Belcolle in provincia di Alessandria sono le 3. Buongiorno.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buona nottata da Sergio Gadda. È in carcere a Bollate nel milanese Mario Roggero, il gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi di reclusione per aver ucciso 2 rapinatori e averne ferito un terzo. Prima di varcare la soglia del penitenziario, si è detto convinto di essere vittima di una ingiustizia. Un operaio è morto dopo essere stato travolto da un treno alla stazione di San Giorgio di Nogaro in provincia di Udine. L'uomo è scivolato da una locomotiva o da un vagone merci su cui stava lavorando, finendo sui binari proprio mentre transitava il convoglio. Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha accusato il Canada di essere responsabile degli incendi che inquinano le città statunitensi. Secondo la Casa Bianca, Ottawa non farebbe manutenzione alle proprie foreste e alla vegetazione. I costi sono incalcolabili, scrive Trump sul suo social. Grazie all'aiuto di un amico anonimo, Massimo Ceccherini avrebbe azzerato i debiti che aveva accumulato nel corso degli anni, una cifra di circa 1.400.000 euro. Un amico dona infatti 300.000 euro, l'attore restituirà 500 euro al mese per 4 anni. I mondiali di calcio agli sgoccioli, oggi si gioca la finale per il terzo posto di fronte a Francia e Inghilterra, fischio di inizio alle 23 ore italiana. Domenica invece la finale tra Spagna e Argentina. Su RTL 102.5 seguiremo tutto nel nostro show Noi Dire Mondiali. È tutto per questa edizione, adesso come sempre ci colleghiamo con Autostrade per l'Italia per tutti gli ultimi aggiornamenti sul traffico.
2: Via Radio.
4: Buona nottata da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Si viaggia agevolmente sulla nostra rete, fatta eccezione per la 14 Bologna-Taranto, dove per interventi di risanamento della pavimentazione tra Cesena e Valle Rubicone c'è 1 chilometro di coda verso Ancona. Vi informo che sempre per lavori sulla 13 Bologna-Padova, finale 6, è chiuso il tratto compreso tra il bivio per Padova Sud e Padova Industriale in direzione di Padova. Per il momento è tutto da Autostrade per l'Italia, buon viaggio!
2: Prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Fedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
5: Ce lo siamo lasciati alle spalle. Eccolo! Lo diciamo anche stanotte!

0: Amici, buonanotte, 3:04 di sabato 18 luglio, questa è RTL 102.5, io sono Andrea Tuzio e la squadra di Malanotte No è al completo, quindi buonanotte anche a Leo Di Mauro. Ciao Leo,
1: ciao,
0: buonanotte,
1: ciao,
0: buonanotte. Ben ritrovato, come si diceva una volta e come a me piace ripetere spesso, perché ci si ritrova. Ci siamo lasciati settimana scorsa, ehi ciao. Bene?
1: Sì, dai.
2: Bene.
1: Sì. Tranca.
0: Si sente. Buonanotte anche a Diego per la regia video. Bella Diego, con una cresta abbastanza importante.
1: Infatti, sì, l'abbiamo battezzato Diego Cresta.
0: Diego Cresta.
1: Dopo Gigi Resta
0: abbiamo Diego Cresta.
1: Esatto.
0: Ti piace, non ti piace, te lo fai piacere?
1: No,
0: fai
1: ti vogliamo
0: piacere.
1: Sentire, Diego. Sì o no?
0: Sì o no?
3: Mi piace.
0: Vabbè, anche se no. Leo, scusa. Anche se non gli piaceva, insomma.
1: Vabbè.
0: Glielo facevamo piacere lo stesso. Va bene, amici, lo sapete, se ci avete già ascoltato in passato, sapete che le ore notturne del weekend sono principalmente dedicate a voi, ma come in realtà tutto il resto della giornata, i nostri veri normal people sono sempre al centro dei programmi di RTL 102.5, ancora di più di notte, ancora di più durante il weekend. 378 378 1025, vocali però, Leo, glielo puoi dire anche tu per piacere.
1: Vocali.
0: Addirittura, così glielo vuoi dire. Lo accettano anche così.
1: Di notte, sai, un po'.
0: Se hai ragione. Allora, vocali. Vocali, mi raccomando, che li preferiamo, vogliamo sentire la vostra voce al 378 378 1025. Non che i messaggi scritti non vadano bene, li leggiamo lo stesso, ma preferiamo ascoltare la vostra voce. Oppure potete farlo allo 02 25 15 15. Leo, non ci perdiamo in chiacchiere.
1: Amoni,
0: power it.

0: Jealous Lover, The Rolling Stones, il disco nuovo, 10 minuti dopo le 3 del mattino, questa è RTL 102.5. Leo, se non sbaglio.
1: Non ti sbaglio.
0: Non mi sbaglio, ci sono già.
1: Sì.
0: Sentiamo.
2: Ciao Andre, cosa ne pensi dell'infortunio di Buongiorno?
0: No, vabbè,
2: come pensi di sostituirlo?
0: Leo.
2: E un appunto su Luigi Ferrarella, cosa ne pensi di cosa sta portando avanti da solo praticamente?
0: Allora, la seconda parte non l'ho capita. Purtroppo la seconda parte non ce l'ho. La prima su Buongiorno. Piccola parentesi, Buongiorno è un difensore del Napoli, per chi non lo sapesse. Che cosa è successo? Non parteciperà al ritiro precampionato perché Leo ha un problema al ginocchio. Noi siamo tifosi del
1: Purtroppo.
0: Napoli, quindi evidentemente per questo ce lo chiede, ci conosce e non lo sappiamo. È ancora troppo presto, c'è ancora il mondiale da finire. Tra l'altro, amici, piccola parentesi sui nostri pronostici, che alla fine, Leo, l'abbiamo preso.
1: Eh sì.
0: Io ho detto che vince la Spagna e tifiamo per l'Argentina. Abbiamo Spagna e Argentina in finale e ci siamo. Oggi a Miami invece stasera si giocherà la finale più inutile del mondo, quella da terzo e quarto posto. Io non so perché esista ancora, credo sia del tutto inutile, ma tant'è, si giocheranno stasera a Miami alle 23, quindi mi raccomando alle 23, non alle 21, si giocherà Francia-Inghilterra, la partita delle deluse. Leo, c'è ancora qualcuno, giusto?
1: Sì, sì, come no.
0: Vai, vai.
1: Ciao. No, questa è Andrea.
0: Quello già abbiamo
1: sentito. Sulla storia di Luigi Ferrarella, diceva.
0: No, sinceramente, veramente non so di che cosa si parli.
3: Buongiorno, Andrea.
0: Buongiorno.
3: Buongiorno, anche mia. È un piacere sentirti. Andrea Tuzzi. È un piacere.
0: Tuzio.
3: Ciao, Andrea. Tanto mi tieni compagnia fino alle 6 di domani mattina.
0: Certo,
3: ciao.
0: Siamo qui a posto. Leo.
1: C'aveva fretta, quindi Tuzzi. Tuzio.
4: Ciao ragazzi, andate a Bergamo, in pattuglia, zona di Monza.
0: Bene.
4: Tutto regolare, stasera sembra che non ci sia in giro nessuno a
0: Meno
4: fare
0: male.
4: Casino.
0: Bene.
4: Vabbè, che ancora presto. Comunque, tutto a posto, mettete la musica che volete, tanto è bella tutta. Ciao,
0: grazie,
4: ciao, Andrea.
0: Grazie, Andre. Grazie mille, Andre, davvero. Vedi? Mettete la musica che volete, che tanto è bella tutta. Lo puoi dire forte, lo puoi dire più di una volta, amico mio. Guarda qua. Leo, ti ricordi la data? Dove siamo? Inizio 90.
1: Allora,
0: dai, 90. 91?
1: 92.
0: 92, ci sono andato vicino, eh? Però bellissima, amici, alzate il volume e godetela. Poi a quest'ora è ancora più bella. Loro sono gli Snap e questa è Rhythm is a Dancer su RTL 102.5. Ma la notte no.

0: Leo, sai che vuol dire memories? Sai che vuol dire memories?
1: Vuol dire ricordi.
0: Sì. Ricordi che è il titolo della canzone dei Maroon 5 che abbiamo appena passato.
1: Non era manco difficile.
0: No, significa ricordi. Sì. E i ricordi li costruisci vivendo delle belle esperienze, ovviamente, che te le porti per tutta la vita. Restano anche quelle brutte, ma quelle belle ci vogliamo tenere. E se voi volete costruire dei bei ricordi, lo potete fare. Segnatevi questa data, perché in quella data potrete costruirli questi bei ricordi. Perché il 2 settembre all'Arena di Verona torna finalmente il Future It's Live, e quest'anno la lineup, ragazzi, è super. Tutti sullo stesso palco. Cominciamo con i nomi: Tedua, Anna, Arti 5, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, ragazzi, un cast pazzesco. E la lista è ancora lunghissima, perché ci saranno anche il mitico Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, la nostra Serena Brancale, Ciao Sere, Fred De Palma, Clara, Samurai J e ancora Angelina Mango, Bresh, Merck & Cremont, Baby K, LDH, Seven, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Saif, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e poi Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. Amici, i biglietti per il Future It's Live 2026 il 2 settembre all'Arena di Verona. Sai che fanno i biglietti del Future It's Live il 2 settembre all'Arena di Verona, Leo?
1: Stanno per finire, ragazzi. Volano!
0: Le prevendite sono già aperte, quindi potete andare con il vostro smartphone, come dicono quelli lì, sul vostro smartphone.
1: Noi ve l'abbiamo detto,
0: Sul vostro telefonino, e andate su ticketone.it, troverete naturalmente i biglietti. E le prevendite, naturalmente.
1: Noi ve l'abbiamo detto, abbiamo la coscienza pulita.
0: Noi siamo a posto così, amici, a tra poco.
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
3: Mi manchi, ma domani torno.
4: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfisso 899, TAEG 1371. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it. Torni sempre al tuo
5: paese. You!
6: Yeah, uno c'è!
5: Facciamo amicizia!
6: Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue!
7: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
8: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente. Disco
9: Sound. Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amelie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amelie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
10: Finalmente ci siamo! Vacanze, stiamo arrivando!
11: Ansia da partenza? Lasciala a casa. Solo fino al 31 luglio puoi avere la tua nuova Opel Corsa da 13.750 euro.
10: 13.750 euro?
11: Sì, e in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAEG 1181, rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.750 euro.

0: Francesco Gabbani, Summer Funk su RTL 102.5. Leo, ma a quanto pare ce n'è ancora.
1: Sì, sì.
0: Senti, ah.
2: Buongiorno, buongiorno Andrea, Leo, mamma Ciao, mia, ma cominciate buona.
1: Che succede?
2: Esci fuori dalla casa mia, ma cominciate buona, già no, buongiorno infortunato, va, ancora ma cominciate, almeno il ritiro, già... Amma cominciato buona, mamma mia, ci va proprio, ma
0: sì. Io vorrei fare. Va bene, come si chiama il nostro very normal
1: Antonio.
0: People? Antonio il pasticcere. Assolutamente, foto del Napoli, chiaramente si evince anche la provenienza dall'idioma, no? Sì. È evidente il dialetto, che non è un dialetto, ma è una lingua, ricordiamolo, quella che parlo anche io. E sì. C'è stato l'infortunio di un nostro giocatore molto importante, Antonio, ce la faremo passare, che dobbiamo fare? L'anno scorso è andata molto peggio da quel punto di vista. E io volevo fare gli auguri a Carlo. Fai gli auguri a Carlo, Leo, per piacere.
1: Ma perché no? Certo, auguri
0: stanno,
1: Carlo!
0: Stanno festeggiando il compleanno di Carlo con noi, vedi?
1: Che bello!
0: Bravi, bravi ragazzi. Però due paste potete mandarle anche qui. No? Sarebbe
1: un cuccino,
0: bello.
1: Due bollicine.
0: Le vogliamo, le desideriamo?
1: Ma
0: va bene.
1: Sai com'è?
0: Sì. Poi dopo diamo una mano a un nostro amico. Va bene?
1: Perché
0: dopo,
1: no?
0: Dopo gli diamo una mano perché ci ha mandato un messaggio. E quando i nostri very normal people ci chiedono una mano, noi che facciamo? La tiriamo indietro? No,
1: no.
0: Gliela diamo.
1: Invece, velocemente, tornando ad Antonio.
0: Sì?
1: Antonio, non hai visto nulla ancora.
0: Dai, ancora bella lunga.
1: Ti ricordo, allegri.
0: Dai, basta.

0: Vedi, questo disco si intitola Good Old Days, che avete sentito su RTL 105. Buonanotte, questa è Malanotte No. I cari vecchi giorni di una volta. Leo, come si faceva una volta? È vero?
1: Ci si dava da fare.
0: Esatto, a proposito di questo, ci è arrivato questo messaggio al 378-378-1025. Ragazzi, dovete darmi una mano per un primo messaggio su Instagram a una ragazza che ho visto tipo 2 minuti, mi ha servito in un negozio, sono riuscito a rintracciarla. Qui c'è un problema, secondo me, Leo. Cioè,
1: l'ha vista 2 minuti?
0: L'ha vista, l'ha servita in un negozio,
1: è rimasto folgorato,
0: l'ha trovata su Instagram e vuole scriverle.
1: Di solito si fa così. Tu
0: no.
1: Mi insegni.
0: No, è esattamente quello che volevo che tu non dicessi.
1: Perché vabbè, scusa, i ragazzi proprio canzone, giovanissimi
0: non
1: fanno
0: lo
1: così.
0: So, ma non so se è giovanissimo. Ma a prescindere da quello, i cari vecchi giorni di una volta, come si faceva una volta se vedevi una bella ragazza? Dovevi comportarti bene, andare lì con educazione, rispetto, perché ci vuole sempre rispetto nei confronti degli esseri umani in assoluto, e dirle che magari c'era un... insomma, un'attenzione, ecco, e poi andare via.
1: Magari perdevi più tempo, eh?
0: Ma non fa niente, vis-à-vis è sempre meglio. Ora è tutto facile, ci si scrive sui social, ti scrive... No, raga, no, secondo me no. Se si vuole fare una cosa diversa dal solito, però bisogna essere bravi nel farla. Io una volta sono entrato in un negozio, perché c'era una ragazza che mi piaceva che ci lavorava, sono entrato, avevo un bigliettino in mano dove aveva scritto il mio numero, entro e dico, scusami se ti disturbo, ma mi eclisso in un secondo e mezzo, volevo dirti sei meravigliosa, passo qui, ti vedo sempre, sei bellissima, questo è il mio numero, nel caso tu voglia mi scrivi, altrimenti scusami se ti ho disturbato, me ne vado, buon lavoro e buona giornata, punto. Siamo diventati amici, perché non ce n'era, Leo. Aveva il cuore freddo, no, nei miei confronti. Vabbè, Elton John e Dua Lipa, Cold Heart.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Mattia, ciao, buonanotte.
2: Ciao.
1: Ciao, ciao. Prima di tutto, Canto d'amore di Angelina Marco e di Angelina Mango, scusatemi, Marco Mengoni. Sembra quasi un buon auspicio, un augurio che ti facciamo, Mattia. Prima di tutto, geolocalizzati, dove sei?
2: Bassano del Grappa.
1: Bassano del Grappa, sei al lavoro in questo momento?
2: Sì.
1: Che lavoro fai?
2: È metalmeccanico.
1: Perfetto, quindi turno di notte impegnativo, ti facciamo compagnia. Mattia, il messaggio che abbiamo letto, che abbiamo insomma provato a suggerire, era il tuo, corretto?
2: Sì.
1: Benissimo. Dove hai incontrato, raccontaci un attimo velocemente, dove hai incontrato questa ragazza, che cosa è successo?
2: Allora, sì, il quadro è che sono andato su un negozio di apicoltura, io ho anche le api a casa.
1: Ok.
2: E allora vado in questo negozio di apicoltura, e quindi non penso che ci sia tanti clienti, insomma, che vanno dentro e fuori. E vedo che trovo sta ragazza qua in cassa, prendo quello che dovevo prendere, mi ha spiegato un attimo come usare le cose che ho comprato, e niente, dopo sono andato via, cioè sono rimasto da un attimo, sai, che detti, ah, bella sta qua.
1: Certo.
2: Dopo arrivo a casa e ho detto, beh, aspetta che guardo se la trovo su Instagram.
3: Così si fa.
2: E allora pagina del negozio, cerca i mi piace, cerca le foto, cerca i tag.
1: Mamma mia, bravo.
2: E sono riuscito a ritracciarlo, ok.
1: Un agente segreto, sotto mentite spoglie.
3: Esatto. Ma soprattutto, quanti anni hai, Mattia?
2: Io 33.
1: 33, più giovane di noi, insomma, quindi comunque sui social bello attivo. Quindi sei riuscito a trovarla.
2: Sì, allora okay. Subito segui, ho visto che non aveva un profilo, insomma, di una, aveva 5 post.
1: Ma quindi poco, che... niente, quindi non è sì. Molto attenta.
3: E subito mi piace.
1: Quindi però non hai fatto niente, cercavi, insomma, no, volevi capire come approcciare.
2: Sì, esatto, io non mi sono seguiti, dopo lei, vabbè, avrebbe cambiato perché di sì, e ho detto adesso sento loro che sono soldati.
1: Allora, io consiglio proprio da 44enne innamorato dell'amore, romantico, magari anche legato al passato, prova a ritornarci al negozio, non le scrivere nulla, prova a ritornarci al negozio. Magari compri una stupidaggine, c'hai 5 minuti, fai un paio di battute, sorridi.
3: Oppure prima di tornarci le mandi un mazzo
1: no,
3: di fiori.
1: Ecco qua. Non seguire Leo Di Mauro mai nella tua vita, neanche per sbaglio. Niente mazzo di fiori, dopo una volta che la vedi questa qua ti dice senti, tu torna a casa e non farti vedere mai più mazzo di fiori. Ma dove cacchio sei nato? Aspetta un attimo. Dicevo,
3: si fa, no?
1: Ma cosa? Sì, dopo che sei sposato da 10 anni, amico mio, il mazzo di fiori.
3: Dici?
1: Ma certo, appena la conosci una, il mazzo di fiori, questa dice, mamma mia, questo mi vuole incatenare. Ma sei matto? No, fidati di me. Quanti anni ha la ragazza?
2: Non lo so, ma penso sui 27.
1: Ma quel mazzo di fiori, sei matto?
3: Un mazzolino!
1: No, allora...
2: Ma è un po' anche una pila dei fiori in senso perciò, scalza in negozio.
1: Ecco, quindi lascia stare il mazzo di fiori. Se il mazzo di fiori lo lasciano quelli che parlano così, che poi i fiori si possono regalare, ma in un altro contesto, non appena conosci qualcuno, diventa un po' invasivo, può rischiare di esserlo. Vai, tornaci, ci parli, ci chiacchieri, pochi minuti, un paio di battute e poi esci. Dopodiché ci devi ritornare. Provare a conquistare qualcuno è anche un impegno e quindi bisogna impegnarsi. Ci devi tornare una volta, tornare due, tornare tre e cercare una connessione con questa persona di qualsiasi tipo sia. Cioè, per esempio, scopri che le piacciono i fiori e allora parli di fiori, non glieli regali, ma gliene parli. Scopri che le piacciono le scarpe e allora dici che magari per qualche motivo leghi la sua passione alla tua. Devi trovare un punto di connessione sul quale poi provare a buttare giù una conversazione. È da lì, è conversando e parlando con le persone che si creano appunto le connessioni di cui parlavo prima. Mi raccomando, Mattia, no messaggi su Instagram, no messaggi.
2: Quindi niente Instagram,
1: dici, ma no, quella roba lì è veramente orribile. Prendiamoci le nostre responsabilità.
3: Mattia adesso deve togliere tutti i mi piace che.
1: Assolutamente no, quelli vanno bene. Quelli vanno bene, quelli lasciali lì.
2: No, sono stato buono, sono stato fermo.
1: Bravo.
2: Quelli come un segugio lì, tac.
1: Bravo, quelli lasciali lì. Ma se vuoi provare a conquistarla, o magari anche solo a conoscerla, ti consiglio il vecchio buon modo di una volta, ovvero quello di parlare vis-à-vis con le persone.
2: Ok, allora mi fido di voi.
1: Fidati Mattia e facci sapere naturalmente, siamo qui che aspettiamo.
2: Ok, va benissimo.
1: Bene, ciao Mattia, ti abbracciamo. Ciao,
2: ciao, ciao,
4: buonanotte e buona fortuna.

0: A proposito di Mattia, che abbiamo sentito poco fa, e del suo colpo di fulmine, evidentemente.
1: Mi avete bocciato i fiori, ragazzi.
0: No, Leo, così no.
1: Io pensavo di essere un uomo tutto d'un pezzo.
0: Quale pezzo? Bisogna capire quale. Puoi essere anche un pezzo solo, bisogna capire quale. No, Leo, allora, io regalo sempre sì. i fiori, per esempio, alla mia fidanzata. No, sempre.
1: Io una volta ogni 10 anni.
0: No, sempre. E anche lei a me. Ce li regaliamo sempre. Abbiamo sempre la casa piena di fiori. Non è che la prima volta che l'ho vista le ho portato i fiori, Leo.
1: Sì,
0: non
1: ma
0: si
1: così
0: fa.
1: Per fare una cosa strana.
0: No, appunto.
1: Troppo strano.
0: Cioè, ti guarda, fa sei strano, non va bene. Leo, no, un regalo senza conoscere una persona.
1: Ma
0: è
1: sai,
0: un po'
1: io apprendo, sto apprendendo.
0: Sì,
1: da te,
0: ma tanto ormai non ti serve più. Anna, esatto. Stai tranquilla. Oh. C'è un vocale a proposito di questo, di
1: Vai,
0: quello
1: Mattia!
0: Che abbiamo detto.
2: Vai Mattia, che più dura il corteggiamento e più contento il datore di lavoro. E il PIL del negozio si impenna.
0: Eh sì, perché magari ci torni uno e compri una cosina, ci torni un altro giorno e compri un'altra cosina, un po' lo devi fare. Ripeto, è sacrificio. Anche questo, lei magari un giorno, tra una settimanina, un paio, non lo so quanto, il tempo chi se ne frega, potrebbe risponderti così, come rispondono Boom da Bash e Loredana Bertè. Non ti dico no.

magari può andare così a Mattia, che quella sera non gli dirà di no, come cantano, come ha cantato Loredana Bertè insieme a Punta Bash. E noi chiudiamo la prima ora con Frank Sinatra. Meglio non potevamo. Strangers in the Night.

0: Gli stranieri nella notte siamo noi, amici. Questa era Frank Sinatra. Abbiamo finito la prima ora. Anche a Frascineto, in provincia di Cosenza, sono le 4:02.
1: RTL 102.5, giornale orario.
2: Buona nottata da Sergio Gadda. Prima notte in carcere a Bollate nel Milanese per il gioielliere 72enne Mario Roggero, condannato a quasi 15 anni per aver ucciso due rapinatori. L'uomo è in una struttura del penitenziario definita a regime ordinario. È molto provato e dopo essere entrato in cella nel pomeriggio ha pianto. La procura di Genova ha aperto un fascicolo per omicidio colposo per la morte della bimba di 11 anni che mercoledì pomeriggio è stata risucchiata nella pompa di aspirazione di una piscina a Sestri Levante. Dalle indagini emerge che non era presente il cartello che impone per i minori di 12 anni la presenza di un adulto. Un terremoto di magnitudo 7.4 è stato registrato al largo delle coste del Messico a una profondità di 10 km nella zona di Puerto Madero. Finora non sono segnalati danni. Lanciato e poi revocato l'allerta tsunami. Calcio, oggi si gioca la finale per il terzo posto ai mondiali, in campo alle 23 ora italiana all'Hard Rock Stadium di Miami, Francia e Inghilterra. Domenica si gioca la finalissima tra Spagna e Argentina. Su RTL 102.5 seguiremo tutto nel nostro show Noi Dire Mondiali. La Formula 1, oggi le qualifiche per il Gran Premio del Belgio. Ieri nella seconda sessione di prove libere, miglior tempo per Kimi Antonelli. Il pilota della Mercedes ha preceduto Norris e Verstappen. Quarto crono per Hamilton su Ferrari, undicesimo Leclerc sull'altra rossa. È tutto per questa edizione, ora arrivano tutti gli ultimi aggiornamenti sul traffico.
1: Via Radio.
3: Buona nottata da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Si viaggia agevolmente sulla nostra rete. Vi informo che per lavori di ammodernamento sulla 13 Bologna-Padova fino alle 6 è chiuso il tratto compreso tra il bivio per Padova Sud e Padova Industriale in direzione di Padova. Stessa situazione anche sulla 14 Bologna-Taranto, dove fino alle 6 è chiuso il tratto tra Valle Rubicone e Cesena in direzione Bologna. Per il momento è tutto da Autostrade per l'Italia. Vi auguro buon viaggio.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
4: Quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi. Ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Fino al 19 luglio vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very normal people.
0: Eccoci tornati, amici. 4:05, sabato 18 luglio, seconda ora di Malanotte No, il programma notturno di RTL 102.5, naturalmente nel weekend. Poi abbiamo anche una cosa importante da dire, Leo.
5: Cioè,
0: da oggi fino al 27
5: Saremo
0: insieme.

0: Certo.
1: Certo.
2: Mamma mia, ragazzi.
1: Lo diciamo dopo, lo diciamo
2: sarà
1: dopo.
2: Sarà troppo caldo che ho preso in questi giorni.
1: No, sarà che non vuoi pensare che devi passare più di una settimana consecutiva insieme a me, quello che non vuoi pensare.
2: Ma va! No, no,
1: amici, 378-378-1025 per i vostri vocali. Lo sapete che li preferiamo. Oppure, come ha fatto Mattia prima, 02-25-15-15. Ci fate una telefonata, vi risponde Leo Di Mauro che risponde così.
2: RTL pronto.
1: Esatto. Così vi dice, volete un mazzo di fiori? No, voi dite di no perché è meglio. Va bene, facciamo una cosa, ricominciamo come al solito con il nostro Power It.

0: Angeli, il disco di Achille Lauro, nella notte di RTL 102.5, la storia di Mattia ha aperto un bel vaso di Pandora. Evidentemente le questioni amorose o di possibile conquista piacciono sempre. Giustamente il romanticismo non muore mai, o meglio, lo speriamo. Sentiamo, Leo.
1: Ciao amici della notte, questa storia di Mattia mi avete fatto venire voglia di tornare single solo per riassaporare certe emozioni dei primi approcci. No. Andrea Pasticceri di Venezia, non c'è mai un'età.
0: No, vabbè, ragazzi, è vero, ma però si capisce. Perché naturalmente se sei sempre, ovviamente, sei con una persona, magari sei felice, tutto il resto, è chiaro che quel pepe lì preciso non ce l'hai più.
2: Io immagino

0: Mattia nei prossimi giorni acquisterà delle cose impossibili,
1: senza
0: inutili
1: senso,
0: per lui,
1: totalmente
0: svaligerà quel
1: totalmente.
0: Negozio
1: esatto. Esatto, a proposito di regali, avevo detto, insomma, Leo diceva portate dei fiori, regali non se ne fanno proprio all'inizio, non mi sembra il caso. Ci arriva questo messaggio di Alberto che però esce un po' fuori da questo discorso, dice: guarda, io ho regalato una lampada piccolina alla mia vicina, amica storica di famiglia, e pareva che le avessi fatto chissà quale avance. Beh, qui è anche chi riceve il regalo che magari fa un errore di valutazione.
0: Però ecco, scusa, una lampada così dal nulla?
1: No, è un'amica di famiglia, l'aveva fatta lui. Boh, non lo so.
0: Per vedermi
1: non
0: meglio,
1: lo so, ragazzi,
0: amico mio.
1: I regali,
0: la lampada.
1: Sì, i regali agli sconosciuti o semi sconosciuti non si
0: tecniche
1: fa.
0: Di approccio, tipo, sì, non lo so, allora io cosa potrei chiedere?
1: Non lo so.
0: Alla quella ragazza che mi piace,
1: non
0: tipo,
1: lo so.
0: Ma che musica ascolti?
1: No, no, no, vabbè, amici. 378-378-1025, vi aspettiamo. No fighting. We got the refugees. No fighting.

0: Lover, Miley Cyrus, 18 minuti dopo le 4 del mattino. Leo? Leo?
1: Ciao ragazzi, ciao. Da Santino il mungitore con le mucche bianco nere. Io sì. Sono felicemente sposato da 32 anni. Però da quando porto fuori il cagnolino la sera, al pomeriggio,
0: sì,
1: ti fa amicizia abbastanza veloce. Ciao!
2: Ma tua moglie lo sa?
0: Non, adesso sì. Speriamo più che altro, oppure lo dice perché sa che dorme e quindi non ascolta. Le potremmo mandare il nostro podcast, Leo, che dici?
2: Subito.
0: Che cattivo che sei.
2: Sono solo affari tuoi da adesso in poi.
0: Va bene amici, noi ci fermiamo, torniamo tra pochissimo, restate lì.

0: 1025 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
2: Prezzemolo, vorrai fare le attrazioni di Gardaland sotto il cielo stellato? Fino al 6 settembre puoi! Attrazioni, notti sensazionali e lo show finale Gardaland Night Beats fino alle 23! Quindi musica, luci e un gran finale!
3: Sì! Fai serata con noi a Gardaland!
4: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno!
5: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
4: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione. Ne approfitti subito.
5: Grazie, mi sento già più carico.
4: Info su toyota.it.

0: Buoni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Mi manchi ma domani torno.
2: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 899, TAEG 1371. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.

0: fantasia. L'ultima canzone, e non è la nostra ultima canzone, mentre il titolo del disco di Biagio Antonacci che abbiamo ascoltato su RTL 102.5 alle 4.25 proprio in questo momento. Leo, tu mi dicevi che ci sono tanti veri normal people che ci hanno inviato dei vocali e perché non farli ascoltare? Scusa.
1: RTL, noi siamo in viaggio per Crotone, sì. Ora ci troviamo dalle parti di

0: Caianello.
1: Come no?
0: Buona serata.
1: Buona serata.
2: RTL è anche nostra.
1: Confermiamo, amici, è tutto vero. Vicino Caianello, vicino a casa mia, tra l'altro.
3: Buon viaggio.
1: Buon viaggio, amici. Chissà se per vacanza.
3: Allora,
1: per
3: secondo
1: lavoro.
3: Me per vacanza. Secondo per me vacanza. Per vacanza li sentivo molto rilassati così.
1: Beati loro, tra l'altro.
3: Godetevi questi giorni.
1: Le vacanze. Beh, io andrò in vacanza. Vedi, dopo la settimana che faremo insieme, questa qui, perché noi andremo in onda da oggi fino a lunedì 27, poi mi fermerò due settimane e poi ritorneremo nella notte, nell'estate di RTL 102.5. Ci saremo, mi pare, in onda io e Piccolillo per due settimane insieme. Tu sarai lì con lui, mi raccomando, domalo. Che è difficile. C'è qualcun altro, Leo?
2: Ma buongiorno, ma la notte no. Io stasera mi sono addormentato troppo presto e adesso mi sa che rimango un po' sveglio nell'ora della notte con voi. Ecco.
1: Ci siamo noi.
2: Marco di Asti, ciao RTL.
1: Ciao Marco. Eh sì, siamo un po' quel programma lì. Ti sei addormentato magari nel pomeriggio, hai dormito troppo, non riesci a dormire, sei insonne. Questo è anche il programma degli insonni, non solo di chi lavora o di chi viaggia ed altro. A tutti però dedichiamo questo pezzo. Chris Isaak, Wicked Game.

0: c'è voglia di dance. Madonna, Dance Tiria su RTL 102.5. Giuseppe, buonanotte.
1: Ciao, buonanotte.
0: Giuseppe. Allora, prima di tutto, geolocalizzati, dove sei?
1: Allora, io sto andando verso Foiano di Valfortore, che è in provincia di Benevento, Campania.
0: Ok, perfetto. Da dove sei partito?
1: Sant'Agata dei Goti, che è un bellissimo borgo.
0: Ma certo, Giuseppe, qui siamo casertani, anzi, nato a Napoli fino a, insomma, 5 anni, poi sono andato a Caserta, vivevo lì, anzi, vivevo a San Nicola la Strada, in provincia di Caserta.
1: E
0: immaginavo, vedi, un attimo un commovente compaesano. E come mai stai andando lì?
1: Allora, io sono un ingegnere, un libero professionista.
0: Sì.
1: Seguo un'azienda che siamo

0: realizzando un parco fotovoltaico italiano di Malfattore. Quindi siccome c'è questo decreto sulle temperature, che tu ben sai, iniziamo alle 5 e mezza e finiamo alle 12:30.
1: In modo tale da non lavorare nelle ore più dure, diciamo, più calde. Ok, vabbè, meno male, almeno quello. Poi è chiaro che è importante, insomma, tutelarsi in generale.
0: La salute e la sicurezza prima di tutto, poi viene il lavoro.
1: Esatto, bravissimo Giuseppe, tu che sei un ingegnere puoi dircelo due volte. A che ora è suonata la sveglia?
0: Allora, io l'ho messa alle 3:30, ma in realtà alle 3:15 ero già sveglio, ormai non riesco più a farla suonare.
1: No, ti svegli prima. Ma da che ora sei andato a dormire il giorno? Vediamo, perché io, ad esempio, ieri sono andato a dormire alle 6:30 del pomeriggio, mi sono svegliato alle 2.
0: Ottimo, io invece sono andato forse le 22:30.
1: Ah, vabbè, hai scelto di dormire poco perché sapevi che comunque poi puoi recuperare quando rientri, immagino.
0: Puoi recuperare, il problema è che fa caldo, quindi era meglio stare sveglio a questo punto.
1: Davvero, davvero. Giuseppe, quanto ti manca per arrivare dove devi arrivare?
0: Allora, tieni conto 35 minuti.
1: 35 minuti, vabbè, ma poi inizi subito?
0: Sì, pigliamo il caffè, poi alle 5:30... Io e gli operai sono già tutti pronti, perché poi già alle 10 già
1: è difficile
0: andare via. Comunque riusciamo
1: davvero a che poi le temperature in questo weekend sono belle importanti, poi ci sono anche allerte meteo, poi non so, il sud è pericoloso. Va bene, allora in bocca al lupo Giuseppe, buon lavoro.
0: Grazie,
1: ti facciamo compagnia.
0: A voi, perché ti fate compagnia sempre.
1: Grazie mille, ciao Giuseppe, ciao. Arriva The Weeknd anche a Milano il 25 luglio, giusto? Il 26?
2: 24 forse.
1: Ah, scusa. 25.

0: Eh sì, sta arrivando The Weeknd qui insieme ai Daft Punk, ma arriverà senza i Daft Punk il 24 di luglio allo stadio San Siro. Concertone. A proposito di concertoni, all'Ippodromo, proprio nella serata di ieri, c'è stato il concertone di Bad Bunny, del buon Benito. Mi farò dire com'è andata, perché c'è andata la mia fidanzata, magari domani vi dico quali sono state le sensazioni. Verranno fuori naturalmente già nella giornata di domani mattina, se ne saprà. Volevo salutare da Alghero Rita e Ciano.
1: Rita e Ciano, che fate di bello?
0: Ciano, un nome che è la prima volta che lo sento. È un cognome famosissimo, Galeazzo Ciano, va bene, ok. Però non avevo mai sentito come nome, va bene.
1: Oppure magari lo chiamano così gli amici Ciano. In giro, Ciano.
0: Probabile,
1: come per dire, noi abbiamo Diego.
0: Però Diego lo chiami Diego.
1: Diego Cresta, perché ormai con quella cresta, come allora, vuoi chiamarlo?
0: Cresta.
1: Cioè, appunto, gli amici lo chiamano Cresta. Ormai in giro, cioè, anche i giornali. Cioè,
0: c'è scritto,
1: hanno scritto Diego Cresta su RTL 102.5.
0: Va bene, amici. Ma è Fabri Fibra Antidroga.

0: volevo salutare due persone che vanno a sottolineare quello che spesso diciamo, Leo, ovvero che siamo c'è un very normal people, più che altro che c'è un very normal people in ogni città del mondo. Tu sei d'accordo con me su questo?
1: È assodato ormai.
0: È assodato. Sì, sì. Quindi dobbiamo aggiungere al nostro file Excel che tu hai preparato, vero Leo?
1: Sì, certo.
0: No, no, file Excel non può essere di carta.
1: È un file che ho stampato. Stai
0: stampando.
1: Questo come mi arrampico quindi sugli specchi.
0: Quindi nel file Excel che sì, hai preparato con tutte le città del mondo, sarà un file lunghissimo. Fammi sentire il file di nuovo.
1: Aspetta.
0: Un file lunghissimo, come sì, potete sì, sentire. Dobbiamo aggiungere Jacksonville in Florida.
1: Wow.
0: Aggiungi.
1: Aggiungiamo.
0: E poi dobbiamo aggiungere anche Bangkok. Beh, non so se me spiego. Ciao belli, un abbraccio da Bangkok. Vi saluto, vi ascolto in quella che è la mia mattina, perché lì sono, Diego, le 9.46 del mattino. Sono le 9.46 quando lavoro da casa. In questo momento sto pulendo il mio appartamento. Buon weekend. Buon weekend a te. Che bello, vedi? Anche abbiamo aggiunto alla lista anche Bangkok e Jacksonville in Florida.
1: A me queste cose emozionano.
0: Bello anche a me, bello sapere sì, che in questo momento c'è qualcuno a Bangkok che sta pulendo il suo appartamento, a cui manca l'Italia, e ci siamo noi che lo facciamo sentire a casa, lontanissimo da casa. Perché comunque, insomma, Bangkok è lontana, Leo.
1: Ah certo.
0: Quanto disterà Bangkok?
1: Ma se prendi la metro, guarda,
0: è un attimo, scendi a Dateo e
1: appunto,
0: va, no, mi sa di no.
1: Poi fai 200 metri a piedi.
0: A piedi, c'è una fontana, alla fontana a sinistra.
1: A sinistra.
0: Poi vai sempre dritto e arrivi a Bangkok.
1: Guarda che c'erano dei lavori in corso, perché ci sono stato qualche settimana fa. Sì.
0: Va bene, state attenti. Davvero amici, grazie mille, anche da lontano. Mandela Day, Simple Minds.

0: Noemi e Vito Salamanca, tu cosa fai questa sera? Noi siamo qua
1: e vi aspettiamo.
0: Non devi mangiare mentre sei in onda.
1: Guarda, è una cosa che non si fa.
0: No, però... sei giustificato perché hai portato i biscotti più buoni della terra. Dovete sapere che Leo porta sempre dei biscotti all'anice, senza latte, senza uova, senza niente, che sono incredibili. Sentite un po', cioè, l'acquolina, perché li ho appena mangiati con un caffè. No, sono buonissimi.
1: È una cosa che non si fa, anzi mi metterò anche in ginocchio.
0: No, ma Leo, sono buonissimi e quindi non si può resistere, quindi sei giustificato. Prima abbiamo sentito Mattia, che ha conosciuto questa ragazza che lavora in un negozio dove lui va spesso, l'ha trovata su Instagram, voleva scriverle un DM su Instagram. Io gli ho consigliato di non farlo, ma di magari tornare in negozio più volte.
1: Che tra l'altro su 10 foto ha

0: schiacciato 15 volte mi piace.
1: Esatto, non va bene. Quindi gli ho consigliato, gli abbiamo consigliato di tornare più spesso e di instaurare un tipo di rapporto, delle connessioni, ma è meglio farlo vis-à-vis. A proposito di questo, ci sono ancora vocali perché la cosa ha scaldato il cuore dei Very Normal People.
2: Buonanotte ragazzi. Buonanotte. Ciao Andrea, ciao Leo. Ciao. A proposito dei fiori, i fiori sulle donne hanno fatto sempre colpo e
1: effetto, anche sugli uomini.
2: La cosa più bella a una donna se gli regala un bellissimo mazzo di fiori de cucuzza, però
1: no, come
2: così si fa quattro per un bicchiere di vino. Gianni Pole Position.
1: Guarda Gianni, posso dire che se per esempio io dovessi andare dalla mia fidanzata e regalarle un mazzo di fiori di zucca
0: ti caccia,
1: no, mi dice io ti amo più di prima, perché non solo mi regali i fiori, ma i fiori che si mangiano fritti con la ricotta dentro.
0: Buonissimi,
1: ragazzi.
0: Ma come si firma non Gianni si... Pole Position?
1: No, polpo, sì, polpo, sì.
0: Pensavo che avesse fatto colpo, quindi non Pole Position.
3: Buongiorno ragazzi. Vabbè, a me piace una che lavora in farmacia. Allora cosa devo fare? Mi riempio la casa di cerotti aspirine e poi lì è una roba delicata, no, perché se cominci ad andare lì e prendere farmaci per pidocchi, micosi, lebbra, non è che ne esci proprio benissimo.
1: Beh, no, siamo d'accordo amico, però non intendevamo quello. In farmacia è più complesso effettivamente, perché c'è un rapporto un po' più distaccato tra chi va in farmacia e il farmacista. Amici, alzate il volume che vi mettiamo un po' di rock and roll, AC/DC, Highway to Hell.

0: Ma chi vi sveglia come facciamo noi? Highway to Hell, gli AC/DC, e noi ci fermiamo, ma torniamo tra poco. Anche a Di Maro Folgarida, in provincia di Trento, sono le 5 e un minuto.
1: RTL 102.5, giornale orario.
2: Buona giornata da Sergio Gadda. Notte in carcere a bollate nel Milanese per Mario Roggero. Per il gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi di reclusione per aver ucciso due rapinatori e averne ferito un terzo. Prima di varcare la soglia del penitenziario si è detto convinto di essere vittima di un'ingiustizia e ha chiesto la grazia al Presidente della Repubblica. Lo Stato vi copre le spalle, lo ha detto la Premier Giorgia Meloni in un saluto agli agenti impegnati nei servizi straordinari di prevenzione e controllo del territorio e nelle attività di sicurezza alto impatto nelle città di Roma e Milano. Fedez è diventato papà per la terza volta, è nato Edoardo Lupo. Il lieto evento all'insegna del massimo riservo giovedì pomeriggio all'ospedale San Raffaele di Milano. Nessun annuncio sui social del diretto interessato. Cinema Dio ride, scritto e diretto da Giovanni Veronesi, è il film di chiusura fuori concorso dell'83esima mostra internazionale d'arte cinematografica della Biennale di Venezia. La pellicola sarà proiettata in prima mondiale sabato 12 settembre. I mondiali di calcio, oggi a Miami si gioca la finale per il terzo posto, in campo alle 23 ora italiana, Francia e Inghilterra. Domenica invece sarà la volta della finalissima tra Spagna e Argentina. Vi ricordo che RTL 105 seguirà tutto con lo show Noi Dire Mondiali. È tutto anche per questa edizione, adesso diamo la linea ai colleghi di Autostrade per l'Italia per ascoltare tutti gli ultimi aggiornamenti sul traffico.
1: Via Radio.
3: Buona giornata da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Si viaggia agevolmente sulla nostra rete, fatta eccezione per la 7 Sera Valle Genova, dove è stata disposta la chiusura del tratto tra il bivio per la 12 Genova Sesti Levante e quello con la 10 Genova Savona in direzione del capoluogo ligure a causa di materiali dispersi sulla carreggiata. Per maggiori informazioni o conoscere i percorsi alternativi potete visitare il nostro sito autostrade.it. Per il momento è tutto, buon viaggio.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very Normal People.
4: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Fedua, Anna, Arti 5, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Merck & Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
0: Buongiorno amici, buon sabato 18 luglio, sono le 5:04 minuti, questa è l'ultima ora di Malanotte No, Andrea Tuzio al microfono, Leo Di Mauro per la regia radio, ciao Leo, buongiorno.
5: Buongiorno a tutti.
0: Buongiorno, buongiorno anche a Diego detto Cresta, buongiorno Diego per la regia video. Sì, sì, sì, ma l'hai fatto da un barbiere o hai fatto a casa da solo questa cresta? Te l'ha fatta la tua compagna? Brava. Anche la mia cerca di tagliarmi i capelli, ma a me è più semplice, perché sono pochi. A te, Leo?
5: Oppure non ti li asciuga lei, no?
0: Tu sei molto simpatico, te l'hanno mai detto, dovresti fare un po' la radio,
5: no,
0: sai?
5: Ogni quella... volta mia moglie mi dice, ah, te li asciugo io, ci penso
0: che simpatica,
5: io.
0: Anna,
5: brava. Che bella famiglia che
0: sì,
5: siamo,
0: sì,
5: eh?
0: Sì, sì, sì. Oh, a proposito di famiglia, è il compleanno di tuo figlio.
5: Sì!
0: Oh,
5: sì,
0: auguri!
5: Sì,
0: sì. Auguri, fai gli auguri, fai gli auguri.
5: Auguri, Lucas!
0: Auguri a Lucas! 13 anni?
5: Eh sì,
0: 13 anni. Sta diventando grande. Va bene, amici, ricominciamo. Power it!

0: Jealous Lover, il nuovo singolo dei Rolling Stones. 509, la questione di cui abbiamo parlato proprio all'inizio, ovvero di questo nostro Very Normal People che ha incontrato una ragazza in un negozio, ha preso insomma il cuore, no? Di tanti nostri ascoltatori. Leo, se non sbaglio, c'è un messaggio bello anche, non sì, so se sì. Sei d'accordo.
1: Certo,
0: molto
1: certo.
0: Bello, sentiamo.
2: Ciao ragazzi, Dante di Rizzano.
0: Ciao Andrea.
2: Per collegare un po' la storia dell'amico di prima, sì. Io volevo raccontare un po' la mia.
0: Certo.
2: Io ho conosciuto mia moglie quasi 18 anni fa, per caso, per strada, mi sono avvicinato per presentarmi, ma lei non mi voleva neanche considerare. Poi ho scoperto che lei frequentava un locale, un bar, dove solitamente andava a prendere un cocktail il pomeriggio. E allora ho dato, insomma, conoscere il proprietario, gli ho dato una lettera con una poesia scritta da me all'interno, oh. Che lui l'ha messa sul tavolo. Che lei usava, l'ha letta e voleva sapere a tutti i costi chi era il responsabile di quella letta, perché è rimasta particolarmente colpita.
0: Certo,
2: e beh. Allora il proprietario ha detto: guarda, lo conosco chi è, te lo faccio venire domani. Mi sono avvicinato, era proprio io. E insomma, da lì poi è nata una storia che è durata appena 4 mesi e siamo subito sposati. Quindi siamo insieme da 17 anni, felicemente, nonostante problemi e traversie, però siamo più uniti che mai.
0: Che bello.
2: Quindi voglio incoraggiare l'amico ad avvicinarsi e parlare con la persona e fare tutto il possibile, perché non darsi mai per vinti aiuta ad raggiungere grandi risultati. Un grande abbraccio, vi voglio
0: che
2: bene.
0: Bello, grazie mille, anche noi te ne vogliamo, Andre, mi raccomando, senza insistere. Se vedete che non ce n'è, girate sì. I tacchi e tornate a casa, che sì. Magari la prossima andrà meglio.
1: Poi insistere non è bello.
0: No.
1: È vero, no.
0: Mai non è bello, vedi? Che cosa facciamo per queste girls noi? E chissà cosa farà quel nostro amico per la sua girl, no?
1: Mattia dice.
0: Chissà cosa farà per questa girl che ha conosciuto.
1: Mattia, aspettiamo una tua esatto. Telefonata con lei accanto.
0: Esatto. Girl, proprio come il disco che ascoltiamo adesso della Destiny's Child.

0: Baby Shed Maneskin. A proposito di qualcosa che viene detto, ok? Non so se sapevate, ve lo dico perché ci scrive Giuseppe al 378-378-1025, dato che domani ci sarà la finale dei mondiali. Mi raccomando, dov'è che dovete seguirla? Su RTL 102.5, noi Dire Mondiali. Sai chi condurranno i Dire Mondiali il giorno della finale?
1: Allora, dunque, Andrea Salvati? Ci sarà Andrea?
0: Ma non lo so.
1: Beh, tu?
0: No?
1: No?
0: No, si gioca alle 21.
1: Caspita.
0: Mamma mia. Mauro Corvino, Mauro
1: ma
0: Corvino.
1: Ma dai, ma veramente?
0: Noi Dire Mondiali vi racconteremo
1: grande
0: naturalmente
1: Mauro
0: la finale. Tra Spagna e Argentina. Stasera invece ci sarà la finale per il terzo e quarto posto tra la Francia e l'Inghilterra. Non so se avete visto, a proposito di qualcosa che è stato detto, si era detto originariamente che l'intervallo della finale sarebbe dovuto durare 30 minuti, andando addirittura contro quelli che sono i regolamenti del calcio, no? Che prevede un quarto d'ora di intervallo tra il primo e il secondo tempo, perché c'è l'halftime show, molto americano. Non so se avete mai visto una partita di NFL, soprattutto il Super Bowl, no? Che c'è l'halftime show importantissimo, comunque c'è sempre sta roba, lo spettacolo. Ovviamente, essendo in America, lo faranno, si esibiranno Madonna, i BTS, poi chi c'è? Shakira, Justin Bieber, il tutto sotto la direzione artistica di Chris Martin dei Coldplay. Per fortuna non durerà mezz'ora, notizia proprio di ieri sera, durerà 17 minuti. Quei due minuti in più sono per smontare tutto l'ambaradan che viene costruito per dare la possibilità agli artisti di esibirsi. Quindi non ci saranno i 30 minuti di intervallo.
1: Sì, perché...
0: Domanda, Leo, tu guarderai la finale,
1: certo,
0: del mondiale.
1: Certo, per forza.
0: Bene, che cosa facciamo durante l'intervallo? Io già lo so. Io avrò due schermi. Non guarderò il concerto, l'halftime show, non mi piace, perché mi distrae da quello che sta succedendo, che è la finale dei mondiali.
1: Però potrebbe essere...
0: No, io RTL, mi guardo, sì. Mauro Salvati, ragazzi, e mi guardo loro. Belli tranquilli, passa quei 17 minuti e poi ci guardiamo tutti insieme il secondo tempo. Meglio così, dai.
1: Sì,
0: meglio
1: sì,
0: così.
1: Sì, sì, sì. Ci sta.
0: È certo che è bello l'halftime show quando culturalmente ha un senso, anche da un punto di vista della tradizione. Quando mai tra il primo e il secondo tempo di una partita di calcio, soprattutto quando si parla della finale dei mondiali, tu metti gente che canta e che balla?
1: Però stavo pensando, infatti, 30 minuti sarebbero stati un po' impegnativi.
0: Cioè, per fortuna
1: 17 ancora si può fare.
0: Solo due minuti in più rispetto ai canonici 15, che tra l'altro però abbiamo visto in questi mondiali, uguali i 15, sono durati anche di più. Vabbè, comunque ci fermiamo, torniamo tra pochissimo.
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
3: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
4: Yeah, uno c'è!
5: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
4: Piacere! Calzolone!
5: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
4: Oh, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
6: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
7: Dopo il doppio sold out a San Siro, a febbraio 2027 si torna a ballare. Gabri Ponte presenta Circotron, The Dance Show, il rivoluzionario tour che unisce tutte le hit dance del DJ italiano numero uno al mondo all'arte del circo del futuro. A Bologna, Torino, Roma e Milano. Info e biglietti su livenation.it. RTL 102.5. Very normal people.
8: voce generata in AI.
9: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scegli Kia Stonic, anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
10: Kia. Movement that inspires.

0: Un bel risveglio muscolare, White Girl Wasted Anna su RTL 102.5. Ciao Giuseppe, buongiorno.
1: Buongiorno anche a voi.
0: Come stai, dai, Giuseppe?
1: Abbastanza bene, dopo lo specchietto che ho perso lunedì sto meglio, dai.
0: Ma sei tu, Giuseppe? Aspetta, diamo un attimo di contesto per chi non avesse ascoltato lunedì scorso. Lunedì scorso abbiamo sentito Giuseppe, un autotrasportatore, giusto Giuseppe, non mi sbaglio?
1: Bravo.
0: Ecco, che mentre andava ha perso uno specchietto in autostrada. Noi non ne parlavamo perché era successo una cosa simile a un altro nostro Very Normal People. Lui ha detto: beh, io ho perso adesso uno specchietto volato sull'autostrada. Bene, ci ha mandato anche la foto, era tutto vero. Giuseppe, è successo altro? No.
1: No, fortunatamente no, tutto a posto.
0: E in questo adesso momento però non sei a lavoro.
1: No, sono insieme a mio nipote Samuele, stiamo andando in Calabria per 3 settimane meritate.
0: Di riposo.
2: Senza specchietto.
1: Ah, senza specchietto. il camion è in piazzale lì.
0: Beh, senti Giuseppe, dov'è in Calabria, dov'è che andrete di preciso?
1: Rocella Ionica.
0: Come no, conosciamo
2: vicino
0: molto
2: bene.
0: Vicino
2: casa di mio fratello.
0: Ah sì, davvero?
2: Eh sì.
0: Tu dove abita tuo fratello Leo?
2: Lì vicino.
0: Ah davvero, sì, bello. Bene, salutate quindi anche il buon Di Mauro.
1: Il 22 vado a vedere il concerto di Modà a Rocella.
0: Ah, bene, salutiamo Checco, grande amico della radio, grande amico in Modà della radio, da sempre.
1: Dopo 10 anni giusti, ero andato a vederla a San Siro nel 2016.
0: Dopo 10 anni te le riguardi, bello, sì. Beh, vabbè, ci sta dopo 10 anni, un tuffo nel passato, ti senti anche un po' più giovane, Giuseppe. Quanto ti manca per arrivare in Calabria?
1: Neanche 300 chilometri, siamo al Lago Negro.
0: No, va bene, allora un pochino lo sai che ti facciamo compagnia sempre noi, no? Giuseppe, lo sai?
1: Sì, siete voi qua, non si viaggia.
0: Bravo Giuseppe, allora buone vacanze, goditela, salutaci Samuele accanto a te e buone vacanze. Bella Savu!
2: Ciao!
0: Ciao, ciao amici, ciao.
3: Ehi, hey, buongiorno!
4: Buongiorno!
5: Buongiorno!
3: Oh, casomai non vi rivedessi? Buon pomeriggio, buonasera e buonanotte.

0: Bella nel primo mattino di RTL 102.5, Checcone, buongiorno.
1: Buongiorno, ma buongiorno.
0: Buongiorno, per chi non lo sapesse, Checcone è la nostra voce tra le strade di Firenze, taxi driver fiorentino, notturno chiaramente. Checcone, buongiorno, com'è la situazione buongiorno. A Firenze oggi?
1: Cosa vuoi sapere? Turisti, caldo, traffico, cosa vuoi sapere?
0: Tutte queste cose sono tutte presenti.
1: Quella peggiore è il caldo, cioè io ancora ci abbiamo 28 gradi, quindi insomma, che sono le 5 e mezzo di mattina.
0: Ma lo sai che Firenze purtroppo
1: sì, ormai
0: terribile lì in una conca, un po' come Bolzano, fa sempre
1: caldissimo. Sì, esatto,
0: Mi aspettavo che tu dicessi i turisti, però non l'hai detto giustamente,
1: no,
0: essendo
1: turisti,
0: un tassista.
1: Turisti dici, ma fanno comodo perché nel lavoro chiaramente, ma ce ne sono un pochino meno perché... calcola che a luglio c'è sempre una fase di flessione.
0: Vero.
1: Perché poi riparte agosto, settembre, ottobre, non so, quando ricomincia le vacanze anche per tutti, insomma.
0: Esatto.
1: Anche chiudono le fabbriche, chiudono questi posti qui, insomma.
0: Senti, però la notte è scivolata via liscia?
1: Scivolata via liscia tranquillamente.
0: Bene,
1: sempre
0: meno male.
1: Nulla di particolare stasera.
0: Tu ci hai inviato un vocale, puoi chiederci che cosa ci dicevi nel vocale? Puoi ripeterlo per favore?
1: No, dicevo se dopo domenica sera, che guarderemo anche noi la finale, insomma, tutti insieme appassionatamente, si poteva tornare a parlare di campionato, visto che lo stiamo ammazzando, mi sembra, no?
0: Allora, che con il tifoso della Viola, tifoso della Fiorentina, io immagino che tu abbia una certa voglia di ricominciare, dato quello che è successo lo scorso anno.
1: Come si dice, ti ricominci da zero.
0: Esatto, tutti a zero punti siamo. La Fiorentina sta facendo, tra l'altro, un mercato importante grazie al buon Paratici, se non sbaglio.
1: Esatto,
0: giusto?
1: Esatto, sì.
0: Io volevo dire che la compagna di Paratici è meravigliosa, Pilar Foglia. Lì sono una coppia splendida. E, quindi, insomma, sta facendo bene. Che cosa ti aspetti? Vuoi dire qualcosa?
1: Voglio dire niente, però nell'anno del centenario, magari qualche un piazzamento buono.
0: È
1: diciamo.
0: Vero, tra l'altro, è il centenario non solo della Fiorentina, ma anche del Napoli.
1: Esatto.
0: Quest'anno sarà un bel centenario. Beh, noi lo festeggiamo con Allegri in panchina.
1: Allegria.
2: Bravo, hai capito bene.
0: Mamma mia. Vabbè. Checcone, ancora una mezz'oretta e poi a casa?
1: No, già sulla via di casa.
0: Va bene.
1: Ti
0: accompagniamo quindi a casa, ti auguriamo buon riposo. Grazie mille come sempre,
1: Checcone. Un abbraccio
0: a te. Ciao.
1: I'm losing my self control. Yeah, you're starting to trickle back in. But I don't wanna fall down the rabbit hole.

Never Really Over, Katy Perry su RTL 102.5, 39 minuti dopo le 5 del mattino. Oggi è sabato 18 luglio, amici, buongiorno ancora. Ci sono un sacco di persone che fanno gli auguri al piccolo Lucas, tuo figlio, che fa 13 anni. Tanti auguri, gli dedichiamo Bossa Nostra di Gaia.

0: It's Raining Man, Jerry Halliwell nella mattina di RTL 102.5. Ciao Luca, buongiorno.
1: Ciao Andrea, ciao.
0: Ciao, ciao Luca, buongiorno. 5.46 in questo momento, cos'è che stai facendo? Sei già in giro?
1: Sì, no, sto consegnando pane.
0: E allora buon lavoro, naturalmente.
1: Tutta notte adesso lo consegno.
0: Ok, e fino a che ora sarai in giro, Luca?
1: Dipende, dato che sono un artigiano, dipende. Quando ho finito.
0: Giustamente, hai ragione. Hai perfettamente ragione. Parlavamo di compleanni, perché oggi è il compleanno del figlio di Leo e volevi unirti a degli auguri, però, in generale. A chi? Sì,
1: a mio figlio, che compie 20 anni oggi.
0: 20 sono importanti. Come si chiama tuo figlio?
1: Eric.
0: Tanti auguri, tanti auguri ad Eric, 20 anni. Come sono i 20 anni di tuo figlio Eric, Luca?
1: Bene, bravo ragazzo, studia tanto, fa l'università.
0: Che cosa studia?
1: Fa ingegneria aerospaziale.
0: Mazza della miseria, roba seria. Roba molto, molto seria. Poi...
1: Molto, sì. Forse domani lo vedo, perché siamo separati, allora okay. Forse domani torna a Torino e
0: lo vedi, no, gli fai gli auguri. Gli hai già preso qualcosa oppure per i regali vi mettete d'accordo in maniera diversa?
1: Soldi.
0: Già, base. Ma a 20 anni che cosa fai? Papà, che cosa ti regalo? Non ti regalo. Papà, fammi la busta. E abbiamo chiuso. Bene, bene.
2: Un bonifico.
0: Esatto. Molto più diretto e semplice. Va bene, guarda, Luca, noi facciamo gli auguri anche, anzi, tutta RTL fa gli auguri anche a tuo figlio per i suoi 20 anni.
1: Grazie, grazie.
0: Davvero meravigliosi. Luca, ti auguriamo una buona giornata e che tu la possa festeggiare insieme a tuo figlio.
1: Grazie,
0: un buon lavoro
1: anche a voi.
0: Grazie, grazie mille. Ciao Luca.
1: Ciao, ciao.
0: Ciao. Buongiorno.

0: lì, no, no, pensando di fare, anche se ti dirò, guarda, a me i fiori non piacciono.
1: Ma che stai dicendo?
0: Ti giuro, io ho regalato, giuro, ci sono pochissimi fiori che mi piacciono. Beh, li ho regalati 2 o 3 volte nella mia vita,
1: Invece
0: compresa mia mamma, cioè tipo 2 o 3 volte.
1: Sempre, e ho avuto la fortuna di avere compagne che mi hanno regalato fiori.
0: Sì.
1: Bellissimo. Una volta per sbaglio, ci scrive Alberto, ho preso dei garofani invece dei tulipani.
0: Sì, vabbè.
1: Ad una mia ex.
0: Come fai a sbagliare?
1: Mi guardarono come se stessi andando ad un funerale. Ora, i garofani sono splendidi. Tra l'altro, quelli legati al funereo sono i crisantemi, mi pare, giusto?
0: Sì, quelli
1: che
0: sì,
1: non sono neanche così brutti, io li trovo bellissimi, quindi anche regalarli, poi capisco che nell'immaginario collettivo siano legati a quella roba lì, però i garofani sono splendidi, secondo me.
0: Sai cosa piacciono a me?
1: Cosa?
0: A me piacciono i girasoli
1: bellissimi
0: e io i tulipani, il gelsomino e i tulipani, bravo. Io tulipani sono
1: sempre splendidi. Tulipani, considera che qui sulla gamba ho un tatuaggio che rappresenta la mia foto preferita della mia fidanzata, al posto della testa c'è un tulipano.
0: Oh.
1: Sì, bellissimo, me l'ha fatto una bravissima artista.
0: I girasoli ti piacciono?
1: Moltissimo. L'artista è la Bigotta, che saluto, famosissima. Siamo quasi in chiusura, arrivano i The Colors, questa è Karma.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Come dicevi fuori onda, Leo, è volata oggi. Perché? Mamma mia, velocissimo. Però, vedi, alla fine i cerchi si chiudono sempre. Abbiamo iniziato parlando d'amore, di Mattia che sarà in

0: Esatto, Love is in the Air, il disco di John Paul Young. Alle 6 del mattino abbiamo finito, quindi ringraziamenti di rito. Grazie mille, Leo.
1: Quindi è finito, tutto finito?
0: Così, all'improvviso.
1: Si può ricominciare così. Da capo, no?
0: Domani, ma non ci sei. Quindi se ne poi con te se ne parlerà direttamente lunedì, esatto. Lunedì mattina, in realtà. Va bene, amici, grazie mille, Leo.
1: Grazie a te.
0: Grazie mille a Diego per la regia video.
1: Diego Cresta,
0: hai ragione. Dopo di noi una nuova puntata di Non Stop News. Abbiamo già Barbara Sala che prende il caffè e mangia un biscottino offerto da Leo, che era buonissimo, vero Barbara? Ah, molto buono, molto buono. Ah, ventagliata oggi? Ventagliata, evidentemente. Però non fa molto caldo qui dentro.
2: Sì, fa caldo.
1: Ma bene. Lei
0: soffre, evidentemente.
1: Sì, esatto, soffre.
0: Si dice così, tantissimo. Sì. Va bene, amici. A domani, ciao, buona giornata. Anche a Gamberale, in provincia di Chieti, sono le 6 e un minuto.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: Buona giornata da Valentina Iannicelli, è sabato 18 luglio, prima notte in carcere per Mario Roggero, il gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi di reclusione per l'omicidio di due rapinatori, è provato e ha pianto. Alberto Ciapparoni.
5: Mattarella ha graziato Minetti, anche uno scafista si metta una mano sulla coscienza, perché io sono pentito, ma bisogna trovarsi in certe situazioni. Così Roggero, le sue parole polemiche all'arrivo nel penitenziario di Bollate, tutto dopo l'ordine di esecuzione della pena firmato dalla procura di

0: Asti. Roggero, lo ricordiamo, è stato condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi di reclusione per i fatti del 28 aprile 2021, quando durante una rapina nel suo negozio uccise due dei tre rapinatori e ne ferì un terzo. Intanto la moglie ha presentato la domanda di grazia ed è scesa in campo anche Meloni. La Premier, sui social, ha sottolineato una norma dell'ultimo DDL sicurezza, cioè chi commette reati non può essere risarcito, come invece è accaduto nel caso Roggero. La maggioranza chiede la grazia presidenziale e la Lega pensa ad una candidatura in Parlamento.
1: Il comando delle forze militari americane ha concluso nelle scorse ore una serie di attacchi per la settima notte consecutiva, colpite infrastrutture logistiche militari, depositi sotterranei di armi e risorse navali. L'Iran ha minacciato ritorsioni su vasta scala e gli Stati Uniti continueranno i loro raid. E un attacco ucraino con droni contro un centro logistico russo ha provocato 7 morti e 24 feriti, lo hanno dichiarato fonti russe. E adesso i mondiali di calcio in attesa della finalissima di domenica, oggi alle 23 ore italiana, Miami si gioca la finale per il terzo posto. Paolo Pacchioni.
2: Di fronte Francia e Inghilterra, le grandi deluse dopo l'eliminazione in semifinale. Sarà l'ultima partita di Deschamps sulla panchina dei francesi, in arrivo c'è Zidane. Tuchel vuole invece rimanere CT dell'Inghilterra, ma è molto criticato e il suo posto sembra vacillare. E mentre i pochi biglietti rimasti per la finale arrivano a prezzi davvero da capogiro, Infantino si è inventato la conferenza a pagamento. Per andare a sentire le sue dichiarazioni di fine mondiale, si dovranno pagare $70 a testa. Sarà lo sloveno Slavko Vincic, l'arbitro di Spagna-Argentina. All'annuncio di Pierluigi Collina, lui che è uno dei direttori di gara più quotati, è scoppiato in lacrime per l'emozione. In carriera Vincic ha diretto tra l'altro una finale di Champions e una finale di Europa League.
1: Tra pochissimo Non Stop News con Barbara Tassala, le anticipazioni sulla linea diretta. Buongiorno Barbara.
3: Eccoci qui, buongiorno amici. Allora, è la grandissima stagione dei concerti, lo sapete, poi terminerà all'inizio di settembre, 1 di settembre, Arena di Verona, Power Hits Estate e Future Hits Live. Allora, ieri sera a Milano, Bad Bunny, è stato primo il turno di Bruno Mars, sold out in pochissimo tempo, le credo 10 date, ma per il prossimo anno a Roma, di Vasco Rossi, e poi il grandissimo straordinario successo di Ultimo giusto qualche settimana fa. Voi amici avete in programma di andare a qualche concerto quest'estate? Ci siete già stati? E il concerto più bello che avete visto nella vostra vita? 02 25 15 15, messaggi al 378 378 1025.
4: Eccolo Exquisa, è per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Prova anche tu il formaggio spalmabile fresco cremoso Exquisa. Buonissimo da solo e versatile e perfetto per tante ricette sfiziose, veloci e freschissime. Scoprile tutte su exquisa.it. Exquisa. La bontà va condivisa.
5: Previsioni del tempo.
6: Una buona giornata da Daniele Berlusconi. Ancora molto caldo questo weekend al centro-sud, con tempo in prevalenza soleggiato, qualche nuvola marittima tra Liguria e Toscana, mentre il nord è lambito da infiltrazioni più fresche, porteranno ancora dei temporali sparsi, soprattutto su Alpi e Triveneto. Temperature minime ancora piuttosto elevate questa mattina, oltre i 25-26 gradi al centro-sud. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
5: Via Radio.
7: Una buona giornata da Fabrizio Calcagna e da Autostrade per l'Italia. Mattinata da bollino rosso, ci sono già le prime code in A1 Milano-Napoli, 2 km di coda per incidente avvenuto tra Capo e Caianello verso Napoli, situazione analoga in A14 Adriatica tra Ortona e Lanciano, 1 km di coda per chi viaggia verso Bari. Vi ricordo di allacciare le cinture di sicurezza anche se siete seduti sui sedili posteriori. Da Autostrade per l'Italia, buon viaggio.
5: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
8: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Arti 5, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 20

0: Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it. In collaborazione con Intesa San Paolo e Gallerie d'Italia.
1: Amici della 102esima, 103esima
2: cavalleria?
1: No, ondata di calore. Ah, okay. Qua io aspetto un po' qualche nuvola.
2: Come siamo a caricamento, batteria? Quanto?
1: No, al 100%, l'ho messo in carica ieri. Tra l'altro questo c'ha il cordino piccolo e lo devo appoggiare sulla friggitrice ad aria e c'è la presa lì vicino, capito? Mi è rimasto in carica un sacco di ore, adesso è al 100%. Esatto, adesso sa un po' di cordon bleu, capito? Adesso il ventilatore
3: è un'aria aromatizzata, così. Esatto. Amici, facciamo una colletta, un nuovo ventilatore per Barbara Sala, uno più potente, anche perché, diciamolo, hai creato un po' di competizione con il principe Giorgio quando hai sentito che ce l'ha anche lui.
1: No, più che altro è lui che se l'è preso perché ha sentito che ce l'ho io. Sono
3: una
1: trendsetter in qualche modo. Cercatevi le immagini del principino Giorgio a Wimbledon, perché sì, si pronuncia così, no? A Wimbledon, durante, credo, la finale, con un ventilatorino portatile bianco praticamente uguale al mio. Ma in ogni caso, signori, non siamo qua per fare le televendite dei ventilatori, ma per condurre una trasmissione giornalistica tutta ad un pezzo proprio.
3: Buon a sapersi. Buongiorno amici che ci seguite anche in radiovisione al 36 del digitale terrestre, in streaming dall'app di RTL 102.5 Play, dall'autoradio, perché questo lo sappiamo, weekend magari di partenze per tanti di voi. Buongiorno Dario Vanacore.
2: E buongiorno, l'abbiamo già salutata Barbara Sala, la salutiamo nuovamente.
1: Buongiorno.
2: Salutiamo anche i colleghi della regia e ci proiettiamo verso i concerti, perché ieri all'Ippodromo La Maura di Milano c'è stato il concertone di Bad Bunny, quasi 80.000 persone che si sono riunite e hanno animato con uno spirito latino la location, e proprio di questo vogliamo parlare, dei concerti del cuore, quelli che ci sono rimasti dentro e che ci portiamo gelosamente custoditi nei ricordi, i prossimi concerti che vi aspettano o anche i più recenti, l'ultimo concerto che siete andati ad ascoltare, che vi sia piaciuto oppure no.
3: Sì, hai citato l'ultimo concerto, mi viene in mente proprio ultimo, perché poi lo sappiamo che l'estate più che mai forse è la stagione dei concerti, si è parlato del Giubileo di Vasco l'anno prossimo, insomma ci sono una serie di appuntamenti sicuramente molto interessanti. Diteci la vostra allo 02 25 15 15,
1: se avete comprato qualche biglietto, siete già stati, oppure un ricordo di un concerto in particolare. Vi aspettiamo tra pochissimo anche con i messaggi al 378 378 1025.
3: E intanto noi facciamo un saluto speciale ad Exquisa e al suo formaggio spalmabile fresco cremoso.
2: Il fresco cremoso Exquisa è per voi che amate il gusto semplice e genuino del buon latte fresco, per voi che lo scegliete perché senza conservanti e senza OGM,
1: e per voi che lo provate e capite subito che è buonissimo. Exquisa, la bontà va condivisa. Vi aspettiamo in linea diretta 02 25 15 15. Partiamo intanto con la musica, Achille Lauro e la sua Città degli Angeli.

0: È la nuova di Achille Lauro, si intitola La città degli angeli. Alle 6:13 minuti in No Stop News, RTL 102.5. Chissà in quanti di voi hanno avuto la fortuna di andare a vedere poi un live di Achille Lauro. Di questo si parla questa mattina, i concerti dell'estate, i concerti che ci aspettano più in generale, i concerti che abbiamo visto e che ci hanno fatto emozionare, che ci ricordiamo questa mattina allo 02 25 15 15. C'è il primo ascoltatore. Buongiorno Carmelo. Carmelo?
1: Pronto?
0: Eccoti, sei tu?
1: Sì, sono qua, scusami, ho dovuto spegnere
0: Bravo.
1: La macchina e stare tranquillo.
0: Bravissimo.
1: Anche se sono al lavoro, due minuti non cambia niente.
0: Hai ragione. Allora, di dove sei?
1: Sono di Torino, ho già chiamato altre volte per altre cose, altri argomenti.
0: Vabbè, ci fa piacere sentirti, Carmelo. Vai, bene. Concerti.
1: Allora, parlavo con il vostro collega che io sono un po' vecchietto, sono del 70, quindi ho un ricordo bellissimo dell'87, del primo concerto in Italia di Madonna. Ai tempi Madonna era, adesso Madonna è ancora un'icona, ma nell'87 era il suo massimo splendore, nel senso che gli dicevo appunto, si parla di Taylor Swift dove la gente va con le tende fuori ad aspettarla. Non immaginate cosa c'era in quel giorno lì, in quei giorni lì a Torino per il concerto di Madonna, nel senso che l'hanno fatto in diretta sulla Rai, ne parlavano tutti. È stato da quel concerto ha fatto poi lei un DVD che si chiamava Ciao Italia. È stata una cosa veramente memorabile, penso che quelli della mia età se lo ricordano tutti, anche quelli che non amavano Madonna, perché è stato seguito da tutti, nel senso che proprio tutti hanno seguito quel concerto.
2: Io ero una bambina, ricordo molto bene l'hype che c'era, cioè la grandissima attesa e come veniva pompata questa diretta, anche perché dovete immaginare anni 80, TV di Stato, cioè voglio dire, c'erano quanti canali c'erano? Sei canali?
1: Quattro, cinque, sei
2: canali al massimo, voglio dire, non è la televisione di oggi. Quindi immaginatevi la Rai che mandava in onda il concerto. Non ricordo se fosse in diretta o registrato
1: in diretta. Ce l'ho registrato.
2: E il nome del DVD Ciao Italia è perché lei a un certo punto, quando sei lì sul palco, disse Ciao Italia, è tutto un boato pazzesco, e quella roba lì è passata poi alla storia, è diventata iconica il suo saluto e la

0: risposta poi dello stadio. Quindi sì, sì, è storia della musica davvero questa, è bravo che l'hai ricordato, Carmelo.
1: Va bene.
2: Grazie.
1: Io ho continuato le orme, ho speso parecchi soldi nei concerti di Madonna, perché li ho visti tutti, ho visto qualsiasi tour, ho visto i tour fuori dall'Italia, quelli che non sono venuti in Italia, ho speso, adesso sì, ai tempi non c'erano questi Prato Gold, sai, adesso per prendere, diciamo, la zona Vogue VIP di lei si fa pagare tanto, sta stronza, mi spiace.
2: No, mi
1: spiace dirlo veramente, perché
2: c'è stata
1: veramente
2: un'interferenza senz'altro, Carmelo,
1: cioè, veramente 500 euro per essere sotto, per vederla un pochettino bene,
0: ma non è
1: bene
0: solo lei, pensa. Vabbè, perché poi voglio dire, 500 euro per Madonna, uno dice caspita, è Madonna, e sono gli altri che non sono al suo livello che ne chiedono 4,50, che sono ancora più così di lei. Ciao.
2: Vabbè,
0: Carmelo,
2: dai.
0: Appunto, per quello dico, cioè, lei ci sta che chieda quelle cifre lì, sono gli altri, no? Capì, qualche trapper così che dice, ma come ste cifre? Ma chi sei? Sei mica Madonna, appunto. Va bene, Carmelo, un abbraccio, ciao,
1: buona giornata.
0: Buon
1: lavoro.
0: Ciao. Settima notte di attacchi americani in Iran, colpiti siti militari. Secondo il centro di comando statunitense, l'Iran ha dichiarato di aver sferrato questa mattina un attacco con droni contro una base americana in Bahrain.
2: Prima notte in carcere a bollate per il gioielliere 72enne Mario Roggero, condannato a quasi 15 anni per aver ucciso due rapinatori. L'uomo, in una struttura del penitenziario milanese definita a regime ordinario, è molto provato e dopo essere entrato in cella nel pomeriggio ha pianto.
0: Si terranno martedì a Verona i funerali di Osvaldo Bagnoli, morto ieri all'età di 91 anni. Il leggendario allenatore nel 1985 portò l'Hellas a Verona lo scudetto. Nato a Milano, nella sua carriera ha allenato anche Inter e Genoa.
2: Fine il calcio, oggi si gioca la finale per il terzo posto ai mondiali, in campo alle 23, ora italiana, Francia, Inghilterra. Domenica invece la finalissima tra Spagna e Argentina. Su RTL 102.5 seguiremo tutto nel nostro show Noi Dire Mondiali. Arriva la viabilità.
3: Via Radio. Ben trovati da Fabrizio Calcagna e da Autostrade per l'Italia, mattinata da Bolino Rosso. Per le tante partenze ci sono già le prime code in A1 Milano-Napoli, 4 km per traffico congestionato tra la tangenziale ovest e Milano Sud in direzione di Bologna, mentre troviamo 2 km di coda per incidente tra Caglianello e Capua per chi va verso Napoli. Situazione analoga in A14 Adriatica tra Ortona e Lanciano, 1 km di coda per chi viaggia verso Bari. È tutto, un buon viaggio.
2: Buon viaggio anche da parte nostra, le 6:19, No Stop News, RTL 102.5. E a proposito di concerti, segnatevi questa data, perché l'abbiamo detto, l'estate è la stagione forse privilegiata. E beh, il 2 settembre all'Arena di Verona torna il Future Hits Live e quest'anno la line-up è super.
0: Eh sì, sentite un po', tutti sullo stesso palco: Tedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia. Un cast veramente pazzesco e la lista ancora lunghissima. Ci saranno anche Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J.
2: E ancora Angelina Mango, Bresh, Merck & Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Nait, Faccia Nuvola, Rari Dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Neiro, Leo Gasman, Prima Stanza a Destra e anche Lorenzo Salvetti, il vincitore di Amici.
0: I biglietti per Future Hits Live 2026, il 2 settembre all'Arena di Verona, volano, non aspettate che poi non li trovate più, le prevendite sono già aperte, andate subito su ticketone.it e riservate i vostri biglietti. È un po' una tradizione di fine estate, no? Il concerto che riassume un po' tutte le canzoni che ci siamo portati dietro per luglio e agosto, le celebriamo insieme all'Arena di Verona.
2: Eh sì, una di quelle emozioni che poi magari racconteremo all'interno di una linea diretta dedicata ai concerti, come quella di questa mattina, tra poco.

0: 102.5 Play in streaming e on demand. Puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Lo sapevi che a luglio sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000.

0: 10.000 chilometri.
1: Hyundai Kona GPL, tua in 35 rate da 139 euro al mese, solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 7.463 euro, TAN 7,45%, TAEG 9,32%. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale, info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
2: Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amelie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amelie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
4: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
3: E il signor Alessandro Volta?
5: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, mozzarella di bufala campana DOP, 3 per 100 grammi, pascoli italiani, scontata del 30% a 2,49€.
6: Ufficio cose smarrite?
7: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
6: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma è sua da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione.
7: Mi sento già più carico.
6: Info su toyota.it.

0: Again, Wiz Khalifa, Charlie Puth.
1: Sì? Sì, dang it.
0: Perché il TH lì, capito? Perché prima io dicevo che Wimbledon in realtà non si pronuncia così.
1: Wimbledon.
0: Una roba così proprio brutta anche da sentire. E il TH in inglese è complicatissimo. Sta roba di mettere la lingua tra i denti, non è come dirlo, capito?
1: Che bella immagine. Vi invito ovviamente a collegarvi in radiovisione al 36 del digitale terrestre. Barbara Sala, sei bellissima. Però la cosa su cui riflettevo è che in realtà in questi casi basta essere veloci, no? Cioè, perché stare lì ad indugiare?
0: Hai ragione, ma si potrebbe anche eliminare Wimbledon e poi si potrebbe anche eliminare Charlie Puth dal disco di Wiz Khalifa.
1: No, assolutamente lo salutiamo e chissà quanti amici magari collegati sono andati anche a sentire un loro live. Di questo si parla questa mattina, di concerti. 02 25 15 15, Sabrina, buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno.
1: Senti, noi stavamo dicendo in fuori onda, così per darci un po' un respiro internazionale, ti piace Sabrina?
2: Oh, Sabrina, yes.
0: Ok, bravo, well done. Oh, ok, Sabrina, where are you from, Sabrina?
2: I come from Livorno.
0: Oh, Urca. Ti salutano gli amici di Pisa, comunque.
2: No, grazie.
0: Com'è che si dice meglio un livornese alla...
2: meglio un morto in casa che un pisano all'uscio, ma adesso è cambiata, meglio due morti in casa che un pisano all'uscio.
0: Mamma mia, questa rivalità che va avanti da
2: poi ci vogliamo bene, alla
0: sì,
2: fine.
0: Lo so, è una roba così gogliardica che va avanti da quale secolo? Avanti Cristo, tra l'altro.
2: Sì.
0: Allora, Sabrina, il tuo concerto?
2: Allora, quest'estate ho fatto il bis, ho fatto Achille Lauro e Tiziano Ferro.
0: È vero, c'è stato anche il ritorno.
2: Allora, Tiziano Ferro, perché non potevo tradirlo, mi sembrava di tradirlo, no? Io ormai l'ho sempre seguito, quindi prendendo Achille Lauro non potevo prendere Tiziano Ferro, quindi insomma...
1: Bene, e
2: quindi
1: senti,
2: una a San Siro, una all'Olimpico.
1: Come siamo andati?
2: Beh, sono andati benissimo. E vabbè, Achille Lauro era un po' una sorpresa, no? Perché comunque era un'incognita, diciamo. A San Siro, poi insomma, è stato un bellissimo spettacolo. La cosa buffa è stata quando siamo andati a San Siro. Ah, scusa, a Roma, che adesso ci sono i super ospiti, no? Nei concerti, sì. Quindi sono tutti a sorpresa, quindi a Roma si pensava ci fosse Giorgia, come poi c'è stata, però nel mezzo del concerto è apparso Achille Lauro. Quindi insomma, Tiziano Ferro con Achille Lauro super ospite è stato top.
0: Per te bingo a questo punto, eh?
2: Poi io, è stata la cosa comica, che mi sono girata verso mio marito, che io ero in estasi, e gli dicevo, ma capisci cosa sta succedendo? Lui mi ha guardato e mi ha detto, però l'avessimo saputo, si evitava di andare a Milano. E quindi la magia lì è finita subito.
0: Ecco. Perché voi sbagliate a portarvi dietro gente che non apprezza, capito?
2: È vero.
0: Bisogna lasciarli a casa, gli preparate qualcosa da mangiare, gli lasciate dell'acqua fresca.
2: Tutto.
0: E li lasciate a casa, sti mariti, che non apprezzano Achille
2: Lauro. Non apprezzano, è vero.
0: Bene, molto bene. Quindi, allora, tu praticamente al prezzo di un biglietto ne hai visti due, no? Sia Achille Lauro che Tiziano Ferro. Guarda, rimanendo nella scia un po' English, do gusties make a one, direi.
2: Giusto.
1: Benissimo, Sabrina, grazie per essere stata insieme a noi.
2: Thank you to you. Bye.
1: Una buona giornata, a presto.
2: Grazie a voi, grazie, ciao.
0: Messaggio vocale, sentiamo.
3: Buongiorno a tutti ragazzi, Giorno. Fabrizio dal provincia di Torino. Era il 1997 e io ricordo con tantissima emozione a Reggio Emilia il mio primo concerto degli U2. È stata una cosa incredibile. Ciao a tutti, buon weekend.
0: E questo è il nostro omaggio, cioè non è che sentiamo la canzone degli U2, era l'omaggio al nostro amico, perché se la merita, perché gli U2 è un po' che non li sentiamo, no? Non so se perché non arrivano in Italia o perché non stanno facendo più live, però insomma ha fatto bene il nostro amico citarlo e Leo, insomma, farcene ascoltare pochissimi secondi. I vostri concerti più belli, quelli di cui avete preso i biglietti, quelli che siete andati a vedere quest'anno, allo 02 25

0: 15:15. Un attacco ucraino con droni contro un centro logistico russo ha provocato 7 morti e 24 feriti, lo riferiscono fonti ufficiali. Intanto, secondo il sindaco della capitale russa, anche la regione di Mosca è stata bersagliata da oltre 370 droni durante la notte.
1: È convinto di aver subito un'ingiustizia Mario Roggero, il gioielliere condannato a quasi 15 anni per il duplice omicidio dei rapinatori che lo avevano derubato. Prima di oltrepassare la soglia del carcere di Bollate, ieri ha attaccato il Quirinale. Mattarella, detto, ha concesso la grazia a uno scafista e a Nicole Minetti, si metta una mano sulla coscienza.
0: È morto all'ospedale di Savona il 15enne che giovedì sera era rimasto folgorato in una giostra a Spotorno, a Luna Park, probabilmente a causa di una scossa elettrica. La procura della città ligure ha disposto il sequestro della struttura.
1: Si terranno martedì 21 luglio a Verona i funerali di Osvaldo Bagnoli, morto ieri a 91 anni. Il leggendario allenatore nel 1985 portò l'Hellas allo scudetto. Nato a Milano, nella sua carriera ha allenato anche Inter e Genoa. È tutto.

0: Nino D'Angelo a Risa nel disco di Fabio Rovazzi, Costiera Amalfitana, qui su RTL 102.5, il nostro New Hit alle 6.35. Buona vacanza se state andando proprio in quelle zone bellissime a visitare la nostra bella Italia, che ricordiamo l'Italia è bella tutta.
1: Allora, queste sono le nostre certezze, okay. E diciamo che ce ne sono pure altre, cioè il fatto che nei concerti, soprattutto d'estate, ci si diverta moltissimo. Un sacco di messaggi stamattina.
0: Sì, io però ho molta comprensione, per esempio ho visto ieri le scene di questi fans accampati fuori dall'ippodromo, erano tipo le 13.30, quindi un caldo allucinante a Milano, immaginatevi, in attesa del concerto di Bad Bunny, che ci sarà poi anche questa sera. Anche oggi le temperature saranno molto alte. Ho visto che Bad Bunny ha iniziato il concerto con un bel completino un po' marron chiaro nocciolino, però era proprio tutto bello coperto, pantalone lungo, già, io non so come facciano, e anche nel pubblico io non so come facciano, perché oggettivamente, sono seria, le temperature sono molto alte, quindi ho sentito che comunque anche gli organizzatori dei live si stanno un po' ponendo il problema, perché oggettivamente fa molto caldo. Ultimo, nella sua straordinaria data di Tor Vergata, aveva creato

0: qualche cosa ad hoc proprio per il caldo, aveva permesso forse di portare dentro le borracce, aveva creato un'area per le donne in gravidanza dove potessero insomma ristorarsi, stare sedute, stare tranquille, cioè le temperature insomma limitano un pochino questo. C'è un altro aspetto che complica le cose per i concerti, cioè quando sei un genitore, magari proprio anche boomer, no? Quello che ti dice ma ai miei tempi, e sei costretto ad accompagnare tuo figlio a vedere i Trapper.
1: Bello, bellissimo, bella esperienza questa. C'è forse qualcuno che ce la può raccontare?
0: Io non lo so se suo nipote è andato da solo o è stato accompagnato, però massima solidarietà a chi, ma non per l'artista in sé, ma proprio per il ruolo del genitore, a chi ad esempio settimana scorsa è andato a Milano per Sfera e Basta, cioè tanti tantissimi genitori che hanno accompagnato i figli. Giuseppe, buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno. Ciao. Sono Samuele, il nipote.
0: Ah, tu sei Samuele. Ah, beh, ma
2: sono okay. Proprio io.
0: Sei tu che sei andato a vedere Sfera a San Siro.
2: Esatto, sì, però con mio cugino.
0: Però tu sei grande ormai, non hai bisogno dell'accompagnatore.
2: Esatto.
0: Quanti anni
2: hai? Sono andato in macchina. Io ho 22.
0: No, sei troppo grande. Rockstar, aspetta, scusa, mi ha spaventato. È arrivato Sfera.
2: Occupare.
1: Ti saluta Samuele.
2: Un saluto.
1: Beh, mostraci un po' di entusiasmo, dai.
0: Dov'è la dentiera d'oro, dai? Sai che c'è sta roba che mette, che fa impressione.
2: Sì. È stato molto bello.
0: Ok, quindi quanti gradi c'erano dentro San Siro?
2: Si moriva di caldo, erano tutti senza maglietta, tutti...
0: Lo sarebbero... Basta! Lo sarebbero stati comunque, perché lui è uno di quelli. Allora, petto nudo, muscolosissimo tra l'altro,
2: sì,
0: visto
2: esatto,
0: che
2: anche lui era caldissimo
0: negli ultimi anni, è diventato una roba muscolosissima, e pantaloncino corto, cioè quello poi proprio mostra culo, no? Perché c'ha la mutanda fuori e il pantalone sotto. Che se mio figlio va in giro così, io non lo faccio uscire di casa.
1: Vabbè, ma tuo figlio mica fa i concerti, scusa. Ma no, ma fa parte della scena. Ma dai, ma Samuele, ma tu le vai anche dietro.
0: Samuele, ma tu sei un tipo alla Sfera e Basta?
2: Sì, dipende, nel senso lo ascolto perché mi piace, è bravo secondo il mio punto di vista, però ascolto anche altro oltre a lui.
0: Ok, però hai scelto di andare a vedere lui, come eri vestito?
2: Sì,
0: il petto nudo.
2: No, pantaloncino normale, stile cargo, e magliettina bianca normale, tranquilla.
1: E Barbara va bene?
0: Sì. Okay, e ti sentivi sicuramente una
2: rockstar. Esatto. No, ma con quella canzone esploso San Siro.
0: Ho visto qualche immagine pazzesca, anche con Bruno Mars, devo dire che San Siro è esploso, anche con Gabri Ponte qualche settimana fa, insomma. Va bene, senti un po', e invece zio è zio Giuseppe, giusto?
2: Esatto, sì, è lo zio. Sì,
0: ok,
2: sì.
0: Lui che cosa andava a vedere? Lui poverino è un boomer. Troppo.
2: Abbastanza, Barbara, dai, diciamo boomer, dai.
0: Ok, il tuo concerto, Giuseppe?
2: Andrò il 22 a vedere i Modar a Rocella.
1: Oh, fantastico, a Rocella, quindi Calabria, ma state andando perché ci abitate, per vacanze?
2: Io sono originario della Calabria, comunque vado a trovare i miei. Ho anticipato quest'anno anche qualche settimana prima le vacanze per andare a vedere il concerto dei Modar, visto che spaccano a Rocella Ionica. Era un evento che non potevo perdere perché sono andato a vederli nel 2016 a San Siro, dopo 10 anni. Ci torno a vedere il concerto dei Modà e così vado a farmi 3 settimane di meritate vacanze.
1: Bene, Samuele, ma tu lo accompagni, zio?
2: No, allora, al concerto io non vado, però comunque sono con lui in vacanza, quindi siamo insieme per 3 settimane, dovrà sopportare.
0: E perché non vai a vedere i Modà?
2: Bella domanda, no?
0: perché tu
2: non
0: sei da Sfera,
2: vorrei...
0: tu sei da Sfera e Basta. Ma no, allora i Modà piacciono, sono molto trasversali, però posso capire che se tu hai 22 anni e ami Sfera e Basta, questa roba un po' romantica dei Modà ti capito? Cioè, tu sei,
2: è vero, sono d'accordo. Capito,
0: Ma tu ce li hai i tatuaggi?
2: Sì. Abbastanza.
3: No,
2: il braccio e uno sul polpaccio.
1: Zio ha subito preso le distanze. No, ma non sono tante.

0: Va bene.
1: È tuo vicino di casa, Barbara, è di Gambolò.
2: Ma chi è vicino di casa?
1: Io abito a Gambolò.
2: Ah, tu sei di Gambolò. Gambolò, ridente, sì. Località, è un paese a pochissimi chilometri da Vigevano, dove abito io, famoso per l'autovelox, sì. Giusto? Per tutte
1: è vero,
2: le...
1: che poi però l'hanno fatto togliere, fortunatamente.
2: È vero. Scusate?
3: Eccoci qua.
0: Vai, Giuseppe!
3: A guardare le nuvole. Su un tappeto, di fragole.
2: Bravo! Samuele è morto proprio, è svenuto in questo istante in auto.
1: Però la conosco.
2: È famosissima questa, la conosciamo tutti, dai. Allora, Giuseppe, buon viaggio. Samuele, grazie per la chiacchierata. Vai piano comunque lì sul rettilineo a Gambolò, perché li han tolti, ma esatto. Io non mi fido del sindaco, quindi vai piano, eh. Occhio.
1: Infatti.
0: Ciao amici, dai, buon viaggio, buone vacanze, buon divertimento.
1: Grazie, buoni
0: concerti, perché tra poco si torna a parlare di questo in Non Stop News.
4: Eccolo Exquisa, è per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa. La bontà va condivisa.

0: 102.5 e Radio Z. Mercoledì 22 luglio, Rupis Portopollo, Sardegna. Cambia il vento con Gili.
1: Con Gili, il futuro della mobilità è già qui. Prenota un test drive direttamente dalla spiaggia.
2: Yuhu! C'è nessuno?
3: Yeah! Uno c'è!
2: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
3: Piacere, calciolone!
4: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
5: Ti aspetto, ti leggo ancora una storia.
6: A forza di dire ti dimentichi di te. Prova a dire TH Resorts e almeno in vacanza dedicati a te. Relax, energia, natura, mare o montagna. Con TH Resorts vivi la vacanza che ti meriti, perché TH ti conosce. Scopri le esperienze TH Resorts pensate per farti sentire davvero chi sei su thresorts.com o nella tua agenzia di viaggio.
7: Voce generata in AI.
8: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scegli Kia Stonic, anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
9: Kia. Movement that inspires.

0: È convinto di aver subito un'ingiustizia Mario Roggero, il gioielliere condannato a quasi 15 anni per il duplice omicidio dei rapinatori che lo avevano derubato. Prima di oltrepassare la soglia della carcere di Bollate, in provincia di Milano, ieri Roggero ha attaccato il Quirinale. Mattarella dice ha concesso la grazia a uno scafista e a Nicole Minetti si metta una mano sulla coscienza.
1: Ora all'estero, settima notte di attacchi americani in Iran, colpiti siti militari. Secondo il centro di comando statunitense, l'Iran ha dichiarato di aver sferrato stamattina un attacco con droni contro una base americana in Bahrain.
0: È salito a più di 5.000 morti il bilancio ufficiale del doppio terremoto che il 24 giugno ha colpito il Venezuela, a renderlo noto il governo, che riferisce anche di 16.740 feriti e oltre 6.000 persone tratte in salvo.
1: I mondiali di calcio sono stati il più grande evento sportivo nella storia mondiale, lo ha detto Trump parlando ad un evento della FIFA. Alla finale tra Argentina e Spagna ci saranno tutti, se avessimo un altro milione di biglietti li venderemmo tutti, ha detto il presidente americano.
2: 6:48 minuti, queste le ultime notizie, tra poco aggiornamenti dalla nostra redazione con Valentina Iannicelli. Torniamo però al telefono 02 25 15 15, abbiamo Roberto. Ciao Roberto, buongiorno.
3: Buongiorno a voi ragazzi, buongiorno.
2: Allora, si parla di concerti questa mattina, tu ne hai qualcuno, sì, che ricordi con piacere?
3: Allora io ne ho diversi, ho visto 6 concerti di Madonna, tra cui anche quello dell'87 con il Who's That Girl, il famoso Ciao Italia, dove c'era anche l'altro ascoltatore che l'avevo visto, che l'aveva visto, io avevo 17 anni, ne ho 56 oggi, e tra i più belli in assoluto però credo, ho visto 2 di George Michael, poi qualcuno dei Duran Duran, Spandau Ballet, insomma, però quello... quelli che mi sono rimasti nel cuore sono quelli di Madonna.
2: La storia della musica, ci stai citando.
3: La storia della musica, beh, oppure insomma, io sono nato negli anni 80, adesso vedo sti concerti, Sfera e Ultimo, Achille Lauro,
0: ma per l'amor,
3: ma per l'amor di Dio, questi di musica non capiscono niente.
2: Sono gusti perché comunque l'ultimo che hai citato tu, 250.000 spettatori, sì, evidentemente ma
3: guarda,
2: piace.
3: Poteva fare pure 250 milioni di telespettatori a me, guarda, per l'amor di Dio.
0: Perdonami.
3: Pietà.
0: Okay, ma sai perché tu dici così? Perché tu sei davvero il boomer, ma nel senso buono, perché tu sei rimasto attaccato. Ci sono degli studi, sono seria per 10 secondi, ci sono degli studi in merito che ci spiegano perché a noi continua a piacere la musica che ascoltavamo quando avevamo 17 anni, lo hai detto tu prima, nel concerto mitico di Madonna a Torino. Siete pronti? Siete caldi? Ciao Italia.
3: Perché,
0: esatto, perché è la musica della nostra giovinezza. Adesso fatichiamo magari per motivi anagrafici a comprendere, perché ogni artista, ogni periodo è collegato, cioè adesso c'è magari un linguaggio e tematiche che noi che siamo molto adulti fatichiamo a comprendere, nonostante io abbia passati 40 e sia una baddie tale e quale ad Anna Pepe, capisco che però si fa fatica a comprendere la bellezza di quella roba lì, eppure
3: allora,
0: c'è.
3: Io sono convinto anche di quello che dici, però anche, io sono anche del parere che era musica molto diversa rispetto a oggi. Ci sono dei pezzi, per esempio c'è il Dito della Piaga che ha presentato Che Fastidio, per esempio, a Sanremo, che io ho adorato, ma ce ne sono tanti altri che posso citare di canzoni nuove, nuovissime, che non appartengono alla mia generazione. Il problema è che la musica degli anni Ottanta, ragazzi, se ci pensate, c'erano dei gruppi pazzeschi, U2, gli Spandau Ballet, i Duran Duran.

0: C'era George Michael, ho visto due concerti di George Michael, c'erano gli UM, c'era Michael Jackson, c'era Madonna, ragazzi.
1: Sì.
2: Eccolo qua.
3: Eccola, è arrivata.
2: Appena detto Madonna, è partita.

0: adesso. Leo ha pescato Like a Prayer, che è uno dei successi più grandi di Madonna. Io ricordo anche qui a livello televisivo, siamo credo inizio anni 90, forse o fine anni 80, non ricordo di che anno sia questo disco, il video estremamente controverso, giudicato addirittura blasfemo, uscì e venne mandato in onda in anteprima da Italia 1 o da Canale 5 dopo il telegiornale, quindi la sera, no, alle 20:30. Anche qui un hype pazzesco, cioè iniziarono a fare promo e a parlarne, a lanciare questo evento una settimana prima. Questo per dire che in quegli anni un video, bello brutto che fosse, di un artista come Madonna era un evento. 89, ci dice Leo, grazie. E adesso, voglio dire, in automatico esce una canzone, tempo due giorni c'è un video con anche, voglio dire, un grande investimento di soldi e di energie. All'epoca era diverso. Questo video di questa canzone di Madonna fu un evento televisivo. Così, chiusa parentesi, non mi ha ascoltato.
1: Roberto, nessuno. Ti ha convinto?
2: No. Grazie, Barbara.
3: Io mi ricordo solo un video di Michael Jackson che era Bad, se ricordate, in serata, dove c'era poi dopo c'è casi Susan Disperatamente di Madonna che andava in onda su Rai 1, se vi ricordate quell'evento pazzesco dove c'è stato prima l'anteprima del video Bad di Michael Jackson e successivamente il film di c'è casi Susan Disperatamente di Madonna, che è una cacata
0: ma
3: muscolare.
0: Cosa stai
2: pazzesco
0: dicendo?
2: Anche questo hashtag pazzesco,
0: allora
2: questa.
0: È vero,
1: vabbè,
0: che
1: è un po' critico Roberto, dai,
0: è vero che quel film lì non è mai stato considerato, voglio dire, un film da Oscar, però fu un tentativo estremamente pop di coniugare, no, la musica e il cinema. È diventato iconico anche quello. Madonna, che comunque si sposò poi con Sean Penn, no, grande attore e grande regista. Era Antonella Rondi quello che citavi, lui che citava prima il nostro ascoltatore. Tra poco facciamo un po' di storia della musica e parleremo anche di lui.

0: Slave to the Rhythm, c'è Chris Jones alle 6:57 minuti su RTL 102.5. Ancora qualche ascoltatore che ci raggiunge allo 02 25 15 15. Poi tra poco andiamo anche a recuperare i vostri messaggi al 378.
1: È caduto.
0: No, speriamo adesso non ci sia fatto niente.
1: Allora lo recuperiamo. Adesso lezione, perché il nostro amico prima ha citato questo cantante che suo padre voleva lui ascoltasse, cioè Antonello Rondi. Mi sono documentata, è lo scugnizzo dei quartieri. Quindi canzone napoletana, okay. E compie 80 anni e si esibisce ancora, complimenti.
2: Auguri.
1: Quindi auguri, e se lo trovate in giro, insomma, sappiate che è stato citato prima dal nostro ascoltatore. Marco, lo abbiamo recuperato, buongiorno.
3: Buongiorno a voi, scusate ma non riesco a fermarmi appena posso.
1: Ok, dai.
3: Io vi volevo raccontare di un'emozione che ho vissuto. Purtroppo a me piace molto la musica italiana, ma quando ero ragazzino non ho visto molti concerti, però ho cresciuto i miei figli con quella musica lì degli anni 80, e l'anno scorso per il mio compleanno i miei figli mi hanno regalato un biglietto per andare a vedere Max Pezzali.
0: Arriva.
1: Scusa, hai detto Pezzali.
2: Ma a me piace, è partito il dito a Leo.
0: C'è un nuovo film in arrivo anche, quindi speriamo non faccia statina.
2: Marco, questa l'ha fatta ovviamente.
3: Certo, certo che l'ha fatta. L'ho cantata tutta. E ho provato un'emozione fortissima per essere lì con mio figlio. Credo che sia un'esperienza bellissima. Io auguro a tutti di poter andare a vedere dei concerti con i propri figli per condividere delle passioni. Poi mio figlio qualche giorno fa è andato anche a Milano a vedere Bruno Mars, lì non ci sono andato, quella non è la mia musica, diciamo.
0: Ma domanda, Marco, quando tu ti sei scatenato sulle note di questa canzone, immagino anche di altre, c'è stato il momento di imbarazzo da parte di tuo figlio?
3: No, c'è stato il mio di momento di imbarazzo, però l'ho superato, nel senso che intorno a me c'erano persone comunque anche della mia età, e quindi mi sentivo a mio agio. Vedevo che mio figlio mi guardava un po' strano, però è stato
0: però è bello condividere. Grazie Marco per averci portato con te in questo concerto nello specifico. Buoni prossimi concerti. Recuperiamo anche qualche messaggio.
2: Eh sì, ce ne sono molti. Citiamo Fabrizio De Andrea, il brancaccio di Roma 1998, ricordo indelebile. Poi Lenny Kravitz, ce lo scrivono da Mantova. Guns N' Roses e Aerosmith nel cuore, lo scrive Tiziana. Linkin Park a Firenze, Metallica a Bologna, e ancora ho visto per la prima volta, dice Sandra, ieri a Cernobbio il volo. Insomma, solo alcuni dei vostri concerti. Grazie per essere stati anche oggi insieme a noi in linea diretta. Arrivano le ultime notizie.
1: Anche a Perito, in provincia di Salerno, sono le 7.
4: RTL 102.5, giornale orario.
5: Buona giornata da Valentina Iannicelli. È sabato 18 luglio, in primo piano il caso Roggero, il gioielliere che è stato condannato a quasi 15 anni di reclusione per aver ucciso due rapinatori che lo avevano derubato e averne ferito un terzo. La Premier sul merito ha dichiarato che chi si difende non deve risarcire. Ieri, prima di oltrepassare la soglia del carcere di Bollate, Roggero ha attaccato il Quirinale. Mattarella si metta una mano sulla coscienza, ha detto. Ascoltiamo le sue parole.
6: Grazie a Traminetti, per cui io penso che Mattarella dovrebbe mettersi una mano sulla coscienza. Io me l'aspetterei una grazia. Questa mattina mia moglie ha depositato una richiesta di grazia. Ha richiesto anche una pena sospensione temporanea della pena, ecco. Però non è arrivata nessuna risposta in 7 ore.
5: Ora la guerra in Iran, conclusa la settima nottata di attacchi statunitensi sulla Repubblica Islamica, ci racconta tutto Massimiliano Mantiloni.
7: L'esercito iraniano ha riferito di aver sferrato un attacco con droni contro una base americana in Bahrain, presi di mira depositi di jet statunitensi e di carburante nella base di Sheikh Isa. Droni anche contro il Kuwait, mentre il comando centrale degli Stati Uniti annuncia che è stata conclusa la settima notte consecutiva di attacchi contro obiettivi iraniani, colpite infrastrutture logistiche militari, depositi sotterranei di armi e navi. Oltre 50.000 militari statunitensi sono operativi in tutto il Medio Oriente. Nella provincia iraniana di Hormozgan gli attacchi aerei statunitensi avrebbero causato 3 morti e 8 feriti. Secondo l'agenzia di stampa Tajnim, 2 petroliere hanno preso fuoco in seguito a esplosioni avvenute mentre tentavano di attraversare un campo minato nella parte meridionale dello stretto di Hormuz, notizia definita falsa dalle forze armate americane. Lo stretto rimane chiuso perché il passaggio è estremamente pericoloso.
5: Ora la cronaca, parliamo di Alice, la bimba di 11 anni morta in una piscina a Sestri Levante. Alessandra Giannoli.
8: Si è spenta senza mai riprendere conoscenza Alice, la bimba di 11 anni morta per essere stata troppo tempo sott'acqua con i capelli impigliati nel bocchettone di aspirazione. Il dramma si è consumato mercoledì scorso a Sestri Levante, la piccola piscina per i bimbi, poco più di una vasca profonda un metro, situata all'interno dello stabilimento balneare frequentato da sempre della famiglia bergamasca della vittima. Adesso è sotto sequestro. La procura di Genova ha aperto un fascicolo per omicidio colposo. Dalle indagini è emerso che nella struttura non era presente il cartello che indica l'obbligo di utilizzo della piscina solo se accompagnati da un adulto per i minori di 12 anni. La morte di Alice pone l'accento sulla necessità di mettere in sicurezza le piscine pubbliche e private. Così Nello Musumeci, il ministro per la protezione civile e le politiche del mare, ha aggiunto: il disegno di legge del governo Meloni finalizzato a questo obiettivo sarà licenziato entro il mese dalla competente commissione. Faremo il possibile per calendarizzarlo con urgenza.
5: Il calcio, i mondiali, questa sera a Miami si disputa la partita per il terzo posto, ci racconta tutto Paolo Pacchioni.
9: La finale per il terzo posto è la partita che nessuno vorrebbe giocare. Queste non sono le Olimpiadi, il bronzo non consola nessuno e la finalina certifica la delusione di chi è arrivato a un passo dal traguardo e non ce l'ha fatta. Francia e Inghilterra si sfideranno a Miami quando in Italia saranno le 23. Deschamps dirà addio alla panchina, è già pronto Zidane. Tuchel vuole rimanere, ma non è detto che resista alle critiche. La nazionale inglese non spezza il tabù, da 60 anni non vince nulla e sarà così anche stavolta. I francesi, prima della semifinale, erano stati più brillanti, poi però, vittime anche della loro supponenza, alla prima difficoltà sono crollati.
5: Tra pochissimo il meteo, poi la viabilità.
10: Eccolo Exquisa, è per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM, fresco, cremoso, buonissimo. E per te che dici addio al lattosio ma non vuoi rinunciare al gusto, c'è il formaggio spalmabile fresco cremoso Exquisa senza lattosio, più digeribile, perfetto per tutti, anche per chi è intollerante. Exquisa, la bontà va condivisa.
4: Previsioni del tempo.
11: Ben ritrovati da Emma Parigi, una giornata di sabato con ancora tanto sole sulla nostra penisola, ma soprattutto con gran caldo intenso e bollente nuovamente sulle regioni centro-meridionali, su Sardegna e Sicilia. Zone interne vedono i picchi più elevati, anche prossimi o superiori ai 40 gradi e con alto livello di umidità. Da segnalare solo un po' di instabilità all'estremo nord-est nel pomeriggio sera e nelle zone interne della Romagna. Dettagli ed approfondimenti maggiori sull'app gratuita Trebi Meteo.
4: Via Radio.
12: Buona giornata da Fabrizio Calcagni ed Autostrade per l'Italia. Mattinata da bollino rosso per le tante partenze, ci sono già le prime code. In A1 Milano-Napoli 4 km per traffico congestionato tra la tangenziale ovest e Milano Sud in direzione di Bologna, mentre troviamo 2 km di coda per incidente avvenuto tra Caianello e Capua per chi va verso Napoli. Situazione analoga anche in direzione opposta a causa dell'atterraggio dell'eliambulanza. È tutto, fate un buon viaggio.
4: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Arti 5, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui.

0: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
1: Con MBA e-commerce plus di Mailboxes etc. Un ecosistema integrato per la logistica e-commerce.
2: Eccoci qui, amici della cinquecentesima ondata.
3: Neanche non riesci più a dire per quante sono lunghe.
2: Sì, lunghe, e ormai ho perso veramente il conto. Ci vorrebbe il pallottoliere per queste ondate di calore. Amici, seconda ora di Non Stop News.
3: Eh sì, ancora molto molto ricca, tanti argomenti di cui parlare insieme a voi che ci scrivete al 378-378-1025. Tra poco puntuale la rassegna stampa con Davide Giacalone.
4: E andremo a scoprire i principali titoli che troviamo sui quotidiani nazionali in edicola. Intanto partiamo subito come sempre con la musica, il nostro power hit, il ritorno dei Rolling Stones. Questa è la loro Jealous Lover.

0: L'opinione di Davide Giacalone.
1: Puntuale anche in questo sabato mattina ci accompagni in edicola per la rassegna stampa. Davide, ben trovato.
2: Buongiorno, eccoci qua.
3: Buongiorno, e allora lo sentivamo anche nel giornale orario, in primo piano resta anche oggi il caso Roggero, il gioielliere ieri è arrivato a Bollate, allora siamo sulla prima del Corriere della Sera. Roggero in carcere, è scontro, il gioielliere al colle, io pentito, merito la grazia, la moglie presenta la domanda. La prima del Messaggero, Roggero in cella, sale lo scontro, l'orafo dice Mattarella, grazia Dominetti, si metta una mano sulla coscienza, Nordio, istruttoria avviata, poi frena. Meloni, mi aggredisci, mi difendo e dovrei risarcirti, le opposizioni dicono fallito. Sulla sicurezza c'è anche la Repubblica, il governo assolve Roggero, va avanti la campagna innocentista. Davide.
2: La campagna innocentista si riferisce a una persona che è stata appena condannata in via definitiva, quindi un sicuro colpevole per la giustizia italiana. C'è un frullato di speculazioni e di cecità in questa vicenda. La cosa che io credo sia più convincente l'ha detta ieri la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, quando ha detto ma come, io vengo assalito, vengo derubato e ti devo risarcire. Questo capisco che, diciamo così, finisce con l'essere stridente nella testa di molti, anche a livello di buonsenso. Ma non lo prevede la sentenza, lo prevede la legge. È la legge italiana che prevede questo. Ora, anche Meloni è parlamentare da 20 anni, è stata ministro, adesso presidente del Consiglio, è stata vicepresidente della Camera. Certo, non ci si può occupare di tutto, però adesso propongono un decreto che cambierebbe questo. All'articolo 7 recita il decreto, attenzione, non è una cosa che uno deve avere il master in diritto. Chi è vittima di rapina, furto, sequestro a scopo di estorsione, violenza sessuale, non dovrà risarcire l'autore del delitto in caso di danno. Chiaro questo, cioè né Meloni dice che è stato condannato ingiustamente il gioielliere, perché sa che è stato condannato giustamente, né lo dice questo articolo, perché questa ipotesi di modifica, perché in caso di danno, cosa significa in caso di danno? Che comunque il reato lo stai commettendo tu, cioè quello che ha subito la rapina, furto, sequestro a scopo di estorsione, violenza sessuale, non dovrà risarcire in caso di danno. Cioè che ha fatto un danno, quindi rimane questo aspetto. E dirò di più, che forse bisognerà aggiungere, dovrà risarcire in caso di danno fatto nell'immediatezza, provocato nell'immediatezza dei fatti, perché se io subisco il furto di una pipa, che per me è un furto grave, se io subisco il furto di una pipa, poi riesco, diciamo, credo di avere capito chi è che me l'ha rubata, e mi armo di una mazza da baseball e gli vado a sfondare tutte le finestre di casa e gli distruggo la macchina, che secondo voi non devo pagare il danno? Perché ho subito un furto? Qui si parla dell'immediatezza, quell'articolo va scritto in maniera decente, perché se no i tribunali poi, diciamo, viene fuori un impazzimento. E veniamo alla grazia. La grazia non si può dare alle persone candide e innocenti. La grazia si dà solo ai colpevoli e ai condannati, quale che sia la cosa. Se la vale il principio, a parte il fatto questa cosa Mattarella, oh, signor Presidente della Repubblica, un minimo di rispetto delle istituzioni, specie se ti trovi in quella condizione. Si passi una mano sulla coscienza perché sono pentito. Ma questo significa rivolgersi a gente che non sa che cosa sono le carceri italiane e chi c'è dentro. Carceri italiane sono strapiene di pentiti, nel senso di persone che si sono pentite del reato che hanno commesso. Sono strapiene. Sono strapiene, strapiene di casi umani. Non ce n'è uno. Ce ne sono migliaia di casi umani. Ma io sono favorevole all'abolizione dell'istituto della grazia, che è un residuato monarchico, Ma se la vuoi utilizzare non è un grado di giudizio. E non la puoi neanche pretendere con questi toni. Ha ragione, credo, il ministro degli interni, dottor Piantedosi, che dice che bisogna vedere le carte. Io non firmo appelli per la grazia. Bravo. Il caso smuove le coscienze, dice Piantedosi, ma il procedimento è complesso. Certo che è complesso. E veniamo alle parole del dottor Biagio Mazzeo, procuratore della Repubblica d'Asti, che oggi lascia alcune dichiarazioni al Corriere della Sera. Leggo testualmente: molti credono che Roggero abbia subito numerose rapine, mentre ne risulta una sola. Io mi rivolgo, veramente non è questione di forze politiche, ai cittadini. Ma vi rendete conto del rintontimento che la propaganda vi porta? Noi eravamo tutti sicuri che questo qui, poveraccio, aveva subito, diciamo, una rapina appressa all'altra, dice il procuratore della Repubblica. No. Non risulta, o se no non ha fatto denuncia, perché ce ne risulta una sola. Questa è la realtà. Quindi piano, perché speculare su questa roba è la cosa più cinica che io possa immaginare nei confronti di un uomo che è stato appena condannato in via definitiva e che è stato appena ristretto nelle patrie galere. La legge è dura? Dura lex sed lex, è vecchia questa, ma pensare che sia di destra per la legge e l'ordine reclamare, pretendere la grazia per chi si dice giustamente pentito di un reato che ha commesso, questa non è legge e ordine, questa è speculazione e propaganda.
1: È un argomento che mi sa ci porteremo dietro ancora per un po', perché davvero smuove tante coscienze, tanti ambiti. Diamo la linea ad Autostrade per l'Italia e poi torniamo da Davide Giacalone.
4: Via Radio. Ben ritrovati da Fabrizio Calcagni e da Autostrade per l'Italia. In A1 Milano-Napoli ci sono 4 km di coda per traffico congestionato tra la tangenziale ovest e Milano Sud per chi va verso Bologna, mentre ci sono 4 km di coda per incidente avvenuto tra Caianello e Capua per chi viaggia verso Napoli. Infine in A14 Adriatica 3 km per lavori tra Pescara Ovest e Pescara Sud per chi va verso Bari. Vi raccomando di allacciare le cinture di sicurezza perché potrebbero salvarvi la vita.
1: Grazie, non abbiamo aggiornamenti da aggiungere. Prossimo appuntamento con Autostrade per l'Italia in coda al giornale orario delle 8. Cambiamo decisamente argomento, Davide. Andiamo nelle pagine interne del Corriere della Sera, perché prossimo, tra una decina di giorni, credo, al suo 85esimo compleanno, il maestro Riccardo Muti rilascia un'intervista e dice: oggi l'Italia non è più il paese della musica e io, per risarcire i ragazzi, insegno i segreti di Verdi.
2: Allora, è un argomento diverso, ma fino a un certo punto, perché in questa bella intervista, alla vigilia degli 85 anni, Riccardo Muti ricorda cosa? Ricorda il suo debito nei confronti della scuola e della formazione italiana, prima del liceo fatto a Napoli, poi del conservatorio e dei grandi maestri che ha potuto incontrare, fra l'altro frequentando le aule che erano state frequentate dai grandi della musica in precedenza rispetto a lui. E il debito che si ha nei confronti della formazione, della scuola. Rispetto a questo, noi viventi, presenti, abbiamo un debito, ma nei confronti dei ragazzi, perché non offriamo altrettanto. Che l'Italia non sia più il paese della musica è una cosa che grida vendetta al cospetto del cielo, anche perché quella è una cosa che distingue e fa riconoscere il Made in Italy in tutto il mondo, dalla musica classica alla musica lirica, Verdi, ma non, ovviamente non solo, alla canzone napoletana. Ovunque si intoni quella musica si pensa immediatamente all'Italia. L'idea che l'Italia non sia più l'apposto della creazione, ma forse neanche dell'esecuzione, è una cosa drammatica. Ne va anche della vendita dei cuscinetti a sfera, o frigoriferi non li facciamo più, della meccanica anziché della chimica. Ne va di questo, non sono cose così separate. E poi dicono nell'intervista cercano in qualche modo di spingere senza riuscirci, però muti a dire qualcosa su quel che vede nella politica. E lui dice, no, volete farmi parlare di politica, io parlo di musica. Il problema è che più peggiora la musica e più il pubblico si abitua al peggio. E lui dice testualmente, il problema è che il pubblico si sta abituando sempre di più, così come nella musica, a vedere più che ad ascoltare e ad apprezzare perciò direttori con atteggiamenti clowneschi. Non è molto diverso da quello di cui parlavamo prima a proposito del diritto e della grazia.
3: Cambiamo argomento, Davide, siamo sulle pagine interne del Messaggero, si parla di economia e tecnologia, crollo high tech, giù le borse, vendite su intelligenza artificiale, chip e SpaceX brucia 1.000 miliardi, che significa?
2: Allora, prima di tutto l'avviso deve essere sempre lo stesso, e cioè che questa non è una rubrica di consigli né per gli acquisti né per le vendite, non tenete nessun conto.
3: Se sapessi
2: che cosa è che crescerà in borsa, che cosa è che perderà, sarei altrove a godermi i fantastiliardi raccolti, diciamo, e fatti in questo modo. Il punto però è questo. Quando è stata fatta, ma 10 giorni fa, ma neanche 15 giorni fa, la quotazione di SpaceX, la più grande quotazione che si sia mai vista nella storia. D'accordo, bene, congratulazioni, però quello che osservavamo qua è tutto questo mondo valuta il proprio valore in borsa in fantastiliardi, ma non produce ricchezza, la brucia. Queste sono società che non fanno utili. Cioè alla fine dell'anno tiri la somma, dice quanto abbiamo guadagnato quest'anno? No, quanto abbiamo perso, non quanto abbiamo guadagnato. Perché gli investimenti, l'alta intensità di capitale, la ricerca, tutto quello che volete. Però poi quando tu soffi troppo nel vuoto, vengono delle bolle. E le bolle poi a un certo punto scoppiano. E questo credo che sia una delle aree in cui le bolle non scherzano, quindi questa non è consigli né per gli acquisti né per le vendite, ma per una certa freddezza nel guardare le cose del mondo. Naturalmente quando noi qui dicevamo siamo lì per una società che perde, non una società che guadagna, diciamo perché ce l'hai con Tizio, perché ce l'hai con Caio, tutta invidia, quello che vi pare. Ma normalmente la ricchezza si crea, si accumula e poi si dice guarda cosa ho fatto. Se invece vi dice vi è piaciuta questa battuta, la quota in borsa quanto vale? Fantastiliardi, ho capito, ma quando non fa più ridere crolli.
5: Con questa riflessione si chiude la rassegna stampa di Davide Giacalone. Davide, innanzitutto grazie, appuntamento a domani, intanto buona giornata e buon lavoro.
2: Grazie a voi e buona radiovisione a tutti.
5: Ci spostiamo sui quotidiani sportivi, dal Corriere dello Sport si guarda alle 23 di questa sera, finale per il terzo e quarto posto, Mbappé e Kane si giocano il terzo posto per l'appunto, ma anche a domani Messi e la Spagna, matrimonio sfiorato, nel 2002 le Furie Rosse avevano provato a naturalizzarlo. Sulla Gazzetta dello Sport c'è la Formula 1, Kimi ha tutta, la Mercedes c'è, Jackie X vincitore 6 volte, il Le Mans dice nessuno come Antonelli, la pole position a Spa dalle 16.
6: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
7: Eccolo Exquisa, è per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM, fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa. La bontà va condivisa.
8: Hai fame?
9: Sì.
8: Molta?
9: No.
8: Hai voglia di uno sfizio?
9: Sì.
8: Fritto?
9: No.
8: Croccante?
9: Sì.
8: Dici sempre sì e no?
9: Eh sì.
8: Sì e no Fiorentini?
9: Sì.
10: Ci vuole Fiorentini.
11: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
12: Quest'estate il grande cinema è per tutti. Dal 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei. un'estate ricca di emozioni, nuove storie e promozioni esclusive. Grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Che spettacolo, l'estate al cinema! Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
9: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni. Nen. Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
13: Hai caricato le valigie?
14: No.
13: Hai fatto il pieno?
14: No.
13: Perfetto, partiamo.
15: Con BYD Dolphin G Super Ibrida DMI da 20.840 euro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Anticipo 5.432 euro, 35 canoni mensili di 109 euro, valore riscatto 14.979 euro, TAN fisso 6,99, TAEG 9,46. Importi IVA inclusa ove prevista fino al 31/8/2026. Salvo approvazione CA Autobank. Messaggio promozionale, info e condizioni su byd.com.
13: Hai prenotato?
15: No.
16: Prezzemolo, cosa ci aspetta quest'estate a Gardaland?
17: Un sacco di emozioni! Fino al 6 settembre siamo aperti fino alle 23 e a luglio arriva Minecraft!
16: Minecraft?
17: Sì, dal 18 luglio al 28 agosto incontra i tuoi personaggi Minecraft preferiti a Gardaland Resort!
18: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito, l'offerta termina a fine mese.
19: Da Ottica De Menego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
20: In tutti i negozi Ottica De Menego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
19: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
20: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
19: Aperti anche domenica 19.
20: Dettagli in negozi su demenego.it.
21: Che estate esagerata con il sottocosto di Expert. Smartphone Xiaomi Redmi Note 15 512 giga a 249,90 euro.
22: Expert, gli esperti sempre con voi.
21: Offerte valide dal 16 al 25 luglio. 1000 pezzi disponibili.
23: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAEG 514. Anticipo 7.650 euro. 36 rate. Rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.

0: Settima notte di attacchi americani in Iran, colpiti siti militari, secondo il centro di comando statunitense. L'Iran ha dichiarato di aver sferrato questa mattina un attacco con droni contro una base americana in Bahrain.
1: Sulla possibile grazia per Mario Roggero, gioielliere condannato in via definitiva a quasi 15 anni per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo, il Ministero della Giustizia fa sapere che l'iter non è partito. La moglie di Roggero ha depositato la richiesta. La Premier Meloni intanto attacca: chi si difende non deve risarcire.
0: Due operatori addetti alla raccolta dei rifiuti sono stati trovati senza vita in due diversi comuni in provincia di Firenze. Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori anche quella del caldo estremo come causa. L'eccessiva temperatura di questi giorni potrebbe aver avuto un ruolo decisivo nei decessi.
1: Il calcio, stasera la finale per il terzo posto ai mondiali. In campo alle 23 si affrontano Francia e Inghilterra. Per il momento è tutto, c'è il New Hit, arriva Blanco.

0: L'oroscopo di Donna Moderna, a cura di Stefano Vichi.
1: Benvenuti all'appuntamento con le stelle, amici del segno dell'Ariete. In queste ore vi sentirete intellettualmente coraggiosi, capaci di domandare e di rispondere anche a quelle cose che solitamente evitate, quelle che vi fanno paura. Cari Toro, gentile amica la Luna, forza emotiva che vi consente di dire ogni cosa senza fatica, gestendo molto bene la vostra energia, facendoci sempre una buona figura. Cari Gemelli, Urano dal vostro segno parla con Plutone, provando a cambiare le regole dell'anima, facendovi sentire molto più vicini a ciò che vi piace, coraggiosi quanto basta a decidere. Cari Cancro, idee, pensieri e passioni si accordano perfettamente con la Luna, facendo sì che tutto si faccia più a misura di Cancro, più adatto al vostro modo di essere e di pensare. Cari Leone, Sole e Luna si raccontano cose, facendo sì che non rimaniate mai a corto né di logica né di fantasia, per un momento equilibrato, capace di trovare soluzioni. Cari Vergine, la Luna nel segno vi proteggerà da Urano e dai suoi tranelli, dai pensieri che vanno talmente veloci da farvi sentire poco adatti a vivere e gestire le cose del momento. Amici del segno della Bilancia, Urano e Plutone si parlano dall'aria, dal vostro elemento, aiutandovi a vivere in bilico tra idee e domande, tra originalità e bisogno di cambiare alcune regole. Cari Scorpione, avrete bisogno di capire e di guardare meglio certe realtà e di essere sicuri di poter credere a una persona amica, meglio fidarvi di quei consigli che hanno ragione. Cari Sagittario, per colpa della Luna vi sentirete particolarmente coinvolti e sensibili verso quelle persone che stanno facendo degli errori, verso chi sta muovendo in modo forse sbagliato. Capricorno, ci sono intese che vanno oltre la comprensione, ci sono cose che si dicono in silenzio senza parlare, presto qualcuno ascolterà il vostro modo di fare e di muovervi capendovi. Acquario, vi alleggerirete di cose diverse e veloci per mettere a tacere un dubbio, per non sopportare più il peso di quelle cose che mettono tutto in discussione senza un motivo. Infine, cari Pesci, sarete piuttosto precisi con le parole e con le precisazioni, così che qualcuno si accorga dei suoi errori e delle sue illusioni. Parlerete in modo chiaro e gentile, senza ferire nessuno.
2: Grazie Daria Baglietti, questo è l'oroscopo di RTL 102.5, le 7:38 minuti all'interno di Non Stop News. Arriva il momento di dare uno sguardo a ciò che accade all'estero.
3: Sì, ciò che accade all'estero, anche se in realtà oggi partiamo dall'Italia, perché guardiamo sempre gli scenari che riguardano ad esempio l'Iran, di cui parleremo tra poco, ma ieri è uscita una notizia inquietante che arriva dalla provincia di Pavia. Ne parliamo con Stefano Piazza, giornalista di Panorama e La Verità. Buongiorno e bentrovato.
4: Buongiorno a voi.
3: Sulla Verità di quest'oggi, pagina 15, tu ti occupi proprio della notizia che è uscita ieri. Inneggiava al martirio, arrestata minorenne, la giovane di origine italo-egiziana accusata di terrorismo è stata individuata tramite il monitoraggio di siti affiliati all'ISIS. Siamo in provincia di Pavia, in un piccolo paese. Sui suoi dispositivi la polizia ha rinvenuto istruzioni per realizzare una cintura esplosiva e poi era pronta all'azione. E idea ti sei fatto?
4: L'ennesima brutta storia, l'ennesima brutta vicenda che vede protagonista un minorenne, in questo caso una ragazza di 17 anni che frequentava queste chat su Telegram e su altri canali. Si era completamente immersa in questa realtà, diciamo, folle, e voleva essere martire per Allah, parlava di martirizzarsi, voleva imparare a costruire una cintura esplosiva, frequentava appunto questi siti anche dove ci sono manuali per costruire esplosivi. Insomma, una bruttissima storia, ma è l'ennesima vicenda che vede un minorenne protagonista in Italia. Ma il fenomeno è un fenomeno devastante in tutta Europa. In Francia ci sono decine e decine di casi ogni anno, in Germania, in Inghilterra, insomma è veramente una situazione drammatica.
5: Stefano, noi approfittiamo anche della tua presenza per dare uno sguardo alle notizie che arrivano in queste ore dall'estero, in particolare dall'Iran. Insomma, l'abbiamo sentito anche nelle nostre notizie in breve, ormai è una settimana che ogni giorno ci sono questi attacchi sull'Iran. Oggi si parla di decine di aerei cisterna inviati dagli Stati Uniti in Israele. Ieri Trump, nel discorso alla nazione, ha detto: stiamo vincendo in Iran e presto vedrete. Insomma, si va verso una nuova escalation?
4: Beh, direi di sì, perché questa è stata la notte scorsa, era stata la settima notte di attacchi consecutivi. Gli obiettivi diventano sempre più importanti, hanno cominciato a far saltare alcuni ponti. L'Iran reagisce bombardando, mandando missili e droni contro i paesi del Golfo e non solo, perché sono stati intercettati anche dei missili sulla Giordania, hanno attaccato una base in Qatar. Anche questo è l'ennesima dimostrazione che l'Iran vuole allargare il conflitto. Ma purtroppo, vi ricordate, ne abbiamo parlato tante volte qui con voi, il memorandum che era stato firmato, vi ricorderete, era praticamente sull'acqua fresca. C'erano troppi punti che non erano chiari e appena sono entrati in una discussione sul vero tema, i veri due, i soldi, i fondi bloccati dell'Iran in giro per il mondo e la questione nucleare, naturalmente questo accordo è diventato carta straccia.
3: Senti, ti riporto un attimo su alcune dichiarazioni di Trump, ma per il semplice motivo che ogni volta che ci sentiamo Trump ne dice una e quindi dobbiamo necessariamente poi commentarla. E, sai che l'altra notte ha parlato di tantissime cose, ha accusato anche la Cina e dice ha falsato le elezioni americane del 2020. Come sono adesso i rapporti tra Stati Uniti e Cina?
4: Beh, direi che dopo questa, prima erano abbastanza distesi, nel senso che Trump aveva parlato di Xi Jinping come un amico, come un grande leader. Adesso penso che dopo queste rivelazioni la situazione tornerà, a scaldarsi. Beh, adesso al di là di quello che ha detto Trump, se quello che dice è vero, se sia parzialmente vero, insomma, ancora non lo sappiamo, aspettiamo di vedere le prove, però sappiamo che il sistema elettorale americano è stato più volte messo in discussione, vi ricorderete anche dai russi che avevano proprio con Trump, no? Che era finito in questa situazione. Si diceva ci sono molti dubbi sul sistema elettorale americano, già prima, vi ricorderete la vicenda di Al Gore, quando gli Stati Uniti restarono 3 settimane senza presidente perché c'era il conteggio. E poi vennero trovate dopo la proclamazione di George Bush, vennero trovate delle schede buttate lì in una casa, quindi il sistema è abbastanza farraginoso e pieno di buchi. Ora bisogna vedere se effettivamente quello che dice Trump è realmente accaduto e in quali numeri, cioè con quanta vastità il fenomeno si è presentato. Di certo è una notizia davvero importante, perché Se è vero che hanno rubato i dati di 250 milioni di elettori, insomma, la situazione direi che è molto molto grave.
5: Insomma, vedremo quali saranno gli sviluppi. Al momento sembra ancora confermata la visita che potrebbe esserci a settembre di Xi Jinping proprio negli Stati Uniti. Quindi, insomma, sicuramente torneremo a parlare anche di questo argomento. Stefano Piazza, giornalista di Panorama e La Verità, grazie per essere stato insieme a noi e un buon lavoro.
4: Grazie a voi, a presto.
3: Amici, tra poco interrogo.
2: No, ah, sì. Che paura. Mi giustifico,
3: sì,
2: prof.
3: Perché voi adesso fate tutti i fenomeni che andate al cinema a vedere il film di Christopher Nolan, sai che ha fatto l'Odissea, ma in realtà voi non vi ricordate niente. Quindi tra poco mega ripassone per arrivare preparatissimi su Ulisse & Company.
6: Eccolo, Exquisa. È per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa. La bontà va condivisa.
7: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
8: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da €99,99. In negozio, app e sul sito.
9: Quante cose al mondo vuoi fare, costruire, inventare.
10: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
11: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
12: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da €259 al mese per 35 mesi in caso di permuta o rottamazione. Anticipo €9.870, maxi rata €19.869. TAN 7,99, TAEG 9,58. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e JAEQ. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
13: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
14: Corri da Troni. Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Come la lavatrice Hot Point Ariston con Pet Hair Care. Rimuove i peli degli animali dai tessuti. Regolamento nei punti vendita. Troni. Non ci sono paragoni.
15: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
16: Voce generata in AI.
17: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
18: Kia. Movement that inspires.

0: Si intitola così la canzone di Samurai J, Flamenco Paranoia, su RTL 102.5 alle 7:50 minuti.
1: Amici, ho detto che interrogo, però in realtà ho chiamato una prof per farlo.
2: Vabbè.
1: E adesso inizio a salutarla, eh. È la professoressa Cristina Dell'Acqua, che insegna latino e greco, e per Mondadori ha appena scritto, eccolo qua in radiovisione, Il dono del mito, quello che gli antichi sapevano di noi, edito da Mondadori. Prof, buongiorno e benvenuta.
3: Buongiorno a lei e grazie.
1: Oh, allora, qui dobbiamo interrogare. Le posso solo dire che fuori onda, tra le varie amenità, però ci siamo ricordati la data di fondazione di Roma, che è, sì, Dario, che cos'è?
0: 753?
1: 3 avanti Cristo. E poi Ludovica ha detto che l'Eneide è il sequel dell'Odissea. Testuale, manco fossimo al cinema. Però ha ragione.
3: Ha ragione, in qualche modo ha ragione, assolutamente sì.
1: Quindi,
3: promossi.
1: Grazie. Per grazie, tutti bro. Quelli che in questi giorni andranno al cinema a vedere l'ultimo film di Christopher Nolan, ovvero l'Odissea, un piccolo ripassino, la storia dell'Odissea. C'è stata la guerra di Troia, e cosa è successo?
3: Allora, un ripassino. L'Odissea è il grande poema di Omero che racconta proprio il lungo viaggio di Ulisse, che è il re di Itaca, dopo la guerra di Troia, laddove Ulisse era stato un guerriero, dopo

0: Il quinto libro non compare subito e abbiamo in mente questa immagine, anche leggendolo, di Ulisse che è davanti al mare e piange. Lui è sull'isola di Calipso, una donna che lo ha amato tantissimo e che lo trattiene lì da 7 anni, ma lui sogna la sua patria ed è così che Ulisse si rimette in mare, perché desidera proprio appunto il suo ritorno, si rimette in mare, arriva nell'isola dei Seaci e lì comincia il grande racconto delle sue avventure. Oggi lo chiameremmo con una tecnica a flashback. Esatto. E quindi da lì, non so, l'incontro, per citare proprio le cose più famose, l'incontro col ciclope Polifemo, il canto delle sirene, l'incontro con Circe, l'ira di Poseidone. E quello che a me piace tanto dire, che è l'Odissea è anche un poema dove le donne hanno un ruolo molto importante. Le donne dell'Odissea sono donne fondamentali, pensiamo, non so, ad Atena, che lo protegge e lo guida con la sua saggezza. Dicevamo di Calipso, no? Che è una donna forte, che rappresenta un po' la tentazione di una vita diversa. Oppure Circe, che lo mette alla prova, però alla fine lo aiuta per arrivare sino a Penelope, che è la donna, l'intelligenza, il simbolo della donna che cura, che si trova nella sua terra, ad Itaca. E quindi, dopo aver raccontato tutte le avventure che lo hanno portato sino all'isola dei Seaci, si trova in questa stessa isola dove, grazie a una nave fatata, capace di navigare da sola, torna ad Itaca. E lì siamo a metà del poema, la seconda metà ci racconta il modo in cui Ulisse, prima travestito da mendicante e poi adagio facendosi riconoscere, riprende quello che era il suo mondo, sconfigge tutti i pretendenti che avevano occupato la sua casa, il suo palazzo, la sua terra, riconquista il regno e c'è questo finale in cui ritrova sia il
1: spoiler
0: film,
1: no,
2: in realtà tutti quanti, tornate tra 30 secondi,
3: ragazzi,
2: no?
3: ma
1: no, ma stiamo scherzando, ovviamente, cammino. Professoressa, è una storia che, mi corregga, ma ha praticamente a Spagna, stando ovviamente molto molto larghi, circa 3.000 anni, no? Allora, perché ancora oggi è in grado però di appassionarci così tanto?
0: Io credo innanzitutto per quello che accennavo all'inizio, perché in questo viaggio, che è un viaggio di trasformazione, ci riconosciamo tutti, ognuno ha la propria Itaca verso cui tornare, metaforicamente o proprio dal punto di vista reale, e da cui ripartire. È il nostro punto di riferimento, quindi questo ce lo rende molto attuale. Poi, secondo me, anche le figure femminili rendono la parte del, danno un aspetto molto importante e molto attuale. L'Odissea contiene una sorta di enciclopedia del femminile, una sorta di, come dire, una carrellata di personaggi, prima ne citavo alcuni, che rappresentano innanzitutto le tappe attraverso cui poi Ulisse si ricostruisce, ma vista da un altro punto di vista anche i diversi modi nostri di essere donne.
1: Certo.
0: Non so, Calipso,
1: anche le varietà
0: certa
1: delle donne,
0: sì,
1: perché Penelope non è giovanissima ed attende. Eccolo qua, lo rifaccio vedere in radiovisione, il dono del mito, quello che gli antichi sapevano di noi, Cristina Dell'Acqua, edito da Mondadori. Eccolo.
2: Grazie, prof, per essere stata con noi, per averci portato alla scoperta di tutto ciò che poi c'è dietro il lavoro di Christopher Nolan, che porta nelle sale l'Odissea. Buona giornata e buon lavoro.
0: Grazie a voi, buona giornata a voi.

0: Ryan Makeba su RTL 102.5. Se ci pensate, ora magari dirò una scemenza, probabilmente.
1: No, non capita mai.
2: Non succede mai.
0: Una volgarità culturale. Figurati, Però il metti la cera e togli la cera di Karate Kid un po' è mutuato da Penelope, che stava lì al telaio e cuce e scuce.
1: Ah, sì, che era questo.
0: Metti
1: il collegamento.
0: Togli la cera, scuce.
2: Praticamente ha paragonato Penelope al maestro Miyagi.
1: Meno male che la professoressa è andata via, perché insomma qui poteva finire male. Bene, amici, grazie. Tra poco arriva la terza ora di Non Stop News. Intanto però subito tutte le ultime notizie.
3: La Scuola. RTL 102.5 ti invita ai concerti di Giorgia. Vai su RTL 102.5 Play in Special and Contest e scopri come partecipare. Con RTL 102.5 puoi esserci.
2: Anche a Ferla, in provincia di Siracusa, sono le 8.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: Buona giornata da Valentina Iannicelli. È sabato 18 luglio. In primo piano il caso Roggero, il gioielliere condannato a quasi 15 anni di reclusione. Ascoltiamo tutti i dettagli con Alberto Ciapparoni.
5: Dopo l'ordine di esecuzione della pena firmato dalla procura di Asti, Roggero adesso si trova nel penitenziario di Bollate, ma al suo ingresso ha rilasciato dichiarazioni che fanno rumore. Sentiamole.
6: Grazie a Traminetti, per cui io penso che Mattarella dovrebbe mettersi una mano sulla coscienza. Io me l'aspetterei una grazia. Questa mattina mia moglie ha depositato una richiesta di grazia, ha richiesto anche una pena sospensione temporanea della pena, ecco. Però non è arrivata nessuna risposta in 7 ore.
5: Roggero ha citato pure la grazia per uno scafista e ha evidenziato come bisogna trovarsi in certe situazioni. Lo ricordiamo, il negoziante è stato condannato in via definitiva per i fatti del 28 aprile 2021, quando durante una rapina nel suo negozio uccise 2 dei 3 rapinatori e ne ferì un terzo. Intanto è scesa in campo anche Meloni. La Premier ha sottolineato una norma dell'ultimo DDL sicurezza, cioè chi commette reati non può essere risarcito, come invece è avvenuto nel caso Roggero. La maggioranza chiede la grazia presidenziale e la Lega valuta una candidatura in Parlamento.
4: Ora parliamo di guerra in Iran. I Pasdaran hanno risposto con una rappresaglia agli attacchi americani. Ci sarebbero soldati statunitensi feriti. Massimiliano Mantiloni.
7: L'esercito iraniano ha sferrato attacchi con droni e missili contro le basi statunitensi in Bahrain e Kuwait. In Bahrain, presi di mira depositi di jet statunitensi e di carburante nella base di Sheikh Isa, mentre i Pasdaran hanno riferito di aver attaccato in Kuwait la base statunitense di Arif Jan e distrutto il sistema radar alla base americana di Ali al-Salem. Secondo la CBS News, diversi militari americani sarebbero rimasti feriti nei raid iraniani che hanno colpito 2 basi aeree in Giordania. Il comando centrale degli Stati Uniti annuncia che è stata conclusa la 7ª notte consecutiva di attacchi contro obiettivi iraniani, colpite infrastrutture logistiche militari, depositi sotterranei di armi e navi. Secondo l'agenzia di stampa Tasnim, 2 petroliere hanno preso fuoco

0: in seguito a esplosioni avvenute mentre tentavano di attraversare un campo minato nella parte meridionale dello stretto di Hormuz, notizia definita falsa dalle forze armate americane. Lo stretto è completamente chiuso, fanno sapere i Pasdaran.
1: Ancora guerra, un attacco sferrato da Kiev con droni su un centro logistico in Russia ha provocato 7 morti e 24 feriti. Adesso la cronaca, le ipotesi sulle cause della scossa che ha ucciso il 15enne nel Savonese Raffaella Coppola.
2: Un cortocircuito unito al terreno bagnato provocato dalla grandinata finita poco prima potrebbe aver portato alla morte di Alessio Colletti, il 15enne di Saronno. Promessa del calcio in vacanza a Spotorno nel Savonese, è rimasto folgorato al Luna Park mentre giocava con un calciometro. Subito sono intervenuti i soccorsi, a lungo hanno provato a rianimarlo ma non c'è stato nulla da fare. La polizia locale ha sequestrato l'impianto, il sindaco Mattia Fiorini ha chiuso il Luna Park con un'ordinanza. La tragedia ha scosso la comunità e le istituzioni locali. A rafforzare l'ipotesi di un cortocircuito dopo il temporale, la ricostruzione secondo la quale il ragazzo, prima di calciare il pallone, si sarebbe sfilato una scarpa per tirare a piedi nudi e sarebbe rimasto folgorato quando è entrato in contatto con una parte della struttura.
1: Calcio, oggi si gioca la finale per il terzo posto ai mondiali, in campo alle 23 ore italiana a Miami, Francia e Inghilterra. Domani invece la finalissima tra Spagna e Argentina su RTL 102.5. Seguiremo tutto nel nostro show Noi Dire Mondiali. Adesso il meteo e il traffico.
3: Previsioni del tempo.
4: Ben ritrovati da Daniele Berlusconi. Ennesima giornata soleggiata e molto calda al centro-sud, con temperature massime ancora superiori ai 40 gradi localmente sulle aree interne e su Sicilia e Sardegna. Qualche nuvola marittima tra Liguria e Toscana, mentre il nord e l'ambito da infiltrazione di aria più fresca porteranno ancora dei temporali sparsi, soprattutto tra Alpi e Triveneto. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
3: Via Radio.
5: Ben trovati da Fabrizio Calcagna e da Autostrade per l'Italia. In A1 Milano-Napoli ci sono 6 km di coda per un incidente avvenuto tra Caianello e Capua. Per chi viaggia verso Napoli consigliamo di uscire a Caianello e fare rientro in autostrada direttamente a Capua percorrendo la via Casilina. Infine 4 km di coda per traffico congestionato tra la tangenziale ovest e Milano Sud in direzione di Bologna. Allacciate le cinture di sicurezza, potrebbero salvarvi la vita.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. L'estate addosso, la musica nel cuore. Dal 27 luglio RTL 102.5 è la colonna sonora delle tue vacanze. Seguici in diretta ogni giorno dal TH Resorts, Praia Mare in Calabria e dal Tourmaline di Lipari per vivere insieme tutte le emozioni della stagione più attesa. E la notte, la festa.

0: 102.5 Play con Eurospin.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi. E il signor Alessandro Volta? Ha fatto una scoperta elettrizzante, qui risparmia ogni giorno. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Intelligente!
2: Amici della 900ª ondata di calore! Non lo sentite che calor?
3: No, ma scusa, noi il tuo ventilatore è così forte che
4: non
3: siamo...
4: arriva qui però
3: l'aria di questo ventaglio addirittura, ma perché tu hai più opzioni, cioè a seconda dell'intervento cambi strumento.
2: Esatto, perché sono un po' diva e un po' donna, capisci? È solo per quello, è solo per lo spettacolo. Terza e ultima ora di Non Stop News, si riparte con i nostri ospiti
4: e con la musica, quella di Achille Lauro.

0: Il nostro Power Hit firmato Achille Lauro si intitola La città degli angeli, lo trovate su RTL 102.5 in questo sabato 18 luglio.
1: C'è un argomento che con varie sfaccettature, varie interpretazioni però tiene banco ed è l'intelligenza artificiale che ormai sembra essere diventato così un ambito che raccoglie tantissime cose della nostra esistenza. Forse dovremmo studiarla di più e capire qualcosa di più, ma non dal punto di vista scientifico, da un punto di vista umanistico, sociologico quasi. Ne parliamo con Gianna Martinengo, che è un'umanista pioniera dell'intelligenza artificiale in Italia, fondatrice e presidente di DKTS. Buongiorno e benvenuta.
2: Buongiorno.
1: Eccoci qui. Allora, dicevamo, tutti parlano di intelligenza artificiale, ma la vera domanda non è forse tecnologica, ma sociale. Che cosa significa?
2: Io penso che noi non dobbiamo avere paura dell'intelligenza artificiale, dobbiamo avere l'ambizione di governarla, e la qualità dell'intelligenza artificiale dipenderà dalla qualità delle persone, delle regole e dei valori che sapremo metterci dentro, perché infatti il futuro non sarà deciso dagli algoritmi, ma dalle scelte che faremo come società. Ecco perché penso che l'intelligenza artificiale sia l'effetto dell'informatica sociale.
3: Ecco, a proposito di socialità, di società, a volte si parla anche del fatto che l'intelligenza artificiale ci potrà aiutare ad avere tutti più strumenti, in qualche modo a darci più uguaglianza. È d'accordo?
2: Ma sempre anche questo, siccome quando si parla di intelligenza artificiale, almeno nel passato, si parlava prevalentemente di algoritmi. Ad un certo punto, alla fine del secolo scorso, un informatico scelse una frase che mi ha sempre molto colpita, e cioè che l'interazione è più potente dell'algoritmo. E perché? Perché gli algoritmi imparano dai dati, no? Ma i dati, la statistica, racconta anche le disuguaglianze della nostra società, del nostro paese, ad esempio, no?

0: Quindi se noi non prestiamo attenzione rischiamo di automatizzare e amplificare le discriminazioni che già sono esistenti invece di ridurle. E quindi ecco il motivo per cui non c'è soltanto bisogno di tecnologie, ma bisogna anche coinvolgere tutte le persone, quelle competenze che sono legate alle diciamo discipline umanistiche e sociali. Sto parlando di persone che si occupano di linguistica, di filosofia, di antropologia, e quindi questo binomio tra mondo tecnologico, quindi la tecnologia, e l'umanesimo potrà dare veramente dei grandi frutti.
1: Un viaggio che procede in parallelo, per quanto uno dei nodi cruciali sia sempre legato alla regolamentazione dell'intelligenza artificiale. Tra l'altro nel 2024 l'Europa ha approvato l'AI Act. Si tratta davvero di un passo in avanti in tal senso?
0: Sì, io penso proprio di sì, anzi ho avuto il grande fortuna, l'onore nel 2021 di poter contribuire alla prima stesura dell'AI Act, e il mio contributo è stato accolto, ed è un contributo che parte da un'osservazione, cioè che prima bisogna sperimentare e poi mettere sul mercato, cosa che è stata fatta con il modello per esempio dei farmaci, no? Con l'EMA, che è un organismo che prima valuta l'effetto dei farmaci su diversi tipi di popolazione, le donne, gli anziani, i giovani, i bambini, e poi decide di mettere sul mercato, cosa che non è avvenuta finora ancora, perché l'AI Act si è preoccupato prevalentemente fino ad oggi di mettere i paletti sulle applicazioni assolutamente da non fare, ma è previsto a breve con l'AI Act Office proprio di fare questa sperimentazione, che si chiama appunto l'esempio del sandbox, cioè un luogo dove tu puoi sperimentare senza creare danni, vedere i risultati e poi decidere se mettere sul mercato.
2: Ecco, prima di salutarci, abbiamo ancora una manciata di secondi, però ci tenevo già a chiederle questo: per il futuro qual è la competenza più importante che ci aspetta?
0: Una bella domanda questa, perché io credo che noi dobbiamo per il futuro non solo saper usare le AI, ma comprenderla, e per comprenderla abbiamo bisogno di competenze tecniche, ma anche di pensiero critico, di etica, di capacità di collaborare. Insomma, io credo che il futuro appartenga a quelle intelligenze che lavorano insieme, non a una sola intelligenza, e mi piace sempre ricordare le intelligenze alle quali io faccio riferimento, alle quali bisogna far riferimento: l'intelligenza naturale, che è delle persone, delle piante e anche degli animali, l'intelligenza emotiva, che ci aiuta a comprendere le proprie difficoltà ma anche delle persone che vivono o lavorano con noi, ed infine quella che viene definita dall'Istituto di Newcastle Aging Intelligence, cioè l'intelligenza intergenerazionale, perché riuscire senza paternalismi a creare un'alleanza con i giovani, per le persone con più anni e più esperienze, è estremamente importante, perché noi possiamo contribuire appunto con l'esperienza, ma i giovani ci possono, certo, assolutamente sostenere e guidare proprio per la loro visione assolutamente innovativa, certo, e a volte anche disruptive.
3: Insomma, c'è molto su cui lavorare, ma questo è un punto di vista sicuramente interessante e anche positivo rispetto all'intelligenza artificiale. Grazie a Gianna Martinengo, presidente di DKTS, per essere stata insieme a noi e per avercelo raccontato. Una buona giornata.
0: Grazie a voi, buona giornata, e grazie del servizio che fate, davvero incoraggiabile. Buona grazie. Giornata.
2: I guardiani della rivoluzione hanno risposto agli attacchi americani sul proprio territorio, colpite basi statunitensi in Qatar e Bahrain. Secondo quanto si apprende, alcuni soldati americani sarebbero rimasti feriti durante un raid iraniano in Giordania.
3: Cambiamo argomento. È convinto di aver subito un'ingiustizia Mario Roggero, gioielliere condannato a quasi 15 anni per il duplice omicidio dei rapinatori che lo avevano derubato prima di oltrepassare la soglia del carcere di Bollate. Ieri Roggero ha attaccato il Quirinale. Mattarella, detto, ha concesso la grazia a uno scafista, e a Nicole Minetti si metta una mano sulla coscienza.
2: Tutto pronto a New York per la finale dei mondiali in programma domani, match che metterà di fronte la Spagna, campione d'Europa, e l'Argentina, campione del mondo. Il presidente Milei ha fatto sapere che non sarà presente allo stadio, mentre sono attesi i reali di Spagna. Oggi invece si giocherà la finale per il terzo posto.

0: In campo Francia e Inghilterra, da seguire qui su RTL 102.5 con noi dire mondiali.
1: Via Radio. Bentrovati da Fabrizio Calcagna e da Autostrade per l'Italia. In A1 Milano-Napoli ci sono 6 km di coda per un incidente avvenuto tra Caianello e Capua. Per chi viaggia verso Napoli consigliamo di uscire a Caianello e fare rientro in autostrada direttamente a Capua percorrendo la via Casilina. Infine 4 km di coda per traffico congestionato tra la tangenziale ovest e Milano Sud in direzione di Bologna. Vi raccomando di allacciare le cinture di sicurezza anche sui sedili posteriori, potrebbero salvarvi la vita. È tutto.
2: Grazie Autostrade per l'Italia come sempre per gli aggiornamenti che tornano utilissimi soprattutto nel fine settimana, un fine settimana di partenze, quello di questo sabato 18 luglio.
3: Un fine settimana di partenze ma anche di partite, perché lo abbiamo sentito proprio adesso nelle notizie in breve. Questa sera ci si gioca il terzo posto per i mondiali, quindi di fronte ci sono Francia e Inghilterra, e poi domani il gran finale che seguiremo qui su RTL 102.5.
0: Ci sarà un grande show tra l'altro, leggevo,
2: Tra poco ne parleremo con i nostri cronisti che hanno seguito tutto il mondiale, un mondiale spettacolare.
4: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio, la vedi in televisione canale 36 e con RTL 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
5: Eccolo Exquisa, è per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa. La bontà va condivisa.
6: Passa a Plenitude e la tua passione per lo sport ha più energia. Se scegli un'offerta luce o gas per la casa entro il 19 luglio, ricevi una carta regalo Decathlon da 50 o 100 euro. Scopri di più nei Plenitude Store. Operazione a premi, regolamento su anyplenitude.com.
7: Finalmente ci siamo! Vacanze, stiamo arriva!
8: Ansia da partenza? Lasciala a casa! Solo fino al 31 luglio puoi avere la tua nuova Opel Corsa da 13.750 euro.
7: 13.750 euro?
8: Sì, e in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, taglio 1181, rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi e dimissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.750 euro.
9: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirvi che da Aldi trovi salamella da 400 grammi a 2,89 euro e salsa barbecue da 300 ml a 1,19 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
10: Che estate esagerata con il sottocosto di Expert. Notebook Acer con processore Intel Ultra 5 a 549 euro.
11: Expert, gli esperti sempre con voi.
10: Offerte valide dal 16 al 25 luglio. 550 pezzi disponibili.
12: Mi manchi ma domani torno.
13: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 899, TAIG 1371. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
14: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il melone e la mini anguria perla baby al chilo sono scontati del 30%. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
15: Il vero tormentone dell'estate 2026 sono i saldi Gioia Pura. Gioielli, orologi e idee regalo delle migliori marche sono scontati fino al 70%. E allora, se anche tu non riesci a toglierteli dalla testa, vai subito su gioiapura.it. Grandi gioie a piccoli prezzi.
16: Da Ottica De Menego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
17: In tutti i negozi Ottica De Menego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
16: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
17: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
16: Aperti anche domenica 19.
17: Dettagli in negozi su demenego.it.
18: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
19: Hai caricato le valigie?
5: No.
19: Hai fatto il pieno?
5: No.
19: Perfetto! Partiamo!
0: Con BYD Dolphin G Super Ibrida D.

0: mai da 20.840 euro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Anticipo 5.432 euro, 35 canoni mensili di 109 euro, valore riscatto 14.979 euro, TAN fisso 6,99, TAEG 9,46. Importi IVA inclusa ove prevista fino al 31/8/2026. Salvo approvazione CA Autobank. Messaggio promozionale. Info e condizioni su byd.com.
1: Hai prenotato?
0: No!

0: Marcipiano, Emma con Arcomi, 8 e 26 minuti, questa è RTL 102.5, questa è Non Stop News.
1: Commentiamo l'attualità e le notizie drammatiche a cui, a dir la verità, negli ultimi anni ci siamo quasi un po' abituati. Incidenti mortali in piscina. Pensate, nel 2022 sono 75 le persone morte in Italia per incidenti accaduti in piscina. Soltanto ieri la notizia del decesso di questa ragazzina lombarda di 11 anni che a Sestri Levante è rimasta sott'acqua, risucchiata dal bocchettone di una piscina, probabilmente per i capelli, e rimanendo sott'acqua poi insomma è morta, era in condizioni gravissime. Parliamo di tutto questo anche perché la politica se ne sta occupando, però c'è un DDL fermo in Parlamento per la questione sicurezza nelle piscine, e noi ne parliamo insieme a Mirko Damasco, che è presidente di Salvagente Italia. Buongiorno Damasco e benvenuto.
2: Buongiorno, grazie.
1: Allora, voi insieme ad Asso Piscine siete tra i firmatari di questa richiesta, di questo DDL che adesso è fermo in Parlamento. Cosa c'è scritto e perché è fermo?

0: Allora, il DDL è fermo da un anno, ha fatto dei passi in avanti, ma la sostanza è che non è ancora stato approvato. Cosa c'è scritto? C'è scritto qualcosa che salverebbe vite. C'è scritto, per esempio, come dovrebbero essere questi benedetti sistemi di aspirazione delle piscine, quanta forza devono avere, quindi come evitare che succedano ancora incidenti del genere. C'è scritto quanto, per esempio, devono essere la grandezza delle griglie, insomma cose tecniche che salverebbero, e anche ovviamente riguarda incidenti in acqua, in piscina in questo caso, rispetto a tele anticaduta, protezioni, perché poi abbiamo tutto il tema dell'annegamento puro dei bambini che cadono in acqua quando non sono sorvegliati, eccetera eccetera. Perché è fermo? Bisognerebbe chiederlo innanzitutto ai politici, perché anche ieri il ministro della protezione civile ha detto che adesso si sbloccherà, però questa cosa l'avevamo già sentita. È fermo perché, come hanno dichiarato moltissime associazioni di categoria, uno dei motivi per cui è fermo è sicuramente questo, perché nessuno platealmente dice di essere contrario, ma la realtà è che si dichiara che costerebbe troppo mettere a posto le piscine esistenti. Però bisogna decidersi, cioè o la vita è il nostro bene più prezioso, come ci piace tanto dire a tutti, oppure costa troppo mettere in sicurezza le piscine. Bisogna dare un'accelerata, perché noi ci siamo troppo abituati ai morti, cioè i morti sono vite di bambini soprattutto che non tornano più. Questo sembra che noi ce lo dimentichiamo anche quando facciamo dichiarazioni adesso acceleriamo. Il problema è che siamo in ritardo di un anno.
1: Ecco, Damasco, mi perdoni, perché tra l'altro parliamo soprattutto di bambini, perché sono più leggeri, evidentemente è più facile per questo bocchettone risucchiare, che deve essere evidentemente potentissimo, basterebbe una grata. Però l'annegamento dei bambini è diverso dall'annegamento magari di un adulto, cioè più veloce?
0: Sì, mi permetto solo di dire che in questo caso, stando alla cronaca, sono stati i capelli, quindi sì, la grata sì, non basterebbe, proprio un'altra questione. Per esempio possiamo dare come consiglio, che è un consiglio di sicurezza, di indossare sempre la cuffia, perché noi dobbiamo partire dalla base, cioè la cuffia non è obbligatoria in tutti i posti dove c'è acqua, chiaramente sto parlando sempre di piscine, parchi acquatici, eccetera. Poi c'è l'annegamento, come ha detto giustamente lei, e qui entriamo in un tema culturale, e quindi anche un appello a tutti quelli che hanno bambini: l'annegamento va conosciuto, perché altrimenti un bambino ci annega di fronte e noi non lo riconosciamo, perché un bambino non dà segni di annegamento, quindi non sbraita, non urla, non alza le mani, non richiama l'attenzione. Un bambino in 20 secondi si mette orizzontale nell'acqua senza muovere un dito e va giù sotto il pelo dell'acqua, in 3 minuti è in arresto cardiaco. Quindi questo ci fa alzare la soglia della percezione del rischio, certo, cioè il fatto che io devo essere lì col bambino, 20 secondi e niente, un mio amico mi chiama, mi giro, torno con gli occhi sull'acqua e non c'è più il bambino. Quindi l'annegamento è un tema molto complesso che va conosciuto. Chiaramente il primo punto sull'annegamento è creare un piano B al bambino, cioè se io mi distraggo, perché può succedere, non deve succedere ma può succedere, il bambino se la deve saper cavare da sola. Quindi la domanda è: mio figlio sa galleggiare senza strumenti ulteriori, quindi braccioli, ciambelle, sì, che non sono strumenti di galleggiamento o anti-annegamento ma sono giocattoli? Se la risposta è no, bisogna tuffarlo in piscina e fargli imparare a galleggiare.
2: Ok, quindi insomma abbiamo detto la vigilanza degli adulti, cercare di rendere il bambino il più possibile autonomo quando ha l'età però per poterlo fare, poi ci sono altri elementi brevemente a cui possiamo fare attenzione?
0: Sicuramente, conoscendo quello che ho appena detto, bisogna valutare le condizioni ambientali dove c'è il bambino, cioè è chiaro che se un bambino annega così la sorveglianza deve essere uno a uno, non può essere uno a tanti, e quindi tutti quei centri estivi, che ringraziamo per il servizio che fanno alle famiglie chiaramente, ma tutti quei centri estivi e tutti quei luoghi in cui poche persone portano tanti bambini dove c'è acqua, sono luoghi dove un annegamento può capitare, ma non perché ci siano persone disattente, perché è tecnicamente impossibile garantire la sicurezza di un bambino.
3: Certo. Grazie Mirko Damasco, presidente di Salvagente Italia, buona giornata e buon lavoro.
0: Grazie a voi.
1: Un attacco ucraino con droni contro un centro logistico russo ha provocato 7 morti, 24 feriti, a riferirlo fonti ufficiali.

0: Tanto secondo il sindaco della capitale russa, anche la regione di Mosca è stata bersagliata da oltre 370 droni durante la notte.
1: E restiamo all'estero perché il presidente americano gioca ad anticipo sulle midterme, attacca la Cina. Pechino e l'accusa del tycoon è responsabile della più vasta violazione di dati elettorali della storia a partire dal 2020, parole che fanno infuriare la Cina, eppure invenzioni, dice, a rischio le relazioni diplomatiche tra le due superpotenze.
0: Sulla possibile grazia per Mario Roggero, gioielliere condannato in via definitiva a 15 anni per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo, il ministro della giustizia fa sapere che l'iter non è partito. La moglie di Roggero ha depositato la richiesta, la premier Meloni attacca, chi si difende non deve risarcire. Tutto per questa edizione, l'informazione tornerà più tardi, ora il nostro New Hit.

0: speciale mondiale.
1: Eh sì, alle 8:36 minuti su RTL 105 arriva il momento di fare il punto quasi finale, perché ci siamo, la marcia d'avvicinamento al round finale è ormai agli sgoccioli, si contavano i giorni, ora si contano le ore. Come procede la marcia d'avvicinamento? La commentiamo con il nostro Paolo Pacchioni, a cui diamo il buongiorno.
2: Eccomi, buongiorno, buongiorno a tutti voi.
1: Ciao Paolo, allora, marcia d'avvicinamento, ormai siamo veramente al rush finale, domani sera Spagna-Argentina, come procede?
2: È quasi tutto pronto, entrambe le squadre sono arrivate in New Jersey, perché ricordiamo la finale si dice sia a New York, in realtà è nel New Jersey, proprio di fronte a Manhattan, ma al di là del fiume Hudson. Peraltro questa zona ieri è stata invasa da una grossa nube di fumo proveniente da una serie di incendi in Canada, e c'è stato qualche allarme per i livelli di inquinamento che sono saliti, ma comunque la disputa della finale non è in discussione. Intanto ieri è stato designato l'arbitro,

0: della sfida fra Spagna e Argentina. Sarà Vincic della federazione slovena, uno degli arbitri più quotati, un europeo di grande esperienza, ha già arbitrato una finale di Champions, ha arbitrato una finale d'Europa League, insomma sembra una designazione di garanzia. Oggi per le squadre allenamento e conferenza stampa della vigilia. Per quanto riguarda l'allenamento, ormai quello che bisognava fare è stato fatto, adesso è essenzialmente una questione di testa, sì, e anche una questione di gestione delle energie.
1: Paolo, ma c'è una favorita per questa finale?
0: Ma è davvero difficile trovare una favorita. Io credo che siamo veramente a 50-50. La Spagna è una squadra tecnicamente molto valida e a centrocampo probabilmente superiore all'Argentina. Però l'Argentina ha grande garra, grande grinta, è una squadra che non muore mai, che non molla mai. E poi ha Messi, che a 39 anni ha già inciso tanto in questo mondiale con 8 gol. E ci sarà un confronto generazionale con Lamine Yamal, che invece è la stellina della Spagna, 19 anni, quindi 20 anni meno di Messi. Diciamo che Yamal in questo mondiale non è ancora esploso, ha fatto delle cose buone ma senza incantare, chissà che magari proprio la finale diventi il palcoscenico per lui. È comunque una sfida equilibrata, perché la Spagna vuole dare seguito al successo dell'ultimo campionato europeo, l'Argentina vorrebbe fare il bis perché sono campioni del mondo in carica, niente sindrome da pancia piena, sono arrivati in finale anche questa volta. E tenete presente che la doppietta nella storia dei mondiali, doppietta consecutiva, è riuscita soltanto all'Italia nel 34 e nel 38 e nel Brasile a cavallo fra gli anni 50 e 60, quindi insomma sarebbe un bel record per l'Argentina.
2: I bei vecchi tempi, vedi, per l'Italia, addirittura una doppietta, no? 12 anni senza andarci ai mondiali. E Paolo, stasera intanto si assegna il terzo posto Inghilterra e Francia.
0: È la partita che nessuno vorrebbe giocare, perché i mondiali di calcio non sono le Olimpiadi, il bronzo non consola nessuno, questa è essenzialmente la partita che certifica la delusione di aver perso la semifinale, di essere arrivati a un passo da giocarsi il grande traguardo e non esserci riusciti. Quindi è chiaro che ci sarà amarezza in campo questa sera fra Francia e Inghilterra. L'Inghilterra perché insomma sperava di interrompere un tabù che dura dal 1966, sono tanti anni, 60 anni che gli inglesi non vincono niente e anche questa volta sono stati respinti. E la Francia insomma si deve un po' rimproverare, perché fino alla semifinale era stata la squadra più brillante del mondiale, caduta vittima un po' della sua supponenza, la nazionale di Deschamps. Deschamps che oggi per l'ultima volta siederà sulla panchina della Francia, perché già si sa che è in arrivo Zidane. Invece Tuchel, il commissario tecnico tedesco degli inglesi, ha detto di voler rimanere con l'obiettivo di fare un grande europeo tra due anni, ma a Londra e dintorni c'è molta polemica sulle scelte di Tuchel e mi sembra che la sua panchina vacilli un po'.
3: Staremo a vedere stasera come andrà e poi domani ci torneremo a collegare per il punto in vista della finale. Intanto grazie Paolo Pacchioni, buona giornata.
0: Grazie
3: a voi,
0: ci sentiamo stasera alle 23 per Noi Dire Mondiale sulla finale per il terzo posto. Ciao a tutti, buon sabato.
4: Eccolo Exquisa, è per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa. La bontà va condivisa.
5: Voce generata in AI.
6: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Yeah, uno c'è!
9: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
8: Piacere! Calzolone!
9: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
8: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
10: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
11: Rientro a scuola? Ma vai da Conad!
12: Via, via!
11: Fino al 30 settembre da Spazio Conad e Conad Superstore trovi lo zaino Jordan HBR a soli 39,90 euro, colori assortiti. Scopri di più nel catalogo in punto vendita.
13: Lo sapevi che a luglio sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 chilometri? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usa

0: farti bene questi 5.000 chilometri? Hyundai Bayon GPL. Tua in 35 rate da 85 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 7.948 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,91%. Valore futuro garantito 9.976 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
1: Let's go! Da MediaWorld solo dal 17 al 19 luglio con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane in negozi online.
2: Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
3: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
4: Isolice elettrica, il piacere del clima ideale.
5: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio. Avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
4: Mitsubishi Electric, il piacere del clima ideale.
6: Finalmente sei su quel treno. Sfrecci verso le vacanze e pensi a una cosa sola.
7: Hai dimenticato i costumi da bagno.
6: Relax. Coi saldi fino al 70% di OVS. Ti compri tutti quelli che vuoi. Magari anche una camicetta. Quella in valigia ha un buco. OVS. Love people, not labels.
8: Ascolta RTL 102.5 e segui i collegamenti in diretta con le voci di Sky Sport Formula 1. La grande stagione della Formula 1 è su Sky Sport, che ci porterà in pista per farci vivere ogni curva, ogni sorpasso, ogni emozione. Domani dalle 15, Gran Premio in Belgio. Tutta la Formula 1 in diretta esclusiva su Sky e in streaming, solo su Now.
9: Pepe Pesto, lavorato fresco, Polly, facciamo presto.
10: Pesto alla genovese Polly, da basilico colto e lavorato entro 24 ore, senza conservazioni.

0: via mare. Informazioni per chi naviga. In collaborazione con la Guardia Costiera.
1: Buongiorno a tutti gli ascoltatori della Guardia Costiera. Bentornati all'appuntamento odierno con i consigli per vivere il mare e i laghi in sicurezza. La sicurezza in mare inizia già in banchina. Prima di prendere il mare con la vostra unità da diporto, controllate di avere carburante a sufficienza per l'intera navigazione, tenendo in considerazione eventuali imprevisti. In caso di emergenza in mare, contattate la Guardia Costiera al numero 1530 oppure il numero unico di emergenza 112, dove il servizio è attivo. Per oggi è tutto. Buone vacanze dalla Guardia Costiera.
0: Via mare, www.guardiacostiera.it. Per le emergenze telefona al 1530.

0: Torniamo insieme con Francesco Gambani e la sua Summer Funk su RTL 102.5 Non Stop News, quasi alla sua conclusione. Come sempre, prima dei saluti arriva il momento di dare uno sguardo alle notizie di strettissima attualità. Il commento quest'oggi con il direttore di Sky TG24 Fabio Vitale, a cui diamo il buongiorno.
1: Buongiorno a tutti, buongiorno a voi.
2: Eccoci qua, ci sono tante notizie che arrivano anche dall'estero, noi però partiamo dall'Italia perché davvero negli ultimi due giorni tutta Italia commenta la sentenza che riguarda il gioielliere Roggero, condannato a quasi 15 anni per aver ucciso dopo una rapina due rapinatori, adesso è condannato al risarcimento, lui chiede la grazia, c'è lo stop di Mattarella, prima dice mi costituirò spontaneamente, andrò in carcere spontaneamente, poi uno stop, poi alla fine ieri è entrato in carcere a Bollate, siamo in provincia di Milano. Insomma, come interpretare questa intricata vicenda che comunque fa discutere l'Italia intera?
1: Allora, c'è il piano quello, diciamo, giudiziario, sembra una frase abusata, però sono le sentenze rispettano, così anche in questo caso. Poi c'è tutto un piano politico che si sta animando. La vicenda di Roggero aveva già diviso la politica quando appunto c'era stato quel delitto duplice, poi a seguito di quella tentata rapina subita dal gioielliere. Quello politico perché in qualche modo si è provato a tirare per la giacchetta Mattarella, il capo dello Stato ha, come dire, convocato il ministro della giustizia, riportando tutto sui binari di un iter di grazia che, diciamo, materia esclusiva del Presidente della Repubblica. La richiesta può essere presentata poi, come è stato fatto, dalla famiglia, dalla moglie, un iter che poi vedremo se partirà o meno. Anche su questo c'è stato un giallo, prima confermato poi smentito dal Ministero di Grazia e Giustizia, vedremo dove si andrà. Questa fase politica che è seguita due giorni prima all'incidente parlamentare per la legge elettorale, questa vicenda qui dà un'ennesima dimensione della fase in cui siamo oggi, di piena propria campagna elettorale. Quindi, insomma, da qui a quando si andrà a votare in primavera prossimo o in scadenza naturale, dobbiamo aspettarcene legittimamente altre di periodi del genere.
3: Direttore, ci spostiamo all'estero perché, lo dicevamo sulle prime pagine, uno dei protagonisti anche oggi è il presidente americano Donald Trump, che tra l'altro adesso accusa anche la Cina rispetto a presunte interferenze nelle elezioni del 2020. E qualcuno dice, ma non è che Trump ha paura delle elezioni di midterm?
1: Io credo che più di qualcuno pensi, forse lo stesso Trump sia da tempo ormai vivendo nel timore di un esito elettorale, quello appunto l'elezione di metà mandato, continua a prendersela sempre con qualcuno, con qualcun altro. Una volta i brogli in America o presunti tali erano responsabilità dei russi, ora con i russi c'è un legame diverso e quindi è colpa dei cinesi. L'inquinamento di Washington e New York è colpa del Canada, e poi il Venezuela, insomma, è sempre colpa di qualcun altro. Credo che in qualche modo anche gli ultimi conflitti attivati dallo stesso Trump siano una via per distrarre la propria opinione pubblica rispetto a quella scadenza lì, però non so quanto questo tentativo di eludere quell'obiettivo e quella deadline giovi poi in termini elettorali. Tutto ciò non sta pagando. L'Iran, mi riferivo a questo ultimo conflitto in ordine di tempo ispirato da Trump e Netanyahu, va in una direzione non esattamente orientata alla tregua, visto che, insomma, tutti i rifornimenti che stanno arrivando in Israele sembrano proprio alimentare questo ennesimo conflitto. Non so questa strategia quanto possa premiare. Poi a proposito, diciamo, di diversivi, sta pensando addirittura di rendere remunerativi i propri post sul Truth, sul suo social network, quindi ogni cosa è utile per far parlare di te, ecco, poi sui contenuti continua a vacillare, però.
3: Esatto, perché questa è passata un po' in sordina, direttore, ma spieghiamo

0: Trump nuovo rispetto al precedente, in cui, come dire, l'altro elemento che va considerato è anche la flebile resistenza dell'opinione pubblica americana e dei democratici in questa fase a tutto ciò che Trump ha imposto nella comunicazione, nella politica interna statunitense, per non parlare poi delle relazioni internazionali.
1: Fabio Vitale, direttore di Sky TG24, siamo in chiusura, però ti voglio sollecitare su questa provocazione divertente che c'è oggi sulla prima pagina del Corriere, firmato da Aldo Cazzullo: e Donald ha un incubo, la coppa alla Spagna. Anche in questo mondiale c'è lo zampino di Trump?
0: Diciamo qualche traccia ha lasciato nel percorso di questo mondiale il rapporto con Infantino, lo ritroveremo poi in finale, Donald Trump, quel cartellino rosso per gli Stati Uniti. Non è andata benissimo Trump, neanche questa relazione così vicina con il presidente della FIFA. Vedremo fino a che punto si spingerà il presidente anche in questa partita, che vorrei confinare all'ambito sportivo per godercela come spettacolo del calcio.
2: Assolutamente, lo faremo sicuramente nel corso delle prossime ore, tra questa sera per il terzo posto, lo ricordiamo, e domani con la grande finale. Grazie al direttore di Sky TG24 Fabio Vitale, un buon lavoro a te e a tutta la redazione.
0: Grazie a voi, buona giornata.
3: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
4: La più bella musica di sempre.
3: Interagisce con te.
4: La più bella di sempre.
3: E adesso ti sblocca un ricordo.
5: Arriva quasi il momento dei saluti, non prima però di un tuffo nel passato che ci riporta al 1972. Mina e Alberto Lupo, parole parole.
6: Cara, cosa mi succede stasera? Ti guardo ed è come la prima volta.
7: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
6: Non vorrei parlare.
7: Cosa sei?
6: Ma tu sei la frase d'amore cominciata e mai finita.
7: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
6: Tu sei il mio ieri, il mio oggi.
7: Proprio mai.
6: E il mio sempre.

0: parlarti. Parlarti come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: No, non dire nulla. C'è la notte che parla.
1: Cosa sei?
0: La romantica notte.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio sogno proibito.
1: Proprio mai.
0: È vero, speranza.

0: Si spegne nei tuoi occhi la luna e si accendono i grilli.
1: Caramelle non ne voglio più.
0: Se tu non ci fossi, bisognerebbe

0: Che cosa sei?
1: Parole, parole, parole.
0: Che cosa sei?
1: Parole, parole, parole.
0: Che cosa sei?
1: Parole, parole, parole.
2: Dai che facile! Parole, parole, parole, parole.
3: Parole,
2: non andiamo neanche a tempo.
4: Parole, parole, parole tra noi.
2: Bravi!
4: Bene, bene. Bravi tutti, abbiamo distrutto anche un grande classico della musica italiana.
2: Oh,
4: bravi.
2: Che meraviglia, il nostro Millennium Hit, Mina, Alberto Lupo. Parole, parole, a chiudere il nostro Top News di questo sabato 18 luglio.
4: Grazie, grazie a tutti voi che ci avete seguito. Grazie ai nostri registi, Ricky Aristarco e Gigi Resta. Grazie, Barbara Sala.
2: Grazie, Ludovica Marafini.
4: Grazie, Dario Vanacore.
3: E grazie a tutti voi per averci dato fiducia anche quest'oggi. Ci ritroviamo domani con Non Stop News.
4: Eh sì, puntuali, ma intanto dobbiamo ringraziare anche Exquisa, che con il suo formaggio spalmabile fresco cremoso ci offre tutto il gusto del buon latte fresco.
3: Se non avete ancora provato il fresco cremoso Exquisa, partite dal classico gustoso e cremoso senza conservanti e senza OGM. Buonissimo spalmato su una fetta di pane, un'idea anche per la merenda dei vostri bambini.
2: Ed è perfetto per preparare tante ricette veloci e sfiziose. Le trovate tutte su exquisa.it. Finisce qui Non Stop News, restate su RTL 102.5. Noi torniamo domani alle 6. Ciao!
4: Ciao!
5: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'Esercito Italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
2: Anche a Porto Azzurro, in provincia di Livorno, sono le 9.
6: RTL 102.5, giornale orario.
7: Buona giornata da Valentina Iannicelli, è sabato 18 luglio. Apriamo questa edizione parlando del caldo. L'Italia è ancora nella morsa dell'afa. Ascoltiamo Massimiliano Mantiloni.
8: Fine settimana bollente, ma allerta gialla per temporali al nord. Nel sud della Sardegna si sono toccati 47 gradi, 45 in Sicilia. Oggi bollino rosso in 16 città, da Cagliari a Foggia, da Firenze a Roma e Milano. Proprio la canicola potrebbe essere stata la causa della morte di due persone ad Agropoli. Una donna di 78 anni è deceduta in spiaggia per un malore, mentre un turista 49enne svizzero è morto sul piazzale delle grotte di Castellana nel Barese dopo essersi sentito male. Brucia la Sardegna, 6 incendi in 3 province, varie città mettono in campo misure straordinarie, supporto psicologico, distribuzione di acqua e kit anticaldo a Foggia, bottiglie d'acqua distribuite da Protezione Civile e Polizia Locale a Bari. La caverna delle grotte di Castellana diventa rifugio contro l'afa per anziani, bambini e persone con disabilità. Dal caldo torrido ai nubi fragi, 2700 interventi per le piogge intense che hanno colpito Lombardia, Friuli, Venezia Giulia ed Emilia Romagna.
7: Il caso Ruggero, il gioielliere che è stato condannato a quasi 15 anni di reclusione per aver ucciso due rapinatori che lo avevano derubato e averne ferito un terzo. Ieri, prima di oltrepassare la soglia del carcere di Bollate, Ruggero ha attaccato il Quirinale. Mattarella si metta una mano sulla coscienza, mi aspetto la grazia, ha detto. La moglie del gioielliere ha presentato la domanda di clemenza. Cambiamo argomento, nuova giornata di raid incrociati in Medio Oriente. Dopo la settima notte di attacchi americani sull'Iran, i Pasdaran hanno colpito le basi statunitensi in Kuwait, Bahrain e Giordania. Sarebbero stati feriti alcuni soldati USA. Alta tensione anche nello stretto di Hormuz, che risulta essere completamente chiuso. E adesso il calcio, i mondiali. Stasera si gioca la finale per il terzo posto conteso da Francia e Inghilterra. Domenica la finalissima a New York. Ascoltiamo Paolo Pacchioni.
9: Non è semplice individuare una favorita tra Spagna e Argentina. Gli iberici hanno grande tecnica, prendono pochi gol e a centrocampo sono probabilmente superiori. Ma i sudamericani non mollano mai. Solo una squadra vera e hanno Messi ancora decisivo a 39 anni. Nel confronto generazionale della finale, la Spagna spera nell'esplosione e nella consacrazione del 19enne Lamine Yamal. Della Fuente, CD spagnolo, è stato docente dell'argentino Scaloni al corso per allenatori. Sono due antidivi che hanno messo il collettivo davanti a tutto, ma entrambi sperano nel colpo di classe di un loro campione.
7: E adesso il meteo e il traffico.
6: Previsioni del tempo.
10: Vi ritrovati da Emma Parigi, una giornata di sabato con ancora l'anticiclone africano sulla nostra penisola. Il tempo è di conseguenza asciutto ed assolato per lo più, fatta eccezione per correnti umide fresche oceaniche, lambiscono parte del territorio. Nel tardo pomeriggio sera nuovi locali rovesci, anche temporali all'estremo nord-est, localmente anche nelle zone interne della Romagna. Il tutto con gran caldo intenso e pesante, specie

0: al centro-sud e su Sardegna e Sicilia. Dettagli sull'Aperitrebi Meteo.
1: Via Radio. Una buona giornata da Fabrizio Calcagna ed Autostrade per l'Italia, mattinata da bollino rosso per le tante partenze, soprattutto per chi viaggia verso il sud. La notizia principale riguarda la 1 Milano-Napoli, dove troviamo 6 km di coda per un incidente avvenuto tra Caianello e Capua. Per chi viaggia verso Napoli il traffico è intenso, poi in vari punti dell'autosole 4 km di coda per traffico congestionato tra la tangenziale ovest e Milano Sud. Traffico sostenuto anche tra Parma e il bivio per il Brennero e tra Modena Sud e la 14 Adriatica. Tutte le code sono in direzione di Bologna. Ci sono 3 km di coda per incidente in A26 dei trafori tra Masone e il bivio con la Genova Savona in direzione di Genova Voltri. Infine traffico intenso sulla Bologna Taranto tra Borgo Panigale e Faenza per chi va verso Ancona. È tutto, allacciate le cinture di sicurezza e guidate con prudenza. Buon viaggio.
2: È tutto anche per noi, a più tardi, buon ascolto.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
4: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it. Con Provolone Valpadana DOP.
5: A volte basta poco per cambiare una giornata. Se fai cheese, è Provolone Valpadana DOP.
6: Però se mi aprite il microfono almeno sono chi c'è, chi non c'è non parla, eccomi qua. Bene, vedo che la radiovisione è attenta sulle cose, ma ci siamo. Buongiorno, buon sabato, ben arrivati. È un sabato particolare, si è i vacanzieri, c'è partenza, c'è movimento, sentiamo traffico su strade e autostrade, ma voi godetevela in mia compagnia, chi c'è, chi non c'è non parla. Ciao a tutti, sono Paolo Cavallone. Allora, normalmente siamo noi, sempre in coppia, a tenervi compagnia. Questa volta fate il contrario, tenetemi compagnia voi. Raggiungeteci, raggiungetemi. È sempre il plurale, ci sta. Allora, 02 25 15 15, oppure se volete con i messaggi vocali, 378 378 1025. Sono qui ad attendervi, anzi, vado anche a rispondere al telefono, come una volta, 02 25 15 15. Io partirei con i Rolling Stones e la nuova Jealous Lover.

Romantico ma muori, un gran bel finale. I Pinguini Tattici Nucleari, le 9.13 qui su RTL 102.5, con me Paolo Cavallone, con tanti amici che allo 02 25 15 15 già iniziano a raggiungerci. Sapete la missione della nostra trasmissione è quella di risolvere problemi, circostanze varie ed eventuali, ma nel caso possiamo anche chiacchierare di quello che preferite. È un weekend del grande esodo, abbiamo sentito da Autostrade per l'Italia il grande movimento e la situazione di traffico intenso, e nella giornata del grande movimento arriva anche la classifica delle spiagge più belle d'Italia, che non è cambiata rispetto all'anno scorso. Vince la spiaggia dei Conigli a Lampedusa, e poi abbiamo 6 posizioni della Sardegna con Cala Mariolu, la spiaggia di Tuerredda, a Teulada, la spiaggia di Isarutas, a Cabras, Villa Simius, c'è Porto Giunco. Insomma, per arrivare ad altre località bisogna scendere in Calabria, a San Nicola Arcella, dove c'è la spiaggia dell'Arcomagno, e tante belle località in giro per il nostro bel paese. Siete stati in una spiaggia di quel tipo lì? Vi è piaciuta? O siete amanti della vostra? Classica da 30 anni. Olivia Rodrigo adesso è con noi su RTL 102.5. Drop Dead.

Vedi, abbiamo parlato di Lampedusa e di Sardegna e arriva Hai delle isole negli occhi. Intanto mettiamoci quelle due, no? Se Tiziano Ferro qui su RTL 102.5, vedo che al 378-378-1025 qualcuno sostiene che l'isola dei conigli, la spiaggia di Lampedusa è troppo bella, fortissima, e altri che ritornano da Isa Rutas che confermano che è una spiaggia molto affollata, dicettina da Potenza. Invece io vi dico di segnarvi questa data perché il 2 di settembre all'Arena di Verona torna il Future Hits Live e quest'anno la line-up è veramente super, perché sullo stesso palco avremo Tedua, Anna, Arti 5, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, insomma un cast pazzesco e la lista è ancora lunghissima, eh? Ci saranno anche Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J e ancora Angelina Mango, Bresh, Merkel in Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa Settembre, Mr. Rain, Saif, Jimmy Nero, Leo Gasman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. Allora, i biglietti per questo Future Hits Live 2026 del 2 di settembre all'Arena di Verona stanno in questo momento veramente volando e le prevendite sono già aperte su ticketone.it. 2 settembre, il futuro della musica parte da lì, dal Future Hits Live all'Arena di Verona. Sono le 9.23 di questo sabato 18 luglio, pochi secondi e torniamo con Chi c'è, chi non c'è, non parla.

0: Le 102.5 Play in streaming e on demand. Puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Disco sound. Il vento sta per cambiare a Porto Pollo. Mercoledì 22 luglio, dalle 19.30, l'appuntamento è al Rupees per un evento speciale. In console, DJ Alma e Amelie sono pronti a farvi ballare con la musica di RTL 102.5 e Radio Z. Mercoledì 22 luglio, Rupees Porto Pollo, Sardegna. Cambia il vento con Gili.
1: Con Gili, il futuro della mobilità è già qui. Prenota un test drive direttamente dalla spiaggia.
2: Passa a Plenitude e la tua passione per lo sport ha più energia. Se scegli un'offerta luce e o gas per la casa entro il 19 luglio, ricevi una carta regalo Decathlon da 50 o 100 euro. Scopri di più nei Plenitude Store. Operazione a premi, regolamento su aniplenitude.com.
3: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, macchina per sottovuoto a 14,99 euro e cuscino memory rinfrescante a 19,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: E se a Humus Noa chiedessi qualcosa con ceci?
5: Senza conservanti, naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico. Ma autentico.
6: Scopri il tuo hummus Noa preferito. Ceci, ceci avocado, ceci erbe, ceci pomodoro e basilico. Versatile, naturale e gustoso. Hummus Noa, ce n'è per tutti i gusti. Scopri le ricette sul profilo Instagram Noa Vegetale. Hummus Noa, fatto con amore.
7: Entro nello spazio, prima già perfetto. Non lo percepisci ma senti che è corretto.
8: Mitsubishi Electric, il piacere del clima ideale.
9: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
8: Mitsubishi Electric, il piacere del clima ideale.
10: Rientro a scuola? Ma vai da Conad!
11: Via, via!
10: Fino al 30 settembre da Spazio Conad e Conad Superstore trovi lo zaino Jordan HBR a soli 39,90 euro, colori assortiti. Scopri di più nel catalogo in punto vendita.
12: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno!
13: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
12: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione. Ne approfitti subito.
13: Grazie, mi sento già più carico.
12: Info su toyota.it.
14: Che estate esagerata con il sottocosto di Expert. Lava pavimenti Tineco S7 che lava, aspira e igienizza con vapore a 479 euro.
15: Expert, gli esperti sempre con voi.
14: Offerte valide dal 16 al 25 luglio. 250 pezzi disponibili.
16: Ciao patatina.
17: Ciao patatino.
16: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
17: E cioè?
16: Buona, ma non fritta.
17: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
18: Fiorentini, le gallette, gli snack.
19: Ok, calma, è il colloquio della vita, ma niente panico. Ora ti bevi un bel caffè, liberi la mente.
17: No, te lo sei rovesciato sulla giacca.
19: Relax, coi saldi OVS fino al 70%. Un cambio lo trovi di certo. Anche i calzini, li hai messi di due blu diversi. OVS, Love People, Not Labels.

Profit and Tie. Justin Timberlake, Jay-Z, le 9:34. E sabato è un sabato di grandi spostamenti, di movimenti. Abbiamo parlato di spiagge, di questa classifica realizzata sulla base del gradimento del pubblico che attraverso la rete poi insomma ha dato delle votazioni. Ma giustamente chi frequenta delle spiagge belle alle quali è abituato ad andare si trova benissimo e dice no, questa per me è la più bella. Infatti stiamo discutendo di questo con voi. Grazie per le tante segnalazioni che arrivano al 378-378-1025. Saluti da Baia Serrone, in quel di Pulsano Taranto. Pulsano? Le più belle spiagge dell'Elba, ci dice un'amica, la Fetovaia. Poi un amico che sta andando in Toscana e ci sta salutando, ciao Andrea, grazie. Poi Mario, Leonardo, Giulia in viaggio da Rieti verso Roma. Allora, siete nel traffico, la musica è quella giusta, la radio, non può che essere RTL 102.5. E adesso vi regalo un new hit, uno dei pezzi dell'estate, La costiera amalfitana con Arisa e Nino D'Angelo. Ovviamente il protagonista di questo new hit è Fabio Rovazzi. Lo ascoltiamo insieme, vai.

0: The script, the man who can't be moved. Cari veri normal people, questa mattina vi ho stimolato sulle spiagge, il luogo del vostro cuore. State rispondendo in tanti, grazie. 378 378 1025. Un saluto anche a Cala Rossa, in quel di Favignana, anche lì bellissime località. Stiamo scoprendo che l'Italia è un paese di spiagge meravigliose. È un'Italia che brucia dal caldo, ma se vi può consolare sappiate che la Vostok Station, dall'altra parte dell'emisfero australe, che è inverno, ha registrato la temperatura record di meno 73. Ecco, consoliamoci così, un po' di fresco a distanza.
1: Attenzione, prego, il reparto tuffi è stato appena rifornito.
2: La tua estate continua da Decathlon. Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di 9,99€. In negozio, app e sul sito.
3: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
4: Eccolo, Exquisa. È per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo.

0: massimo. Scopri il tuo fresco cremoso Exquisa anche nelle versioni Fitline, Vitality, alle erbe e delicato alla capra. Con Exquisa il gusto è per tutti. Formaggio fresco cremoso Exquisa. Genuino, naturale, buonissimo. Mmm, Exquisa. La bontà va condivisa.
1: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
2: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.
3: Quest'estate il grande cinema è per tutti. Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei. Un'estate ricca di emozioni, nuove storie e promozioni esclusive. Grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Che spettacolo, l'estate al cinema! Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire, inventare.
6: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
7: Finalmente ci siamo! Vacanze, stiamo arrivando!
8: Ansia da partenza? Lasciala a casa. Solo fino al 31 luglio puoi avere la tua nuova Opel Corsa da 13.750 euro.
7: 13.750 euro?
8: Sì, e in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAG 1181, rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.750 euro.

0: Come si fa a non fare il ta-ta-ta-ta-tara sul pezzo di Take You Dancing? Jason Derulo, le 9.51. Grazie cari amici per essere così pronti, sempre rispondenti a ogni piccola sollecitazione. Oggi, grazie alla classifica delle spiagge più gradite dal pubblico attraverso la rete, è venuta fuori una classifica e vi ho chiesto di, insomma, dirci la vostra classifica personale. C'è un amico che ci raggiunge con un messaggio vocale per dirci dove si trova di bello. Sentiamolo.
1: La spiaggia più bella che ho visto e sto vedendo e la vedo fino a fine luglio, Marina di Tegoleto. Tegoleto, perché c'è da cambiare le tegole a casa di mio fratello e si rifà il tetto, infatti ci si abbronza. Buona giornata, cari.
0: Bene. Attenzione che poi parleremo anche di abbronzatura. Invece Stefano ci segnala che le sue preferite sono Calabrandichi in Sardegna, la Pelosa a Stintino, Baias dell'Ippocampo sarà soverato Calabria. Grazie, buona estate a tutti. E la nostra musica ci accompagna. Posso dire? Quest'artista io la conosco e me ne vanto. Si chiama Amélie e canta Non è Francesco.

0: La regina di cuori è quella dei Litfiba, di Piero Pelù e di Ghigo. Le 9.59, siamo prossimi alle ultime notizie, ma a proposito di spiagge e di movimenti, ci sono amici che ci raggiungono al 378-378-1025 con i suoi vocali. Sentiamone uno, dai.
1: Ciao Paolo, quella, Fabrizio, ciao. Di Ro, grande Paolo.
0: Grazie Fabri.
1: Stessa spiaggia, stesso mare, sì. Cupra Marittima, Marche, ecco. Ascoli Piceno, bene. Ormai da ben 30 anni.
0: Sei fisso?
1: Ciao, ciao Paolo, buone vacanze a tutti.
0: Grazie.
1: Viva RTL.
0: Sempre, viva RTL 102.5. Ci siamo, fino alle 11 c'è chi c'è, chi non c'è non parla, ma adesso arrivano le ultime notizie. Anche a Porto Azzurro, in provincia di Livorno, sono le 10.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buona giornata da Valentina Iannicelli, è sabato 18 luglio. In primo piano ancora le polemiche sul caso Roggero e la richiesta della grazia. Ascoltiamo Alberto Ciapparoni.
4: Così Roggero e le sue parole polemiche all'arrivo nel penitenziario di Bollate. Mattarella ha graziato Minetti e anche uno scafista si metta una mano sulla coscienza, perché io sono pentito ma bisogna trovarsi in certe situazioni. Tutto dopo l'ordine di esecuzione della pena firmato dalla procura di Asti. Roggero, lo ricordiamo, è stato condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi di reclusione per i fatti del 28 aprile 2021, quando durante una rapina nel suo negozio uccise due dei tre rapinatori e ne ferì un terzo. Intanto la moglie ha presentato la domanda di grazia ed è scesa in campo anche Meloni. La Premier, sui social, ha sottolineato una norma dell'ultimo DDL sicurezza, cioè chi commette reati non può essere risarcito, come invece è accaduto nel caso Roggero. La maggioranza chiede la grazia presidenziale e la Lega pensa ad una candidatura in Parlamento.
3: Andiamo in Medio Oriente. L'Iran ha dichiarato di aver ucciso dei soldati americani con un raid contro una base in Kuwait. Poco prima il paese aveva dovuto chiudere l'aeroporto internazionale di Kuwait City a causa degli attacchi dei Pasdaran. Colpite anche altre postazioni militari USA in tutte le regioni mediorientali in risposta ai raid notturni americani. Un missile balistico sarebbe stato lanciato contro una base in Arabia Saudita. Raid ucraini contro un impianto logistico in Russia. Sarebbero morte 7 persone e 24 i feriti. Cambiamo completamente argomento. L'attore Massimo Ceccherini ha ricevuto un dono sostanzioso da un amico segreto che gli ha consentito di cancellare i suoi debiti. Sentiamo Massimiliano Mantiloni.
5: Aveva accumulato debiti fino a 1.400.000 euro, compensi di film dilapidati, una dipendenza che per anni ha strozzato l'attore e regista fiorentino Massimo Ceccherini. La bestia, come lui stesso l'ha chiamata, si nutriva di fisce scommesse, un buco nero che ha inghiottito i guadagni di una vita. Questa spirale autodistruttiva ha trovato un punto di arresto nell'aula del Tribunale di Firenze, dove un giudice ha dato il via libera a un concordato minore, un verdetto che cancella un debito da 1.400.000 euro accumulato nei confronti dell'erario, grazie al l'aiuto di un amico, il regista Matteo Garrone, che ha versato 300.000 euro. Una parte del debito sarà restituita a rate dall'attore, 500 euro al mese per 4 anni all'Agenzia delle Entrate. Il concordato minore con assuntore è uno strumento che consente a professionisti e piccoli imprenditori in sovraindebitamento di saldare grazie all'intervento di una terza persona.
3: E ora la viabilità.
2: Via Radio.
6: Buona giornata da Fabrizio Calcagna e da Autostrade per l'Italia. Mattinata da bollino rosso per le tante partenze, soprattutto per chi viaggia verso il sud. La notizia principale riguarda la 1 Milano-Napoli, dove ci sono ancora 4 km di coda per un incidente ora risolto avvenuto tra Caianello e Capua per chi viaggia verso Napoli. Il traffico però è intenso in vari punti dell'autosole, 4 km di coda anche tra la tangenziale ovest e Milano Sud per traffico congestionato, traffico molto sostenuto anche tra Parma e il bivio per la 22 del Brennero, così come tra Modena Sud e la 14 Adriatica. Tutte le code sono in direzione di Bologna. Infine traffico intenso sulla Bologna-Taranto tra Bologna, Borgo Panigale e Faenza per chi va verso Ancona. È tutto, allacciate le cinture di sicurezza anche se siete seduti sui sedili posteriori, potrebbero salvarvi la vita. È tutto veramente, buon viaggio.
3: È tutto anche per noi, a più tardi.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
7: L'estate addosso, la musica nel cuore. Dal 27 luglio RTL 102.5 è la colonna sonora delle tue vacanze. Seguici in

0: 102.5 Play con Exquisa.
1: Eccolo Exquisa, è per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa. La bontà va condivisa.
2: Fino alle 11, chi c'è, chi non c'è, non parla. Sono Paolo Cavallone, grazie a tutti gli amici che stanno rispondendo alla località preferita delle loro vacanze. Siamo in un weekend di grande esodo, abbiamo sentito da Autostrade per l'Italia che insomma c'è traffico in giro a destra e a sinistra. Mi raccomando, mettetevi calmi e tranquilli, c'è la musica giusta che vi accompagna. Arrivate con un po' di ritardo, ma arrivate, soprattutto quello, è la cosa più importante. Grazie che ci raggiunge, sapete quali sono le coordinate, 378-378-1025 per i vostri messaggini vocali, ne abbiamo diversi. Ricky, vogliamo sentirne uno così, il primo, the first one, il primo che ti arriva a disposizione, ce l'abbiamo, se no li sentiamo poi più avanti. Intanto voi continuate a raggiungerci, raccontateci un po' se la vostra spiaggia in realtà non è in classifica ma è per voi la più bella, perché vi stimola qualcosa di particolare. Dai, li mettiamo dopo, non ti preoccupare, abbiamo tanta bella
3: ciao,
2: musica.
3: Ciao, sono Matilde.
2: Sì.
3: Sto chiamando dalla spiaggia più bella d'Italia.
2: Bene.
3: La riserva di Vendicari in Sicilia.
2: Ah, vedi? Bene, allora a te dedichiamo la prima canzone che ci porterà direttamente alle 11 in quest'ora. Achille Lauro e la città degli angeli.

0: Kungs. This girl Kungs. 10:12 RTL 102.5. Allora, abbiamo scoperto che ancora una volta la classifica di gradimento delle spiagge sono sempre le più popolari, quella dei conigli a Lampedusa è al primo posto e poi 6 posizioni della Sardegna. Ma grazie a voi, veri Normal People, stiamo scoprendo che le spiagge del cuore in realtà poi ognuno ha la sua bella preferita, e allora ce lo racconta al 378-378-1025. Sentiamo qualcuno, dai.
1: Ciao RTL.
0: Ciao.
1: Noi non stiamo andando al mare.
0: Eccoci.
1: Ma stiamo andando in montagna.
0: Bene.
1: E più precisamente a Valles, in provincia di Bolzano. E detta come va detta, uniamo l'utile al divertevole,
0: cioè?
1: Ossia un po' di montagna e sempre solo forza Bologna. Barbara da Bologna.
0: Mancava solo 2 tortellini che li portiamo dalla Bologna alla montagna, ce li mangiamo là. Sentiamo un altro, dai.
2: Ragazzi, Castellaneta Marina forever. Ciao Tonio, dopo la Gianello, Taranto.
0: Antonio, però un po' più di entusiasmo la prossima volta che mi devi promuovere una spiaggia, dacci un po' più di entusiasmo che ci vuole, va bene?

Dai, diteci la vostra preferita, magari anche un motivo. Il 378-378-1025 con i vostri vocali vi aspetta. Ed RTL 1025 è la radio che vi regala la musica più bella. E tra i grandi pezzi dell'estate c'è anche quello di Tommaso Paradiso che si intitola Agitare Coca-Cola.

0: certi che mi tornano vere. Quando rara e radiosa mi venivi a cercare,
1: io ti penso raramente. Così canta Biagio Antonacci alle 10.21 nel nostro sabato, con tanti veri normal people che ci segnalano la loro spiaggia preferita, anche con delle motivazioni. Sentiamo un amico.
2: RTL, buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Qui è Federico da Firenze.
1: Dica.
2: Ah, la spiaggia più bella di tutte è quella a Marina di Pisa.
1: Marina di Pisa.
2: E la motivazione è una sola.
1: Attento,
2: è sempre pieno di belle ragazze.
1: Ok.
2: Buon lavoro e buon mare a tutti.
1: Bene, cosa ha detto? Marina di Pisa? Sì, segnatevelo.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Questa settimana da Aldi tante offerte, come hamburger di vitello 2 per 100 grammi, 100% carne italiana a 1,99 euro, e anguria coltivata in Italia a soli 29 centesimi al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa. Mi manchi, ma
3: domani torno. Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it. Che estate esagerata con il sottocosto di Expert. Climatizzatore Daikin, 12.000 BTU in pompa di calore a 399 euro.
5: Expert, gli esperti sempre con voi.
3: Offerte valide dal 16 al 25 luglio. 1.100 pezzi disponibili.
6: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
7: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
6: E il signor Alessandro Volta?
8: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
6: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica,

0: Melone retato mantovano IGP, amo essere eccellente, a 1,49 euro al chilo.
1: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
2: Da Ottica De Menego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
3: In tutti i negozi Ottica De Menego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
2: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
3: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
2: Aperti anche domenica 19.
3: Dettagli in negozi su demenego.it.
4: Eccolo Exquisa, è per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Mmm,

0: Serenamente, se ti innamori, muori. C'erano anche i pinguini tattici, no? Con muori qualcosa. Vabbè, è una giornatina da mani in tasca oggi. Buon sabato, grazie per essere qui, per aver scelto RTL 102.5. Oggi chi c'è, chi non c'è, non parla. Vi ha chiesto di rispondere a delle domande, una domanda semplice. Una classifica di spiagge in giro per l'Italia, decretate le più belle, le più famose, ma tutti abbiamo una spiaggia del cuore e sentiamo i vostri vocali. Dai che ci siamo.
1: Ciao, sono Milena, ho 11 anni.
0: Bene.
1: Vengo da Pontassieve, in provincia di Firenze.
0: Sì.
1: E oggi sono in viaggio da un campeggio di Albinia verso San Vincenzo da degli amici.
0: Bene, buon viaggio allora a tutti gli amici che sono anche intrappolati nel traffico e si fanno compagnia con RTL 102.5. Un altro, dai.
2: La spiaggia migliore d'Italia è sicuramente Marina di Varcaturo, con le sue spiagge dorate e il suo mare verde cristallino.
0: Perché ti fa ridere sta cosa? Perché non è vera? Ci stai prendendo in giro? Ci stai dicendo qualcosa di strano? Va bene, dai, dedichiamoci alla musica. Arriva un altro new hit. Oh mamma mia, vive la France, c'è Giselle, mais oui.
3: Encore un dimanche, je dis ça chère.

0: Se n'è andato troppo presto il grande Michael Jackson con a Just Can't Stop Loving You, ritrovato qui su RTL 102.5 in questo sabato mattina, giornata di grande esodo, giornata di partenza per le vacanze, ma ci sono anche dei rientri, di gente che insomma se l'è goduta e adesso fa ritorno alla propria attività. Sentiamo un po' di messaggini vocali, dai.
1: Ciao, noi siamo in Abruzzo, siamo passati dalla bellissima spiaggia di Fossacesia e bella, adesso stiamo entrando nel bellissimo Parco Nazionale degli Abruzzi.
0: Bellissimo.
1: Ciao RTL, fantastico.
0: Bene.
1: Isabella e Marzia.
0: Ciao ragazze, divertitevi. Un altro, sentiamo.
2: Buongiorno RTL, la mia spiaggia preferita è Scala dei Turchi, Agrigento. È la più bella d'Italia e del mondo.
0: Sì, sono stato.

0: Molto bella, vero? Dai, c'è un altro, ci sta? Dai.
1: Buongiorno a tutti ragazzi, sono Aldo dalla Sardegna e per me la spiaggia numero uno è la mitica Portopino.
0: Eccoci.
1: Fantastica, con una pineta immensa, tante bellissime spiagge e poi al confine le grandissime e bellissime dune di sabbia, Isarena Sbianca. Ciao a tutti ragazzi.
0: Bene, se puoi venire al mio posto, lo sai, con quella voce lì, bravo, ti vogliamo bene. Occhio all'estate, la testa gira!

0: facciamo i guai. Hai, hai, hai, hai. Mi sento un po' Fred De Palma, un po' Anita, un po' meno Amy Schilla, ma la testa gira e quando gira facciamo i guai. Salutiamo chi è diretto al mare in vacanza, chi invece ci scrive ed è infortunato e col ginocchio sta poco bene, se la caverà sicuramente. Un abbraccio, ciao GP. Allora, sentiamo invece un messaggino vocale, dai.
1: Ciao, sono Roberto da Martellago e volevo dire che la mia spiaggia preferita si trova a Eraclea Mare, la Laguna del Morte, spiaggia nudista.
0: Eccoci, ci mancava una segnalazione dei nudisti, gli amici che amano vivere il mare in totale libertà, mettiamola così. Le 10:42, pochi secondi e torniamo.
2: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da €259 al mese per 35 mesi in caso di permuta o rotamazione. Anticipo €9.870, maxi rata €19.869. TAN 7,99, TAEG 9,58. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e JAEQ. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
3: Yeah, uno c'è!
4: Facciamo amicizia!
3: Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue!
5: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
3: Non voglio essere fritto!
6: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
7: E gli altri?
6: Gli altri vadano a farsi friggere!
8: Fiorentini, le gallette, gli snacchini!
9: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
10: I controlli, la garanzia è...

0: il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
1: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirvi che da Aldi trovi salamella da 400 grammi a 2,89 euro e salsa barbecue da 300 ml a 1,19 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Let's go! Da MediaWorld, solo dal 17 al 19 luglio, con la carta MediaWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane in negozi online. Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
3: Disco Sound. Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amelie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amelie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
4: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il succoso San Benedetto Ace o Ananas Fusion, 1,5 litri, è scontato del 50%. Solo per i possessori di carte Fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: E l'amore, è quello che conta. Grande Giorgia, qui su RTL 102.5. Leggo i vostri messaggi, ci sono tanti vocali, anzi mi scuso anticipatamente con quelli che non riusciremo a mandare in onda. Perdonateci, ma siete veramente in tanti. A chi ritorna dalla Sardegna dopo una settimana, siamo contenti di rivedere il nostro cagnolino. Bene, un salutone agli amici e a tutta la famiglia, non si firmano. Sentiamo invece dei vocali, dai, che sono tanti belli.
1: Ciao, vi sto seguendo. Sono a Capo Vaticano di Ricadi, nella Costa degli Dei.
0: Sì.
1: L'unico punto da cui si possono vedere in contemporanea i due vulcani che ci sono in Sicilia.
0: Ecco.
1: Lo Stromboli e l'Etna.
0: Ecco, speriamo siano tranquilli, a riposo costante. Bene, sentiamo un altro.
2: Ciao RTL, Annalisa da Rovigo, di ritorno tristemente da Torre Carni in Puglia. La nostra spiaggia preferita è Torre Guaceto, l'Oasi. Ciao.
0: E tristemente da Rovigo si torna. Bene, a chi ha goduto le vacanze e chi invece è in partenza, godetevi sempre la bella musica di RTL 102.5 che vi accompagna ovunque, in tutti i metodi. Oh, c'è un fulminacci! Lo ritroviamo con Maledetto Me.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Allora, prima del millennio ci sta ancora un amico, dai, che
3: ciao, siamo Carlo e Patrizia, da ritorno dalle vacanze in Val di Fassa, montagne stupende, tempo favoloso, ci dispiace solo ritornare e torneremo l'anno prossimo. Ciao,
2: brave.
3: Buona giornata a tutti,
2: grazie.
3: Ciao RTL.
2: Ciao, vi vogliamo bene, adesso vi dedichiamo il nostro millennium, un grandissimo Bob Dylan con Blowing in the Wind.

0: The answer is blowing in the wind.
1: E beh, insomma, qui si sbloccano i ricordi dei dinosauri. Bob Dylan con Blowing in the Wind. Sentiamo l'ultimo amico, dai, che chiude la puntata di oggi, di chi c'è.
2: Ciao RTL 102.5, siamo Nicole e Silvia, di ritorno dalle ferie, dal Gargano. Abbiamo scoperto posti bellissimi, Vieste, Peschici e le Isole Tremiti, un mare meraviglioso.
1: Bene.
2: Ciao.
1: Grazie, buon rientro, piano, prudenza, godetevi la musica, arriva No Problem, viva l'Italia, l'appuntamento con me Paolo Cavallone è rinnovato a domani tra le 9 e le 11. Grazie a Gigi Resta e Enrico Ristarco, ciao!
3: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'Esercito Italiano, una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
1: Anche a Monale, in provincia di Asti, sono le 11.
4: RTL 102.5, giornale orario.
5: Buona giornata da Valentina Iannicelli. È sabato 18 luglio. In primo piano il conflitto in Iran. I Pasdaran hanno risposto al fuoco americano uccidendo alcuni soldati. Ascoltiamo Massimiliano Mantiloni.
6: L'Iran lancerà un'offensiva su vasta scala se gli attacchi statunitensi dovessero protrarsi per più di 2 o 3 giorni. Lo ha affermato Mohsen Rezaei, consigliere militare della guida suprema iraniana. I Pasdaran rincarano la dose. Se nessun organismo internazionale fermerà la brutalità degli Stati Uniti, risponderemo nella stessa misura. Il comando centrale statunitense annuncia che è stata conclusa la 7ª notte consecutiva di attacchi contro obiettivi iraniani. Secondo le autorità locali, l'attacco contro l'impianto di desalinizzazione nel villaggio costiero di Bunji ha interrotto la fornitura di acqua a 20 villaggi. L'esercito iraniano ha risposto sferrando attacchi con droni e missili contro le basi statunitensi in Bahrain e Kuwait, lanciato un missile balistico contro una base in Arabia Saudita. I Pasdaran hanno rivendicato di aver ucciso soldati americani nel raid condotto contro la base americana di Arif Jan in Kuwait, e diversi militari americani sarebbero rimasti feriti negli attacchi a 2 basi in Giordania. Lo stretto di Hormuz è chiuso, fa sapere Teheran.
5: Il vice premier e leader della Lega Matteo Salvini è arrivato nel carcere di Bollate, dove farà visita al gioielliere Mario Roggero. Dopo la sua prima notte in cella, fuori dal carcere anche una delegazione della Lega Giovani è arrivata per manifestare il sostegno a Roggero con cartelli e striscioni a favore della grazia. E adesso, per concludere la Formula 1, oggi pomeriggio a Spa le qualifiche del Gran Premio del Belgio, ascoltiamo Enzo Tamborra.
7: Kimi Antonelli vuol tornare a volare. Dopo il passo falso di Silverstone, il 19enne bolognese della Mercedes ha fatto segnare il miglior tempo nelle libere di Spa ed oggi è il candidato numero 1 per la pole position. Sul circuito definito l'università della Formula 1, nella prima sessione ha preso le misure alla pista, nella seconda ha dato spettacolo mettendosi alle spalle Norris su McLaren e Verstappen su Red Bull. Così la Ferrari, 4º tempo per Lewis Hamilton, addirittura 11º Charles Leclerc con un tempo cancellato. Rossa, multata di 10.000 euro per non aver restituito i set corretti di pneumatici. In salita il weekend di George Russell, 8º e ben distante dal suo giovane compagno di scuderia.
5: Grazie Tamborra, adesso tutte le informazioni sul traffico.
4: Via Radio.
8: Bentrovati da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia. Confermate le previsioni da Bolino Rosso in direzione delle località turistiche. Partiamo dalla 14 Bologna-Taranto, perché tra Rimini Nord e Cesena Nord verso Bologna sono 6 km di coda per un incidente ora risolto. Flussi intensi poi risalendo in A14, siamo tra il bivio con la 1 Milano-Napoli e Faenza verso Taranto. Tempi di percorrenza di circa 1 ora e mezza. Andando adesso sulla 1 Milano-Napoli, tra la tangenziale ovest di Milano e Milano Sud in direzione di Roma, i chilometri di coda per traffico congestionato sono 4, e riscendendo in A1 tra la Complanare di Piacenza e Terre di Canossa a Campegine verso Roma, il traffico intenso causa tempi di percorrenza di circa 1 ora. Vediamo la situazione ai valichi di frontiera. Sulla 23 Palmanova Tarvisio, 4 km di coda per traffico congestionato tra fine di Stato e Ugovizza verso Tarvisio, e sul traforo del Monte Bianco dal Piazzale Francese verso l'Italia, tempi di attesa di 1 ora e mezza. Da Autostrade per l'Italia è tutto, vi auguro buon viaggio.
5: È tutto anche per noi, a più tardi, grazie.
4: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. Future Hits Live 2026. 2 settembre. Arena di Verona.

0: I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Fedua, Anna, Arti 5, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it. Con Autostrade per l'Italia. Libertà è movimento.
1: Che bel corretto di sabato mattina alle 11:05, questo sabato 18 di luglio, per cominciare, spero alla grande, questa nuova puntata di No Problem Viva l'Italia con Charlie Gnocchi,
2: Carlo Elli
3: e Carolina.
4: Buongiorno, ma grazie, ma vi sono mancata ieri un pochino.
1: Tantissimo, assolutamente sì, perché l'ho detto anche in diretta, quando tu non ci sei noi andiamo totalmente fuori controllo.
2: C'è un motivo anche tecnico, perché sei la regina dell'intrattenimento, la regina della simpatia, la regina dell'animazione.
1: Nonostante guarda questo, poi si alza la mattina alle 5, mamma, porta...
2: Sei mamma.
4: No, ma diciamolo.
2: Sei anche scrittrice di un best seller.
4: Non ti do soldi, Charlie, stai...
2: No, sono cose in natura.
1: Tipo una cassetta di pesche?
4: Comunque,
2: una cassetta di pesche!
4: A proposito del mio libro, Giancarlo già ha scritto: guardate che ne hanno stampate solo 10 copie, quelle che hanno regalato a lei.
1: Non è vero.
4: Male.
2: Dai, ragazzi, che vi porto a vedere Nerissima Serpe, che lo so che vi piace.
4: Ma sì. Posso dirvi che mi manca Paolo Cavallone, visto che è appena andato via? Va bene voi due, io sono felice di stare con voi ancora questo weekend.
1: Ma
4: però
1: perché devi essere bugiarda
4: Paolo?
1: Subito così?
2: Perché vuoi fare?
1: Dai!
2: Perché vuoi farlo star male così, che lui poi ci crede, torna indietro,
4: Paolo.
2: Magari è già a Milano, è già a piazzale Loreto.
1: Devo dire la verità, l'abbiamo invitato ieri, ha detto fermati due ore con noi.
4: Ma dai,
1: non ci ha proprio considerato.
4: Ecco. Perché non si è fermato con noi?
1: Non lo so,
2: perché
1: domani magari.
2: Tu non hai gli argomenti che servono per tenere un uomo di 60 anni.
1: Guarda, in questo momento Paolo sta tornando, immagino, a casa e sta sbandando con la macchina.
2: Un uomo sposato di 60 anni devi avere degli argomenti.
4: Va bene, allora ci penso, magari entro domani ci riesco. Intanto due ore insieme, per fortuna c'è la musica che ci salva.
1: Ecco, grazie. Sì, ma sì. Partiamo con il nostro Powerade, la nuova dei Rolling Stones.

0: alla stelle, anzi, Fabri Fibra e Maurizio Carucci su RTL 102.5 11
1: che
0: e 14
1: Carucci
0: minuti.
1: Che sono.
0: Sono molto Carucci insieme,
1: sì.
0: Bella sta battuta. Pensa un po' cosa diremo durante queste due ore di No Problem.
2: Mi è piaciuto, mi è piaciuto molto.
0: Sì, ma ho sentito tua, la tua risata soprattutto.
2: È tua, Carolina.
1: È mia, l'ho pensata tutta da sola, non come te che le fai con l'intelligenza artificiale.
0: Senti,
2: a proposito,
1: mi dica.

0: ti sei impegnata sulla notiziola da sfucugliare oggi?
1: No, io ho letto una cosa interessantissima. Una fantastica cantante che è anche un'amica e che saluto tanto perché è molto talentuosa, una delle più belle voci della musica italiana, Arisa, ha dichiarato di utilizzare due penne rigate, quelle la pasta la sostanzialmente pasta. Corta nel
0: marchio.
1: Naso,
0: senza
1: nel naso,
0: marchio.
1: Una qualsiasi
2: cruda, chiaramente non cotta, certo.
1: Nel naso quando ha dolori e disturbi di cervicale.
2: Cioè, in poche parole, si mette due pennette rigate, sì, perché lisce non, sì, va bene.
1: No, lisce no.
2: Rigate per, sì, poter stare un po' meglio.
1: Allora, chissà se le usa per il sughetto e se le mangia pure a pranzo, non lo so.
0: Sì, allora, che Arisa fosse un po' strana lo sapevamo. Però
1: ma,
0: io,
1: no.
2: Ma no, vabbè, magari vabbè, è un rimedio.
0: Magari è un rimedio che funziona. Se non usa due penne, ma usa due
1: matite.
0: Come si chiama quelli grossi?
2: Le orecchiette.
1: I conchiglioni.
0: Due orecchiette io me le metterei nelle orecchie. Se si mette due orecchiette nelle orecchie ci sente meglio.
2: Ci sono un po' i rimedi della nonna.
1: Beh,
2: no?
1: Io sì, esatto, volta, ve lo stavo raccontando proprio perché magari ognuno di noi ha la sua personale soluzione per ogni problema. Hai mal di testa, ti metti i ghiaccioli sulle tempie.
2: Per esempio,
1: non lo so,
2: se ti becchi un cazzotto, cosa fai? Metti una bistecca, no?
0: Sì, assolutamente.
1: Mai più ibuprofene.
0: Assolutamente. No, no, ti punge una zanzara, cosa fai?
2: Cosa fai?
1: Limone,
2: un'altra bistecchina.
1: Mezzo limone sulla puntura.
2: Ah sì?
1: Sì.
2: Ah, dici che fa bene? Sì.
1: Alla fine ti trasformi in un supermercato.
2: Vabbè, vedi
0: allora,
2: quanti rimedi.
0: Facciamo la domanda,
2: sono,
0: dai, facciamo subito il domandone. 378-378-1025. Arisa ci è o ci fa? No, scherzo, scherzo, dai, dai. Diteci un rimedio che è un po' strano che anche voi utilizzate.
2: Però funziona. Che funziona.
0: Sì, come quello di Arisa, insomma.
1: Sì,
0: pennette,
1: esatto, con un vocale al 378-378-1025.
2: Noi vi aspettiamo, ovviamente. Senti, mi fa la cortesia, puoi girare il logo un attimo della spugna?
0: Sì, te lo do,
2: anche tu.
0: Musica! Che cosa? Che ci sono? Beh, voi le pennette come le fate in questo periodo?
1: Ma
0: perché
1: no,
0: a me piacciono belle fredde.
2: Beh, c'è
1: nel
2: anche
1: naso,
2: la pasta fredda.
1: Nel naso, le pennette nel naso.
2: Ecco, esatto, come rimedio puoi mettere due pennette con la mozzarella e...
0: Le pennette nel naso non si può sentire, cavoli.
2: Due matite allora.
1: Due matite.
0: Ci sarebbero i tortiglioni, ma sono un po' più grossi.
2: Tutto questo per arrivare all'intro. Di Rama!

0: Bala bala, bala bala.
1: Se vuoi parla, eh.
0: Beh, era a Milano, ragazzi, grande concerto, due concerti ha fatto Bruno Mars.
1: Sì, Bruno Mars insieme a Mark Ronson in questa meravigliosa Uptown Funk su RTL 102.5, No Problem, viva l'Italia, i rimedi naturali o quelli della nonna. Tanti già i messaggi al 378-378-1025. Vogliamo sentire un vocale?
0: Dai,
2: ma
0: sentiamo.
2: Sì, dai.
1: Dai.
3: Buongiorno RTL.
0: Ciao. Buongiorno.
3: Mia nonna metteva cipolla e patate su una ritorsione.
1: Sì. Non l'ho capito, scusa, metteva
2: cipolla e patate
0: su una distorsione.
2: Su una distorsione.
0: Ci sta.
2: Cipolla e patate sulla distorsione. Poi gli dava un morsetto e faceva un'insalatona. Cos'è?
1: Sì, sì, esatto.
2: Insalata di ginocchio. E vogliamo sentire cipolla un altro veloce.
1: Al volo, dai.
4: Il rimedio della nonna, che mi facevano fare anche a me, è guardare nella bottiglia dell'olio.
1: Sì, certo.
4: Perché ti passi l'orzaiolo.
1: Sì, questo è storico.
4: A me non è mai funzionato.
1: No, però... si è attaccato l'occhio alla bottiglia.
0: Però continua a farlo, dai.
1: Allora, segnatevi questa data perché il 2 settembre all'Arena di Verona torna il Future It's Live e quest'anno la lineup è super.
0: Dai.
2: Tutti sullo stesso palco: Tedua, Anna, Arti 5, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia.
1: È un cast davvero pazzesco e la lista è ancora lunghissima. Ci saranno anche Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J.

0: Ancora Angelina Mango, Bresh, Merken Cremon, Baby K, LDI, H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Neiro, Leo Gasman, Prima Stanza Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici.
1: Brava Carolina, i biglietti per Futurist Live 2026, il 2 settembre all'Arena di Verona, volano. Le prevendite sono già aperte su ticketone.it.
2: Ma quanti ospiti ci saranno?
1: Mamma mia,
0: tantissimi, non vedo l'ora.
2: A tra poco.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
4: Voce generata in AI.
5: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scegli Kia Stonic, anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Che estate esagerata con il sottocosto di Expert. Scopri tantissime offerte. E se cerchi un frigorifero, in abbinata il gasatore Smeg.
8: Expert, gli esperti sempre con voi.
7: Offerte sottocosto valide dal 16 al 25 luglio. Abbinata valida su una selezione di frigoriferi fino al 29 luglio.
9: Dopo il doppio sold out a San Siro, a febbraio 2027 si torna a ballare. Gabri Ponte presenta Circotron, The Dance Show, il rivoluzionario tour che unisce tutte le hit dance del DJ italiano numero uno al mondo all'arte del circo del futuro. A Bologna, Torino, Roma e Milano. Info e biglietti su livenation.it. RTL 102.5. Very normal people.
10: Da Ottica De Menego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
11: In tutti i negozi Ottica De Menego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
10: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
11: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
10: Aperti anche domenica 19.
11: Dettagli in negozi su demenego.it.
12: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, macchina per sottovuoto a 14,99€ e cuscino memory rinfrescante a 19,99€. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

0: Sorry I'm here for someone else, Benson Boone su RTL 102.5. Tanti rimedi naturali o quelli della nonna 378 378 1025. Tra l'altro in un periodo, insomma, un periodo, un'epoca di intelligenza artificiale dove ormai ci affidiamo a questa per qualsiasi cosa, anche per alcuni rimedi, però funzionano ancora,
1: ma
0: queste
1: quelli
0: cose
1: della nonna all'intelligenza non arrivano.
0: Guarda, saranno analogici ma vanno benissimo.
2: Beh ragazzi, io ho chiesto all'intelligenza artificiale, la cantante Arisa dice che due pennette nei fori del naso aiutano contro
1: la cervicale.
2: Allora l'intelligenza mi sta dicendo che Arisa deve aver bevuto qualche bottiglia.
0: non è vero. Dai, sentiamo un vocale, andiamo,
2: vai.
0: Forse.
3: Ciao amici di RTL.
0: Ciao.
3: Mio marito mi racconta sempre che quando lui era piccolo, lui e un suo amico avevano piantato dei bastoni negli alveari delle api. Questi qua giustamente si erano arrabbiati, li avevano seguiti e pizzicati, ma tantissimo.
0: Pizzicati.
3: E mio marito andò a casa, diciamo, dalla nonna e gli sfregò del prezzemolo su tutti i pungiglioni. Questo è un rimedio naturale. Pensa che questa nonna, se fosse ancora in vita, avrebbe attualmente

0: più o meno sui 110 anni. Un abbraccio, ciao.
1: Un abbraccio a te, allora, prezzemolo basso tutto.
2: Però io devo chiedere, allora prezzemolo sui pungiglioni funziona?
1: Beh, c'è un altro rimedio a proposito di punture, di api, di vespe, che è quello di mettere una monetina, no?
2: Bravo, una chiave di casa.
3: No, la cosa che fa molto ridere è che non si faceva la spesa solo per mangiare, si faceva la spesa per qualunque cosa. Tu quindi ti ritrovavi il supermercato addosso, dicevo c'ho mal di testa.
1: Guarda, mi dia un po' di prezzemolo che mi serve anche come medicina.
3: Esatto, c'è un amico che scrive, restando in tema, i cannelloni vanno bene per la sciatalgia.
1: Beh certo, se le pennette vanno bene per la cervicale, per la sciatalgia, cannelloni a sugo.
3: Può essere, 378-378-1025, vostri vocali, rimedi particolari per qualunque malanno.
1: Novità!

0: Los Angeles è il titolo della nuova canzone di Blanco, New Hit su RTL 102.5. Dai che torniamo ai nostri ascoltatori, ai nostri very normal people. 378-378-102.5. I rimedi naturali o quelli della nonna?
1: Dai,
0: sentiamo,
1: dai.
0: Altro vocale.
2: Buongiorno RTL, il rimedio della nonna che sfiora il mentalismo e la telepatia è farti passare il mal di testa con piatto, acqua, olio, poi ti dice delle cose in fronte facendo così un po' un movimento col dito e anche a distanza ti levava il mal di testa, a me passava, giuro, passava.
1: Allora adesso poi
0: non l'ho capito,
1: se lo riascoltiamo,
3: metteva acqua, olio in un piatto,
0: grazie,
3: e poi gli metteva una mano sulla fronte e passava tutto.
0: Ma sei sempre acqua, tutto Carolina, sei sempre attenta, ma siamo solamente io e Charlie,
1: tu non
0: siamo
1: sai andati. Ma Carolina è una streghetta, te lo dico io, è una streghetta,
3: una streghetta.
0: Mi sa andato di malocchio sta roba qua dell'olio.
3: Beh, non lo so, però se funziona ci possiamo provare, un po' come la lettura dei

0: fondi del caffè.
1: C'è anche qualche messaggio scritto, per caso, che possiamo raccontare.
0: Ce ne sono tantissime. Rimedi della nonna, quelli sbagliati. Mia nonna mi metteva sopra le bruciature dell'olio, così continuava a friggere il giorno dopo.
1: Ciao Ivano!
0: Io ad esempio utilizzavo da ragazzina la birra in testa per schiarire i capelli.
2: Io la birra l'ho fatto. Io la birra la uso per abbronzarmi. Tu lo sapevi che se ti spagni addosso.
1: Io l'ultima volta che ti ho visto con una bottiglia di birra l'hai bevuta.
2: Spagni addosso una lattina, può darsi che diventi nero o meno giallo.
0: Vabbè, comunque sono rimedi utili.
1: Sì, ci sentiamo
0: male.
1: Tra poco.
3: Hai fame?
4: Sì.
3: Molta?
4: No.
3: Hai voglia di uno sfizio?
4: Sì.
3: Fritto?
4: No.
3: Croccante?
4: Sì.
3: Dici sempre sì e no.
4: E sì?
3: Sì e no Fiorentini?
4: Sì.
5: Ci vuole Fiorentini, le gallette e gli snackini.
6: Let's go! Da MediaWorld solo dal 17 al 19 luglio con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane in negozi online. Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
7: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
8: Il vero tormentone dell'estate 2026? Sono i saldi Gioia Pura! Gioielli, orologi e idee regalo delle migliori marche sono scontati fino al 70%. E allora, se anche tu non riesci a toglierteli dalla testa, vai subito su gioiapura.it. Grandi gioie a piccoli prezzi.
9: Ti accompagno, ti aiuto io, ti aspetto, ti leggo ancora una storia.
10: A forza di dire ti dimentichi di te. Prova a dire TH Resorts e almeno in vacanza dedicati a te. Relax, energia, natura, mare o montagna. Con TH Resorts vivi la vacanza che ti meriti, perché TH ti conosce. Scopri le esperienze TH Resorts pensate per farti sentire davvero chi sei su thresorts.com o nella tua agenzia di viaggio.
11: Mi manchi ma domani torno.
12: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.

0: via mare. Informazioni per chi naviga. In collaborazione con la Guardia Costiera.
1: Buongiorno a tutti gli ascoltatori della Guardia Costiera. Bentornati all'appuntamento odierno con i consigli per vivere il mare e i laghi in sicurezza. È preferibile fare il bagno in compagnia di familiari, amici o conoscenti e nella zona riservata alla balneazione, segnalando quando possibile la propria presenza per non trovarsi mai da soli in caso di difficoltà. In caso di emergenza in mare, contattate la Guardia Costiera al numero 1530 oppure il numero unico di emergenza 112, dove il servizio è attivo. Per oggi è tutto. Buone vacanze dalla Guardia Costiera.
0: Via mare, www.guardiacostiera.it. Per le emergenze telefona al 1530. Via mare è stato presentato da Eurospin.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi. E il signor Alessandro Volta? Ha fatto una scoperta elettrizzante. Qui risparmia ogni giorno. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Intelligente!
3: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

0: Bagno a mezzanotte e Elodie su RTL 102.5 il rimedio, insomma, bagno a mezzanotte
1: per la tristezza.
0: Sì, con questo caldo uno si fa il bagno a mezzanotte, bravo, va a casa e si riscalda ancora.
2: Ecco, però mi raccomando, fate il bagno in compagnia, perché magari uno non si sente bene, no, perché certo, ha mangiato 10 bomboloni.
0: No, evitiamo proprio.
1: Giancarlo ci scrive: ieri ho fatto 4-5-7 pezzi di pesca, qualche ciliegia, succo, buccia di limone, foglie di menta, prosecco e ghiaccio, un rimedio molto fresco.
2: Bravo Giancarlo, bravo.
1: Ha fatto un cocktail o se l'è messo in testa per il mal di testa?
0: Sentite quest'altro vocale invece. Vai. Un bicchiere d'acqua tiepida e mezzo limone appena sveglio, 15 minuti dopo un cucchiaio di olio extravergine di oliva, dopodiché 15 minuti fare colazione. Questa ricetta serve per evitare disturbi gastrointestinali.
1: Ti ci vogliono 45 minuti prima di fare colazione, io già mi nervosisco.
2: Poi giri tutto. Ragazzi, scusate, ma c'è qualche dono di voi che usa il bicarbonato
0: per digerire?
2: No, lo usi tu.
1: Il Digercells.
0: Abitava, sì. Anche questo è un rimedio naturale
2: della
0: nonna.
2: Non vuoi simpatico, ma lo
0: usi. Sei rimasto sullo stomaco con quel bisteccone, vai col bicarbonato.
1: Vabbè, sentiamo se abbiamo ancora qualche vocale.
0: Sì, dai,
3: sentiamo. Nonna, per tosse raffreddore, c'è mitico latte cognac.
2: Latte
3: poi
2: cognac,
3: poi stavi benissimo.
0: Certo.
3: Eri anche
0: certo,
3: molto felice.
0: Embriaco proprio.
1: Soprattutto felice.
2: Latte.
0: Ma di testa è passato? No, ma sto benissimo.
2: Cognac tanto.
0: Altro vocale.
2: Vai.
4: Io un metodo che uso spesso è quando tipo dolori alla pancia, tocco il tra l'indice e il pollice con la mano destra.
0: Sì.
4: Lo piglio forte, lo spazio tra indice e pollice, e in pochi secondi il dolore alla pancia passa.
0: Ah, però.
4: Non so come sia possibile, ma funziona.
2: Ci sta già provando
0: tra il pollice e l'indice, però adesso, ma c'è mal di pancia?
1: Io ci sto provando, ma magari
0: senza
1: non lo
0: mal
1: so
0: di pancia non funziona,
1: però me lo faccio venire e poi me lo faccio ripassare.
0: esatto. Ragazzi, fai così, vai fuori,
2: attendo da voi il rimedio per la spalla ghiacciata, mi fa male,
1: però deve essere un rimedio della nonna, non vogliamo cose professionali.
0: Posso dire una cosa?
1: In
0: questo periodo, col caldo che fa, la spalla ghiacciata non fa male.
1: Sei sicuramente più fresco di noi.

0: Timbaland, One Republic, Apologize su RTL 102.5. Dai, prima di chiudere questa prima delle due ore di No Problem, viva l'Italia, altro messaggio scritto al 378-378-1025 a proposito di rimedi naturali.
1: La ricotta, mia madre mi mandava a comprare un chilo di ricotta, sì, e la spalmavo sulla parte dolorante, sì, coprivo con una pellicola e la lasciava qualche ora. A non credersi, ma funziona la ricotta.
2: Chi era parente di Gianni Morandi che andava a prendere latte?
1: Vabbè, comunque la ricotta è sempre un prodotto del latte.
0: Sì, ma il tempo di cottura qual era? Non l'ha scritto il tempo di cottura,
2: no, però c'era anche Gianna da Prato che dice: la mia nonna mi dava vino caldo prima di andare a letto per far passare il raffreddore. Effettivamente
1: il
2: funzionava,
1: sì, è sempre funzionato.
2: Comunque questa cosa dei rimedi sta andando fortissimo.
0: Potremmo parlarne,
1: potremmo anche continuare,
0: ma se vuoi sì, assolutamente, anche perché poi sono dei consigli, uno poi ha la possibilità di in qualche modo rimediare quando ha qualche problema.
1: Salutiamo Alberto Rimedio, che è il telecronista della Rai.
0: Sì, certo. Anche a Dani se vuoi.
2: Per fortuna c'è il giornale orario.
0: Rimedio contro Adani.

0: Arena di Verona Opera Festival 2026. RTL 102.5 ti invita a vivere un'esperienza unica. Una degustazione di vini e un posto speciale all'opera per una delle serate del festival. Vai subito su RTL 102.5 Play in Special Contest e scopri come partecipare. Con RTL 102.5 puoi esserci.
1: Anche a Carapelle Calvisio, in provincia dell'Aquila, mezzogiorno.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buona giornata da Valentina Iannicelli. È sabato 18 luglio, in primo piano la visita in carcere del segretario leghista Salvini a Roggero e gioielliere condannato per duplice omicidio. Ci racconta tutto Massimiliano Mantiloni.
4: Il vice premier e leader della Lega Matteo Salvini è nel carcere di Bollate per far visita al gioielliere Mario Roggero. Dopo la sua prima notte in cella, fuori dal carcere anche una delegazione della Lega Giovani è arrivata per manifestare sostegno a Roggero con cartelli e uno striscione che chiede la grazia. L'uomo, prima di varcare la soglia del carcere, si era detto pentito ma convinto di subire un'ingiustizia e aveva scandito il suo attacco al Quirinale. Mattarella, ha detto ieri Roggero, ha concesso la grazia a uno scafista e a Nicole Minetti si mette una mano sulla coscienza. I suoi legali avevano chiesto il rinvio della carcerazione mentre la moglie ha fatto istanza di grazia. Il ministro della giustizia Nordio frena proprio sulla grazia dopo nuove interlocuzioni con il Quirinale. Ha sbagliato ed è colpevole per quello che ha fatto, ma va perdonato perché va anche capito quello che ha subito. Quando ti minacciano o minacciano la tua famiglia non reagisci in maniera razionale, ha commentato il vice premier Tajani.
3: Media statunitensi hanno confermato che Teheran ha attaccato basi USA in Giordania, provocando il ferimento di diversi militari americani, ma non è chiaro se ci siano anche delle vittime. Il Pentagono non ha risposto a richieste di commento. I raid iraniani arrivano dopo la settima notte consecutiva di attacchi dall'aviazione di Washington. Cambiamo completamente argomento. Arriva una classifica sulle spiagge più belle d'Italia. Ci racconta tutto Raffaella Coppola.
5: Sono le due isole maggiori a occupare la top 5 delle spiagge più amate d'Italia. Vince la Sicilia, si conferma in testa infatti la spiaggia dei Conigli di Lampedusa, ma a dominare è la Sardegna che piazza 20 lidi su 30. Invariate al secondo e terzo posto Cala Mariolu nel comune di Baunei e la spiaggia di Tuerredda a Teulada. La nuova classifica di Olidu, elaborata sulle recensioni di Google Maps, premia anche la Toscana che passa da una a tre spiagge. La Liguria invece raddoppia le presenze con l'ingresso della spiaggia di Varigotti che si aggiunge a Boccadasse. Invariate le posizioni di Calabria e Campania, l'unica regione a perdere terreno la Puglia che passa da due a una sola spiaggia in classifica. Rimane Porto Selvaggio a Nardò.
3: I mondiali di calcio stasera alle 23 ore italiane si gioca la finale per il terzo posto conteso da Francia e Inghilterra. Domenica la finalissima a New York, Spagna-Argentina su RTL 102.5, il nostro show Noi Dire Mondiali. Adesso il traffico.
2: Via Radio.
6: Buona giornata da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia. Confermate le previsioni da Bollino Rosso in direzione delle località turistiche. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, tra Casal Pusterlengo e Basso Lorigiano verso Napoli. 5 km di coda per un incidente tra due moto e un'auto. Il traffico è bloccato in entrambe le direzioni e riscontriamo anche 2 km di coda nel senso opposto. Risalendo in A1 tra la tangenziale ovest di Milano e Milano Sud verso Roma, i chilometri di coda per traffico congestionato sono 4. Flussi intensi poi sulla A14 Bologna-Taranto tra il bivio con la 1 Milano-Napoli, Rimini Nord verso Taranto, tempi di percorrenza di oltre 2 ore. Vediamo la situazione ai valichi di frontiera, sulla 23 Palmanova-Tarvisio 4 km di coda per traffico congestionato tra confine di Stato e Ugovizza verso Tarvisio e 7 km di coda nel senso opposto. In corrispondenza del traforo del Monte Bianco invece dal Piazzale Francese verso l'Italia, i tempi di attesa sono di circa 1 ora e mezza. L'Autostrade per l'Italia è tutto, guidate con prudenza e buon viaggio.
3: È tutto anche per noi, a più tardi, grazie.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. Future Hits Live 2026. 2 settembre. Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Arti 5, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it. Con Grana Padano, un'emozione italiana.
1: No problem!
7: Viva l'Italia!
1: Ci siamo, la seconda ora di No Problem, viva l'Italia con Charlie Gnocchi,
8: Caroelli
9: e Carolina!
3: Buongiorno a tutti. Buongiorno. Di nuovo, che bello essere qui con voi. Tanti rimedi emersi in questa prima ora insieme, ma possiamo continuare un altro pochino, perché ce ne sono alcuni belli, eh?
1: Ti piace tanto questo argomento?
3: Mi piace.
8: È utilità. Però se fate i bravi, fate un bel programma, vi porto a vedere il concerto di Prima Stanza Destra. che è un nome, devo dire, un nome curioso.
10: È originale, no?
3: Dove lo fanno questo concerto?
8: Non so la se è la prima tua. Destra o la prima sinistra, non lo so. Prima Stanza Destra mi piace molto come nome, oltre a Nerissima Serpe.
3: Perché aveva risposto ad una domanda.
8: Qual era
10: la domanda?
3: Dov'è il bagno?
1: Bisogna essere originali. Gli artisti adesso sono originali. Non si chiamano Carlo Elli.
3: Si scherza.
1: Andiamo con il nostro Power It.

0: Imagine Dragons, Follow You su RTL 102.5. Allora, abbiamo parlato soprattutto la prima ora di rimedi naturali della nonna, tanti consigli al 378-378-1025. Vorremmo rimanere sempre in tema rimedi, ma parlando d'altro. Per esempio, siamo in un bel periodo, quello estivo,
1: nascono ci sono anche tanti, nuovi amori, tante persone, tanti amici che sono in vacanza, vero Charlie?
2: Ci sono tante persone che rimediano e persone che non rimediano. Allora, noi abbiamo due amiche molto carine, molto belle, che sono Marika e Viviana
1: che rimediano o non rimediano?
2: Nonostante siano bellissime, interessanti, noi le conosciamo, sono anche molto simpatiche,
0: non rimediano,
2: sono addirittura
0: fidanzate, saranno
2: non si sa, sono a Porto Rotondo, non sanno cosa fare,
0: girano in tondo,
2: nessuno le avvicina, quindi il tema è che molta gente comunque in queste vacanze non rimedia.
0: Dice, vado in vacanza per trovare magari l'anima gemella, ma non rimedia.
1: E quindi qual è la soluzione?
2: La soluzione è che
0: ci chiamano
2: e danno sia i rimedi che anche i problemi di rimediare.
0: Cioè, no, aspetta, non ho capito, ci chiamano per darci dei rimedi?
2: Allora, ti faccio esempio, Marika e Viviana ci hanno chiamato da Porto Rotondo e hanno detto, come si fa a rimediare qualcosa a Porto Rotondo?
1: Ecco, quindi qual è la domanda che tu vuoi lanciare in merito a ciò?
0: Non lo sa.
1: Voleva sostanzialmente capire come si fa amicizia in estate in vacanza, cioè quali sono le tecniche, i rimedi della nonna, visto che prima parlavamo di rimedi, fare amicizia e rimorchiare sotto l'ombrellone.
2: Sì, ma anche per fare proprio amicizia, per giocare un po', per conoscere nuova gente, fare nuovi contatti.
0: Certo, Charlie, per esempio, se ti trovi una Carolina della situazione, tu che fai? Ti avvicini in modo tranquillo oppure sei un po' intimorito?
2: Io, siccome so che lei canta con la chitarra, mi avvicino e dice, dai, facciamo un bel pezzo, dai.
1: E lei scappa. Lì siamo amici. Vabbè, comunque 378-378-1025, vostri vocali, dateci un suggerimento su come approcciarsi in estate.
0: Sì, un suggerimento o chiedeteci consiglio.
2: Scusa, ma sbaglio? Te ti ho già visto alla mattina, non so in quale programma.
1: Ah, ma lo sai che questa tecnica funziona?
0: Vabbè, dai, musica!

0: Stan Lenny Kravitz su RTL 102.5, mezzogiorno e 21 minuti. A proposito di rimedi, ma qui abbiamo un po' modificato, diciamo, la domanda, perché siamo passati a quei rimedi, oppure la forza e il coraggio di avvicinare anche una ragazza o un ragazzo, no? Perché questo è anche il periodo giusto. 378-378-1025. Come questo messaggio?
1: C'è un'amica che scrive: credetemi, ecco, io e le mie amiche siamo carine,
2: ci crediamo.
1: Ragazzi ci ignorano, non fanno mai il primo passo.
0: Manca il coraggio.
2: Cosa vera, eh? Ragazzi non fanno il primo
1: allora,
2: passo.
1: Allora lanciamo l'argomento più. 378-378-1025, mandate un vocale che non sia un podcast, ci arrivano vocali
0: lunghissimi.
1: Una roba
0: di 10 secondi, 15.
1: Certo, siate sintetici, vi aspettiamo.
0: Primo passo. Tra poco.

0: 1025 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi quando vuoi. Scarica l'app.
1: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
2: Finalmente ci siamo. Vacanze, stiamo arriva.
3: Ansia da partenza? Lasciala a casa. Solo fino al 31 luglio puoi avere la tua nuova Opel Corsa da 13.750 euro.
2: 13.750 euro?
3: Sì, e in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAG 1181, rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 31 luglio. Info, consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.750 euro.
4: Che estate esagerata con il sottocosto di Expert. TV QLED TCL 75 pollici a 499 euro.
5: Expert, gli esperti sempre con voi.
4: Offerte valide dal 16 al 25 luglio. 260 pezzi disponibili.
6: Ascolta RTL 102.5 e segui i collegamenti in diretta con le voci di Sky Sport Formula 1. La grande stagione della Formula 1 è su Sky Sport, che ci porterà in pista per farci vivere ogni curva, ogni sorpasso, ogni emozione. Domani dalle 15, Gran Premio in Belgio. Tutta la Formula 1 in diretta esclusiva su Sky e in streaming, solo su Now.
7: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
8: Rientro a scuola? Ma vai da Conad!
9: Via, via!
8: Fino al 30 settembre da Spazio Conad e Conad Superstore trovi lo zaino Jordan HBR a soli 39,90 euro, colori assortiti. Scopri di più nel catalogo in punto vendita. Tipo.

0: supereroi, ultimo in questo sabato mattina 18 di luglio su RTL 102.5, no problem, viva l'Italia. Allora, quanto è difficile alla fine avvicinare semplicemente per conoscere una persona, no? Che sia donna, che sia uomo, ragazzo,
1: assolutamente,
0: ragazza.
1: Assolutamente, Carlo, è cambiato il mondo. Da una volta a oggi veramente si trova difficoltà e le donne sono le prime ad ammetterlo.
2: No, perché la verità è che è difficile anche fare il primo passo ed è molto meno frequente. Ci sono tante belle ragazze che ci scrivono e
0: che
2: dicono ma noi siamo lì, aspettiamo, ma nessuno viene a fare il primo passo.
1: Addirittura dicono manca la materia prima.
2: Posso confermare?
1: Sentiamo
2: un messaggio
3: sentiamo sto vocale. Ciao Tina.
0: Ciao.
3: Ma guardate, io e le mie amiche siamo cariche, ma il problema è che non c'è mercato.
0: Non c'è mercato.
3: È inconcludente, sia tramite app incontri che dal vivo, tramite interessi, palestre, ok? Ragazzi, a 36 anni qua è un disagio, eh?
0: 36,
3: cioè, un disagio. I migliori sono presi e regna il deserto dei tartari.
0: Ma pensa a 50, deserto allora, dei 36 tartari, anni,
1: ragazzi, questa ha proprio descritto l'apocalisse.
0: Cioè, credete, non c'è mercato.
1: Mamma mia, devo chiamare il mio amico Marco Predolin.
2: Non c'è mercato, perché come lo dice anche una mia carissima amica, dice sempre, i migliori se li sono già presi.
0: Però che brutta sta cosa qua, non c'è mercato, è proprio una roba, una mancarella proprio.
2: Ma evidentemente è molto difficile. Poi c'è un'amica che scrive, io ho difficoltà ma cerco l'uomo per la vita. Candidatevi, non so.
0: Ma non c'è mercato?
2: Però possiamo essere utili. Ad esempio, nel vostro caso, chi fa o chi vi è capitato facesse il primo passo?
0: Ecco, esatto. Chiediamolo a 378-378-1025. Un altro messaggio, Charlie.
1: Dai.
0: Dice, il segreto del rimorchio è una decapottabile, possibilmente a gas. Mi ricorda qualcuno?
1: Ragazzi, io vi dico, ce l'ho da un anno, non ho raccattato niente, neanche una vecchia
0: per forza. Non ti funziona la cappotta?
1: Non funziona la cappotta, funziona niente.
2: Beh, però ci stanno scrivendo in tantissimi. Nel tuo caso, Charlie, chi ha fatto il primo passo?
1: Sempre io sono re del primo passo, ma non ho raccattato niente.
2: Primo passo fallimentare.
1: Quella povera Crista di mia moglie che saluto, ciao.
0: Sì, la verità è che il tuo passo è passo doppio.
2: 378-378-1025 per i vostri vocali, vi aspettiamo.
0: Novità, New It!

0: ritorno di Madonna, eh?
1: Di Senteria? Mi piace,
2: no.
3: Di Senteria mi
0: piace. Denseteria, novità no, new hit su RTL 102.5. Allora, abbiamo i nostri veri normal people, come sempre, scatenati a proposito di abbordaggio, insomma, di avvicinarsi a una persona. C'è polemica nell'aria,
3: c'è
0: tra uomini e donne, gli uomini si lamentano, le donne pure.
3: Sì, noi siamo all'avanguardia, usiamo l'intelligenza artificiale per ogni cosa.
0: Per capire come avvicinare una donna?
3: Certo, sì, cara chat, come faccio a fare il primo passo nell'abbordaggio?
0: Dai.
3: Ciao, mi chiamo Carlo.
0: Sì.
3: Ti ho visto sorridere e mi è venuta voglia di conoscerti.
0: Sì.
3: Scusa l'intrusione, ma sempre una persona interessante. Ti va un caffè?
0: Sì, scusa.
1: Va bene, questi sono i modi per rimorchiare che suggerisce l'intelligenza artificiale a Charlie.
0: Sì, ma dovresti chiedere anche cosa risponde lei poi. Però.
1: Vabbè, sono fallimentari, ve lo dico già subito. Se uno arrivasse e dicesse ti ho visto sorridere, conosciamoci.
0: Ma se io ti guardassi un po', non mi avvicinassi.
1: Sì.
0: Arrivo lì, mi avvicino, ti dico, ma noi due ci conosciamo?
1: No, non funziona.
0: Non funziona.
1: No, no, guarda, piuttosto che dire ti ho visto ridere o ci conosciamo, fammi ridere. Dimmi
0: facce
1: qualcosa
0: ride,
1: di simpatico. Ma faccia ridere,
0: ride,
1: ma dici
0: ride.
1: Qualcosa
3: Scusa,
1: di interessante.
3: Tu sei la figlia di Flavia?
0: Sì. È la figlia di Flavia.
3: Comunque, sai che mi sembra di conoscere tua madre.
1: C'è un amico, Giuseppe da Roma, che scrive: 55 anni, buon partito, liberissimo da 5 mesi.
3: Dai,
1: ragazze,
3: Giuseppe,
1: signore,
3: buttati.
1: Fatevi avanti. Se volete conoscere Giuseppe da Roma, mandaci qualche altra informazione.
0: Esatto, sono pochi.
1: Lavoro, foto,
0: macchina.
3: Ferma, dice buon partito, manda la busta. Basta,
1: 378-378-1025 vostri vocali. Vi stiamo aiutando a conquistare in queste estati così.
0: Dall'alto della nostra esperienza.
1: Di solitudine.
3: 7:30, dai.

0: Puppies per un evento speciale. In console, DJ Alma e Amelie sono pronte a farvi ballare con la musica di RTL 102.5 e Radio Z. Mercoledì 22 luglio, Rupis Portopollo, Sardegna. Cambia il vento con Gili.
1: Con Gili, il futuro della mobilità è già qui. Prenota un test drive direttamente dalla spiaggia.
2: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il prosciutto cotto alta qualità Rovagnati a fette 2x100 grammi è a 3,99 euro. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Mesi di sguardi in ufficio. Era ora usciste insieme. Apri l'armadio, indossi il tuo abito migliore e... ecco! Ora ti va largo. Relax.
4: Coi saldi fino al 70% di OVS ti prendi un outfit da urlo. E niente foto in camerino, sei in ritardo.
3: OVS. Love people, not labels.
5: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
6: A Gardaland fino al 6 settembre vivi notti sensazionali, attrazioni, show e tante emozioni non solo di giorno, anche di notte. Gardaland Night is Magic ti aspetta fino alle 23. Fai serata con noi a Gardaland Resort.
7: Da Ottica De Menego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
8: In tutti i negozi Ottica De Menego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
7: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
8: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
7: Aperti anche domenica 19.
8: Dettagli in negozi su demenego.it.
9: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
10: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
11: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
10: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
12: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
13: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.

0: Vada best.
1: Vada best.
0: Vada best.
1: I'm still here, sia quel che sia, su RTL 102.5. Siamo quasi arrivati alla fine di questa seconda delle tre puntate di No Problem Viva l'Italia, e si sta parlando di cuore solitario. A sto punto, voglio dire, l'argomento è diventato una sorta, sì, di rubrica radiofonica.
0: Summer version, sempre summer version.
2: C'è un amico che scrive: ho 56 anni, sono disoccupato, non ho una lira, vado in ferie da anni, però se qualcuno è interessata sono qui.
0: Non è male.
2: Tente sono No Problem, si suggerisce Massimo.
1: A 48 anni è bello come il sole disponibile, prove, vogliamo le prove.
2: Mandaci la foto, sentiamo anche De Vocali. Che
0: vai, dai. Temptation.
1: Dai, che se arriva.
3: Temptation. Buongiorno RTL.
0: Ciao.
3: Buongiorno. Sandro e Martina sulla Salerno Reggio Calabria, direzione San Nicola Arcella.
0: Bello,
3: un
0: bello.
3: Un buon rimedio della nonna.
2: No, questa era di prima,
3: per calabbiare o comunque acchiappare.
0: Sì.
3: E mettere semplicemente un cartello.
0: È bello.
3: Cartello. Cercasi nuove amicizie sotto l'ombrellone. Semplice. A nostro avviso efficace. Ciao!
2: Posso dire? Ci proverò. Poi vi farò
1: sapere. Non hai bisogno del cartello.
2: Ma io provo. Primo weekend.
1: Ma così, un cartello scritto non mordo.
0: Un cartello di avversario, meglio un cartellone.
1: Vabbè, sentiamo un altro vocale, dai.
4: Sono la Maria di Giuseppe di Roma.
0: Ciao Maria.
4: Ciao. Sono libera, 55 anni.
0: Maria, dalla voce sempre veramente perfetta.
2: Allora, Giuseppe da Roma, che ti sei definito un buon partito prima, se sei ancora interessato, ti abbiamo trovato una signora che vorrebbe conoscerti.
0: Assolutamente,
2: li possiamo mettere insieme, magari poi nasce qualcosa.
0: E poi sentite che bella voce la Maria.
1: Sì, sentiamo un altro vocale, dai.
5: Ciao,
1: dai,
5: a tutti ragazzi, sono Fabio da Savona. Il primo passo l'ha fatto mia moglie.
0: Sì.
5: Io non mi ero accorto assolutamente di nulla che lei è interessata a me. Noi uomini dormiamo un po'. E adesso sono 24 anni che siamo insieme, e quasi 20 anni che siamo sposati. Ciao
0: bello
5: a tutti.
1: Ma perché gliel'ha detto la moglie?
0: Fa tutto lei.
1: fa tutto lei. Musica! Arrivano Jovanotti e Alfa.

0: la musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Devo dirlo io? E adesso?
3: E adesso vado a scrivere il cartello.
2: Ah, ecco. E cosa scriverai sul cartello?
3: Non mordo.
2: Non mordo.
3: L'hai suggerito tu.
2: Va bene, ok. Attenzione, abbiamo il nostro Millennium Meet. Prima di chiudere questa puntata di No Problem Viva l'Italia, e che Millennium Meet, parliamo di I Wish. Lui è il grande Stevie Wonder.
4: La più bella di Stevie.
2: Ecco, sentiamolo allora.

0: I Wish, Stevie Wonder, protagonista di questo Millennium Hit su RTL 102.5. Siamo praticamente ai saluti finali. È stata una puntata interessante, sì, a proposito di pennette rigate nel naso, sì, come fa Arisa per combattere
1: abbiamo
0: la sua cervicale.
1: Con Arisa che si mette due penne nel naso e poi siamo andati ai vari rimedi.
2: Abbiamo concluso che ci metteremo due penne Bic nel naso invece
0: come,
2: per
0: come
2: il mal
0: si faceva
2: di schiena.
0: Una volta a scuola da
1: a
0: ragazzini.
1: Scuola, qualche duro lo faceva, se lo metteva anche nelle orecchie.
2: Quando si era un po' sciocchini.
0: Oh, stasera c'è la finale del terzo quarto posto,
1: ecco,
0: del mondiale,
1: dispiace,
0: noi dire mondiali.
1: Ti dispiace se non la guardo? L'ascolto sulla radio, ma non mi interessa il terzo e quarto posto.
0: E allora ascolta la su RTL 102.5, domani ci sarà la finale, ovviamente, sì, seguiremo.
2: Domani finiscono i
0: mondiali. Domani i mondiali finiscono, esatto, con la finale a New York tra la Spagna e l'Argentina.
2: Che peccato.
0: Ma guarda un po'.
2: Che peccato.
0: Allora, intanto grazie a chi ha curato la parte tecnica, Riga Ristarco e Gigi Resta.
1: Bravi.
0: Grazie a Charlie Gnocchi.
1: Grazie a Carlo Elli.
0: E naturalmente lei.
2: Carolina, grazie a voi di essere stati con noi. Torniamo domani mattina sempre alle 11
0: forse.
2: Insieme, forse sempre che non ci venga qualche rimedio particolare che ci impedisca di essere qui.
3: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'Esercito Italiano, una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
0: Anche a Castellana Sicula, in provincia di Palermo, le 13.
4: RTL 102.5, giornale orario.
5: Buona giornata da Raffaella Coppola. In apertura il caso Roggero, il gioielliere condannato per aver ucciso due rapinatori. Dopo la sua prima notte in carcere ha ricevuto la visita di Matteo Salvini. Tutti i dettagli con Ludovica Marafini.
6: Buongiorno Raffaella, il ministro dei trasporti è arrivato a Bollate in mattinata insieme ad una delegazione della Lega. Tra i cartelli è uno striscione dei giovani del partito in cui si invoca la grazia. Un incontro durato circa un'ora, quello con il gioielliere.

0: Consigliere di Grinzane Cavour, condannato, lo ricordavi, in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori e averne ferito un terzo. All'uscita Salvini ha parlato con i giornalisti, lo ascoltiamo.
1: Sta bene e ci tiene a farlo sapere ai familiari e agli italiani che gli sono vicino. Diciamo che quando ci siamo abbracciati all'inizio e alla fine l'abbraccio è stato lungo. C'è la convinzione che ci sia in carcere un uomo che ha lavorato una vita e che non può essere giudicato per quelle frazioni di secondo.
0: Il vice premier ha spiegato poi di essere convinto che la grazia possa essere presa in considerazione nei tempi e nei modi che vorrà il presidente Mattarella, unico che può decidere. Quanto all'idea di candidare Roggero, Salvini ha fatto sapere che il partito sta esaminando tutti i profili legali. Se fosse possibile, ha detto, sarei orgoglioso di candidarlo. A te.
2: Grazie Ludovica. Ora agli esteri, continua l'escalation in Medio Oriente e gli attacchi incrociati tra Stati Uniti e Iran. Valentina Iannicelli.
3: Due fronti sui quali si combatte la guerra in Medio Oriente, quello sul terreno e quello della comunicazione. Di certo la tensione è altissima e ogni trattativa sembra essere naufragata. Dopo la settima notte consecutiva di raid americani sull'Iran, Teheran ha sferrato colpi durissimi su molte basi statunitensi nella regione. Obiettivi: Bahrain, Kuwait e Giordania. Quali siano le conseguenze non è chiaro. I Pasdaran hanno dichiarato che in Giordania alcuni soldati americani sono morti, ma il Pentagono, che ha confermato l'attacco, non ha risposto a richieste di commento sulle vittime. In Kuwait sono stati centrati dei desalinizzatori, lasciando senza acqua potabile 10.000 persone e un impianto petrolifero. Chiuso l'aeroporto internazionale di Kuwait City, Teheran ha annunciato il blocco dello stretto di Hormuz. Anche in questo caso sono contrastanti le informazioni sulle presunte esplosioni di due petroliere nel braccio di mare rivendicate dai mullah. Il comando centrale degli Stati Uniti ha smentito la notizia.
2: Torniamo in Italia con la cronaca. Tragedia sulle strade italiane. Due persone hanno perso la vita in altrettanti incidenti avvenuti all'alba in Emilia, Romagna e Sardegna sulla statale 128 nel Cagliaritano. Un ciclista di oltre 60 anni è morto dopo essere stato travolto da un'auto. A Cesenatico sulla statale 16 Adriatica un 31enne è deceduto nello scontro frontale tra due auto. Ora parliamo anche del super caldo che per fortuna ha le ore contate, ma che sta segnando comunque questo weekend da bollino rosso per l'esodo estivo. Massimiliano Mantiloni.
4: Il caldo record insisterà nel fine settimana con 45 gradi in Sicilia e Sardegna, entroterra pugliese, Calabria e Basilicata, 40 gradi nelle Marche, Abruzzo e Molise, mentre al nord temperature sui 36 gradi. Oggi bollino rosso in 16 città, domani lieve miglioramento soprattutto al nord a causa dei temporali, ma da lunedì risalgono a 17 le città dove l'allerta per il caldo sarà massima. Dopo 30 giorni ininterrotti con temperature sopra la media, la prossima settimana finirà la fase di supercaldo, la svolta attesa tra martedì e mercoledì. Primo fine settimana di esodo verso le località di villeggiatura, traffico intenso sull'A22 del Brennero per l'arrivo dei turisti da Germania, Olanda e Belgio. Il lago di Garda è una delle località preferite, molto affollate le mete balneari tra Costa Ligure e Versilia, litorale laziale.
2: Siamo allo sport. Formula 1, sono in corso le ultime prove libere del Gran Premio del Belgio, alle 16 sarà il momento della pole position. Ieri i più veloci sono stati nella prima prova libera Verstappen su Red Bull e nella seconda Antonelli su Mercedes. Abbiamo concluso, ma ora si apre la pagina dello speciale mondiali.
5: Speciale mondiale.
2: Stasera alle 23 la finale per il terzo posto tra Francia e Inghilterra. Sentiamo Tommaso Angelini.
6: Francia e Inghilterra si ritrovano in campo per la finale che nessuno avrebbe voluto giocare, quella per il terzo posto del mondiale. Entrambe sognavano l'ultimo atto del torneo, ma sono state fermate in semifinale da Spagna e Argentina. Per le Bleu sarà anche l'ultima partita di Deschamps da commissario tecnico, con 26 panchine ai mondiali stabilirà il record assoluto prima di lasciare il posto a Zidane. Anche Tuchel potrebbe dare spazio a chi ha giocato meno durante il torneo, come Saka dell'Arsenal, che dovrebbe partire titolare in una sfida che vale il gradino più basso del podio. Fischio d'inizio alle 23, Francia e Inghilterra, la seguiamo in Noi Dire Mondiali.
2: E domani la finalissima tra Spagna e Argentina, ma non sarà soltanto calcio. Sentiamo Paolo Pacchioni.
7: Hanno americanizzato il pallone e non suona come una buona notizia. La finale del mondiale assomiglia al Super Bowl, almeno nella cornice. Tutto deve essere show perché gli americani non si accontentano della partita. Serve altro, forse anche per giustificare prezzi che sono un'offesa al buonsenso. Domani a New York, prima, durante e dopo Spagna-Argentina, ci sarà uno spettacolo. Partita compresa, il tutto durerà oltre 3 ore. La finale sarà preceduta da una cerimonia pensata da Chris Martin, dei Coldplay, cui parteciperanno anche Laura Pausini, Tom Cruise, Robbie Williams, oltre a Post Malone. Poi ci sarà l'Halftime Show, un mini concerto che allungherà l'intervallo tra il primo e il secondo tempo della finale. Ci saranno tra gli altri Madonna, Shakira, Justin Bieber. Poi le premiazioni con Trump che vorrà fare il protagonista.
2: È tutto, meteo e traffico.
5: Questo appuntamento è stato presentato da IMV Serie 1.
8: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
9: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
10: L'estate addosso, la musica nel cuore. Dal 27 luglio RTL 102.5 è la colonna sonora delle tue vacanze. Seguici in

0: Più bella.
1: Buon pomeriggio da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia. Confermate le previsioni da Bollino Rosso. Partiamo
0: in TV canale 36 e in streaming dall'app RTL 102.5 Play con Eurospin.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Ogni giorno una grande scoperta. Albert ha scoperto che tutto non è relativo, ma semplicemente conveniente. E riempie il carrello. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
3: La spesa

0: Grazie, è tutto anche per noi. A più tardi.
1: L'estate addosso, la musica nel cuore. Dal 27 luglio RTL 102.5 è la colonna sonora delle tue vacanze. Seguici.

0: 102.5 Play con Eurospin.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Ogni giorno una grande scoperta. Albert ha scoperto che tutto non è relativo, ma semplicemente conveniente. E riempie il carrello. Certe scoperte ti cambiano la spesa.

Amici di RTL 102.5, benvenuti nello weekend, appuntamento di sabato 18 luglio 2026. Io sono Mauro Corvino e vi farò compagnia per le prossime due ore. Vorrei tanto essere al mare in questo momento. Sento addirittura lo stridio dei gabbiani, il rumore delle onde, ma sono fortunato perché sono qui, quindi se volete raccontatemi pure il vostro weekend al 378-378-1025, se siete al mare, se ci state andando, se invece poverini siete lì a lavorare, se siete in trepidante attesa delle doppie finali dei mondiali, perché ricordiamo stasera ci sarà la finale terzo quarto posto tra la Francia e l'Inghilterra, invece domani la super finalissima con Spagna e Argentina, e naturalmente ci saremo noi a commentarla con noi in dire mondiali. Iniziamo subito con il nostro Power It.

0: Siamo qui sulla Salerno Reggio Calabria. Bene. Quasi arrivati a San Nicola Arcella.
1: Bello.
0: Non vediamo l'ora di vedere l'Arcomagno, patrimonio dell'UNESCO.
1: Sì.
0: E di goderci una bella giornata al mare
2: e dei mondiali. Comunque a me non frega nulla.
1: No, ma non dire così, ma come? Devi seguire noi dire mondiali stasera. Ma a proposito di San Nicola Arcella e l'Arcomagno, un posto al quale sono irrimediabilmente legato perché ci vado da anni, ma dal 27 di luglio fino al 23 agosto noi praticamente saremo lì a Praia Mare, che sono, che saranno un chilometro di distanza. Veniteci a trovare al Borgo di Fiuzzi, Trigno su RTL 102.5.

0: Pomeriggio di RTL 102.5, questo è lo weekend, sabato 18 luglio 2026. Ma amici, segnatevi questa data, perché il 2 settembre all'Arena di Verona torna il Future Eats Live e quest'anno la lineup è super. Tutti sullo stesso palco, attenzione: Tedua, Anna, Arti 5, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, un cast pazzesco, ma la lista continua ed è ancora lunghissima. Ci saranno anche Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, e ancora, non è che finisce qui, abbiamo anche Angelina Mango, Bresh, Merke Cremont, Baby K, LDI, H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Nait, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain e Saif, Jimmy Neiro, Leo Gasman, prima stanza a destra, e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. Insomma, ragazzi, biglietti per il Future Eats Live 2026, il 2 settembre all'Arena di Verona, volano! Quindi le prevendite sono già aperte, andate su ticketone.it. Ah, adesso devo riprendere fiato, c'erano troppe persone, troppi artisti. Cosa state aspettando? Andate su ticketone.it, cliccate, acquistate ora, ora!
1: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
2: Voce generata in AI.
3: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scegli Kia Stonic, anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Ciao patatina!
6: Ciao patatina!
5: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
6: E cioè?
5: Buona, ma non fritta.
6: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
7: Fiorentini, le gallette e gli snackini.
8: All'S Lunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il Maxi Bond Specials Nestlé 4 gelati 224 grammi è scontato del 50%. Solo per i possessori di carte Fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
9: Che estate esagerata con il sottocosto di Expert. Smartphone Xiaomi Redmi Note 15 512 giga a €249,90.
10: Expert, gli esperti sempre con voi.
9: Offerte valide dal 16 al 25 luglio. 1000 pezzi disponibili.

Eros Ramazzotti, cuore di papà, sì, cuore di papà, perché non so se avete spulciato sui social, il 4 luglio la figlia Aurora si è sposata con Goffredo Cerza e lui insomma era un fiume in piena, lacrimare di gioia giustamente accompagnando la figlia all'altare, che ha stemperato poi con una bella battuta ironica e ha smorzato l'atmosfera. Devo fare i complimenti per questo matrimonio, per gli ospiti e per l'eleganza appunto di Eros Ramazzotti e anche della mamma Michelle Hunziker. Voglio dire, ancora una bella coppia, ogni volta che li vedo dico ma com'è possibile che si siano lasciati, vanno così d'accordo, stanno così bene. Vabbè ragazzi, capita a tutti purtroppo quando qualcosa non funziona. Ma c'ho da salutare Elena da Parma, che mi scrive: domani si parte presto per le Cinque Terre, trekking e focaccia vista mare, beata te. Tra l'altro so che in Liguria è molto apprezzata la focaccia inzuppata nel cappuccio, che a me fa un po' strano, però dicono che sia molto buona. Bah!

0: Ascolti di Summer is Magic e in un attimo il Festival Bar del 1994, ma siccome noi non siamo nostalgici, abbiamo i nostri grandi eventi Power Hits Estate, Future Hits Live, che naturalmente faranno colonna sonora alla vostra estate. Allora, prima ho salutato Elena da Parma, che andrà alle Cinque Terre e assaggerà una focaccia vista mare. E io, siccome ho sentito dire che molti liguri gradiscono pucciare la focaccia nel cappuccio, anche se la cosa mi fa un po' strana, vorrei sapere un attimo la vostra opinione. Sentiamo.
1: La focaccia nel cappuccio è come il cornflakes nella birra. Stesso sapore.
0: Stesso sapore. C'è chi piace e chi non piace. Sicuramente è un abbinamento strano, no? Come il miele e il formaggio, che a me personalmente non piace, però so che molti liguri invece fanno colazione proprio così, con una bella focaccia oliosa intinta nel cappuccino. Piace a loro.
2: Yeah, uno c'è!
3: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
2: Piacere! Calciolone!
3: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
2: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
4: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
5: Facciamo presto, Pepe Pesto, lavorato.
6: Pesto alla genovese Polli, da basilico colto e lavorato entro 24 ore, senza conservanti.
7: Lavorato fresco.
8: Ufficio, cosa smarrite?
9: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
8: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma è sua da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione.
9: Mi sento già più carico.
8: Info su toyota.it.
10: Rientro a scuola? Ma vai da Conad!
11: Via, via!
10: Fino al 30 settembre, da Spazio Conad e Conad Superstore, trovi lo zaino Jordan HBR a soli 39,90€, colori assortiti. Scopri di più nel catalogo in punto vendita.
12: Finalmente ci siamo! Vacanze, stiamo arriva!
13: Ansia da partenza? Lasciala a casa! Solo fino al 31 luglio puoi avere la tua nuova Opel Corsa da 13.750 euro.
12: 13.750 euro?
13: Sì, e in pronta consegna. Oltre a oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAG 1181, rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 31 luglio. Info consumi e dimissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.750 euro.

Vasco Rossi, come nelle favole su RTL 102.5 alle 13.51 di sabato 18 luglio 2026. Io sono Mauro Corvino e questo è Lo Weekend. A proposito di favole, mi è dispiaciuto personalmente che si sia interrotta la favola della nazionale di calcio norvegese. Più che altro perché faceva molta simpatia, al di là del fatto che sia corresponsabile del fatto che noi non ci siamo qualificati a questi mondiali, però era simpatica la Viking Row, no? Il festeggiamento finale. Purtroppo hanno perso ai quarti con l'Inghilterra 2-1, però non è un problema perché poi naturalmente stasera ci rifacciamo con la finalina, terzo quarto posto Francia-Inghilterra, e domani con la finalissima Spagna-Argentina, qui in diretta su RTL 102.5 con noi dire mondiali. Ma a proposito di Norvegia, io vi propongo un bel trio. Loro si chiamano The Bausa e la loro canzone è Magnetic. Tra l'altro sono stati recentemente ospiti qui nei nostri studi.

0: Eh sì, vi ho visto saltare negli stadi durante il concerto di Max Pezzali con un Deca, la canzone che ha chiuso tutti i concerti di quest'estate. Io per esempio ero a Torino all'Allianz e mi sono divertito tantissimo, poi quando è partita questa canzone non ce l'ho fatta veramente più. Tra l'altro, canzone che fa da sigla alla serie televisiva dedicata alla storia degli 883. Vi ricordo che la nuova stagione, la seconda e ultima, andrà in onda su Sky, naturalmente, dal 9 ottobre 2026. Linea alle news. Anche a Monte San Vito, in provincia di Ancona, sono le 14.
1: RTL 102.5, giornale orario.
2: Buon pomeriggio da Ludovica Marafini. Ha trascorso la prima notte in carcere Mario Roggero, il gioielliere di Grinzane Cavour, condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori e averne ferito un terzo. In queste ore ha ricevuto la visita del vice premier Matteo Salvini, arrivato insieme ad una delegazione della Lega. Sta bene, ha detto il ministro, che apre all'idea, se sarà legalmente possibile, di una candidatura per Roggero. Poi sulla grazia si è espresso così, lo ascoltiamo.
3: La moglie ha chiesto la grazia, ha fatto bene. Io sono convinto che possa essere presa in considerazione liberamente nei tempi e nei modi che vorrà dal Presidente della Repubblica, che è l'unico che può decidere modi, tempi e contenuti. Poi ci sono tanti modi di scontare una pena.
2: Cambiamo argomento. Nelle ultime ore ci sono stati due gravi incidenti stradali. Il primo in provincia di Cagliari, dove un ciclista di 66 anni è morto dopo essere stato travolto da un'auto. A Cesenatico invece un 31enne ha perso la vita nello scontro frontale tra due auto. Altri due giovani sono rimasti feriti.

0: A Padova la polizia ha arrestato un cittadino romeno di 26 anni accusato di violenze fisiche e psicologiche sulla moglie ventenne al quinto mese di gravidanza. L'uomo l'avrebbe costretta a prostituirsi privandola del cellulare e della possibilità di comunicare con l'esterno. Cambiamo argomento perché siamo allo sport e partiamo dalla Formula 1 con le prove libere del GP del Belgio. Enzo Tamborra, a te.
1: Sì, buona giornata ancora a Kimi Antonelli a fare l'andatura del 19 della Mercedes, il miglior tempo nella terza sessione delle libere di Spa 1:45.990. Antonelli precede un ottimo Norris, secondo tempo con una McLaren in ripresa, terzo tempo per Max Verstappen su Red Bull che precede l'altra Mercedes, quella di George Russell, quarto tempo, quinto tempo per Lewis Hamilton, ma nel finale il ferrarista è andato a muro danneggiando l'ala posteriore della sua Ferrari. Per quel che riguarda l'altra Ferrari, settimo tempo per Charles Leclerc, ricordiamo alle 16 scatta la caccia alla pole position, ed è tutto per il momento lì nello studio.
0: Grazie, prima di chiudere uno sguardo anche al calcio, ai mondiali, perché stasera alle 23 si affrontano Francia e Inghilterra per la conquista del terzo posto, domani invece la finalissima tra Spagna e Argentina. Su RTL 102.5 seguiremo tutto nel nostro show Noi Dire Mondiali. Per il momento è tutto, la linea va ad Autostrade per l'Italia.
2: Via Radio.
3: Buon pomeriggio da Sara Poli di Autostrade per l'Italia. Traffico sostenuto sulla nostra rete. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove tra la direttissima e Sasso Marconi verso Bologna ci sono 3 km di coda per un'auto in avaria. Il traffico defluisce su due corsie. In direzione opposta, invece, tra Sasso Marconi Nord e la direttissima verso Firenze, troviamo code a tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di 25 minuti. Situazione analoga con code a tratti sulla A14 Bologna. Bologna-Taranto, tra Bologna Fiera e Cesena Nord verso Ancona, con tempi di attraversamento di 1 ora e 40 minuti, circa un'ora in più rispetto alla media, e tra Cesena ed Imola verso Bologna. Qui il tratto si percorre in 45 minuti. Infine, sulla A10 Genova-Savona, tra Genova Pegli e Genova Aeroporto verso Genova, ci sono 2 km di coda per un veicolo fermo in galleria. Ed Autostrade per l'Italia è tutto, a più tardi.
0: È tutto anche per noi, a dopo.
4: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
5: Quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi. Ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Fino al 19 luglio vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very normal people.
6: Amici di RTL 102.5, comincia la seconda ora di Hello Weekend con me, Mauro Corvino, oggi sabato 18 luglio 2026. Ma che facciamo? Facciamo ascoltare Hello Weekend solo in radio? No, ve lo proponiamo anche in TV, sul 36 del canale digitale, del digitale terrestre appunto, oppure attraverso la nostra app live in streaming RTL 102.5 Play, dove potete recuperare anche tutti i contenuti on demand. Ripartiamo con questa seconda ora con Achille Lauro.

0: Guarda Anthony, che ti sto osservando, lo vedo che stai muovendo il bacino su Enrique Iglesias. Ne approfitto per salutare Anthony Loponte e Angelone Vicari in regia. Ma amici, non vi siete fatti ancora una ragione di come alcuni liguri preferiscano intingere la focaccia piena d'olio all'interno di un cappuccio. Sentiamo.
1: Sono Andrea, barista di Piacenza.
0: Sì.
1: Io ho visto intingere una pizzetta fredda con un valanga di formaggio dentro al cappuccio.
0: Buono.
1: E dire che era buono.
0: Sì, buonissimo. Poi magari dopo questa bellissima colazione pranzo, non so nemmeno come identificarlo, che cos'è un brunch, per fare un bel rutto libero, per smaltire tutto, agitate un po' di Coca-Cola come fa Tommaso Paradiso.

0: Stuck 30 Seconds to Mars, ma io mi sono chiesto cosa vuol dire 30 Seconds to Mars e sono andato a cercare l'origine di questo nome, che deriva dal manoscritto Argus Apocryphex, dove a soli 30 secondi da Marte è il tempo che l'umanità in futuro impiegherà ad arrivare sul pianeta rosso. Per questo Jared Leto ha scelto questo nome. Vabbè, noi non andiamo sul pianeta rosso, rimaniamo qui su RTL 102.5. Continuate pure a salire a bordo, 378-378-102.5. Noi torniamo tra pochi minuti, il tempo di andare su Marte e ritornare.
1: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Ogni giorno una grande scoperta. Albert ha scoperto che tutto non è relativo, ma semplicemente conveniente. E riempi il carrello. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
2: La spesa intelligente!
3: Da Ottica Demenego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
4: In tutti i negozi Ottica Demenego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
3: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
4: Ottica Demenego, vedere bene per vivere bene.
3: Aperti anche domenica 19.
4: Dettagli in negozi su demenego.it. Disco
5: Sound. Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amelie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amelie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
6: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
7: Let's go! Da MediaWorld solo dal 17 al 19 luglio con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane in negozi online. Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
8: Ah, finalmente sei su quel treno. Sfrecci verso le vacanze e pensi a una cosa sola.
9: Hai dimenticato i costumi da bagno.
8: Relax. Coi saldi fino al 70% di OVS, ti compri tutti quelli che vuoi. Magari anche una camicetta. Quella in valigia ha un buco. OVS. Love people, not labels.

Post Malone su RTL 102.5, lo weekend con Mauro Corvino fino alle 15. E a proposito di Post Malone, è stato ufficializzato che lui sarà il grande protagonista della chiusura di questi mondiali. Ricordiamo che domani ci sarà la finale tra Spagna e Argentina, e naturalmente il commento sarà qui in diretta su RTL 102.5, ma non ci sarà solo Post Malone, ma ci saranno anche Laura Pausini, Robbie Williams e Nicole Scherzinger per quanto riguarda la parte musicale. Ma non solo, perché si parla sempre di musica, ma l'inno statunitense sarà affidato alla voce di Jennifer Hudson, e poi è prevista anche un'apparizione di Tom Cruise. Cosa farà? Una Mission Impossible? Uno stunt? Ma se non sbaglio già l'ha fatto in passato qualcosa del genere, boh, perché ripetersi? Non lo so. Però io ne approfitto per salutare anche Luca da Brescia, che ha appena finito di grigliare con gli amici sul lago di Seo e adesso per digerire un bel giretto in barca. Complimenti.

0: Tina Turner, Two People su RTL 102.5. A proposito di Two People, saluto due persone appunto che ci scrivono dalla Germania al 378-378-1025, ovvero Christine e Thomas. Ma continua la fiera delle cose da intingere nel cappuccio. Siamo partiti dalla focaccia ligure inzuppata nel cappuccio, che a molti piace. Beh, io la sensazione non l'ho mai provata, ma non è che mi ispira più di tanto. Sentiamo, c'è chi ha fatto peggio, sentiamo.
1: Io invece ho visto baccalà mantecato e cicchetto, pane con il baccalà sopra, con il cappuccino. A voi la parola.
0: La mia parola è mai più cappuccini, grazie. Stare con...

Dark Necessities, Red Hot Chili Peppers su RTL 102.5, inconfondibile la linea di basso soprattutto all'inizio di Flea, che non solo è un grandissimo bassista ma mi è stato anche attore, e i fan di Ritorno al Futuro sicuramente lo ricorderanno in Ritorno al Futuro parte seconda e parte terza, dove interpretava il ruolo di Needles. Per intenderci, nella parte seconda è colui che ha fatto licenziare con un fax il Martin McFly del 2015, ma non ha partecipato solo a due capitoli di Ritorno al Futuro ma anche al Grande Lebowski e Paura e Delirio a Las Vegas. E a proposito di Paura e Delirio a Las Vegas, Antidroga.

Sun Some Nights su RTL 102.5. Io direi di chiudere il capitolo riguardante cose inzuppate nel cappuccino. Ci scrive Ivano: io da ex barista ho visto inzuppare i toast, formaggio e prosciutto dentro il cappuccino. Poi c'è chi si supera e scrive: mia figlia inzuppa le patatine fritte nel milkshake. Ma attenzione, perché c'è anche la polemica e all'inizio del messaggio la distanza. Signor Corvino, perché denigra il cappuccino con la focaccia? No, assolutamente, de gustibus non disputando un mest, ci mancherebbe. Luisa poi dice: forse se non sbaglio perché è milanese, scrive, dice così. No, non sono milanese, sono campano, lo giuro.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Allora, facciamo così, se qualche ligure mi spedisce una focaccia, prometto che proverò la focaccia nel cappuccino, però la focaccia deve essere ligure, non è che la posso comprare qui, deve essere originale perché devo assaporare, come voi adesso avete l'opportunità di assaporare un grande classico della musica, il nostro Millennium Hit, Donna Summer, Hot Stuff.

0: Uno dei dischi più rappresentativi della disco music hot stuff, Donna Summer, il nostro Millennium Meet a chiudere l'appuntamento di oggi, sabato 18 luglio 2026 di Hello Weekend. Ringrazio la signora Luisa che mi ha invitato a casa sua a Genova ad assaggiare la focaccia. Noi ci risentiamo e ci rivediamo stasera alle 21 con la suite 102.5. Sarò in compagnia di Silvia Signore, dopodiché insieme all'allegra banda di Noi Dire Mondiali commenteremo la finale terzo quarto posto tra Francia e Inghilterra. A stasera, ciao!
1: Arena di Verona Opera Festival 2026. RTL 102.5 ti invita a vivere un'esperienza unica, una degustazione di vini e un posto speciale all'opera per una delle serate del festival. Vai subito su RTL 102.5 Play in Special and Contest e scopri come partecipare. Con RTL 102.5 puoi esserci.
0: Anche a Francolise, in provincia di Caserta, sono le 15.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buon pomeriggio da Raffaella Coppola. In apertura alla cronaca ci sono due indagati per la morte della bambina di 11 anni in una piscina a Sestri Levante nel Genovese. Sono i titolari dello stabilimento balneare. L'ipotesi di reato è omicidio colposo. Ora agli esteri, continuano gli attacchi incrociati tra Stati Uniti e Iran. Facciamo il punto con Alessandra Giannoli.
4: A un mese dalla firma del cessate il fuoco tra Washington e Teheran precipita la crisi nel Golfo Persico. Nella settima notte di raid americani sull'Iran, nel mirino installazioni militari e infrastrutture logistiche ed energetiche. Raid che dal 6 luglio avrebbero provocato almeno 50 morti e 500 feriti, secondo lo Stato Islamico, che oggi ha risposto alla nuova offensiva colpendo le basi USA in Kuwait, in Bahrain e in Giordania. I guardiani della rivoluzione iraniani hanno rivendicato in particolare un attacco contro un'area di raccolta delle truppe americane a Camp Arifian in Kuwait, sostenendo di avere ucciso diversi soldati, mentre il Kuwait ha accusato il regime di prendere di mira siti civili e infrastrutture vitali, mettendo a rischio la sicurezza della popolazione. Funzionari americani a CBS News hanno parlato di militari USA feriti in due basi giordane. Smentita la notizia di due petroliere in fiamme nello stretto di Hormuz, intanto la Casa Bianca non esclude il coinvolgimento di Israele. Aerei cisterna americani per il rifornimento di carburante in volo sono atterrati nelle basi dell'aeronautica dello Stato ebraico.
3: Il ministro dei trasporti Matteo Salvini ha incontrato in carcere Mario Roggero, ha ribadito che sarebbe orgoglioso di poterlo candidare con la Lega. Quanto alla grazia, il legale di Roggero ha sottolineato che c'è fiducia, ma anche che i tempi saranno lunghi. Ancora la cronaca, una ragazza di 16 anni è morta in un incidente tra i caselli di Caglianello e Capua sulla 1 in direzione Napoli. La vittima era in viaggio per le vacanze insieme ai genitori e al fratellino, rimasti feriti ma non in pericolo di vita quando la loro auto si è schiantata contro un mezzo pesante. E chiudiamo con i mondiali di calcio.

0: Sentiamo Tommaso Angelini.
1: Francia e Inghilterra si ritrovano in campo per la finale che nessuno avrebbe voluto giocare, quella per il terzo posto del mondiale. Entrambe sognavano l'ultimo atto del torneo, ma sono state fermate in semifinale da Spagna e Argentina. Per le Bleu sarà anche l'ultima partita di Deschamps da commissario tecnico, con 26 panchine ai mondiali, stabilirà il record assoluto prima di lasciare il posto a Zidane. Anche Tuchel potrebbe dare spazio a chi ha giocato meno durante il torneo, come Saka dell'Arsenal, che dovrebbe partire titolare in una sfida che vale il gradino più basso del podio. Fischio d'inizio alle 23. Francia e Inghilterra, la seguiremo in Noi Dire Mondiali.
0: È davvero tutto, arrivano le preziose informazioni sul traffico.
2: Via Radio.
3: Ben trovati da Sara Poli di Autostrade per l'Italia. Traffico sostenuto sulla nostra rete. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove tra la direttissima e Sasso Marconi verso Bologna ci sono 5 km di coda per traffico congestionato. Sempre sulla 1, ma tra Magliano Sabina ed Orte verso Firenze, rileviamo 2 km di coda per il ribaltamento di un'auto. Il traffico transita su una corsia. Andiamo sulla A14 Adriatica per segnalare code a tratti per traffico intenso tra Bologna Fiera e Cesena Nord verso Ancona, con tempi di attraversamento di 1 ora e un quarto, mezz'ora in più rispetto alla media, e tra Cesena e Bologna San Lazzaro in direzione di Bologna. Qui il tratto si percorre in circa 1 ora. Infine sulla 10 Genova Sestri Levante, tra Genova Nervi e Rapallo verso Livorno, ci sono 4 km di coda per traffico congestionato. Ed Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, a più tardi.
0: Grazie per averci seguiti, a più tardi.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. L'estate addosso, la musica nel cuore. Dal 27 luglio RTL 102.5 è la colonna sonora delle tue vacanze. Seguici in

0: 1025 Play.
1: Estate 2026, buon weekend a tutti, buon sabato, ben ritrovati. Questa è la classifica ufficiale dell'estate, la Power Hits Estate, giunta tra l'altro alla settimana numero 7 per un totale di 13 settimane. Andiamo anche oltre l'estate perché siamo partiti d'anticipo, essendo questa un'edizione speciale, la decima edizione della Power Hits Estate, del grande show che poi ovviamente avremo il primo di settembre quest'anno, primo di settembre, Arena di Verona come tradizione, con un grandissimo spettacolo, grande musica e soprattutto un tormentone che decretate voi con i vostri voti su RTL 102.5 Play. Allora partiamo, oggi facciamo dalla 50 alla 26, questa è la 50.

Bob Sinclair e Kaisa con I Can't Wait, la cover di questo pezzo degli anni 80 riportato al grande pubblico. Resiste nonostante, voglio dire, faccia alti e bassi questa canzone. Questa settimana ha perso 2 posti rispetto a 7 giorni fa, la troviamo infatti come fanalino di coda alla posizione numero 50. Siamo partiti con la Power Hits Estate 2026, io sono la Zacca, saremo insieme per le prossime 2 ore fino alle 17 a scoprire la prima parte di questa classifica della settimana. Alla posizione numero 48 invece risale, anche questa è una canzone che ci accompagna praticamente dal primissimo appuntamento con questa classifica, numero 48, 49 anzi, scusate, Alex Warren.

Posizione numero 49 nel nuovo aggiornamento con la Powerhits estate 2026. Siamo arrivati alla settimana numero 7 su un totale di 13. Come funziona? Il lunedì Year One, che si occupa di monitorare le radio italiane, ci fornisce una lista in ordine alfabetico delle canzoni che risultano essere le più programmate da tutte le radio italiane. Sono poi messe a vostra disposizione a partire appunto da lunedì a mezzogiorno e fino a venerdì a mezzogiorno per essere votate. Voi fate la vostra scelta e muovete le canzoni a seconda dei voti che ricevono. E questa è la risultante. Il sabato e la domenica soltiamo proprio la classifica. Numero 48, Olivia Dean.

grande protagonista delle classifiche mondiali praticamente di tutta questa parte del 2026, continua ad esserlo. Tra l'altro questa canzone è ancora bella alta nella classifica americana, per esempio, dove tra l'altro è presente in top 10 con due canzoni. E So Easy to Fall in Love, come si muove nella classifica la Power Hits estate 2026, anche lei con alti e bassi, ma resiste perché ancora è presente dopo queste 7 settimane. Infatti Olivia Dean è alla posizione numero 48 con 2 posizioni in più rispetto a 7 giorni fa. Andiamo alle nuove entrate, ce ne sono parecchie da ascoltare oggi, eh? C'è anche una re-entry, una canzone che a singhiozzo entra, esce, entra, esce. Alla 47 la nuova di Somber.

0: Il nuovo singolo di Somber, My Body Isn't Ready, che farà parte prossimamente del suo nuovo album, lo troviamo come nuova entrata alla numero 47, ma intanto vorrei dirvi una cosa importante, di segnarvi questa data, perché il 2 di settembre all'Arena di Verona torna il Future Hits Live. Quest'anno la lineup tra l'altro è super nutrita, tutti sullo stesso palco: Tedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, e ancora la lista è lunghissima, ci saranno anche Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fredde Palma, Clara, Samurai J, Angelina Mango, Bresh, Merkan Cremon, Baby K, LDH7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Nate, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nero, Leo Gassman, Prima Stanza Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. Allora, i biglietti per il Future Hits Live 2026, il 2 settembre all'Arena di Verona, stanno volando, quindi fateli vostri, le prevendite sono già aperte su ticketone.it. Restate con noi, tra poco seconda new entry della settimana al numero 46, la nuova degli U2, Street of Dreams.
1: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36, e con RTL 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
2: Il vento sta per cambiare a Portopollo. Mercoledì 22 luglio, dalle 19.30, l'appuntamento è al Rupees per un evento speciale. In console, DJ Alma e Amelie sono pronte a farvi ballare con la musica di RTL 102.5 e Radio Z. Mercoledì 22 luglio, Rupees Portopollo, Sardegna. Cambia il vento con Gili.
3: Con Gili, il futuro della mobilità è già qui. Prenota un test drive direttamente dalla spiaggia.
4: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
3: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da €99,99. In negozio, app e sul sito.
5: Da Ottica De Menego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
3: In tutti i negozi Ottica De Menego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
5: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
3: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
5: Aperti anche domenica 19.
3: Dettagli in negozi su demenego.it.
6: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
7: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
8: Corri da Troni. Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni. Non ci sono paragoni.
9: Voce generata in AI.
10: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%.

0: 5 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scegli Kia Stonic, anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Fino al 6 settembre Gardaland Night is Magic ti aspetta con attrazioni, show e tanto divertimento fino alle 23. E dal 18 luglio al 28 agosto incontra i tuoi personaggi Minecraft preferiti solo a Gardaland Resort.
3: Ascolta RTL 102.5 e segui i collegamenti in diretta con le voci di Sky Sport Formula 1. La grande stagione della Formula 1 è su Sky Sport, che ci porterà in pista per farci vivere ogni curva, ogni sorpasso, ogni emozione. Domani dalle 15, Gran Premio in Belgio. Tutta la Formula 1 in diretta esclusiva su Sky e in streaming, solo su Now.
4: Preparo qualcosa? Ti do una mano. Ti aggiorno
5: appena. A forza di dire ti dimentichi di te. Prova a dire TH Resorts e almeno in vacanza dedicati a te. Relax, energia, natura, mare o montagna. Con TH Resorts vivi la vacanza che ti meriti, perché TH ti conosce. Scopri le esperienze TH Resorts pensate per farti sentire davvero chi sei su thresorts.com o nella tua agenzia di viaggio. Resorts.
6: Sto lavorando fresco, Polli, facciamo presto.
7: Pesto alla genovese Polli, da basilico colto e lavorato entro 24 ore, senza conservanti.
6: Lavorato fresco.
8: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
9: Mi manchi ma domani torno.
10: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.

0: Seconda nuova entrata di questo aggiornamento numero 7 con la Power Hits Estate 2026, il primo singolo del prossimo album degli U2, si intitola Street of Dream, un altro messaggio di speranza, alla posizione numero 46 appunto della Power Hits Estate 2026. La prossima canzone si trova alla numero 45, è entrata non da moltissimo tempo, però questa settimana ha perso 5 posizioni. È una accoppiata che già aveva avuto modo un po' di anni fa di collaborare, sono andati anche in tour insieme, hanno pubblicato un album congiunto che si chiama Blog Era Boys, sono Machine Gun Kelly e Wiz Khalifa, Girl Next Door.
1: Sounds good, real good.

Machine Gun Kelly e Wiz Khalifa, il loro joint album, è proprio il caso di chiamarlo joint vista la loro comune passione, posizione numero 45, 5 posti in meno rispetto a 7 giorni fa in questo nuovo aggiornamento con la Power Hits Estate 2026, la classifica ufficiale dell'estate che di settimana in settimana cambia, può cambiare in base naturalmente ai vostri voti su RTL 102.5 Play. Votate anche nel weekend, i voti del weekend ovviamente non fanno parte della classifica settimanale ma direttamente alla classifica finale generale. Posizione numero 44, in leggera ascesa, ritroviamo Elettra Lamborghini. Bam bam, bambina.

0: Bam bam, bambina.
1: Ha recuperato una posizione Elettra Lamborghini questa settimana con la sua Bam bam bambina, posizione numero 44 in questo nuovo aggiornamento con la Power Hits Estate 2026. L'ascoltate su RTL 102.5 7 giorni su 7 per 13 settimane, da lunedì al venerdì tra le 16 e le 17. Diamo giusto un'occhiata per vedere la situazione in tempo reale con i vostri voti. Il sabato e la domenica invece tra le 15 e le 17 ascoltiamo la risultante proprio dei voti di tutta la settimana, oggi fino alla 26 e poi domani alla posizione numero 1. Intanto Lady Gaga.

0: È la canzone che ha perso il maggior numero di posizioni, ben 13 dalla settimana scorsa, era al numero 30 il pezzo Runaway di Lady Gaga e Doci, lo ritroviamo quindi in proprio in caduta libera alla posizione numero 43, ma sapete che riguarda solo questa settimana, poi può cambiare tutto a partire dalla prossima settimana in base al vostro sostegno, ai vostri voti su RTL 102.5 Play. Restate con noi perché abbiamo ancora altre nuove entrate da scoprire, sono 5 nuove entrate e una rientri, quindi abbiamo un bel cammino da fare. Intanto tra poco alla 42 c'è Mails.
1: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il melone e la mini anguria perla baby al chilo sono scontati del 30%. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
3: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
4: Prezzemolo, vorrai fare le attrazioni di Gardaland sotto il cielo stellato? Fino al 6 settembre puoi! Attrazioni, notti sensazionali e lo show finale Gardaland Night Beats fino alle 23! Quindi musica, luci e un gran finale! Sì! Fai serata con noi a Gardaland!
5: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
6: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
7: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
6: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
8: Mi manchi ma domani torno.
9: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
10: Torni sempre al tuo paese.
11: Ascolta RTL 102.5 e segui i collegamenti in diretta con le voci di Sky Sport Formula 1. La grande stagione della Formula 1 è su Sky Sport, che ci porterà in pista per farci vivere ogni curva, ogni sorpasso, ogni emozione. Domani dalle 15, Gran Premio in Belgio. Tutta la Formula 1 in diretta esclusiva su Sky e in streaming, solo su Now.
12: Che estate esagerata con il sottocosto di Expert. Notebook Acer con processore Intel Ultra 5 a 549 euro.
13: Expert, gli esperti sempre con voi.
12: Offerte valide dal 16 al 25 luglio. 550 pezzi disponibili.
14: Ok, calma, è il colloquio della vita, ma niente panico. Ora ti bevi un bel caffè, liberi la mente.
15: No, te lo sei rovesciato sulla giacca.
14: Relax, coi saldi OVS fino al 70%. Un cambio lo trovi di certo. Anche i calzini, li hai messi di due blu diversi. OVS, love people, not labels.
16: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
17: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
16: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo

0: In caso di rottamazione, ne approfitti subito.
1: Grazie, mi sento già più carico.
0: Info su toyota.it.
2: Ti accompagno, ti aspetto. Ti preparo qualcosa, ti do una mano. Ti aggiorno
3: appena... A forza di dire ti dimentichi di te. Prova a dire TH Resorts e almeno in vacanza dedicati a te. Relax, energia, natura, mare o montagna. Con TH Resorts vivi la vacanza che ti meriti, perché TH ti conosce. Scopri le esperienze TH Resorts pensate per farti sentire davvero chi sei su thresorts.com o nella tua agenzia di viaggio.
4: Dopo il doppio sold out a San Siro, a febbraio 2027 si torna a ballare. Gabri Ponte presenta Circotron, The Dance Show, il rivoluzionario tour che unisce tutte le hit dance del DJ italiano numero uno al mondo all'arte del circo del futuro. A Bologna, Torino, Roma e Milano. Info e biglietti su livenation.it. RTL 102.5. Very normal people.
5: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da 259 euro al mese per 35 mesi in caso di permuta o rotamazione. Anticipo 9.870 euro, maxi rata 19.869 euro. TAN 799, TAEG 958. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e Jaecoo. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.

Con la pesce, cattive abitudini, posizione numero 42, nuovo aggiornamento settimana numero 7 di Power Hits Estate 2026, la classifica ufficiale dell'estate, grazie a quanti stanno scrivendo al 378 378 1025, ma anche attraverso la social TV, dove spesso anticipo anche quello che sto per dire, perché sono pronti lì con tutti i loro appunti. Grazie veramente per essere così affezionati, e salutiamo anche gli amici di Twitch e di TikTok, e andiamo alla prossima canzone, Serena Brancale, numero 41.

È stata la prima numero uno in assoluto di questo aggiornamento con la Power Hits Estate 2026 nella prima settimana. Questa canzone di Serena Brancale con Levante ed Eli, appunto, è arrivata al numero uno. In questo caso però perde ben 12 posizioni dalla settimana scorsa, la troviamo al numero 41, però comunque resta nel, diciamo, negli annali, perché comunque ha conquistato almeno una settimana al numero uno della classifica. Poi non si può mai dire, perché come sapete per eleggere il tormentone dell'estate bisogna aspettare ancora un po', perché sono 13 settimane e poi staremo a vedere. Quello che sentite in sottofondo invece è una delle nuove entrate della settimana scorsa, al numero 40, direttamente dalla Francia, Hugel, Moving to the Sun.

Nuova entrata la settimana scorsa, questa canzone di Hugel insieme a Imelle Angel e la leggendaria cantante americana della musica house, oltre a Nathè, Moving to the Sun, posizione numero 40, però in flessione rispetto a 7 giorni fa, era al numero 36, la ritroviamo appunto in discesa di 4 posti in questo che è l'aggiornamento numero 7 di 13 settimane con la Power Hits Estate 2026. La prossima è una canzone che attualmente da 3 settimane consecutive è la più venduta nel mondo. E rientra Shakira insieme a Burna Boy. Questa è Dai Dai su RTL 102.5 Power Hits Estate.

0: Shakira e Burna Boy con Dai Dai, tra l'altro si esibiranno domani all'interno proprio di quella che sarà la grande chiusura, l'halftime del mondiale di calcio. Anche si dice che ogni artista dovrebbe avere tipo 2 minuti a disposizione per cercare di stare dentro, staremo a vedere. Intanto la notizia è che questa canzone è la terza volta che rientra in classifica, perché entrava e usciva, questa settimana è rientrata alla posizione numero 39, però continua ad essere il disco più venduto nell'universo. Numero 38, altra new entry, Giselle.
1: Encore un dimanche, je dis ça chère. Encore un dimanche.

0: Dimanche midi pil, la canzone di Gisèle, questo personaggio così misterioso, chissà chi c'è dietro questa voce, questa cantante Gisèle, che però comunque sia una buona notizia che una delle nuove entrate di questa settimana, in totale sono 6, sono 5 new entry e una rientry, la rientry abbiamo ascoltato quella di Shakira, e vi posso dire che le ascolteremo tutte oggi le nuove entrate, una particolarmente in alto. Intanto alla numero 38 c'era Gisèle, ci risentiamo tra poco come sempre per la Power Hits Estate, la seconda parte, state qui. Anche a Francofonte, provincia di Siracusa, sono le 16.
1: RTL 102.5, giornale orario.
2: Buon pomeriggio da Raffaella Coppola. In apertura una tragedia avvenuta a Truccazzano nel Milanese, dove un uomo è morto tentando di salvare il nipotino di 4 anni che si era tuffato nell'Adda. Il bimbo è stato trasportato in elisoccorso all'ospedale di Bergamo in condizioni critiche. Ora torniamo sulla vicenda di Mario Roggero, in carcere dopo la condanna definitiva per l'omicidio di 2 rapinatori. In mattinata Roggero ha ricevuto la visita del vice premier Matteo Salvini. Sta bene, ha detto il ministro, che apre all'idea, se sarà legalmente possibile, di una candidatura nella Lega per Roggero. Poi sulla grazia si è espresso così, lo ascoltiamo.
3: La moglie ha chiesto la grazia e ha fatto bene. Io sono convinto che possa essere presa in considerazione liberamente, nei tempi e nei modi che vorrà, dal Presidente della Repubblica, che è l'unico che può decidere modi, tempi e contenuti. Poi ci sono tanti modi di scontare una pena.
2: Dall'estero, si è dimesso in Germania il capogruppo dell'Unione CDU-CSU, Jens Spahn, travolto dalle polemiche dopo la decisione di adottare il bambino del suo partner avuto con la maternità surrogata negli Stati Uniti. Decisione giusta e inevitabile per il cancelliere Merz, che aveva chiesto il passo indietro.

0: Il vice ministro degli esteri iraniano Kazem Gharibabadi ha dichiarato oggi che Teheran ha interrotto i suoi impegni previsti dal memorandum d'intesa firmato a Islamabad tra Iran e Stati Uniti. E ora passiamo a una notizia di economia. Via libera all'unanimità del CDA di TIM all'offerta di Poste. Il consiglio d'amministrazione di TIM ha definito congrua l'OPAS. L'offerta pubblica di acquisto e scambio partirà lunedì e mette sul piatto per ogni azione consegnata 1,67 euro e 0,218 azioni ordinarie Poste di nuova emissione. Siamo allo sport. I mondiali di calcio stasera alle 23 si affrontano Francia e Inghilterra per la conquista del terzo posto, domani invece la finalissima tra Spagna e Argentina. E infine la Formula 1 con le qualifiche del Gran Premio del Belgio in diretta. Enzo Tamborra.
1: Sì, buon pomeriggio, qualifiche appena iniziate. La notizia è che in pista dovrebbe esserci al 99% anche Lewis Hamilton, che aveva danneggiato l'ala posteriore andando a finire a muro nelle terze libere. Grande lavoro nei box della Ferrari, segnale molto positivo. Dunque Hamilton dovrebbe partecipare alle qualifiche, ricordiamo, nelle terze libere miglior tempo per Antonelli davanti a Norris e Verstappen, quinto tempo per Hamilton, settimo per Charles Leclerc. È tutto per ora, linea allo studio.
0: Grazie.
2: Via Radio.
3: Ben trovati da Sara Poli di Autostrade per l'Italia. Traffico ancora sostenuto sulla nostra rete. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove tra Fidenza e il bivio per la 15 Parma-La Spezia verso Bologna rileviamo 3 km di coda per il ribaltamento di un'auto. Il traffico transita su una corsia. Sempre sulla 1, ma tra la direttissima e Sasso Marconi Nord verso Bologna, rileviamo code a tratti per traffico intenso, con tempi di percorrenza di 40 minuti. Traffico intenso anche sulla A14 Bologna-Taranto tra Cesena e il bivio per l'Autosole verso quest'ultima. Qui il tratto si attraversa in un'ora e mezza. Andiamo sulla A10 Genova-Savona, dove troviamo code per un veicolo fermo rimosso tra Savona e Celle Ligure verso Genova. Infine sulla A23 Udine-Tarvisio ci sono 7 km di coda per traffico congestionato tra Pontebba e Ugovizza verso Tarvisio. È tutto, buon viaggio.
0: Grazie, è tutto anche per noi. A più tardi.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
4: Grande entusiasmo quando c'è la Power It's Estate su RTL 102.5. Buon pomeriggio amici, ben ritrovati. Sono le 16:05 e sono la Zacca insieme fino alle ore 17 in quella che è appunto la prima parte della Power It's Estate della settimana numero 7. Oggi ascoltiamo le posizioni dalla numero 50 fino alla 26. Domani poi ci ritroviamo insieme stessa ora per ascoltare le posizioni dalla numero 25 alla numero 1. Come vi ho già detto nell'ora precedente, tutte le nuove entrate questa settimana le ascolteremo nel pomeriggio di oggi. Ne abbiamo già ascoltata qualcuna, ma in totale sono 5 new entries e una re-entry, quindi insomma con calma vedremo tutto. Ci sono canzoni che salgono, canzoni che scendono, come tradizione delle classifiche. Tutto questo grazie ai vostri voti su RTL 102.5 Play. Partiamo numero 37. RTL. Un altro singolo dall'album Solito Cinema, l'album di Giuli, apprezzato produttore che ha messo insieme molti artisti, tra cui probabilmente uno dei suoi preferiti che è Biagio Antonacci, che ha una storia tutta sua, tutta particolare. Guadagna 4 posti questa settimana, l'ultima canzone.

0: Sofia.
1: Una delle nuove entrate della settimana scorsa, Giulia Biagio Antonacci, l'ultima canzone, posizione numero 37, quindi in salita di 4 posti rispetto a 7 giorni fa, in questa che è la settimana numero 7 di un totale di 13 con la classifica ufficiale dell'estate, la Power Hits Estate, quella che decreterà il tormentone dell'estate 2026. Il vincitore ovviamente sarà proclamato proprio sul palco dell'Arena di Verona per la 10ª edizione di Power Hits Estate il 1° di settembre. Nuova entrata, eccola qua, numero 36, la nuova di Katy Perry. Questa è una naturale progressione dal precedente singolo Band Aids, Watch It Burn.

La penultima nuova entrata della settimana, la più recente canzone di Katy Perry che si intitola Watch It Burn, posizione numero 36, si dice che sia questa insieme alla precedente Band Aid, ecco perché dicevo che le due canzoni sono collegate, anzi il videoclip inizia dove finiva il precedente, pare che siano comunque tutti i sentimenti che ha provato nella storia con Orlando Bloom, non so se sia vero, però comunque sia, è una canzone di grande vendetta questa qui. L'abbiamo trovata alla posizione numero 36, tra poco quindi avremo un'altra nuova entrata, ma intanto tra le vecchie conoscenze al numero 35 stabile Madame.

Esattamente come 7 giorni fa, posizione numero 35, stabile Madame con Mama Non Mama. L'abbiamo ascoltato tra i protagonisti delle nuove entrate di questa settimana con il nuovo singolo, ma è presente anche la numero 34, anche se in leggera, no, 8 posizioni, non sono poche, però insomma, complimenti a Somber che anche questa volta riesce ad avere 2 canzoni in classifica, la seconda è questa, Potential.

0: Abbiamo ascoltato prima tra le nuove entrate alla posizione numero 47 con My Body Isn't Ready, ma c'è anche Potential in classifica alla posizione numero 34, a suo tempo faceva parte della Power in estate anche Homewrecker, quindi complimenti a Shane che, Somber naturalmente, che è riuscito ad avere tutto questo successo, tre singoli tra l'altro che faranno parte del suo prossimo album intitolato Do Not Read It's Journal. Restate con noi perché tra poco continua ancora la Power Hits estate 2026, abbiamo ancora una nuova entrata da scoprire, ma intanto alla numero 33 ritroveremo Harry Styles con Dance No More.
1: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
2: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: Yuhu! C'è nessuno?
4: Yeah! Uno c'è!
3: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
4: Piacere! Calzolone!
3: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
4: Oh, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
5: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
6: Che estate esagerata con il sottocosto di Expert! Lava pavimenti Tineco S7 che lava, aspira e igienizza con vapore a 479 euro.
7: Expert, gli esperti sempre con voi.
6: Offerte valide dal 16 al 25 luglio. 250 pezzi disponibili.
8: Ascolta RTL 102.5 e segui i collegamenti in diretta con le voci di Sky Sport Formula 1. La grande stagione della Formula 1 è su Sky Sport, che ci porterà in pista per farci vivere ogni curva, ogni sorpasso, ogni emozione. Domani dalle 15, Gran Premio in Belgio. Tutta la Formula 1 in diretta esclusiva su Sky e in streaming, solo su Now.
9: Da Ottica Domenico la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
10: In tutti i negozi Ottica Domenico sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
9: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
10: Ottica Domenico, vedere bene per vivere bene.
9: Aperti anche domenica 19.
10: Dettagli i negozi su domenico.it. Mi manchi ma
11: domani torno. Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.

0: fresco alla genovese Polly, da basilico colto e lavorato entro 24 ore, senza conservanti.
1: Lavorato fresco!
2: Ti accompagno, ti aiuto io, ti aspetto, ti leggo ancora una storia.
3: A forza di dire ti dimentichi di te. Prova a dire TH Resorts e almeno in vacanza dedicati a te. Relax, energia, natura, mare o montagna. Con TH Resorts vivi la vacanza che ti meriti, perché TH ti conosce. Scopri le esperienze TH Resorts pensate per farti sentire davvero chi sei su thresorts.com o nella tua agenzia di viaggio.
4: Voce generata in AI.
5: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Dopo il doppio sold out a San Siro, a febbraio 2027 si torna a ballare. Gabri Ponte presenta Circotron, The Dance Show, il rivoluzionario tour che unisce tutte le hit dance del DJ italiano numero uno al mondo all'arte del circo del futuro. A Bologna, Torino, Roma e Milano. Info e biglietti su livenation.it. RTL 102.5. Very normal people.
8: Quest'estate il grande cinema è per tutti. Dal 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei. Un'estate ricca di emozioni, nuove storie e promozioni esclusive. Grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Che spettacolo, l'estate al cinema! Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.

Harry Styles con la sua Dance No More, anche lui è stato protagonista con diversi singoli all'interno di questa classifica, per qualche tempo è riuscito anche ad averne un paio contemporaneamente. Pensate alla cosa strana, questa canzone questa settimana, che troviamo alla posizione numero 33, ha perso 5 posizioni, quindi la tendenza sembrerebbe essere negativa. Settimana scorsa era la canzone che aveva guadagnato il maggior numero di posizioni, ben 16, quindi vedete come possono cambiare le cose da una settimana all'altra. Lasciamo Harry Styles alla posizione numero 33 per andare ad un'altra canzone che ha perso 5 posizioni. Si tratta di Baby K, Tuca Macarena.

Baby K, Tucca, Macarena, posizione numero 32, 5 posti meno rispetto a 7 giorni fa in questo nuovo aggiornamento con la Power Hits estate 2026. Siamo arrivati alla settimana numero 7 di un totale di 13, quindi il nostro cammino è ancora lungo ed è quello che ci porterà il primo di settembre all'Arena di Verona con uno spettacolo assolutamente straordinario, ancora di più perché è la decima edizione, quindi come sempre ci piace fare le cose in grande, non a caso siamo partiti prima quest'anno proprio con la data romana di maggio. Ma continuiamo nella classifica, questa è la risultante dei vostri voti che sono arrivati nel corso di questa settimana, avete riconosciuto già le note di questa di Siena Spyro.

0: un sound retro che ben si sposa con le atmosfere del film, in alcuni casi ovviamente Il Diavolo Veste Prada 2, perché questa canzone fa parte proprio di quella colonna sonora. Ne abbiamo due di canzoni, l'altra è quella di Lady Gaga e Doechii, ovviamente Material Lover. Sienna Spyro, che ha pubblicato anche questo album e si intitola Visitor, che sta andando molto molto bene, e sta andando bene anche questa canzone che troviamo questa settimana in salita di 3 posti alla numero 31 del nuovo aggiornamento, settimana numero 7 di Power Hits Estate 2026. Alla posizione numero 30, attenzione, la canzone che questa settimana, prima parlavamo di Harry Styles di settimana scorsa, questa settimana è la canzone che ha guadagnato di più in assoluto, ben 14 posti, Sal Da Vinci.
1: Che bello è che sei una donna così poetica anche nell'errore.

0: dopo rima, una rima baciata potremmo dire, non so se vabbè, comunque bravo Saldavinci, ben 14 posizioni in più, 14 posizioni in più rispetto alla settimana scorsa, e quello che ha guadagnato di più in assoluto, bravo Sal. La canzone Poesia, posizione numero 30, era la 44 la settimana scorsa. Continua il nostro appuntamento con la Power Hits Estate 2026, siamo ancora non proprio nella zona, insomma c'è l'ultima nuova entrata ancora da ascoltare, ma non è il momento. Tra poco la 29 c'è Annalisa.
1: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da 259 euro al mese per 35 mesi in caso di permuta o rottamazione. Anticipo 9.870 euro, maxi rata 19.869 euro. TAN 799, TAEG 958. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e Jaecoo. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
2: Il vero tormentone dell'estate 2026? Sono i saldi Gioia Pura! Gioielli, orologi e idee regalo delle migliori marche sono scontati fino al 70%. E allora, se anche tu non riesci a toglierteli dalla testa, vai subito su gioiapura.it. Grandi gioie a piccoli prezzi.
3: Quante cose al mondo!
4: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
5: Let's go! Da MediaWorld, solo dal 17 al 19 luglio, con la carta MediaWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane in negozi online.
6: Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
7: Finalmente ci siamo! Vacanze, stiamo arriva!
8: Ansia da partenza? Lasciala a casa! Solo fino al 31 luglio puoi avere la tua nuova Opel Corsa da 13.750 euro.
7: 13.750 euro?
8: Sì, e in pronta consegna! Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 799, TAEG 1181, rata finale 9.705 euro, salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info, consumi e emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.750 euro.
9: Dopo il doppio sold out a San Siro, a febbraio 2027 si torna a ballare. Gabri Ponte presenta Circotron, The Dance Show, il rivoluzionario tour che unisce tutte le hit dance del DJ italiano numero uno al mondo all'arte del circo del futuro. A Bologna, Torino, Roma e Milano. Info e biglietti su livenation.it. RTL 102.5. Very normal people.
10: E se a Hummus Noah chiedessi qualcosa con ceci?
11: Senza conservanti, naturale, qualcosa di sfizioso e originale,
10: e un tocco esotico, ma autentico.
11: Hummus Noah, fatto con amore.
12: Mi manchi ma domani torno.
13: Niente più bello che tornare a casa, e con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari, in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro. Tanfis 899, TAEG 1371, salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
14: Torni sempre al tuo paese.
15: Ti accompagno, ti aspetto, ti preparo qualcosa, ti do una mano, ti aggiorno appena...
16: A forza di dire ti dimentichi di te. A dire TH Resorts e almeno in vacanza dedicati a te. Relax, energia, natura, mare o montagna. Con TH Resorts vivi la vacanza che ti meriti, perché TH ti conosce. Scopri le esperienze TH Resorts pensate per farti sentire davvero chi sei su thresorts.com o nella tua agenzia di viaggio.
17: Ascolta RTL 102.5 e segui i collegamenti in diretta con le voci di Sky Sport Formula 1. La grande stagione della Formula 1 è su Sky Sport, che ci porterà in pista per farci vivere ogni curva, ogni sorpasso, ogni emozione. Domani dalle 15, Gran Premio in Belgio. Tutta la Formula 1 in diretta esclusiva su Sky e in streaming, solo su Now.
18: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
19: Voce generata in AI.
20: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%. TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Scegli Kia Stonic, anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
21: Kia. Movement that inspires.

Posizione numero 29, inflessione di 7 posti, Annalisa con la sua canzone estiva, presente comunque nella Power Hits Estate 2026. Siamo alla settimana numero 7 di un percorso che comprende un totale di 13 settimane. Noi piano piano andiamo a vedere anche durante la settimana come si stanno muovendo le canzoni in base ai vostri voti su RTL 102.5 Play. Il nostro racconto continua con la posizione numero 28, 4 posti in meno per Dito nella piaga. Questa è Businessman.

L'avevamo lasciata alla posizione numero 24, quindi l'avevamo ascoltata domenica scorsa, la ritroviamo in flessione di 4 posti al numero 28, Dito nella piaga con Businessman, la Power Hits estate 2026, l'aggiornamento di questo sabato e poi domani domenica e la risultante dei vostri voti che sono arrivati in settimana tra lunedì a mezzogiorno e venerdì a mezzogiorno. Qualsiasi altro voto voi esprimiate anche adesso, quello andrà a far parte della classifica generale, quella finale. Ma attenzione, vi dicevo che tutte le nuove entrate le avremo ascoltate oggi, eccola qua, la 27.

L'ultima più alta nuova entrata alla settimana, la numero 27, Fabio Rovazzi, La costiera amalfitana con Arisa e Nino D'Angelo. Prima di ascoltare l'ultima canzone di oggi, rapido riepilogo, posizione numero 50 per Bob Sinclair, Kaisa, Alex Warren alla 49, Olivia Dean alla 48, Somber con My Body Isn't Ready, la nuova entrata alla numero 47, così come nuova entrata anche alla 46, la nuova degli U2. Machine Gun Kelly e Wiz Khalifa 45, Elettra Lamborghini 44, Lady Gaga Doci 43, Mace alla 42, alla 41 Serena Brancale, Levante Delia, Hugel, Imael Angel e Ultranatea alla posizione numero 40, Shakira Burna Boy rientra alla posizione numero 39, nuova entrata alla 38 Giselle, alla 37 Giulie e Biagio Antonacci, Katy Perry altra nuova entrata alla posizione numero 36, alla 35 Madame, Somber con l'altro singolo alla posizione numero 34, alla 33 Harry Styles, alla posizione numero 32 Baby K, 31 Sienna Spyros, Da Vinci alla 30, Annalisa alla 29, Dito nella piaga alla 28, alla 27 l'ultima nuova entrata, Fabio Rovazzi con Arisa e Nino D'Angelo. Alla posizione numero 26 l'ultima canzone che ascoltiamo oggi, la più alta nuova entrata della settimana scorsa, la Nannini.

0: 50 anni di carriera dalla pubblicazione del primo album, un po' di anni dopo questa America, nella nuova versione Gianna Nannini e Marracash, 5 posti in meno alla posizione numero 26. L'appuntamento di oggi con la classifica termina qui, ma ricordatevi di andare su RTL 102.5 Play per accedere al nostro store online ufficiale, dove troverete la collezione limitata per il 10° anniversario di Power Hits Estate, maglia, fascetta, zaino, insomma tutti gli immancabili per l'outfit perfetto per il 1° di settembre all'Arena di Verona, proprio a portata di click. Dalla Zacca è tutto, ci sentiamo domani pomeriggio alle 15 sempre per la Power Hits Estate. Ciao.
1: G La Scola. RTL 102.5 ti invita ai concerti di Giorgia. Vai su RTL 102.5 Play in Special and Contest e scopri come partecipare. Con RTL 102.5 puoi esserci.
0: Anche ad Arcene, provincia di Bergamo, sono le 17.
1: RTL 102.5, giornale orario.
2: Buon pomeriggio da Raffaella Coppola. In primo piano in questa edizione la cronaca: un uomo è morto tentando di salvare il nipotino nell'Adda, grave il bambino. Sentiamo il servizio di Alessandra Giannoli.
3: Un uomo di origine indiana è morto nelle acque del fiume Adda, Golfo Rivolte, in provincia di Cremona, mentre stava cercando di aiutare il nipotino. La vittima era in compagnia del fratello, padre del bimbo di 4 anni. Quando si è verificata la tragedia, il piccolo è stato trasportato in aereo di soccorso all'ospedale di Bergamo in condizioni critiche. Secondo quanto è stato finora ricostruito dai vigili del fuoco e dai carabinieri, il padre del bambino e lo zio erano in acqua quando il piccolo si sarebbe tuffato, trovandosi subito in difficoltà nel tentativo di soccorrerlo. Lo zio è annegato, forse per un malore. Il suo corpo è stato recuperato dai sommozzatori ed è ora a disposizione dell'autorità giudiziaria. L'area in cui è avvenuto l'incidente è particolarmente impervia e può essere raggiunta soltanto dopo un lungo tratto da percorrere a piedi, circostanza che ha reso ancora più complesse le operazioni di soccorso. Sotto shock il fratello della vittima.
2: Gli esteri: Teheran annuncia la sospensione di tutti gli impegni dell'intesa sottoscritta con gli Stati Uniti. Poco fa un nuovo monito: se gli Stati Uniti colpiscono le nostre infrastrutture, gli Emirati devono evacuare gli aeroporti. Intanto il sindaco di New York, Zoran Mamdani, chiederà l'arresto del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu quando a settembre andrà all'Assemblea Generale dell'ONU. Torniamo in Italia: tragedia sulle strade, violento incidente sulla statale tra Cagliari e Villa Simius con 3 auto e 14 persone coinvolte. Il bilancio è di 2 morti e 8 feriti. Sempre nel Cagliaritano, un ciclista di oltre 60 anni è morto dopo essere stato travolto da un'auto. A Cesenatico, sulla statale 16 Adriatica, un 31enne è deceduto nello scontro frontale tra 2 auto. E in Val Venosta, un incidente tra un'auto e 2 moto ha provocato un morto e 6 feriti. Chiudiamo con le qualifiche di Formula 1. Enzo Tamborra, buon pomeriggio.
4: Buon pomeriggio, non abbiamo ancora la pole position perché poco fa sono state esposte bandiere rosse perché c'era troppa sabbia in pista, adesso è stata spazzata via e alle 17.04 prenderà il via la fase finale, o meglio gli ultimi 5 minuti delle qualifiche. Al momento davanti a tutti c'è Norris su McLaren, ma Norris dovrà scontare una penalità e quindi non potrebbe partire dalla pole che al momento spetterebbe a Kimi Antonelli.

0: su Mercedes col secondo tempo, Antonelli precede Charles Leclerc con la prima delle due Ferrari, poi abbiamo Verstappen e l'altra Ferrari di Lewis Hamilton. È tutto per ora, linea allo studio.
1: Grazie, traffico.
2: Via Radio.
1: Bentrovati da Sara Poli di Autostrade per l'Italia. Vediamo le principali notizie di viabilità e partiamo dalla A14 Bologna-Taranto, dove tra Castel San Pietro ed Imola verso Ancona ci sono 3 chilometri di coda per un incidente avvenuto fra 3 auto. Il nostro personale sta intervenendo. Sempre sulla A14, nel tratto compreso tra Faenza e Forlì in direzione di Ancona, c'è 1 chilometro di coda per un mezzo in avaria rimosso. Il traffico è tornato a transitare su tutte le corsie. In direzione opposta, dunque verso l'Autosole, rileviamo invece code a tratti per traffico intenso tra Cesena e il bivio appunto per l'Autosole, con tempi di percorrenza di 1 ora e un quarto, 10 minuti in più rispetto alla norma. Infine andiamo sulla 1 Milano-Napoli, dove tra Fiorenzuola e la 15 Parma-La Spezia verso Bologna rileviamo 2 chilometri di coda per traffico congestionato. Ed Autostrade per l'Italia è tutto, a più tardi.
3: Grazie, è tutto anche per noi, a più tardi.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. L'estate addosso, la musica nel cuore. Dal 27 luglio RTL 102.5 è la colonna sonora delle tue vacanze. Seguici in diretta.

0: Ve l'avevamo detto giovedì mattina che saremmo tornati alle 17 di sabato ed eccoci qua. RTL 102.5 caliente, caliente come l'atmosfera che suona attraverso l'etere nelle onde erziane. Signore e signori, è qui con noi Jessica Brugali.
1: Ma buon pomeriggio a tutti. Ciao. Buon pomeriggio Angelo Beguini.
0: Ciao,
1: come va? Caldato?
0: Fa caldo, ma credo che questa sia ormai una cosa assodata.
1: Abituati siamo.
0: Ma
1: siamo
0: è tutto
1: abituati.
0: Normale, il 18 di luglio, cosa vuoi che faccia?
1: Cosa
0: freddo?
1: No, è vero, è vero. Però da domani dovrebbero abbassarsi un pochino le temperature. Io sinceramente ci spero.
0: Da poi quanti giorni cominciamo così il nostro programma?
1: Al picco ci siamo arrivati almeno?
0: Chi può dirlo? Chi può dirlo? Abbiamo un sacco di musica per rinfrescarvi e per accompagnarvi fino alle 19, ora dell'aperitivo, ma non solo. E allora direi di cominciare con i Rolling Stones.

0: Ma la domanda è, ma tu sei lei? Tu sei Jessica Brugali?
1: Sì, sono proprio io. Sono proprio.
0: Ma che piacere incontrarti.
1: Piacere mio. Vuoi una foto? Vuoi un autografo?
0: Sì, grazie. Facciamo un selfie.
1: Dai, vieni qui.
0: Ok. Oh, ma che piacere. Grazie. Ma sai che sei in TV vieni benissimo. Ma dal vivo.
1: Questo non me lo dice mai nessuno.
0: Che cosa?
1: Ma scherzo.
0: Che dal vivo sei meglio che in TV? A me sì, perché la TV allarga, quindi.
1: Bene, abbiamo fatto un selfie, ottimo.
0: Allora, sono le... Ah, l'hai fatto davvero?
1: L'ho fatto davvero, no, certo.
0: Ok, sono le 5:15 di sabato 18 luglio. Eccezionalmente, sia oggi sia domani, la Jessica e l'Angelo.
1: Noi
0: vi accompagniamo fino alle 7 di sera.
1: È un piacere per noi. Facciamo un aperitivino, magari più tardi.
0: Quindi a quest'ora. Dove siete? Che fate?
1: Secondo me in macchina, perché ho visto un po' di casino.
0: In partenza o già di ritorno dalla spiaggia?
1: No, dai,
0: partenza.
1: Ah, dalla spiaggia, dici? No, forse no.
0: Ritorno dalla spiaggia è più motorino.
1: È più motorino, esatto. Quindi, beh, io spostamento. Comunque ho visto tanta gente spostarsi.
0: Ok, trovato traffico stamattina?
1: Stamattina, oggi.
0: Beh, oggi, scusa. Oggi, ma siamo abituati. Sono abituato a vederti di mattina.
1: È vero.
0: Ci sono i pinguini tattici nucleari? Sorry, scusa, lo sento.

0: Aha. E Coldplay, Adventure of a Lifetime, su RTL 102.5. Jessica, sai che stavo pensando una cosa?
1: Cosa?
0: Prima ho detto una stupidaggine.
1: Cosa hai detto?
0: Perché questa non è l'ora per tornare dalla spiaggia. Con tutto sto caldo, questa è l'ora per andare verso la spiaggia.
1: Per andare verso... Hai ragione. Cioè, perché guarda, chi ci va alle 14 in spiaggia? No.
0: Sono le 5.20, belli sì. Belli, piano piano la temperatura, per quel poco che possa, si abbassa.
1: Si ammira il tramonto.
0: Se
1: insomma.
0: Sei dal lato giusto, ti godi anche il tramonto, mi sembra tutto perfetto.
1: E non sono tutti d'accordo con noi, perché ci scrivono: noi siamo in albergo a guardarvi, spiaggia oggi a San Benedetto si schiatta più degli altri giorni, caldo, umidità all'83%.
0: Ciao Antonella, ciao. E andiamo anche dei vocali al 378-378-1025, prego.
2: E no, magari, che male, qua ci stiamo arrostendo nel traffico di Milano. Un saluto da Said da Milano, un furore, ciao ragazzi.
0: Sì, prima venendo da casa qui

0: Effettivamente.
1: Sei venuto a piedi tu?
0: No, sono in macchina.
1: Ricordo insomma che no, capitava.
0: No, piedi casa Colonia Monzese adesso poi impossibile. Però avrei fatto la mia solita passeggiata sul Naviglio Martesana, scarpe arancioni,
1: pacchettini, no, i bastoncini, sì, solito, sì, sguardo. Sì.
0: Poi però mi raccoglievi col cucchiaio.
1: No, infatti, no, forse non è il caso. E torniamo tra pochissimo.

0: 1025 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Il vento sta per cambiare a Porto Pollo. Mercoledì 22 luglio, dalle 19.30, l'appuntamento è al Rupees per un evento speciale. In console, DJ Alma e Amelie sono pronte a farvi ballare con la musica di RTL 102.5 e Radio Z. Mercoledì 22 luglio, Rupees Porto Pollo, Sardegna. Cambia il vento con Gili.
1: Con Gili, il futuro della mobilità è già qui. Prenota un test drive direttamente dalla spiaggia.
2: Che estate esagerata con il sottocosto di Expert. Climatizzatore Daikin, 12.000 BTU in pompa di calore a 399 euro.
3: Expert, gli esperti sempre con voi.
2: Offerte valide dal 16 al 25 luglio. 1.100 pezzi disponibili.
4: Nen.
5: La senti?
4: Nen.
5: È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
4: NEN.
5: Con NEN 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su NEN.it. NEN, gruppo A2A.
6: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
7: Mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1.000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
8: Pepe Pesto, lavorato fresco, Polli, facciamo presto. Pepe Pesto, lavorato.
9: Pesto alla genovese Polli, da basilico colto e lavorato entro 24 ore, senza conservanti.
8: Lavorato fresco!
10: Lo sapevi che a luglio sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL, tua in 35 rate da 139 euro al mese, solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 7.463 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,32%. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. We'll be right back.

0: No, nessuno vuole essere il Robin, come canta Cesare Cremonini. Siamo alle 17:33 minuti di questo sabato 18 di luglio, state ascoltando RTL 102.5 e qui con noi c'è Jessica Brugali che vuole dirvi una cosa, non ci sta più dentro.
1: Non ci sto più dentro, sì. Allora, ti è mai capitato di avere un déjà vu?
0: Déjà vu,
1: ok. Il déjà vu invece è un gioco di parole tra déjà vu e view, ovvero vista.
0: Sì.
1: Ovvero la tendenza, diciamo, da adulti a tornare un po' in quei posti che abbiamo nel cuore, magari che ci ricordano l'infanzia, anche che può essere sia in vacanza oppure no.
0: Vale un chiosco sulla spiaggia?
1: Certo che vale, però questo mi sa non fa parte della tua infanzia.
0: No.
1: Fa parte della tua, forse neanche adolescenza, forse giovinezza.
0: Diciamo giovinezza, sì. Beh, ma ognuno il view, certo, può metterlo nel punto della vita che desidera, perché soprattutto se sono cose che ti ricordano i tuoi tipo 30 anni.
1: Esatto.
0: A 30 anni uno, sì, è consapevole, è già abbastanza adulto, riesce a ricordarsi delle cose, per cui avere voglia di tornare in un posto dove sei stato veramente bene quando eri consapevole e adulto è una bella cosa.
1: È una bella cosa,
0: me,
1: esattamente.
0: Sì.
1: Io ad esempio nel cuore tanti posti.
0: Dimmene uno.
1: Uno in Toscana, un chiosco in Toscana, però ci andavo sempre da piccola.
0: Ah,
1: era un,
0: okay,
1: villaggio, un villaggino.
0: Ma ci sta, tu c'hai 30 anni adesso.

0: It's a Wonderful Life, Zucchero, RTL 102.5, c'è Jessica Brugali.
1: Hai buonasera, visto? Buonasera.
0: Hai visto Riccardo? Wow, la Jess anche al sabato.
1: Ah, sì, Riccardo, nostro ascoltatore fedele, grazie Riccardo, mandiamo un saluto.
0: Ma
1: sì,
0: sarà
1: sì.
0: Quel Riccardo lì?
1: Quale Riccardo?
0: Il tuo insegnante di chitarra.
1: No, non credo proprio. In ogni caso salutiamo Riccardo.
0: Sentiamo una voce, dai.
1: Dai, sentiamo.
2: Ciao Jessica, ciao Angelo. Io sono in giro a piedi perché è appena finito di piovere. Ah. E si sta bene.
1: Ma dove?
2: Provincia di Parma.
0: Ah, grazie. Beh. Provincia di Parma, c'è stato un bel temporale di calore, speriamo che non abbia fatto danni, però rinfresca,
1: Esatto, anche perché arrivano belli bruttini i temporalini. Sì.
0: Quindi al 378-378-1025 stiamo aspettando anche i vostri déjà vu, cioè il posto che vorreste rivedere durante quest'estate.
3: Attenzione prego, i panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
4: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di 199,99 euro. In negozio, app e sul sito.

0: Il vero tormentone dell'estate 2026? Sono i saldi Gioia Pura! Gioielli, orologi e idee regalo delle migliori marche sono scontati fino al 70%. E allora, se anche tu non riesci a toglierteli dalla testa, vai subito su gioiapura.it. Grandi gioie a piccoli prezzi.
1: Da Ottica Demenego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
2: In tutti i negozi Ottica Demenego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
1: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
2: Ottica Demenego, vedere bene per vivere bene.
1: Aperti anche domenica 19.
2: Dettagli in negozi su demenego.it.
3: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
4: Mesi di sguardi in ufficio. Era ora usciste insieme. Apri l'armadio, indossi il tuo abito migliore e... ecco, ora ti va largo. Relax.
5: Coi saldi fino al 70% di OVS ti prendi un outfit da urlo. E niente foto in camerino, sei in ritardo.
4: OVS. Love people, not labels.
6: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale. Colombo, navigando sull'app Family, ha trovato l'America. Tantissimi sconti esclusivi. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
7: Voce generata in AI.
8: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scegli Kia Stonic, anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
9: Kia. Movement that inspires.

0: Ed Sheeran, Shivers, RTL 102.5, 9 minuti alle 6 del pomeriggio del 18 di luglio. La Jess.
1: Ciao, buonasera. E il nostro Angie.
0: Sei del posto?
1: Sono nel posto giusto.
0: Prima volta
1: posto,
0: qui?
1: Sì, prima volta, passavo di qui.
0: Ah, non è un déjà vu?
1: No, non è un déjà vu. Déjà vu è no, una lista lunga di déjà vu, devo dire. Tanti
0: dai,
1: posti che
0: dai,
1: portano
0: posti
1: il cuore.
0: Che hai visto da bambina
1: piccola.
0: O da ragazzina che ti piacerebbe rivedere, magari... Attenzione,
1: sì.
0: Perché c'è un pericolo.
1: E qual è il pericolo?
0: Che tu te li ricordi in un certo modo.
1: Ah, questo è vero.
0: E tu arrivi lì e dici...
1: Come la mia scuola elementare,
0: cioè?
1: Ad esempio. La mia scuola elementare ci passo molto spesso a vederla.
0: Sì.
1: E so che adesso è diventata una succursale, insomma, di un'altra scuola. Allora, esternamente in realtà non è cambiato, è identica, però all'interno se sbircio si vede che è completamente
0: diversa.
1: Pensa
0: che la mia non c'è più.
1: No, la scuola elementare no.
0: No,
1: bellissima.
0: Non c'è più, l'hanno ristrutturata, ci hanno fatto altre cose, molto belle, molto moderne, però quella costruzione è sparita.
1: Ecco.
0: E quindi c'è il pericolo del déjà vu è rimanerci male, arrivare lì e dire, ma io me lo ricordo in un altro modo.
1: Un déjà vu, non è più un déjà vu.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Laura Pausini, la solitudine nel pomeriggio del 18 di luglio, sono quasi le 6. C'è un problema
1: qual è?
0: Serio,
1: qual è
0: serissimo,
1: il problema?
0: Molto, molto serio. Il
1: sentiamo,
0: problema
1: sì.
0: È.
1: Sì.
0: Vogliamo chiedere ai nostri ascoltatori?
1: Certo, sì, sì, cioè, capiamo la domanda perché non ho ancora capito.
0: La
1: sì.
0: Domanda è la seguente: se vi propongono a tavola un gambero cotto e un gambero crudo, voi cosa scegliete?
1: Cotto, cotto tutta la vita.
0: Io crudo,
1: ma
0: vedi,
1: no,
0: per
1: ma
0: esempio.
1: Cotto. Ecco, 378-378-1025.
0: Viva il crudo?
1: Viva il cotto, ma in generale verdura, pesce, cotto.
0: Tutto cotto,
1: tutto cotto.
0: A tra poco.
1: Assolutamente.
2: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'Esercito Italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
0: Dove andiamo?
1: Andiamo a Portofino, in provincia di Genova, anche lì le 18.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: Buona serata da Nicola Pompei. In apertura andiamo all'estero. Tensione ancora altissima in Iran. Teheran ha annunciato nelle scorse ore la sospensione di tutti gli impegni dell'intesa sottoscritta con gli Stati Uniti. Facciamo il punto con Alessandra Giannoli.
5: Teheran ha annunciato la sospensione degli impegni presi nell'ambito del memorandum d'intesa siglato un mese fa con gli Stati Uniti, mentre la tensione in Medio Oriente resta altissima tra gli attacchi americani e la rappresaglia della Repubblica Islamica contro le basi USA nella regione. Al momento non ci sono notizie di colloqui, la politica attuale dell'Iran è quella di difendere fermamente il paese, così fonti del Ministero degli Esteri del regime. Intanto, come detto, precipita la crisi nel Golfo Persico, nella settima notte di raid americani, colpite installazioni militari e infrastrutture logistiche ed energetiche iraniane. Lo Stato Islamico ha risposto alla nuova offensiva colpendo le basi USA in Kuwait, Bahrain e in Giordania, dove secondo CBS News sarebbero rimasti feriti dei militari statunitensi. La Casa Bianca non esclude il coinvolgimento di Israele nel conflitto. Aerei cisterna americani per il rifornimento di carburante in volo sono atterrati nelle basi dell'aeronautica dello Stato ebraico, scrive il sito Haaretz. Smentita dagli USA la notizia di due petroliere in fiamme nello stretto di Hormuz.
4: Una notizia arrivata qualche istante fa: una bambina di 4 anni è morta annegata nella piscina di un hotel di Milano Marittima sul litorale ravennate, per circostanze al vaglio. Ancora sul posto, oltre agli operatori del 118, sono intervenuti i carabinieri della locale compagnia, i colleghi del nucleo investigativo di Ravenna e il PM di turno Angela Scorza. Voltiamo decisamente pagina, parliamo di sport e partiamo dalla Formula 1. Kimi Antonelli su Mercedes ha ottenuto la pole position del Gran Premio del Belgio. Enzo Tamborra.
6: Sì, buon pomeriggio. Altra magia di Kimi Antonelli, che sul circuito definito l'università della Formula 1 ha piazzato un giro spaventoso. Miglior tempo per il bolognese della Mercedes, 1:44.3. In prima fila con lui scatterà Max Verstappen su Red Bull. Terzo tempo per Lando Norris, che però partirà 10 posizioni più indietro sulla griglia di partenza per una penalità. E così con il quarto tempo e il quinto tempo in seconda fila ci saranno Russell e Leclerc, i due sono davanti alla Ferrari di Lewis Hamilton. È tutto per il momento, linea allo studio.
4: Oggi la finale del terzo posto per i mondiali, si sfidano alle 23 a Miami, ora italiano ovviamente, Francia e Inghilterra. Seguiremo tutto su RTL 102.5, noi dire mondiali.
3: Via radio.
7: Ben trovati da Sara Poli di Autostrade per l'Italia. Traffico in diminuzione sulla rete, ma vediamo le principali notizie di viabilità e partiamo dalla A14 Bologna-Taranto, dove tra Castel San Pietro

0: Pietro ed Imola verso Ancona ci sono 3 km di coda per un incidente risolto. Il traffico è tornato a defluire su tutte le corsie. Sempre sulla A14 Matracesena Nord e il bivio per l'autosole in direzione di quest'ultima, rileviamo invece code a tratti per traffico intenso, con tempi di percorrenza di 1 ora, 10 minuti in più rispetto alla norma. Andiamo ora sulla A10 Genova Savona per segnalare 2 km di coda tra Genova Pegli e Genova Pra verso Savona per un'auto in avaria. Infine ci spostiamo sul traforo del Monte Bianco, dove segnaliamo code al piazzale Italiano per quanti viaggiano verso Chamonix. Qui abbiamo un tempo di attesa di 1 ora e mezza. Ed Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Buon viaggio e a più tardi.
1: È tutto anche per noi, a più tardi.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di 1 ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. L'estate addosso, la musica nel cuore. Dal 27 luglio RTL 102.5 è la colonna sonora delle tue vacanze. Seguici in diretta.

0: 102.5 Play con Noah.
1: E se a Humus Noah chiedessi qualcosa con ceci?
2: Senza conservanti, naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico, ma autentico. Humus Noah, fatto con amore.

0: No Hero, Elisa, RTL 102.5, 18 e 12 minuti, il 18 di luglio, RTL 102.5, Jessica Brugali, signore e signori.
1: Buonasera, buonasera a tutti, buonasera Angelo Beguini.
0: Buonasera, buonasera. La questione è fondamentale, molto discussa. Sì. Gambero cotto o gambero crudo? No,
1: tra l'altro mi stavo chiedendo perché abbiamo tirato fuori questo discorso del gambero, cioè non cibo in generale, cotto crudo come può essere la verdura,
0: perché,
1: cotta.
0: Perché noi
1: no,
0: mentre...
1: il gambero, vogliamo sapere del gambero.
0: Beh,
1: giusto?
0: Noi mentre ascoltiamo le bellissime canzoni che trasmettiamo su RTL 102.5 chiacchieriamo come fanno i nostri ascoltatori.
1: Certo.
0: E siccome l'argomento principe delle chiacchiere tra amici italiani all'ascolto è il cibo, ok. Io ho scoperto che a Jessica non piacciono le verdure crude.
1: In generale, sì, io preferisco verdure cotte, pesce cotto.
0: Per cui ho aggiunto un pezzettino.
1: Il gambero, ho aggiunto il gambero, ma il gambero.
0: Ma no, il pesce in generale. Cotto crudo e il gambero in particolare, che comunque anche crudo ha i suoi
1: benefici. Sì, tra l'altro esatto, ha tanti benefici. A livello nutrizionale non cambia tantissimo tra cotto e crudo, devo dire, perché mi sono informata. Cambia magari un po', insomma, la consistenza, il sapore. Ma vogliamo sentire una voce?
0: Certo,
1: la facciamo?
0: Certo.
1: Sentiamo.
2: Ma io nel dubbio prenderai crudo e cotto, poi decido dopo.
0: Sei
1: facile
0: fantastico.
1: Così, però.
0: Noi vi adoriamo. Ascoltiamo Brash, dai.

0: Avrei una domanda importante.
1: Per me?
0: Sì, per sì, te, sì. Per tutti. Maroon 5 e Lisa o Maroon 5 e Liza?
1: Elisa, secondo me è Elisa. Elisa perché siamo italiani, quindi okay. Italianizziamo un po' i nomi. Però adesso ci informiamo. Oh. Sicuramente i nostri ascoltatori sanno meglio di me.
0: Pesce cotto sì. O pesce crudo?
1: Io sono per il cotto e ci scrivono crudo tutta la vita. Tartar di ricciola. Trattare di ricciola e poi ci scrivono: ciao, sono Daniela, anch'io come Jessica invece prediligo il cotto. Okay. Quindi stiamo un po' dividendo
0: come sempre, come facciamo sempre. Sentiamo una voce.
2: Ciao, sono Marica e per me gambero crudo tutta la vita.
0: E quindi attenzione perché sto vincendo io.
1: Stai vincendo
0: io e tutto il partito dei crudisti.
1: Ma vuoi sapere anche le magari delle caratteristiche veloci tra crudo e cotto? No, perché ad esempio il crudo massimo apporto di vitamine, massimo apporto di omega 3, antiossidanti intatti, e mentre il gambero invece... cotto maggiore sicurezza, quindi andiamo
0: sicurezza.
1: Ma sicurezza okay, per l'igiene. No, insomma, okay, sì. Vabbè, dai, torniamo tra poco.
0: Quello ci sta, però se la qualità è giusta.
1: Vabbè.

0: 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Finalmente ci siamo! Vacanze, stiamo arriva!
2: Ansia da partenza? Lasciala a casa! Solo fino al 31 luglio puoi avere la tua nuova Opel Corsa da 13.750 euro.
1: 13.750 euro?
2: Sì, e in pronta consegna. Oltre a oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, taglio 1181, rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi e dimissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.750 euro.
3: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
4: Mitsubishi Electrica, il piacere del clima ideale.
5: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
4: Mitsubishi Electric, il piacere del clima ideale.
6: Dopo il doppio sold out a San Siro, a febbraio 2027 si torna a ballare. Gabri Ponte presenta Circotron, The Dance Show, il rivoluzionario tour che unisce tutte le hit dance del DJ italiano numero uno al mondo all'arte del circo del futuro. A Bologna, Torino, Roma e Milano. Info e biglietti su livenation.it. RTL 102.5. Very normal people.
7: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
8: Rientro a scuola? Ma vai da Conad!
9: Via, via!
8: Fino al 30 settembre da Spazio Conad e Conad Superstore trovi lo zaino Jordan HBR a soli 39,90€, colori assortiti. Scopri di più nel catalogo in punto vendita.
10: Let's go! Da MediaWorld solo dal 17 al 19 luglio con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane in negozi online. Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.

0: di questi Eroi Negramaro, attenta sulla vostra RTL 102.5. Sono le 18.30 in Pop Around the Clock con Jessica e Angelo fino alle 19. Stiamo parlando di cibo cotto, cibo crudo, gambero cotto, gambero crudo, perché insomma è l'orario anche dell'aperitivo. Da qualsiasi chiosco voi
1: amici del chiosco, ciao, buonasera. Perché va? Questa immagine noi la stiamo creando da qualche giorno.
0: È vero.
1: Anche la mattina quando siamo qui per Viva l'Italia.
0: Certo.
1: E ci piace immaginarci dentro la radiolina nel chiosco, con non con le casse boom,
0: ma
1: boom,
0: no
1: boom,
0: ma no, noi,
1: ma proprio
0: noi,
1: piccoli
0: sì,
1: piccoli,
0: noi siamo tranquilli,
1: che
0: noi
1: si
0: siamo...
1: sente, esatto, sì, che sì, si sì, sente la nostra voce, ciao amici del chiosco, anche perché adesso sono le 18.30 e da qui in avanti è proprio l'ora del tramonto
0: degli aperitivi, insomma, del gambero cotto, del gambero
1: chill,
0: crudo. Intanto il 378 378 1025, ci scrivono gamberi assolutamente cotti, e ancora ci scrivono attenzione che sia abbattuto e non congelato nel caso appunto,
1: ma certo,
0: sia crudo.
1: Sì, certo, quando
0: ovvio,
1: qualcuno serve questo tipo di prodotti.

0: Nelly Furtado, Turn Off the Light, 24 minuti alle 7 della sera di questo sabato 18 di luglio. Avrei una domanda per Jessica.
1: Un'altra, abbiamo sì. tante
0: allora,
1: domande
0: se
1: questa
0: ti,
1: sera.
0: Se ti invitassero sì. a una cena, un aperitivo al buio.
1: Al buio, sì.
0: Tu ti fideresti senza sapere cosa c'è sul tavolo.
1: Ma che bello, sì.
0: Allunghi sì. la mano e dici.
1: E assaggi.
0: E assaggi.
1: Sì, però beh, si può sentire la consistenza,
0: la
1: no?
0: consistenza,
1: quindi già da lì
0: sì.
1: qualcosa
0: la
1: capisci.
0: La consistenza, il profumo.
1: Esatto. Capisci se è crudo, almeno se è crudo o cotto. Però sì, mi piace questo gioco. Tu
0: per
1: lo faresti, sì.
0: Io sì.
1: Ma senza ombra di dubbio.
0: Ma zero proprio. Intanto al 378-378-1025 arrivano le vostre voci, gambero cotto, gambero crudo,
1: dai,
0: le domande
1: dai, sì.
0: proprio
1: sì.
0: filosofiche.
1: Ma sì, a noi della, piace, ma siamo sabato, per i normali,
0: è sabato pomeriggio.
1: Sì, l'orario è buono, dai, sentiamo.
2: Guarda pesce crudo sì. o cotto che sia, l'importante è che la qualità deve essere altissima.
0: E questo
1: certo,
0: siamo
1: questo.
0: Sempre d'accordo. Ancora
1: giusto,
0: un altro?
1: Sì.
3: Perché privarsi delle cose gustose della vita? Si può
1: Vero.
3: Fare tutte e due. Perché escludere una cosa o l'altra? Va bene sia il crudo sia il cotto. Assolutamente.
1: Giusto.
3: Mauro da Mantova.
1: Sì.
0: C'è
1: sono
0: a chi
1: d'accordo.
0: Piace il cotto, a chi piace il crudo.
1: A chi piace entrambi, insomma. E chi? Perché no?
0: Un buon gustare.
1: Sì, ma te l'ho detto, io preferisco il cotto, però insomma il sushi.
0: Se ti capita
1: no?
0: un crudo,
1: una tartarina.
0: Non è che ti agiti.
1: Siamo andati a mangiare il sushi l'altro giorno,
0: esatto,
1: non ti ricordi?
0: Esatto.
1: Io ho mangiato il crudo. Ci ascoltiamo i The Bounce House.
0: Dai, Magnetic. Wow.

0: Una Bausa Magnetic, questo è il sound della notte. Wow,
1: wow, sulle mani.
0: Anche se in queste due notti, stasera e domani sera.
1: Ah, sì, è vero, Bad Bunny.
0: No, c'è Bad Bunny a Milano, un caldo tropicale, ingressi insomma complicati nella zona dove ci sarà il concerto. Stamattina ho visto gente che ci è andata ieri sera e ha detto. Però bello.
1: Vabbè, però bello, insomma, un sacco.
0: No, pensavo. Pensavo all'inutile partita di stasera.
1: Inutile partita, vedi, tu pensi al calcio, io penso la
0: incredibile.
1: Incredibile.
0: Terzo e quarto posto stasera, Francia e Inghilterra, non so chi delle due volesse giocarla, però domani sera la finale tra Argentina e Spagna.
1: Tutti incollati allo schermo, no?
0: Sì, assolutamente.
2: Il vento sta per cambiare a Portopollo. Mercoledì 22 luglio, dalle 19.30, l'appuntamento è al Rupis per un evento speciale. In console, DJ Alma e Amelie sono pronti a farvi ballare con la musica di RTL 102.5 e Radio Z. Mercoledì 22 luglio, Rupis Portopollo, Sardegna. Cambia il vento, con Gili.
3: Con Gili, il futuro della mobilità è già qui. Prenota un test drive direttamente dalla spiaggia. Passa a Plenitude e la tua passione per lo sport ha più energia. Se scegli un'offerta luce o gas per la casa entro il 19 luglio, ricevi una carta regalo Decathlon da 50 o 100 euro. Scopri di più nei Plenitude Store. Operazione a premi, regolamento su anyplenitude.com. Rientro a scuola? Ma vai da Conad!
4: Via, via!
3: Fino al 30 settembre da Spazio Conad e Conad Superstore trovi lo zaino Jordan HBR a soli 39,90€, colori assortiti. Scopri di più nel catalogo in punto vendita. Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
5: Che estate esagerata con il sottocosto di Expert! Scopri tantissime offerte e se cerchi un frigorifero, in abbinata il gasatore Smeg.
6: Expert, gli esperti sempre con voi.
5: Offerte sotto costo valide dal 16 al 25 luglio. Abbinata valida su una selezione di frigoriferi fino al 29 luglio.
7: Da Ottica De Menego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
8: In tutti i negozi Ottica De Menego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
7: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
8: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
7: Aperti anche domenica 19.
8: Dettagli in negozi su demenego.it.
9: Hai caricato le valigie?
10: No.
9: Hai fatto il pieno?
10: No.
9: Perfetto, partiamo.
11: Con BYD Dolphin G Super Ibrida DMI da 20.840 euro la partenza può essere stupida, tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Anticipo 5.432 euro, 35 canoni mensili di 109 euro, valore riscatto 14.979 euro, TAN fisso 6,99, TAEG 9,46. Importi IVA inclusa ove prevista fino al 31/8/2026. Salvo approvazione CA Autobank. Messaggio promozionale, info e condizioni su byd.com.
9: Hai prenotato?
11: No!

0: Calvin Harris, Dua Lipa, One Kiss. Allora, sono le 18:51. No!
1: No,
0: già finito. Però, cioè, vedo con piacere
1: la mia socia.
0: Lo sapete che quest'anno sono 10 anni della prima edizione di Power Hits Estate,
1: lo
0: sappiamo. Jessica, tu sarai sul palco a presentare, eccetera, eccetera. Ma le prime X edizioni le abbiamo presentate, Giorgia ed io. E Giorgia,
2: buonasera.
0: Ciao, mio.
2: Come stai?
0: Io bene, grazie. Tu sei per il cotto o per il crudo?
2: Crudo, assolutamente. Bene. Io sushi in particolare, ma in generale.
0: Quindi sashimi.
2: Sushi, sashimi, certo.
0: Ok. Bene.
2: Molto, molto.
0: Ma in generale vale sia bravissimo per il pesce che per la carne?
1: Verdure.
2: Sì.
0: No, perché Jessica ha anche le verdure, solo cotte.
1: Cuoce tutto. Perché sì, tutto cotto.
2: Come mai?
1: Non lo so.
2: Cosa ti è successo
1: nella vita?
2: Parliamone. Cioè, non è normale.
1: Perché no?
2: Anche perché cuocendo vanno via un sacco di...
1: questo è vero, parlavamo
2: l'avete
1: prima.
2: Già detto.
1: Sì, esatto.
2: E
1: esatto.
2: Poi senti proprio il sapore vero, il gusto originale di ogni elemento.
1: Ad esempio le verdure cotte, crude, non sanno di niente.
0: Non è vero!
1: Ma è vero! Sì, non sanno di niente. Cotte,
0: sanno di verdure.
2: La lattuga sa di lattuga.
1: Allora, io sono carota con la mia idea fino alla fine.
0: Aspetta, Jessica. Sì. Cotte è una cosa, condite è un'altra.
2: Non anche sanno di sale, non sanno di aceto, non sanno di olio, niente.
1: Non sanno di olio, non sanno di niente.
0: Ah, okay.
1: Non sanno di fritto.
0: Tutto a posto. Ascoltiamo.
1: Dai, ci piace scherzare. Viva il cotto, viva il crudo.
2: Viva il crudo.
1: Dai,
2: viva il crudo.
1: YouTube.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: È il momento, karaoke, care amiche e cari amici, preparatevi, che siate al chiosco, che siate in auto, che siate ovunque.
3: Ovunque voi siate.
2: Ovunque sì, voi siate, preparatevi, perché adesso si canta e si balla tutti insieme. Quanta fretta, ma dove corri?
3: Dove vai? Siamo io e te comunque, gatto la volpe.
2: Sì.
3: Vero?

0: di noi?
1: Ti puoi.
0: Fidati, sì, perché sì, sì. Noi, il gatto e la volpe di questo fine settimana eccezionale, Jessica Brugali e Angelo Baiguini, torneremo anche domani pomeriggio a partire dalle 17 fino alle 19. Ringraziamo Stefano Mungi e Anthony Lo Ponte per la parte tecnica,
2: grazie,
0: tutti
2: ragazzi,
0: voi per aver partecipato, semplicemente
2: certo,
0: per
2: i nostri sondaggini, sì, per averci
0: piccoli,
2: sì, però ci siamo fatti compagnia vicenda.
0: Quindi domani sera
2: mi hai promesso il cotto.
0: Ah, cotto o crudo?
2: Mi hai promesso il cotto, abbiamo parlato.
0: No, ma domani sera mi sono messa d'accordo anche con Giorgia.
2: Anche con Giorgia crudo.
0: Quindi
2: allora
0: facciamo
2: cotto e crudo, facciamo un mix.
0: No, va bene, perfetto.
2: Se no sarà la volta buona che testerò questo crudo.
0: Buon sabato sera, domani.
2: Grazie,
0: ciao.
2: Angie, grazie, ciao.
3: Arena di Verona Opera Festival 2026. RTL 102.5 ti invita a vivere un'esperienza unica, una degustazione di vini e un posto speciale all'opera per una delle serate del festival. Vai subito su RTL 102.5 Play in Special and Contest e scopri come partecipare. Con RTL 102.5 puoi esserci.
4: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'Esercito Italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
2: Andiamo a Codogno, in provincia di Lodi, anche lì le 19 un minuto.
3: RTL 102.5, giornale orario.
5: Buona serata da Raffaella Coppola. In apertura c'è la cronaca con la tragedia avvenuta nel Ravennate. Una bimba di 4 anni è morta annegata nella piscina di un hotel a Milano Marittima. Secondo una prima ricostruzione, la bimba si trovava con il padre tra la sala giochi e la piscina. L'uomo si sarebbe assentato per andare in camera e la bambina sarebbe finita in acqua. Gli inquirenti ora stanno cercando di capire dove fosse la madre e in che posizione si trovasse il bagnino. E un altro dramma si è consumato in provincia di Cremona. Un uomo ha cercato di salvare il nipotino dalle acque dell'Adda, ma è annegato. Tommaso Angelini.
6: Una giornata di relax sul fiume Adda nel cremonese è finita in tragedia. La vittima stava facendo il bagno con il fratello a Golfo Rivolta quando il bimbo di 4 anni si è tuffato per raggiungerli, ma aveva difficoltà a galleggiare. Lo zio è accorso in suo aiuto nel tentativo, però è annegato, forse per un malore. Il bambino salvato è stato trasportato in elisoccorso all'ospedale di Bergamo ed è in condizioni critiche, mentre suo padre, il fratello della vittima, è sotto shock. Il corpo dell'uomo, di origine indiana, è stato recuperato dai sommozzatori dei vigili del fuoco a rendere più complessa l'operazione di soccorso l'area in cui è avvenuta la tragedia, che è particolarmente impervia e può essere raggiunta soltanto dopo un lungo tratto da percorrere a piedi.
5: Ora agli esteri, non si arresta l'escalation in Medio Oriente, il servizio di Alessandra Giannoli.
7: La firma del presidente Trump è senza valore, così poco fa la guida suprema Mujtaba Khamenei, dopo la settima ondata di raid americani della notte scorsa a Teheran, ha dichiarato sospesi tutti gli impegni assunti nell'ambito del memorandum d'intesa siglato un mese fa con Washington. Lo ha annunciato nel pomeriggio il vice ministro degli esteri Gary Babadi all'ultima ondata di attacchi che ha colpito infrastrutture civili, in particolare ponti e installazioni militari. L'Iran ha risposto lanciando missili e droni contro le basi americane in Arabia Saudita, Bahrain, Kuwait e Giordania, dove vengono segnalati i soldati americani feriti. Chiuso lo stretto di Hormuz, smentita la notizia di due petrolifere in fiamme diffusa da un'agenzia di stampa del regime vicino ai Pasdaran. Si teme ora un nuovo attacco su più larga scala da parte delle forze USA. Gli Stati Uniti hanno inviato una decina di aerei cisterna per il rifornimento in volo in Israele, dislocati presso le basi dell'aeronautica dello Stato ebraico in previsione appunto di un'eventuale escalation. La Casa Bianca non ha escluso un prossimo nuovo coinvolgimento delle forze di difesa israeliane nel conflitto contro l'Iran.
5: Ora torniamo sulla vicenda di Mario Roggero. In mattinata ha ricevuto in carcere la visita del vice premier Matteo Salvini, che rilancia l'idea di una sua candidatura nella Lega. Poi sulla grazia si è espresso così, ascoltiamo.
8: La moglie ha chiesto la grazia e ha fatto bene. Io sono convinto che possa essere presa in considerazione liberamente, nei tempi e nei modi che vorrà, dal Presidente della Repubblica, che è l'unico che può decidere modi, tempi.

0: tempi e contenuti. Poi ci sono tanti modi di scontare una pena.
1: Voltiamo pagina con questo weekend di esodo e caldo. Massimiliano Mantiloni.
2: Un sabato da bollino rosso in 16 città, nelle prossime ore migliora al nord, dove però è allerta gialla temporale in Lombardia e Veneto. Lunedì poi il numero dei bollini rossi salirà a 17. Il gran caldo insiste con 45 gradi in Sicilia e Sardegna, Puglia, Calabria e Basilicata, 40 gradi nelle Marche, Abruzzo e Molise, mentre al nord temperature sui 36 gradi. A causa della massima allerta per afa e caldo, a Palermo stoppa le carrozze a cavallo, bottigliette d'acqua distribuite nei luoghi più frequentati da turisti a Bari. La svolta è attesa la prossima settimana tra martedì e mercoledì con temporali e calo termico. Primo fine settimana di esodo verso le località di villeggiatura, a 22 del Brennero, presa d'assalto dai turisti tedeschi e olandesi. Il lago di Garda è una delle località preferite, molto affollate le mete balneari tra Costa Ligure, Versilia, Riviera Romagnola, Costiera Amalfitana.
1: E ora lo speciale mondiali.
3: Speciale mondiale.
1: Stasera la finale per il terzo posto tra Francia e Inghilterra. Niccolò Pompei.
4: L'eliminazione in semifinale è una ferita aperta per entrambe. Nessuno ha voglia di giocare questa partita. Nelle scorse ore l'allenatore dell'Inghilterra, Tuchel, ha sintetizzato così lo stato d'animo della sua squadra, una sfida che anche Deschamps avrebbe preferito evitare dopo l'eliminazione in semifinale. Fischio d'inizio alle 23, a Miami è atteso ampio turnover, ma non mancheranno le stelle. Mbappé, Kane e Bellingham sono ancora in corsa per il titolo di capocannoniere del mondiale. I tre leoni cercano il primo bronzo della loro storia. La Francia vuole chiudere al meglio l'era Deschamps. L'allenatore lascerà la panchina dopo 14 anni al suo posto. Ci sarà Zinedine Zidane. A te.
1: Grazie. Ora sentiamo le ultime notizie sulla finalissima di domani tra Spagna e Argentina. Paolo Pacchioni.
5: Lamine Yamal sta bene, si è allenato con i compagni e domani sera sarà regolarmente in campo, lo ha confermato il CT spagnolo De La Fuente. Qualche piccolo dubbio si era insinuato nei giorni scorsi, quando il giovane talento spagnolo aveva lavorato a parte. Andrà dunque in scena il confronto generazionale con Leo Messi, che domani diventerà l'unico calciatore ad aver indossato la fascia da capitano in 3 finali mondiali. La Spagna è giovane e tecnicamente brillante, l'Argentina ha più esperienza e non molla mai, e per fare gruppo e non scordare le buone abitudini, ieri sera gli argentini si sono dedicati a l'Asado, una grigliata tutti insieme prima di andarsi a giocare il mondiale.
3: Previsioni del tempo.
6: Una buona serata da Daniele Berlusconi. Prosegue il dominio anticiclonico sull'Italia con solo un po' di variabilità al nord-est. Anche domenica sarà una giornata soleggiata e molto calda al centro-sud con massime che superano i 40 gradi sulle aree interne. Nuova variabilità al nord con altri temporali a quazzoni sparsi tra Lombardia, Triveneto ed Emilia-Romagna, qui con temperature un po' più basse. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
3: Via Radio.
7: Una buona serata da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Il traffico è scorrevole sulla rete salvo poche eccezioni, a cominciare dalla 14 Bologna-Taranto, dove per il traffico intenso segnaliamo code a tratti tra Faenza e Imola in direzione di Bologna. Inoltre, sempre sulla 14 registriamo code in corrispondenza dell'uscita di Pescara Sud da entrambe le provenienze. Sulla 7 Serravalle-Genova, invece, per un incidente che ha coinvolto un'auto, troviamo una coda tra Vignola e Borbera e Isola del Cantone in direzione di Genova. Vi ricordo che sulla diramazione Predosa-Bettole rimane chiusa per lavori sia l'entrata di Novi Ligure verso la 26 dei Trafori sia l'uscita per chi proviene dalla 7. In alternativa è possibile utilizzare la stazione di Serravalle. Infine registriamo una coda sul piazzale italiano del Traforo del Monte Bianco in direzione di Chamonix. Il tempo di attesa è di 45 minuti. Da Autostrade per l'Italia per ora è tutto. Guidate con prudenza e fate buon viaggio.
1: È tutto anche per noi, grazie per averci seguiti. Arriva Shaker.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
8: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Merck & Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona.

0: Prevendite aperte su ticketone.it. Con Don Di Salotti, lo stile dei tuoi desideri.
1: Sì. Alziamo queste mani al cielo, sì, yeah! Allora, di solito si fa così quando si inizia, insomma, qualcosa di importante. Questa puntata lo è, 9 minuti esattamente in questo istante di questo sabato 18 luglio. Giorgia Surina insieme a voi, alziamo le mani al cielo perché? Perché in realtà questa sera volevo parlare proprio di questa cosa. L'argomento di questa sera di Shaker è questo. La domanda è: qual è l'evento che vi siete persi? E per evento intendo veramente qualunque tipo di evento, dalle feste private, matrimoni, compleanni, concerti, riunioni di condominio, insomma, mettetela come volete. Ci sono degli eventi che vi siete persi e che dite: mannaggia, me la sono persa. Poi invece alla fine avete detto: ma meno male che non ci sono andata. È un po' complicato, ma ce la facciamo. 378-378-1025 per i vostri messaggi, naturalmente messaggi vocali. Scatenatevi. Benvenuti a Shaker.

Stay Stay, The Kid Laroi, Justin Bieber, su RTL 102.5, 19, 16 minuti. Allora, sedetevi un attimo che vi devo parlare, perché ci sono un po' di problemi. Uno, fatemi fare la signorina Rottermeier. Quando vi chiedo di mandare i messaggi vocali, cerco di essere carina, dai. Ecco, abbassate la musica, quella che stiamo mandando noi, perché se no rientra nel vocale che mi state mandando e non si sente la vostra voce bene, quindi poi non possiamo mandarli in onda. Me ne avete mandati un sacco al 378 378 105, ma non possiamo usarli, per cui se volete riregistrateli, mandateli al 378 378 105, e così possiamo allegramente chiacchierare del nostro argomento, che è questo: qual è l'evento, il concerto, la festa, la riunione, insomma la cosa importante che vi siete persi nella vita, cioè quella volta che dite no, l'ho perso, non ci sono riuscita ad andare, e magari spiegatemi anche il perché. 378 378 125. Per esempio, un'amica ci scrive: ho perso il giorno in cui il mio migliore amico Gennaro è diventato Fra Gennaro, Cinzia, e si firma Dolorata. Allora, non so se è un gioco di parole, ma funziona benissimo. Comunque, questo è. Avete capito? Capito?

L'abbiamo ballata tanto, questa stessa samba. Tony F e Gaia, bellissima più che mai, 19:23 minuti. Allora, attenzione, segnatevi questa data perché il 2 settembre all'Arena di Verona torna il Future Hits Live. E quest'anno la lineup è super, lo è tutti gli anni, ma quest'anno tutti sullo stesso palco: Tedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The

Colors, appunto Gaia, insomma un cast pazzesco, e la lista è ancora lunghissima. Ci saranno anche Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J e ancora Angelina Mango, Bresh, Merkin Cremont, Baby K, LDA e H7, Ternerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Saif, Jimmy Neiro, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. Quindi i biglietti per il Future Hits Live 2026, il 2 settembre all'Arena di Verona, stanno volando, io ve lo dico. Le prevendite sono già aperte su ticketone.it. Accorrete numerosi, accorrete numerosi. Torniamo tra pochissimo, state con noi.

0: 102.5 Play in streaming e on demand. Puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
2: Voce generata in AI.
3: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni. Nen. Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta a consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
6: Non voglio essere fritto!
7: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
8: E gli altri?
7: Gli altri vadano a farsi friggere!
9: Fiorentini, le gallette e gli snacchini!
10: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il succoso San Benedetto Ace o Ananas Fusion, 1,5 litri, è scontato del 50%. Solo per i possessori di carte Fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
11: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
12: Lo sapevi che a luglio sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Bayon GPL. Tua in 35 rate da 85 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 7.948 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,91%. Valore futuro garantito 9.976 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
13: Passa Plenitude e la tua passione per lo sport ha più energia. Se scegli un'offerta luce o gas per la casa entro il 19 luglio, ricevi una carta regalo Decathlon da 50 o 100 euro. Scopri di più nei Plenitude Store. Operazione a premi, regolamento su anyplenitude.com.

Ulalala, Shawn Mendes e Camila Cabello con Signorita. Molto zanzan questa canzone, ci piace sempre molto riascoltare a 19:33 minuti, 34 in questo istante.

0: Di questo sabato sera, allora, stiamo chiacchierando insieme a voi di qual è l'evento, il concerto, il matrimonio, la festa, la riunione che vi siete persi, insomma, un evento veramente importante che dite, mannaggia, me lo sono perso. 378-378-1025, per i vostri vocali sentiamo.
1: L'evento che mi sono perso è il concerto di Max Pezzali, che ci dovevo andare con la mia ex e a questo punto sono contento di averlo perso, anche perché io odio i concerti, c'è troppa gente sudata.
0: Ecco, è la stessa cosa che avranno detto le persone ieri sera al concertone evento di Bad Bunny, tra l'altro qui a Milano, attesissimo, proprio perché insomma era questo concerto per la prima volta in Italia e soprattutto all'Ippodromo, quindi una valangata di gente, una valangata di zanzare, erano tutti lì, ragazzi, io lo sentivo da casa. Bello, bello, però non ci sono andata. Grazie.

zip trip, Fantasia.

Dip trip, the Fantasia.

0: US 3 Cantaloupe, 19:42 minuti di questo sabato sera. Eh sì, siete su Rete 105, sono Giorgia Surina fino alle 21 insieme con Shaker. Shakeriamo un po' di musica e ovviamente questo argomento. Di cosa vi siete persi di bello nella vita? Sentiamo.
1: Ciao a tutti, sono Alessandra, chiamo dalla provincia di Lecce. Allora, io avevo acquistato i biglietti per il Modena Park di Vasco il giorno prima di partire partorisco. E questo mi ha fatto dire, vabbè, meno male che non sono andata.
0: Ma ti immagini? Cioè, lo chiamavi Vasco, Vaschino, no, Vaschetta.
2: Voce generata in AI.
3: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Hai fame?
6: Sì.
5: Molta?
6: No.
5: Hai voglia di uno sfizio?
6: Sì.
5: Fritto?
6: No.
5: Croccante?
6: Sì.
5: Dici sempre sì e no?
6: Eh sì.
5: Sì e no Fiorentini?
6: Sì.
7: Ci vuole Fiorentini, le gallette e gli snackini.
8: Yuhu! C'è nessuno?
9: Yeah! Uno c'è!

0: piacere, calciolone!
1: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
2: Il vero tormentone dell'estate 2026? Sono i saldi Gioia Pura! Gioielli, orologi e idee regalo delle migliori marche sono scontati fino al 70%. E allora, se anche tu non riesci a toglierteli dalla testa, vai subito su gioiapura.it. Grandi gioie a piccoli prezzi.
3: Disco Sound. Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amelie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amelie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
4: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
5: Che estate esagerata con il sottocosto di Expert. TV QLED TCL 75 pollici a 499 euro.
6: Expert, gli esperti sempre con voi.
5: Offerte valide dal 16 al 25 luglio. 260 pezzi disponibili.
7: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
8: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.

0: Ecco, questo è stato un evento, quello del weekend, il concerto che c'è stato a San Siro a Milano forse 2 o 3 anni fa, insomma me lo sono perso, ecco, questo è un mio grande rammarico, lui avrei veramente voluto vederlo. Stiamo parlando proprio di questo, 19:53 minuti, siete su RTL 102.5, qual è l'evento che vi siete persi e che dite mannaggia, sentiamo un po'?
1: Mi sono perso i festeggiamenti del Mondiale del 2016 perché la mattina dopo, alle 5, dovevo andare a lavorare. La partita l'ho vista, ma i festeggiamenti no. Andreas, da Ascoli Piceno.
0: Beh, ti rifarai quest'anno, no? Non gioca l'Italia! Peccato, niente, neanche quest'anno. Andiamo, andiamo!
2: Ciao, sono Angelica e io rimpiango di non essere potuta andare al concerto delle Blackpink l'anno scorso ad agosto perché dovevo andare in Colonia.
0: La colonia. Forse sarei andata in concerto io. Comunque ognuno di noi, insomma, ha una motivazione.

0: motivazione più o meno valida, più o meno seria, no? Per aver perso un evento, qualcosa di particolare, un concerto, ma anche, ragazzi, matrimoni. Per esempio, un'amica ci scrive: io mi sono persa il mio matrimonio, peccato, ero curiosa perché non c'è mai stato. Ecco, una cosa così.
1: Che bello è che sei una donna così poetica anche nell'errore.

0: you're gorgeous, sei meravigliosa. Questo vuol dire Baby Bird. 19:59, abbiamo veramente ancora qualche secondo prima della fine della prima delle due ore di Shaker. Per ascoltare un altro vostro messaggio al 378 378 105, qual è l'evento che vi siete persi?
1: Ciao Giorgia, l'evento che mi sono perso e non me lo perdonerò mai è 1989, Pink Floyd allo stadio di Livorno. Era l'anno in cui facevo la leva lì a Livorno e purtroppo non ci sono potuto andare.
0: Questo veramente finisce con questo non te lo perdonerai mai veramente. Ecco, per esempio, io i Pink Floyd non li ho mai visti ed è un grandissimo sogno, ma ormai ciao ragazzi, ciao proprio. A tra poco, state con noi. E anche Anguillara Veneta in provincia di Padova alle 20 in punto.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buona serata da Sergio Gadda. Sono ancora in corso le ricerche di un uomo che si è tuffato nel lago di Garda a Sirmione, sulla sponda lombarda, dopo aver visto un bambino in difficoltà in acqua. Un'altra tragedia invece è avvenuta sempre in giornata sul fiume Adda a Tucazzano, nel Milanese. A perdere la vita è stato un uomo che ha tentato di salvare il nipote e poco fa è arrivata la notizia che è morto anche il bambino. Nicolò Pompei.
4: Alla fine purtroppo non ce l'ha fatta il nipotino del 47enne morto questa mattina nell'Adda, nel tratto di fiume al confine tra Rivolta d'Adda e Trucazzano, proprio nel tentativo di salvarlo. Il bimbo, 4 anni, trasportato in condizioni gravissime all'ospedale di Bergamo, è morto nelle ore successive. Il 47enne di origine indiana stava facendo il bagno con il fratello quando il bambino si è tuffato per raggiungerli, ma aveva difficoltà a galleggiare. Lo zio quindi è accorso in suo aiuto, nel tentativo però è annegato, forse per un malore. Sotto shock il padre del piccolo e fratello del 47enne, il cui corpo è stato recuperato dai sommozzatori dei vigili del fuoco. A rendere più complessa l'operazione di soccorso, l'area in cui è avvenuta la tragedia, che è particolarmente impervia e può essere raggiunta soltanto dopo un lungo tratto da percorrere a piedi.
3: Tensione ancora altissima in Medio Oriente. L'Iran sospende l'intesa con gli Stati Uniti parlando di violazioni. In una nota scritta e diffusa dai media, la guida suprema dell'Iran, Mojtaba Khamenei, sostiene che le ripetute violazioni degli accordi con l'Iran da parte di Washington dimostrano che la firma del presidente Trump è senza valore. Siamo alla pagina sportiva. Tra meno di 3 ore si giocherà la finale per il terzo posto ai mondiali. All'Hard Rock Stadium di Miami si affronteranno Francia ed Inghilterra. Noi di RTL 102.5 seguiremo la partita con lo show Noi Dire Mondiali. In Formula 1 sarà Kimi Antonelli a partire dalla pole domani nel Gran Premio del Belgio. Enzo Tamborra.
5: Altra magia di Kimi Antonelli, che sul circuito definito l'università della Formula 1 ha piazzato un giro spaventoso. Miglior tempo per il bolognese della Mercedes, 1:44.3. In prima fila con lui scatterà Max Verstappen sul Red Bull. Terzo tempo per Lando Norris, che però partirà 10 posizioni più indietro sulla griglia di partenza per una penalità, e così con il quarto tempo e il quinto tempo in seconda fila ci saranno Russell e Leclerc. I due sono davanti alla Ferrari di Lewis Hamilton.
3: Grazie Enzo Tamborra, è tutto anche per questa edizione. Adesso arrivano meteo e le ultime notizie sul traffico.
2: Previsioni del tempo.
6: Una buona serata da Clara Ventura di Trevi Meteo. Nella giornata di domenica inizialmente prevarrà il sole su buona parte dell'Italia. Nella seconda parte del giorno segnaliamo dei fenomeni a carattere sparso sui settori alpini orientali, con qualche possibile piovigine nel corso della serata anche sulla pianura friulana. Valori massimi in lieve calo al nord, stazionari al centro-sud. Nelle aree interne si toccheranno i 38-40 gradi. Dettagli sull'app di Trevi Meteo.
2: Via Radio.
7: Una buona serata da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Il traffico è scorrevole sulla rete, salvo poche eccezioni, a cominciare dalla 7 Serra Valle Genova, dove per un incidente da poco risolto registriamo una coda tra Vignola e Borbera, Isola del Cantone, in direzione di Genova. Si transita su tutte le corsie. Sulla vicina 10 Genova a Ventimiglia, per un incidente che ha coinvolto una moto, troviamo 2 km di coda tra Varazze e Arenzano, ancora in direzione di Genova. Il traffico transita su due corsie. Vi ricordo inoltre che sulla diramazione Predosa-Bettole rimane chiusa per lavori sia l'entrata di Novi Ligure in direzione della 26 Genova-Gravellona-Toce, sia l'uscita per chi proviene dalla 7. In alternativa è possibile utilizzare la stazione di Serravalle. Infine registriamo una coda sul piazzale italiano del traforo del Monte Bianco in direzione di Chamonix. Il tempo di attesa è di 15 minuti. Da Autostrade per l'Italia per ora è tutto. Guidate con prudenza e buon viaggio.

0: ci sono altri aggiornamenti, per ora ci fermiamo qui.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
2: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
3: Ma buonasera, Miss Surina.
4: Ma buonasera a voi, 26 minuti, sabato 18 luglio. Giorgia Surina insieme a voi su RTL 105 fino alle 21, quindi un'oretta insieme ancora per sciacquare musica, buon umore, come si dice di solito in questi casi, ma soprattutto l'argomento della serata, che è: qual è l'evento che vi siete persi? Stiamo parlando veramente di tanti concerti, matrimoni, feste, riunioni, giuramenti, insomma qualunque cosa. 378 378 1025, i vostri messaggi vocali. Andate.

0: Lei è Adele con la sua voce potentissima, 20 e 14 minuti. Allora, stiamo chiacchierando appunto dell'evento che vi siete persi nella vita, no? Quello a cui pensate ancora. E ci sono messaggi divertenti, messaggi magari un po' più profondi, un po' più seri. Per esempio, questo amico ci scrive: l'evento che mi sono perso è l'infanzia di mia figlia essendo divorziato. Effettivamente questo è una cosa di cui ci si pente sempre. Continuiamo invece con i vostri messaggi vocali al 378-378-1025. Sentiamo le vostre voci.
1: Non ho potuto avere il concerto di Cesare Cremonini. Mi sono ammalato proprio quella settimana, purtroppo. Ma ci sarà per un'altra volta. Sandrino da Trento.
0: Sandrino da Trento, assolutamente. Tra l'altro è in programma proprio una serie di concerti, in realtà più piccolini, no? Un po' più intimi per Cesare, per cui tienilo d'occhio in modo tale da non perdere le prossime date. Ci sarà anche modo, insomma, di raccontarlo sempre qui su RTL 102.5. Oppure mi sono persa il matrimonio di una coppia di cari amici, era in ospedale in travaglio. Quello è un'esigenza che secondo me intanto non è che si programma proprio bene, no? Quando viene, viene. E poi, raga, la natura chiama, per cui forse ha la precedenza. Continuiamo anche con la musica. Quando dorme la città, lui è ultimo.

0: Come Ride, Can't Be Mine, qui su RTL 105, 20 e 21 minuti al 378 378 105. Qual è l'evento che vi siete persi nella vita che ancora oggi ricordate?
1: Ciao Miss Sorina, sono Davide. Il concerto che mi è dispiaciuto di più di non aver visto è stato quello dei Negrita, perché purtroppo mi sono spostato per andare in un posto e non sono più riuscito a tornare indietro, quindi l'ho perso.
0: Cioè ti sei stato risucchiato da un buco nero, rapito dagli alieni, non sei più riuscito a tornare al punto di partenza. Comunque guarda, ci sono delle storie dietro pazzesche, siete stupendi. Noi comunque torniamo tra poco, sempre con voi.

0: Le 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Finalmente ci siamo! Vacanze, stiamo arrivando!
2: Ansia da partenza? Lasciala a casa! Solo fino al 31 luglio puoi avere la tua nuova Opel Corsa da 13.750 euro.
1: 13.750 euro?
2: Sì, e in pronta consegna. Oltre a oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 799, TAG 1181, rata finale 9.705 euro, salva approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi e dimissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.750 euro.
3: Ah, finalmente sei su quel treno. Sfrecci verso le vacanze e pensi a una cosa sola: hai dimenticato i costumi da bagno. Relax, coi saldi fino al 70% di OVS ti compri tutti quelli che vuoi, magari anche una camicetta. Quella in valigia ha un buco. OVS, love people, not labels.
4: Pepe Pesto, lavorato fresco, Polly, facciamo presto.
5: Pesto alla genovese Polly, da basilico colto e lavorato entro 24 ore, senza conservanti.
4: Lavorato fresco!
6: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

0: 93 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Che estate esagerata con il sottocosto di Expert. Smartphone Xiaomi Redmi Note 15 512 giga a €249,90.
2: Expert, gli esperti sempre con voi.
1: Offerte valide dal 16 al 25 luglio. 1000 pezzi disponibili.
3: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da €259 al mese per 35 mesi in caso di permuta o rotamazione. Anticipo €9.870, maxi rata €19.869. TAN 7,99, TAEG 9,58. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e JAEQ. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
4: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
5: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da €99,99. In negozio, app e sul sito.

0: ossessione quella di Samurai J, l'abbiamo vista anche sul 36 del Digitale Terrestre, 20 e 31 minuti siete su Radio DJ. Stiamo parlando appunto degli eventoni, no? Che siete su RTL 102.5. Allora, appunto, l'evento che vi siete persi e che ancora vi ricordate in modo particolarmente intenso. Allora, estate 2017, 27 anni, io e mio fratello gemello dovevamo andare assieme ad Ibiza per la vacanza de Vasto. Questa cosa è molto divertente, la vacanza de Vasto. Lui è andato e ha fatto i numeri, io per lavoro ho dovuto rinunciare e sì, si firma Alessandro da Lecce. Allora, un altro messaggio al 378 378 105.
1: Buonasera, l'evento che mi sono perso è stato Elton John a Reggio Calabria, mia città natale, nel lontano 2004. Purtroppo avevo esami all'università il giorno dopo e non sono andato. Mi sono rifatto qualche anno fa a San Siro, è stato bellissimo.
0: Vabbè, dai, però se ti sei rifatto, allora forse è nata giù la delusione.

0: She wants to move, nerd, su RTL 105, 20 e 39 minuti, sabato sera. Non so dove siete, ma noi siamo qui a chiacchierare naturalmente dell'evento, di quella cosa che vi siete persi. Insomma, stiamo parlando di concerti, di matrimoni, di feste, ma anche di riunioni di condominio. Insomma, mi sono persa nel 98 uno degli ultimi concerti di De André. Era il giorno del mio matrimonio. Se avessi saputo che era uno degli ultimi, avrei spostato la data di matrimonio. E ahimè, invece è andata così. Sentiamo un vocale.
1: Buonasera, io per stare con la mia ragazza mi sono perso in contemporanea il concerto di Pino Daniele e la partita di Coppa dei Campioni, udite udite, io tifoso del Napoli, di Real Madrid-Napoli. Ciao da Pasquale.
0: Pasquale, cosa si fa per la propria fidanzata? Però te la sei segnata, però la prossima volta secondo me non scappano, e soprattutto non ti fai scappare queste situazioni. Comunque, insomma, continuiamo a raccontarvi e insomma a farvi raccontare questi episodi, quindi tra pochissimo continuiamo, state con noi.

0: con te.
1: Mambo.
0: Un mambo salentino. Protagonista di qualche estate fa, Boom da Bash, Alessandra Amoroso e Mambo Salentino alle 20 e 45 minuti, perfetto per un sabato sera così, insomma, leggero. Stiamo chiacchierando ancora insieme a voi di quell'evento che vi siete persi, no? Quella cosa che dite, mannaggia, non sono riuscita ad andare, a fare, a vedere. Che cosa? Sentiamo.
2: Ciao, Daniela da Firenze. Nel 1987 la mitica Madonna Luis Maria Veronica Ciccone è venuta per la prima volta a Firenze. Io avevo solo 13 anni e mia mamma ovviamente non mi ci ha mandato. Quindi da allora io seguo la mitica ovunque, in ogni tappa in Italia. E quindi mi sono fatta Roma, Firenze, Milano, Torino e aspetto la prossima tappa.
0: Un po' come una vendetta personale, che una volta che insomma ti sei perso qualcosa, poi non te la perderai mai più, e quindi ogni volta che capita un'occasione per, insomma, appunto chiedere un po' il riscatto di quella vendetta, lo fai. Comunque concerti vanno sempre bene, anzi secondo me è uno dei divertimenti più sani che ti rilasciano veramente una quantità di energie buone da fare invidia veramente a qualsiasi altra esperienza. Allora, mi son persa il concerto di Marilyn Manson a Bergamo. Né mio padre né mio marito mi hanno voluto accompagnare, sarei dovuta andare da sola, Francesca di Clusone. Ecco, qua si apre un altro capitolo, quello di fare le esperienze da sola, soprattutto a un concerto, che effettivamente, insomma, forse tra l'altro a un concerto di Marilyn Manson anche io avrei titubato, ecco, però la prossima volta magari vai, no? Assolutamente. Tiami Impala, Jenny.

0: Questa Mahmood, siete qui su RTL 105, 20 e 52 minuti e in questo sabato sera vi facciamo ascoltare musica, ma soprattutto alla fine stiamo parlando di musica riguardo all'evento che vi siete persi, no? Quello insomma che è nella vita che poi vi ricordate ancora di aver perso, ma sentiamo un po'.
1: Ciao Giorgia, beh allora il concerto che mi sono dimenticato è stato il vostro Power Hits, non mi ricordo che anno era, però mi ricordo che all'ultimo nel giro di un giorno o due giorni non ci ho finiti i biglietti.
0: Questo ti insegna a prenderli subito, come dovete fare tutti quanti naturalmente. Andiamo con un altro.
2: Ciao Mattia da Chioggia, io mi sono perso il concerto del Modena Park di Vasco Rossi perché la mia fidanzata di allora era fissata che c'erano i terroristi. Adesso il prossimo luglio, visto che sono single, vado con gli amici e me lo vado a vedere questa volta a Roma.
0: Ecco, vedete, allora, le fidanzate a volte è colpa loro, abbiamo capito, è colpa nostra, raga. Va bene, le paure ci possono stare, però... Però uno poi alla fine dice, senti, io comunque vado. E a volte fai bene, insomma, però c'è sempre qualcosa che alla fine non torna. Non tornano queste cose, ragazzi, queste esperienze a volte non tornano. E invece tornano i pinguini d'Attici Nucleari.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Sì, è proprio questo il momento in cui andiamo a recuperare tanti successi del passato, proprio perché se ve li siete persi, come grandi eventi, come concerti e come appuntamenti imperdibili, siamo noi a riproporveli qui su RTL 105. E come Millennium Hit, questa sera, The Beatles Get Back.

Sì, sì, e i Beatles sono proprio il mio cruccio, insomma, loro non sono mai riuscita a vederli dal vivo ed è un peccato, un grandissimo peccato, ed è un peccato naturalmente che in qualche modo ce li siamo tutti persi. Allora, un altro, l'ultimo messaggio a concludere questa...

0: appunto.
1: RTL 102.5, giornale orario.
2: Buona serata da Sergio Gadda. Una notizia di poco fa: un incendio è divampato poco dopo le 19.30 a Milano, in via Padre Placido Riccardi 23, nel quartiere Palmanova, in un appartamento al sesto piano. Si registrerebbe una vittima, probabilmente una donna, e alcuni intossicati. Lo stabile è stato totalmente evacuato e sul posto sono ancora al lavoro i vigili del fuoco. Ora un'altra tragedia: in piscina una bimba di 4 anni è morta a Milano Marittima. Si indaga sulle cause. Alessandra Giannoli.
3: Oggi siamo colpiti da una tragedia che segna profondamente la nostra comunità, così il sindaco di Cervia, dopo il dramma che si è consumato in un hotel di Milano Marittima, frazione di Cervia, sul litorale ravennato. Una bimba di 4 anni di famiglia austriaca è morta annegata nella piscina dell'albergo in circostanze ora al vaglio degli inquirenti. Secondo una prima ricostruzione, la piccola si trovava con il padre tra la sala giochi e la piscina, che in quel momento era in orario di chiusura. L'uomo si sarebbe assentato per andare in camera e la bambina in quel frangente sarebbe finita in acqua. Gli inquirenti stanno ora cercando di capire dove fosse la madre, che però sarebbe totalmente estranea alla vicenda in quanto si trovava all'esterno della struttura. Il bagnino invece, stando ai primi riscontri, non era tenuto ad essere presente. La bimba potrebbe essersi tuffata o essere scivolata. Il tragico incidente si è verificato poco dopo le 14. Sul posto si sono precipitati i sanitari del 118, ma per la piccola purtroppo non c'è stato nulla da fare. Il decesso è sopraggiunto 2 ore dopo il ricovero all'ospedale di Cesena.
2: E continua l'ondata di calore nelle regioni del sud, mentre a nord è prevista una tregua. Quella che si conclude è stata anche una giornata da bollino rosso per le partenze. Massimiliano Mantiloni.
4: Un sabato da bollino rosso in 16 città. Nelle prossime ore migliora a nord, dove però è allerta gialla temporali Lombardia e Veneto. Lunedì poi il numero dei bollini rossi salirà a 17. Il gran caldo insiste con 45 gradi in Sicilia e Sardegna, Puglia, Calabria e Basilicata, 40 gradi nelle Marche, Abruzzo e Molise, mentre a nord temperature sui 36 gradi. A causa della massima allerta per afa e caldo, a Palermo stoppa le carrozze a cavallo, bottigliette d'acqua distribuite nei luoghi più frequentati dai turisti a Bari. La svolta è attesa la prossima settimana, tra martedì e mercoledì, con temporali e calo termico. Primo fine settimana di esodo verso le località di villeggiatura. A 22 del Brennero, presa d'assalto dai turisti tedeschi e olandesi, il lago di Garda è una delle località preferite. Molto affollate le mete balneari tra Costa Ligure, Versilia, Riviera Romagnola, Costiera Amalfitana.
2: E si prevedono disagi per chi viaggia in treno per uno sciopero nazionale proclamato da alcune sigle sindacali, previsto dalle ore 21 di giovedì 23 luglio alla stessa ora di venerdì 24. Interesserà il personale del gruppo FS Italiane. Siamo invece adesso alle notizie sul traffico.
1: Via Radio.
5: Una buona serata da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Il traffico è scorrevole sulla rete e non segnaliamo disagi alla circolazione. Vi ricordo che sulla diramazione Predosa-Bettole rimane chiusa per lavori sia all'entrata di Novi Ligure in direzione della 26 Genova-Gravellona-Toce, sia all'uscita per chi proviene dalla 7 Serravalle-Genova. In alternativa è possibile utilizzare la stazione di Serravalle. Da Autostrade per l'Italia è tutto, buon viaggio.
2: Al momento non ci sono altri aggiornamenti, è tutto.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
6: Amici di RTL 102.5, benvenuti da parte di Mauro Corvino e direttamente dalla casita di Bad Bunny, Silvia Signore.
7: Addirittura, buonasera. Sì, sì. Posso chiamarti papà Mauro Corvino?
6: Sì, sono
7: perché
6: premuroso.
7: Sei arrivato super premuroso, ci abbiamo tutto, cuffie, esatto. Body pack, microfono,
6: brava,
7: il cervello,
6: brava.
7: L'abbiamo portato?
6: Appunto, l'hai portato, l'hai portato?
7: Veramente lo stavo chiedendo a te.
6: Ah no, io l'ho dimenticato da qualche parte, dopo magari lo vado a recuperare. Staremo insieme fino a mezzanotte, ma dalle 23 c'è l'appuntamento con noi dire mondiali,
7: con...
6: perché bisogna parlare della finale terzo o quarto posto che si disputerà tra
7: Francia e Inghilterra.
6: Bravissima, ragazzi.
7: E mi ha fatto come si dice, la domandina.
6: Cosa?
7: Così
6: no,
7: a trabocchetto.
6: No, no,
7: sai che io di calcio
6: aspetta, perché sappiamo anche che hai i cartellini ufficiali della FIFA,
7: io,
6: cartellino giallo e rosso.
7: Io sono l'arbitro ufficiale di noi dire mondiali.
6: Ah, ok, quindi non valgono gli insulti in questo caso per l'arbitro?
7: Assolutamente no.

0: J-Ax su RTL 102.5 all'interno della suite.
1: Con Silvia e Mauro e tutti voi al 378-378-1025. Mauro, una domanda, ma tu sei single?
0: No, sono sposato.
1: E quindi non parlo con te, parlo con tutti quelli che magari sono diventati single da poco, perché okay, c'è una nuova tendenza, quella di fondere l'anello di divorzio per dare vita a una nuova cosa. Ah. Quindi dalla fine un nuovo inizio. È una tendenza che sta spopolando in tutto il mondo, dall'America al Giappone, e in Italia ancora non è arrivata.
0: Ok, quindi la vuoi far arrivare tu?
1: Magari uno deve imparare a vedere da una fine, magari trovare il bello e dar vita a qualcosa di nuovo.
0: Quello è il tuo senso del business, ci hai visto i soldi in questo?
1: Ma no!
0: Gioiellerie che fanno robe così particolari.
1: Ma non c'è del business, invece c'è un bel, secondo me, come dire, sentimento.

0: su RTL 102.5 Katy Perry, che domani sarà protagonista del Lucca Summer Festival 2026. Insomma, sono tanti gli italiani che hanno acquistato il biglietto per poterla vedere dal vivo. Questa è la suite 102.5 con Silvia Signore e Mauro Corvino.
1: Che quanto ne sa, Mauro, sì. Segnati questa data, perché il 2 settembre all'Arena di Verona torna il Future Hits Live e quest'anno la line-up è super.
0: Eh sì, tutti sullo stesso palco: Tedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia.
1: Diciamo un cast pazzesco, sì. E la lista è ancora lunghissima, perché ci saranno anche Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J.
0: Ci vogliamo fermare qui? No, no. Quindi Angelina Mango, Bresh, Merck e Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Saif, G. Mineiro, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici.
1: Quindi i biglietti per Future Hits Live 2026 il 2 settembre all'Arena di Verona volano e le prevendite sono già aperte su ticketone.it.
0: Allora, possiamo raccontare in retroscena?
1: No!
0: Qua si parla di dizione, no?
1: Esatto.
0: Perché dice, oh, volano. No, lei volano! Perché giustamente, essendo
1: ma
0: pugliese.
1: Ma noi siamo veri normal people!
0: Ok, allora, voliamo!
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
3: Hai caricato le valigie?
4: No.
3: Hai fatto il pieno?
4: No.
3: Perfetto, partiamo.
5: Con BYD Dolphin G Super Ibrida DMI da 20.840 euro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Anticipo 5.432 euro, 35 canoni mensili di 109 euro, valore riscatto 14.979 euro, TAN fisso 6,99, TAEG 9,46. Importi IVA inclusa ove prevista fino al 31/8/2026. Salvo approvazione CA Autobank. Messaggio promozionale. Info e condizioni su byd.com.
3: Hai prenotato?
4: No.
6: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo, come il frigorifero da incasso Samsung Fer 60 AI Total No Frost e Wi-Fi per risparmiare energia. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
7: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
8: Mitsubishi Electrica, il piacere del clima ideale.
9: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
8: Mitsubishi Electric, il piacere del clima ideale.
10: Mi manchi ma domani torno.
11: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
12: Torni sempre al tuo paese.
13: Let's go! Da MediaWorld, solo dal 17 al 19 luglio, con la carta MediaWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane in negozi online.
14: Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
15: Da Ottica De Menego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
16: In tutti i negozi Ottica De Menego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
15: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
16: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
15: Aperti anche domenica 19.
16: Dettagli in negozi su demenego.it.
17: All'Esse Lunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il prosciutto cotto alta qualità Rovagnati a fette 2 per 100 grammi è a 3,99 euro. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: Quindi spiegami meglio questa cosa, Silvia. Io decido di divorziare, quindi prendo la mia fede.
1: Esatto,
0: la porto
1: ho l'anello di fidanzamento per le donne, quindi il solitario, diciamo, che si okay. regala.
0: Solitario se hai avuto l'ex ricco.
1: Vabbè, certo. Vabbè, ma non è che per forza grandi diamanti, no. Anche diamantini piccoli.
0: Anche il patacchino, quello comprato in spiaggia.
1: Anche sai cosa si dice però al mio paese? Sotto il carato non è innamorato.
0: Ah, tu dici? Ah, complimenti. Quindi lo porto, così posso avere un bel anello per il divorzio. Dai, allora mi organizzo.
1: Un nuovo inizio.

0: UB40 Kingston Town nella suite 102.5 di sabato 18 luglio 2026 con Silvia Signore e Mauro Corvino. Stavamo parlando di questo anello che si trasforma automaticamente, finita una relazione, se ne forgia un'altra.
1: Sì, che viene chiamato proprio anello del divorzio.
0: Bene, bene. Ma quindi lo devi indossare per far capire che sei tornato single dopo anni di matrimonio?
1: Sì, magari cambia anche la mano. Magari lo metti alla destra o comunque fai qualcosa che non deve essere però simile alla fede. Magari metti un altro.
0: Ma scusami, ma questa è una cosa tipo del fatto che tu devi prendere l'ananas al contrario nel carrello se sei singolo, cioè una roba del genere.
1: Io credo che sia un messaggio che si voglia comunicare, cioè un valore proprio.
0: Valore?
1: No? Sì, nel senso che da una brutta fine ci può essere un buon inizio.
0: Ok, quindi nulla di materiale, come canta Sienna Spyro.

0: manca un po' la dolce vita, cioè l'atmosfera anni 60, il boom economico.
1: Perché
0: tutti
1: tu li
0: felici.
1: Hai vissuti, no?
0: No, non li ho vissuti, ma me li hanno raccontati. Fedez, Tananai e Mara Sattei su RTL 102.5.
1: Ma li vogliamo fare gli auguri a Fedez?
0: E facciamoli, perché? Che succede?
1: Perché oggi è diventato papà per la terza volta.
0: Auguri,
1: di
0: auguri.
1: Suo figlio Edoardo Lupo.
0: Edoardo Lupo?
1: Così l'ha chiamato.
0: Mazza, ma nomi più semplici no.
1: Ma lo sai che adesso fa figo, no? Dire.
0: Allora, casomai tu dovessi avere un figlio.
1: Ma l'altro figlio si chiama Leone.
0: Appunto, lo so.
1: Di Lupo,
0: non
1: Leone.
0: Mi far commentare, per favore, vogliamo no! tanto bene a Fedez. Però
1: fattoria,
0: volevo sapere, no. Casomai tu dovessi avere un figlio un giorno, hai già un nome che gli vorresti dare?
1: Allora,
0: maschietto, cosa?
1: Lorenzo. Anche Edoardo mi piace.
0: Ma Lorenzo in onore del nostro presidente? No, non c'entra niente.
1: È una casualità, ma non ci avevo pensato.
0: Come no? E invece per quanto riguarda la femminuccia?
1: Allora, se te lo dico, sono sempre stati tutti contrari, però io amo il nome Eva.
0: No, è bellissimo, perché sono contrari?
1: Non lo so.
0: Ah, perché è peccatrice?
2: Let's go! Da MediaWorld solo dal 17 al 19 luglio con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane in negozi online. Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
3: Da Ottica De Menego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
4: In tutti i negozi Ottica De Menego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
3: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
4: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
3: Aperti anche domenica 19.
4: Dettagli in negozi su demenego.it.
5: Passa a Plenitude e la tua passione per lo sport ha più energia. Se scegli un'offerta luce o gas per la casa entro il 19 luglio, ricevi una carta regalo Decathlon da 50 o 100 euro. Scopri di più nei Plenitude Store. Operazione a premi, regolamento su anyplenitude.com.
6: Quest'estate il grande cinema è per tutti. Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei. Un'estate ricca di emozioni, nuove storie e promozioni esclusive. Grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Che spettacolo l'estate al cinema! Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
7: Lo sapevi che a luglio sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL, tua in 35 rate da 139 euro al mese, solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 7.463 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,32%. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
8: Il vero tormentone dell'estate 2026? Sono i saldi Gioia Pura! Gioielli, orologi e idee regalo delle migliori marche sono scontati fino al 70%. E allora, se anche tu non riesci a toglierteli dalla testa, vai subito su gioiapura.it. Grandi gioie a piccoli prezzi.

0: AKA What a Life, Noel Gallagher su RTL 102.5, uno dei due fratelli Gallagher, lo
1: certo,
0: sai che gli Oasis si sono riuniti da poco e tra l'altro hanno confermato che nell'estate 2027 si esibiranno a Roma. Non sono ancora state scelte le date. Però si esibiranno. Io ho sentito dire
1: cosa si vocifera?
0: Io ho sentito dire che loro sono stati pagati ogni volta dopo il concerto, perché non ci si fidava di questa reunion, perché diceva sì, magari voi fate il concerto, racimolate tutti i soldi,
1: date le date,
0: divorziate di nuovo, a proposito dell'anello del divorzio, e poi
1: vabbè, ma lo sai che in quei casi comunque c'è sempre il rimborso quando viene annullato un concerto, no?
0: Lo so, però chi organizza non si è fidato tanto, però si dice, io poi non lo so, non è che sono dentro l'organizzazione.
1: Quindi malpensanti, li conosceranno un pochino?
0: Sì.
1: Non lo sappiamo,
0: direi proprio di sì. E a proposito di concerti, reduce da una bella doppietta a San Siro, c'è Bruno Mars, On My Soul.

0: Lo so, sono un ragazzo fortunato perché oltre a trasmettere questa sera nella suite 102.5 con Silvia Signore, devi sapere, Silvia,
1: che cosa?
0: Che io ho assistito proprio a 10 centimetri John Legend che suonava il piano.
1: Ma suonava Save Room?
0: Non mi ricordo, sono
1: passati canzone che ho appena suonato,
0: 2000 no? anni, però ho avuto questa opportunità ed è un ricordo bellissimo, perché come tu saprai lui ha cominciato a suonare il piano all'età di
1: 3 anni e a 4 anni già cantava nel coro della chiesa.
0: Pensa, io a 43 ancora non so fare niente. Beh, è una questione di punti di vista. Amici, vabbè, noi ci fermiamo qualche minuto, adesso diamo la linea alle ultime news al nostro Sergio Gadda. Rimanete lì, torniamo tra poco.
1: Anche a Barolo, in provincia di Cuneo, sono le 22 in punto.
2: RTL 102.5 giornale orario.
3: Buona serata da Sergio Gadda. È salito a 2 morti il bilancio dell'incendio scoppiato in serata in un

0: I nuovi attacchi statunitensi in Iran. Il comando centrale americano conferma la morte di 2 soldati negli attacchi di ieri in Giordania e 4 i feriti. Intanto la guida suprema iraniana Khamenei ritiene priva di valore la firma di Trump sul memorandum di pace. Alessandra Giannoli.
1: La firma del presidente Trump è senza valore, così la guida suprema Mujtaba Khamenei, dopo la 7ª ondata di raid americani della notte scorsa a Teheran, ha dichiarato sospesi tutti gli impegni assunti nell'ambito del memorandum d'intesa siglato un mese fa con Washington. Lo ha annunciato nel pomeriggio il vice ministro degli esteri Gari Babadi all'ultima ondata di attacchi che ha colpito infrastrutture civili, in particolare ponti e installazioni militari. L'Iran ha risposto lanciando missili e droni contro le basi americane in Arabia Saudita, Bahrain, Kuwait e Giordania. Chiuso lo stretto di Hormuz, smentita la notizia di 2 petrolifere in fiamme diffusa da un'agenzia di stampa del regime vicino ai Pasdaran. Si teme ora un nuovo attacco su più larga scala da parte delle forze USA. Gli Stati Uniti hanno inviato una decina di aerei cisterna per il rifornimento in volo in Israele, dislocati presso le basi dell'aeronautica dello Stato ebraico in previsione appunto di un'eventuale escalation. La Casa Bianca non ha escluso un prossimo nuovo coinvolgimento delle forze di difesa israeliane nel conflitto contro l'Iran.
0: Tra meno di un'ora alla finale per il terzo posto ai mondiali di calcio, in campo Francia e Inghilterra. Allora sentiamo le ultime da Tommaso Angelini.
2: Sì, buonasera Sergio, lo ricordavi, alle 23 si gioca a Miami questa finale per il terzo posto ai mondiali, all'ultima partita da CT della Francia, perché poi gli subentrerà Zinedine Zidane. Deschamps schiera il 4-2-3-1, lancia 2 Cherki con Olisa alle spalle di Mbappé, novità anche in mezzo e in difesa dove si rivede Theo Hernandez. Per quanto riguarda invece l'Inghilterra, Tuchel schiera il 4-1-4-1, risparmia dall'inizio Harry Kane e Bellingham, giocano Toney ed Eze, dentro anche Saka e Rashford con Rodgers sulla tre quarti. Come ho detto, fischio d'inizio alle 23 a Miami, gara che seguiremo ovviamente su RTL 102.5 con Noi Dire Mondiali. Domani invece la finale del primo posto tra Argentina e Spagna. A te Sergio.
0: Ora meteo e traffico.
3: Previsioni del tempo.
4: Una buona serata da Clara Ventura di Trevi Meteo. Nella giornata di domenica inizialmente prevarrà il sole su buona parte dell'Italia. Nella seconda parte del giorno segnaliamo dei fenomeni a carattere sparso sui settori alpini orientali, con qualche possibile piovigine nel corso della serata anche sulla pianura friulana. Valori massimi in lieve calo al nord, stazionari al centro-sud. Nelle aree interne si toccheranno i 38-40 gradi. Dettagli sull'app di Trevi Meteo.
3: Via Radio.
5: Da Autostrade per l'Italia, buona serata da Angelo De Martino. Si viaggia agevolmente su tutta la nostra rete. Ricordiamo le chiusure notturne per lavori di ammodernamento fino alle 5 di domani sulla 8 Milano-Varese tra Solbiate e la diramazione Gallarate-Gattico verso Milano. Sempre verso Milano sulla 7 Serravalle Genova è chiuso il tratto tra Bolzaneto e Busalla. Riapertura prevista domani alle ore 6. Per ora è tutto, buon viaggio.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
6: L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora, è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.
7: Amici di RTL 102.5, comincia adesso la seconda ora della suite 102.5 con i vostri concierge Silvia Signore e Mauro Corvino. Però per accedere c'è bisogno di una password. Qual è?
8: Aspetta che ci penso. Pensaci. Ah, 378-378-1025, che è anche il nostro numero di telefono.
7: Esatto. Non sembra preparata per nulla questa cosa.
8: Sembro bionda.
7: No, c'è riuscita male. Sì, sì, sì, sì. Ma ricominciamo naturalmente
8: carina,
7: con la
8: però.
7: Grande carina.
8: Carina, dai.
7: Meglio la musica. Achille Lauro.

0: capito che è un controsenso. Loro sono i train, però la canzone si intitola Drive By, quindi guidano la macchina ma sono un treno. Cioè, è un casino, no?
1: Aspetta, se la sto... sì.
0: Cioè, elabora!
1: L'avete capita voi? Very normal people, very normal. Allora, senti, avevi una domanda da farmi,
0: sì, perché
1: dai.
0: Fuori diretta si stava parlando dell'approccio in generale, no? Ai miei tempi, anche se non sono proprio una vecchia ciabatta, si chiedeva il numero di telefono. Invece voi giovani vi scambiate il contatto Instagram.
1: È vero. Ma
0: bordi?
1: Sai perché?
0: Perché
1: ti aiuta la memoria. Se tu dai WhatsApp, poi non ci pensi più. Invece su Instagram il contatto rimane sempre attivo. Magari vedi una storia e quindi per quello gli scrivi e ti ricordi che esiste.
0: Secondo me è una cattiva abitudine questa.

0: Beyoncé, Love and Tap su RTL 102.5. Arrivano un po' di messaggi strani al 378-378-1025. Vabbè, messaggi d'amore. Poi a un certo punto mi è balzato all'occhio questo auguri a Luca, il mio pisellino. No. Allora, parliamo di vezzeggiativi. Innanzitutto io pregherei questa
1: persona,
0: come tutte le altre, di non usare questo termine nei confronti del partner maschile.
1: Beh,
0: un po' riduttiva come, cioè nel senso...
1: Ma perché vi inibisce?
0: Ma sai, se uno ti chiama pisellino, soprattutto in quei momenti lì, non è proprio carino. Tu hai usato altri, che ne so.
1: Patatino.
0: Patatino già meglio, patatino. Tu di solito che vezzeggiativi hai usato con...
1: Tu pensa che io ho un tatuaggio con il mio ex fidanzato.
0: Ok.
1: P, ed è una P e due T. Che è praticamente patata.

0: cantato senza le vocali.
1: Ah, ok, per omettere, perché vi vergognavate, giustamente, quindi dici perché...
0: Abbiamo tolto le vocali, abbiamo lasciato le consonanti.
1: Perché andare in giro sul braccio scritto patata non è proprio il massimo. Bene, signori, altissimi contenuti, del resto questo è il contenitore culturale
0: non
1: di RTL
0: 102.5.
1: Ci sentiamo tra poco, se Dio vuole.
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
3: Corri da Troni. Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
5: Disco Sound.
2: Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amelie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amelie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
6: Ciao patatina!
7: Ciao patatino!
6: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
7: E cioè?
6: Buona, ma non fritta.
7: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
8: Fiorentini, le gallette, gli snackini.
9: Voce generata in AI.
10: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Scegli Kia Stonic, anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
11: Kia. Movement that inspires.

0: Let Her Go Passenger su RTL 102.5 alle 22.30 di sabato 18 luglio 2026. Silvia Signore, Mauro
1: Cucciolino.
0: Cordino. No, tesoro.
1: Piccolino topolino. Sai perché sto parlando così?
0: Sì, ma Pisellino no, eh. No. Mi raccomando, per favore, Pisellino no. Sì, perché stai parlando così? Sono veramente curioso, dai.
1: Perché sto facendo il baby talk, che è quello che si fa un po' ai nostri fidanzati quando

0: sei innamorato, che fai la faccia un po' da bambina, così sì. Amore mio, patatino, patatina.
1: Anche agli animali si fa così.
0: Agli animali, ma ci sono varie motivazioni, ma poi te li racconterò se le vuoi sapere.
1: Guarda, non vedo l'ora, prima mi spariamo un new hit, eh.

0: Ci scrivono al 378-378-1025 a proposito di vezzeggiativi. Tufi e pupi del mio cuore, vi amo. Chi è
1: Finito,
0: Tufi?
1: Dovrebbe
0: chi è
1: essere
0: pupi?
1: Tufino, pupino, no.
0: Non lo so, ma chi è ma tu Tufino? Sai, dimmi, cosa?
1: Ma tu lo sai perché si fa il baby talk agli innamorati, al proprio amore? Allora, di solito lo fanno, anzi ce lo dicono degli esperti della Oklahoma State University addirittura.
0: Cioè, quindi abbiamo tanti problemi tipo il cambiamento climatico e degli scienziati si riuniscono per parlare di questa stronzata.
1: Sì,
0: perfetto.
1: E sai perché si fa?
0: Perché? Guarda, sono curioso, veramente.
1: Non solo per dimostrare affetto,
0: ma
1: per creare una bolla emotiva in cui rinchiudersi.
0: Certo.
1: Perché chi usa il baby talk è più felice. Quindi se tu ti chiami patatino, patatina, cucciolino e pisellino.
0: Certo.
1: Sei più felice.
0: Io non vi rinchiuderei in una bolla, ma in uno sgabuzzino per questa cosa. Stare con te.

0: Gold on the Ceiling, The Black Keys, su RTL 102.5. Silvia Signore, Mauro Corvino.
1: E tutti voi al 378-378-1025 ci scrivete i vostri veggiativi nomignoli, sì. E ci scrivono Tufi e Tufina per mia moglie e Pufi e Pufina per mia figlia Matilde.
0: Bene, grazie di avercelo fatto sapere. Adesso è cambiata la mia vita totalmente,
1: no, radicalmente. Ma siamo curiosi invece, scriveteci i vostri. Come chiamate vostra madre, vostro padre, vostro fidanzato?
0: Ragazzi,
1: cane,
0: lasciate stare, notizia importante, perché sono stati evacuati 80.000 spettatori all'ippodromo La Maura per il concerto di Bad Bunny. Tutto ok, perché c'è stato un fortissimo temporale.
1: Baddino? Bannino?
0: Per favore, basta. Io volevo scherzare un po' sui vezzeggiativi, adesso sta diventando il centro di questo programma. No!

0: Flowers, Miley Cyrus nella suite 102.5. Abbiamo parlato dell'evacuazione di questi 80.000 spettatori all'ippodromo perché si stava esibendo Bad Bunny, causa grandine.
1: Addirittura, ce l'abbiamo il vocale?
0: C'è qualcuno che ci avvisa? Vediamo un po'.
2: Ciao, sono Zari da Milano. Mauro, ti salvo. Sì, c'è stata una grandinata qua a Milano. I chicchi di grandine più grossi erano grandi quanto i pomodori ciliegina.
0: Perfetto.
1: Vai a controllare la macchina, Mauro.
0: Cacchio, la macchina, vero? Vado!

0: Pino Daniele, dubbi no no su RTL 102.5, quasi le 23.
1: Quasi le 23, il che vuol dire che abbiamo quasi finito, ma prima di concludere la puntata della Suite 102.5 abbiamo un ultimo vocale, sentiamo.
0: Vai.
2: Io la mia signorina la chiamo Topolino, di 16 anni, è una cagnolina. Okay.
1: Bello, bello.
0: Quindi
1: molto
0: è una
1: bello.
0: Cagnolina che però si chiama Topolina.
1: Eh sì.
0: E quindi è un topo.
1: Vabbè, ma vezzeggiativo, dai, abbiamo parlato di vezzeggiativi perché tu hai voluto parlare di vezzeggiativi, sottolineiamo questa cosa. Quindi possiamo concludere la suite, che tra poco abbiamo l'appuntamento con Noi Dire Mondiali, dobbiamo andare.
0: Dove andiamo, Maurino?
1: Ma devi prendere i cartellini giallo e rosso.
0: Adesso
1: perché
0: vado,
1: sei l'arbitro.
0: Vado e
1: però
0: torniamo subito.
1: Prima le ultime news con Sergio Gadda.
0: Anche a Casa Leone, in provincia di Verona, sono le 23 in punto.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: Buona serata da Sergio Gadda. Tra poco parleremo di calcio con la finale per il terzo posto ai mondiali. Subito un aggiornamento sul maltempo che ha colpito in serata Milano. Alcuni spettatori che questa sera stavano assistendo al secondo concerto di Bad Bunny all'Ippodromo cittadino sono rimasti

0: al mondiale del 2022 vinto dai francesi. Deschamps la sua ultima sulla panchina delle Bleus, che era il 4-2-3-1. Le novità sono Malogusto come terzino destro e in avanti Cerchi dietro all'unica punta che è Kylian Mbappé. 4-1-4-1 invece per Tuchel, che manda in panchina Bellingham e Harry Kane, mentre giocano invece Eze e Toney oltre a Saka. 0-0 dopo due minuti di gioco tra Francia e Inghilterra. La seguiremo in Noi Dire Mondiali. A te.
1: Grazie Tommaso. Gli Stati Uniti, notizia appena arrivata, stanno inviando d'urgenza altri aerei da combattimento in Iran, lo rivela il Wall Street Journal citando fonti informate. Dalla Germania sono in volo F-16 in grado di colpire i radar iraniani, mentre dall'Inghilterra caccia F-35 e aerei cisterna per il rifornimento in volo. E polemica politica sulla visita del leader della Lega Matteo Salvini a Mario Roggero, detenuto da ieri nel carcere milanese di Bollate per scontare una condanna definitiva a quasi 15 anni per aver ucciso due rapinatori. Il leader leghista si è detto pronto a candidarlo, ma sentiamo le parole di Salvini all'uscita dal penitenziario.
2: Non ci sono attacchi nei confronti di nessuno, c'è la convinzione che ci sia in carcere un uomo che ha lavorato una vita e che non può essere giudicato per quelle frazioni di secondo, durante le quali può essere che abbia ecceduto, però né lui né io auguriamo al peggior nemico di trovarsi con pistole puntate, coltelli puntati, mogli, figli aggrediti per l'ennesima volta.
1: È cambiato il risultato della finale per il terzo posto tra Francia e Inghilterra. Tommaso Angelini.
0: Con l'Inghilterra in vantaggio grazie alla rete di Declan Rice, grandissimo tiro dalla distanza da parte del numero 4 inglese che al terzo minuto di gioco porta avanti gli inglesi contro la Francia. A te Sergio.
1: Grazie, ora il traffico.
3: Via Radio. Da Autostrade per l'Italia, buona serata da Angelo De Martino. Traffico regolare su tutta la nostra rete. Ricordiamo la chiusura notturna per lavori di ammodernamento sulla 7 Serravalle Genova tra Bolzaneto e Busalla verso Milano. Riapertura prevista domani alle ore 6. Prima di salutare, raccomandiamo di non usare mai il cellulare quando si è alla guida per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrade. Per ora è tutto, buon viaggio.
4: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
5: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
4: BMW vi invita all'ascolto di... Noi dire mondiali.
6: Amici di RTL 102.5, benvenuti. Chiusa la suite, si apre l'appuntamento con Noi Dire Mondiali. Abbiamo cominciato la grande. Io sono Mauro Corvino, lei è Silvia Signore, ma soprattutto
7: chi c'è? Nicolò Pompei. Buonasera.
8: Ciao, buonasera, buonasera. Francia e Inghilterra. L'Inghilterra è già avanti, ragazzi.
6: Sì, abbiamo sentito.
7: Buonasera Tommy Angelini.
0: Bonsoir, bonsoir. Come va?
7: Bene, tutto bene, grazie. Buonasera Paolo Pacchioni.
9: Buonasera, buonasera. Ce li abbiamo i cartellini?
7: Ce li abbiamo,
9: meno
7: ce li
9: male.
7: Abbiamo. Ecco.
9: Male,
7: l'arbitro
9: male.
7: Ufficiale di Noi Dire Mondiali.
6: Allora ragazzi, al volo ci raccontate questo gol, questo vantaggio dell'Inghilterra?
0: È stato un gol meraviglioso da parte di Declan Rice, che ha recuperato un pallone all'altezza del cerchio di centrocampo, ha avanzato e poi dalla distanza ha fatto partire questo destro a giro sul quale il povero Mike Maignan non poteva fare nulla, tant'è che l'ha vista proprio entrare in porta. Quindi Inghilterra avanti 1-0 contro la Francia al terzo minuto, adesso siamo al sesto di gioco a Miami.
6: Ricordiamo che l'obiettivo è quello di non arrivare ai supplementari, così si chiude prima, giusto ragazzi?
7: Giusto.
9: Mai
7: giusto.
9: Come stasera, ecco, proprio, ecco. Anche perché questa è la classica partita che non frega niente a quelli, esatto, che la giocano. Figuratevi a voi.
7: Addirittura.
9: Guarda, ma sì, perché la finale per il terzo posto in realtà, sì, è in qualche modo una partita che certifica la delusione, no? Di chi è arrivato in semifinale, sperava di arrivare alla finale, e il bronzo non ti consola, onestamente.
8: Speriamo solo che ci sia un po' di spettacolo, tanti gol, cose così, così ci divertiamo.
9: Possibilmente tutti da una parte in modo da non correre rischi, quindi
6: bravissimo.
9: Forse Inghilterra.
6: Io penso che l'unica finale,
0: attenzione, con Bukayo Saka che avanza vertice alto di destra dell'area di rigore, punta l'uomo, mette il pallone pallone dentro per Spence, poi c'è Rashford, il tiro, la palla che viene respinta e va sul fondo, probabilmente calcio corner d'angolo per l'Inghilterra. Corner.
6: Dicevo, l'unica partita finalina che ho visto terzo quarto posto, eravamo nati

0: attenzione, la Francia che insiste, non deve insistere, vero ragazzi?
1: Ma come?
2: Se vuole ribaltare tutto in 5 minuti va bene.
0: No, sì, però bisogna concludere entro l'una, ragazzi.
1: Ma poi
0: sì,
1: perché sì, ribaltare? Si riparte al stesso punto di partenza, no? Pari.
0: Pari, sì.
1: 1-1, no.
0: No, però dicono, se si ribalta la situazione, comunque non si va ai supplementari, perché sarebbe 2-1 per la Francia. Doppietta.
3: L'importante è che comunque si risolva nei 90 minuti, cosa che comunque dovrebbe succedere, perché nei 22 precedenti anche Nicolò stava controllando e una sola volta è finita i supplementari, quindi dovremmo stare abbastanza
4: veloce. Era in campo la Francia, però
1: mai dire mai nella vita.
4: C'era in campo la Francia.
0: Ma perché sta Francia?
3: Attenzione, Bucaio Saka entra in area di rigore, ancora Saka supera un avversario, il tiro 2-0 dell'Inghilterra. Bucaio Saka che non esulta perché credo che ci sia offside.
4: Lo scandalo, attenzione. Non posso levare i fuorigiochi al terzo e quarto posto.
3: Sarebbe l'idea. Vediamo se era partito in posizione di fuorigioco.
4: Assistiamo alla ripetizione.
3: Con Saka perché? Che parte, Saka forse leggermente, oddio, no, in realtà c'è malogusto.
4: C'è quello in mezzo,
3: Malogusto che forse lo tiene.

0: Malogusto.
1: Malogusto.
0: Fred Malogusto.
2: Non bene.
3: Vediamo, non è stato annullato. Attenzione perché siamo dall'altra parte con la Francia, con Olise recuperato però da Gui, quindi pericolo scampato per gli inglesi che erano andati però sul 2-0, gol annullato per fuorigioco.
0: Però è viva come partita, mi sembra di poter dire che insomma ribaltamenti di fronte da una parte e dall'altra, l'Inghilterra fa la partita nonostante sia già in vantaggio, Francia che quando riparte in contropiede comunque innesca in velocità giocatori molto pericolosi, insomma sono stati 12 minuti comunque divertenti, dai.
2: Ma sì.
1: Sì, giocano con la bizona.
0: Esatto, giusto. Esatto.
4: Sarebbe
0: No, il 5-5-5.
1: Esatto, il 5-5-5.
0: Ah, perché vedo i 5 attaccanti vanno avanti, gli altri vanno indietro.
1: Di Lino Banfi, l'allenatore nel pallone.
4: Ok, spiegatemelo però.
1: Eh no, perché un po' si andava avanti, poi tutti indietro. È una bizzona. No,
0: sai che si gioca 10 giocatori di movimento, quindi di solito è 4-4-2, cioè la somma fa sempre 10. Invece 5-5-5 fa 15. E infatti i giocatori della Longobarda, la squadra allenata da Lino Banfi, gli chiedono: mister, ma com'è possibile? Perché mentre i 3 vanno avanti, i 5 vanno indietro.
1: Esatto.
0: E così gli avversari non ci capiscono niente. E il giocatore dice: mister, ma nemmeno noi. Però invece la bizzona è diventata iconica.
1: Un cult.
4: Ok. Grazie.
1: Sconsigliamo però il secondo capitolo dell'allenatore del pallone.
0: Sempre solo i primi.
1: Non è mai esistito.
0: Le opere prime.
1: Esatto, esatto.
4: Ok. Beh, allora, che succede?
5: Dato che Tommaso Angelini oggi si dedica alla cronaca della partita, io prendo il suo posto.
2: Bravo.
0: Indegnamente.
5: Indegnamente, sicuramente, diciamo, in maniera indegna. Tommaso mi perdonerà.
2: Non credo.
5: Ma parliamo di gol più veloce nella storia dei mondiali.
3: Attenzione, Olise entra dentro l'area di rigore, poi è costretto a uscire. Ottimo recupero da parte di Spence. E alla fine Ivan Toni che guadagna un calcio di punizione. Prova a batterlo velocemente, ma c'era un giocatore francese, credo si trattasse di due davanti a lui. Quindi calcio di punizione da ripetere per il signor Valenzuela del Venezuela.
5: Olise è inutile che ci prova, c'è la regola che lui non può segnare in questo mondiale.
2: È vero.
5: Comunque, il record assoluto, appunto, del gol più veloce nella storia dei mondiali appartiene proprio ad una finale per il terzo posto. Nel 2002 il turco Hakan Şükür segnò contro la Corea del Sud dopo appena 11 secondi dal calcio d'inizio ed è ancora oggi il gol più veloce mai realizzato in una Coppa
1: del Mondo. E quanto è finita poi?
5: Non ne ho idea.
1: Perfetto.
0: Ha vinto la Turchia sicuramente perché ricordo che arrivò terza.
1: Okay.
0: Adesso poi il punteggio non me lo ricordo.
1: No, perché fosse finita 1-0, considerate 90 minuti inutili.
5: 11 secondi però.
1: Esatto. Esatto. Che 11 secondi, insomma, è la tempistica media degli uomini italiani.
0: Sì, no, sì. Sopra i 40 anni.
3: Attenzione ancora la Francia che avanza, vertice alto di sinistra dell'area di rigore, eccolo, poi si accentra con il buon 2. Costretto poi a passare con Theo Hernandez, prova a entrare dentro l'area di rigore, ci riesce, prova a mettere il pallone dentro, pallone respinto, finisce in angolo, ci sarà quindi calcio d'angolo per la Francia. Era Kylian Mbappé, scusate, al 14° minuto di gioco, sempre Francia 0, Inghilterra 1.
1: Allora io comincerei a fare la prima domanda sui mondiali a Silvia Signore.
4: No, okay.
1: Ma rispondi a caso.
4: Vabbè,
1: come vuoi.
4: Però lo sapete che a caso.
1: Cioè, certo. Allora, vai, no, aspetta.
3: Attenzione, Theo Hernandez, il cross dentro, okay. Respinto però da Gui, ancora la Francia in possesso del pallone, però siamo all'altezza del cerchio di centrocampo, quindi tutto da rifare per i francesi.
1: Questa è l'ultima di Deschamps. Sai quale sarà il nuovo CT della Francia? Zidane. Zidane.
4: Ma perché mi fai queste domande?
1: Zidane.
4: Vabbè, okay. Zidane, quello che
1: brava,
4: ha tirato.
1: Brava.
4: Aspetta, però lo so, è quello che ha tirato la testata, no?
0: Bravissima.
4: Nel 2006.
0: Bravissima.
4: Sì, sì, Amaterazzi.
1: Esatto. Brava. Però vi rendete conto come un grande campione viene sminuito solo con il ricordo della testata?
4: Vabbè,
1: ma non solo te.
4: Noi siamo italiani.
1: Tutti.
0: L'ha
1: fatta
0: un attimo in Mondovisione la finale di un mondiale.
1: Lo so. Cioè, insomma, lo so.
4: Mettiamo... La cantiamo pure.
1: Sì.
4: Materazzi.
1: No, lo sapevo io, la roba delle suonerie, no, ti prego.
4: Che
1: facciamo
4: io per
1: così.
4: Quello lo so.
1: No, mettiamo un bel disco con la grande musica di RTL 102.5. The Rolling Stones. Se volete, scriveteci pure al 378-378-1025 che vi leggiamo volentieri.

0: The Rolling Stones, Jealous Lover, su RTL 102.5. Noi dire mondiali, ci sono degli aggiornamenti importantissimi, Tommy.
1: Attenzione, perché al 19° minuto l'Inghilterra è avanti 2-0 sulla Francia. Calcio d'angolo battuto sulla sinistra da Declan Rice. Konsa va a svettare di testa e infila il 2-0 per l'Inghilterra. Altra parata laser di Maignan, che non ci ha neanche provato a tuffarsi su questo tentativo. C'è da dire che era molto angolato.
2: Ha avuto un bel approccio la Francia, sì, questa partita. Sì. Ha preso due gol, un altro annullato, due volte Saka solo davanti al portiere. Bene, direi, bravo.
3: Invece, queste seconde linee non bene.
0: Invece allo stesso tempo noto tantissimo entusiasmo da parte degli inglesi, ma perché?
4: Che senso?
2: Vabbè, perché non vincono mai niente una volta che possono arrivare almeno terzi. No, ma è un fatto, cioè, pensa Silvia che sono 60 anni che non vincono né mondiali né europei. L'ultima vittoria è il 1966, peraltro rubando.
0: E Mick Jagger c'era all'epoca.
2: Sì, aveva già le rughe anche.
0: Sì, ma quello per altri motivi, per uso improprio di alcune sostanze.
4: Vabbè.
0: E niente, ragazzi, finale terzo quarto posto per chi si fosse collegato in questo momento. Francia 0, Inghilterra 2.
2: Strameritato, sì, dobbiamo dire.
5: Sì, dicevamo che l'Inghilterra quindi non vince mai praticamente, tra l'altro nella sua storia recente ha perso ben due finali degli europei consecutivi, una contro l'Italia, contro la Spagna. E poi, insomma, se vogliamo parlare anche della debacle, soprattutto sotto il punto di vista tattico e mentale, che c'è stata in semifinale contro l'Argentina, una squadra che vinceva al 55esimo 1-0 e poi ha deciso vabbè ragazzi, adesso facciamo l'Italia, ci mettiamo in difesa, non giochiamo più, e l'Argentina poi ha sovrastato e vinto meritatamente quella semifinale lì con il gol di Lautaro Martinez praticamente al 92esimo. Insomma, anche gli inglesi, quelli un po' più famosi e che non giocano più, come Gary Neville, Beckham, qualcuno ha rilasciato alcune dichiarazioni davvero molto pungenti contro Tuchel o comunque contro
2: anche Trump, che credo che non ci capisca assolutamente nulla.
1: Trump, sì, ha fatto attenzione. Il pallone dentro per Ivan Toni contro Ibrahima Kone, cade a terra, poi si rialza ancora Toni, prova a mettere il cross dentro, respinto però dalla difesa francese, poi Maignan fa su il pallone con le mani. 21esimo minuto di gioco, Inghilterra 2 Francia 0.
2: Dicevo di queste dichiarazioni surreali di Trump, che ieri si è lanciato in un'analisi tattica senza capire molto. Dice: Harry Kane è uno che è bravo perché ha giocato una volta con me a golf, quindi è bravo. Di conseguenza, certo, è bravo.
0: Sì.
2: E lui è un grande attaccante. Ho visto la partita e quelli l'hanno fatto giocare in difesa nel secondo tempo. E tu fai giocare un attaccante in difesa, perdi.
0: Certo.
2: No, non funziona esattamente così. Però penso che, insomma, nessuno ha perso tempo per spiegarglielo.
0: Meno male che Trump ogni tanto dice qualcosa, di solito non parla

0: Mai.
1: Sì, invece. Sì, c'è bisogno.
0: Si è esposto, per la prima volta si è esposto, meno male. E, domanda, curiosità, che voi sappiate, consegnano la medaglia di bronzo?
2: Certo.
3: Sì. Consegnano la medaglia di bronzo senza quello. Trump si sta preparando emotivamente per domani, perché probabilmente rimarrà anche lì durante la cerimonia, come è successo l'anno scorso al mondiale per club, dove c'erano i giocatori del Chelsea che dovevano tirare in cielo il trofeo, e lui è rimasto lì accanto a Reece James, capitano del Chelsea, perché giustamente voleva il suo momento di gloria con i campioni.
2: Poi è stato divertente, spediamo questo tiro di Mbappé,
3: palla che esce di lato alla
2: è
3: sinistra,
2: stato divertente proprio il racconto del capitano del Chelsea, perché ha detto: avevamo fatto una riunione prima, ci hanno spiegato che prima sarebbe stato Trump sul palco, poi quando lui scendeva io dovevo alzare la coppa.
4: Questo non scendeva.
2: E questo non scendeva mai, diceva. E quindi ero lì che non sapevo come fare, come uscire da questa situazione, e poi a un certo punto ho detto: vabbè, alziamola anche se c'è Trump.
1: Sì, sì, ma si vede proprio James che guarda Trump tipo per dire: oh, te ne vai oppure che dobbiamo fare? E poi, ragazzi, a un certo punto Trump lo guarda con una faccia abbastanza... No,
2: speriamo qua. Che piova domani a New York, così magari si leva.
0: È arrivato il momento del cooling break, ci fermiamo qualche secondo.
1: Idratiamoci.
5: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

0: Gianna Nannini, Marrakesh su RTL 102.5 America. A proposito di America, torniamo in America perché c'è la finale, terzo, quarto posto dei mondiali 2026 tra Francia e Inghilterra.
1: A Miami.
2: A Miami, sì, esattamente, si gioca da 27 minuti in questo momento nel primo tempo. Inghilterra avanti 2-0 contro la Francia grazie alle reti di Declan Rice e Konsa. Attenzione adesso alla Francia con Mbappé dentro la rete, gol, il tiro, pallone che viene però salvato sulla linea di porta da Gueye e termina poi in angolo. Ci sarà un calcio d'angolo quindi sulla sinistra per la Francia grazie a questo tiro di Kylian Mbappé, che per poco non va in porta se non ci fosse stato prontamente il numero 6 inglese Gueye,
1: che gli ha dato, infatti il portiere gli ha dato un bacetto.
0: Si hanno limonato.
1: Sì, le ha dato un bacetto in fronte come per dire grazie che mi hai
0: salvato. Scusate, a proposito di Kylian Mbappé, sì, signore, ci potresti raccontare un po' la storia calcistica, la carriera di Mbappé?
1: Allora, lui secondo me è iniziato a Taranto.
0: Sì, esatto.
1: Sì, sì. Poi è andato a Bari.
0: Bari, si è fatto tutta la Puglia. Esatto, bene. Esatto. Poi quell'escursus nella Casertana lo ricordi, vero?
1: Certo.
2: Hanno ritirato pure la maglia nella Casertana.
1: Esatto. Ti ricordo,
2: numero 9.
1: E poi un giorno ha detto: vado, dov'è che gioca?
0: Nazionale, Francia.
3: Vado a giocare con la Francia.
1: Adesso gioca con la Francia, ma in generale dove gioca?
2: Nel Real Madrid.
1: Nel Real.
0: Sicuri, ragazzi?
1: Ha detto: vado in Spagna perché la Spagna è molto simile alla Puglia. Al calore delle donne, allora è andato lì per quello, per le donne.
2: Per le donne.
0: Sei stata precisissima, però. Precisa. Che ne pensate, ragazzi?
3: No, tra l'altro, Mbappé che forse tiene un po' più di tutti a questa partita perché potrebbe rubare, insomma, il primato, se la classifica marcatori, a Lionel Messi. Ora sono fermi entrambi a 8 gol. Mm. Però, insomma, segnando oggi magari uno o due gol, potrebbe prendere almeno un trofeo personale, che è la scarpa d'oro del mondiale. Sì, poi domani Messi deve comunque giocare la finale, però ecco, segnare oggi potrebbe significare almeno questo per Mbappé.
0: Ma scusate, per domani cioè ci possiamo schierare come tifo oppure dobbiamo essere imparziali?
3: No, perché no?
4: Ma no, schieriamoci. Di... Guarda, però io sarò imparziale non tanto per deontologia, ma perché fondamentalmente mi stanno simpatiche tutte e due, Spagna e Argentina, quindi chi vinca vinca, insomma.
0: Io invece sono più per la Spagna, proprio perché altrimenti l'Argentina arriverebbe a 4 titoli mondiali.
2: Attenzione, Olise mette dentro il pallone, Gueye svetta di testa ad allontanare la minaccia, ma... e può ripartire l'Inghilterra con Kwanzaa.
1: Vi faccio una domanda, ma sì, Spagna e Argentina, secondo voi se lo sono meritati in questo finale?
4: Sì,
0: sì. Pure per me sì,
4: secondo me sì, perché hanno giocato un mondiale non senza difficoltà, tutte e due sono passate da partite vinte anche a fatica, all'ultimo minuto, ai supplementari eccetera, però saper superare le difficoltà è un merito. E poi se andiamo a vedere le semifinali, tutte e due in semifinale hanno fatto meglio dell'avversario. Sì, questo secondo me certifica il fatto che siano arrivate in finale in modo meritato.
0: Se ne è accorto anche Lele Adani, se non sbaglio. Giusto?
4: No, lui era sempre equilibrato, sì. Ha detto abbassiamo un po' i toni, non è il caso di drammatizzare.
0: Infatti diamo un consiglio sia ora che per la finale di magari guardarla in TV, abbassare il volume del televisore e ascoltare RTL.
2: Esatto, mi sembra molto molto meglio. Comunque siamo al 30° minuto di gioco a Miami, sempre Inghilterra avanti 2-0 contro la Francia. E da una cosa all'altra, poi mi sono dimenticato di dirvi una cosa importante, ovvero le formazioni, che diciamo sono la prima cosa che uno dovrebbe dare. Aspetta un altro po',
1: allora,
2: lo so, avete ragione,
4: fai un collegamento in non stop news,
3: facciamole dire a Silvia, scusate.
2: Diciamo direttamente di gioco, volevi dire tu Silvia?
1: Datemi un foglio.
3: Dai, cerca sul computer.
2: C'è esatto.
1: Formazioni. Dai, ragazzi, vabbè, allora, formazioni Francia.
3: Guarda, intanto Tommaso, tu dici quella della Francia.
1: No, se no non so quale mi esce prima. Dopo.
0: Scusate, ragazzi.
1: Scusate, un po' di rispetto. Ormai mi avete messo in mezzo. Allora.
2: Esce prima la Francia.
1: Ce l'ho. Allora.
0: Sì. Importa.
1: Marcatori.
2: Formazione.
3: Formazioni.
4: Lineups
3: 2026.
1: Scusi, Nicolò, come si permette di prendermi in giro per la mia dizione?
3: Perché sto cercando in tutti i modi di farmi ammonire, ma tu ti sei dimenticato.
1: È vero!
3: Vabbè, dopo mi ammonisci.
2: Dai, per formazioni.
1: Chi è che l'ha detto?
2: Te lo dico dopo, vai.
1: Allora, cartellino giallo per Tommy Angelini.

0: Ecco, grazie.
1: Ecco.
2: Ma poi quando si viene espulsi, cioè c'è il premio, si va
3: a
2: casa.
3: Te lo faccio vedere.
0: No, purtroppo bisogna rimanere, perché sennò ci saremmo fatti espellere al primo minuto io e Salvati. Però purtroppo pare che poi interviene Trump, telefono Infantino e dice sì, no, esatto, le diamolo questo cartellino rosso, restate fino alla fine.
1: Esatto. Allora,
2: come è successo, Silvia?
1: Allora,
2: Quando è stato revocato il cartellino rosso?
1: Non lo so, qua un giocatore della
2: Stati Uniti d'America.
1: Eh sì, questo lo so, perché ha fatto tutta la cosa per
2: Belogu.
1: Non mi ro
2: Belfagor.
1: Giallo!
2: Giallo
1: per Belfortino. Allora, ci abbiamo le formazioni, ma io non so il
2: vai.
1: Megna.
0: Sì,
2: vai.
3: Megna.
0: Megna.
1: Malo Gusto.
3: Sì.
1: Ok. Conate.
0: Sì,
1: Lacroix.
3: Sì.
1: Teo Hernandez.
0: Olé.
4: Alla grande.
1: Rabiot.
0: Ok.
1: Sì. Zaire Emery.
0: Bravo.
4: Sì.
1: Olis.
2: Sì.
3: Sì.
1: Olis. Ok.
3: Sì. Olis.
1: Cherki.
0: Sì.
3: Due, tre.
0: Quattro, cinque.
1: Mbappé, vabbè. Sì. E Deschamps.
2: No, no. Vabbè, Deschamps non gioca.
1: Vabbè.
0: Però.
2: No, vabbè, hai detto.
1: Mbappé.
2: Hai detto Mbappé, vabbè.
0: Mbappé, vabbè. Allora, però è una grande prestazione.
3: Sì, sì, ottima.
0: Bene.
2: Inghilterra.
0: Vai.
1: Allora, Henderson.
0: Bene.
1: Quansah. Consa.
0: Consa.
1: Guay.
3: Attenzione, Toni! Il tiro dalla distanza respinto da Maignan. Pallone che è ancora buono. Prova ad arrivarci in qualche modo un giocatore dell'Inghilterra. Gioco che in questo momento è fermo perché probabilmente la palla è finita in out, visto che la FIFA con le proprie immagini ci fa vedere i giocatori, ma non ci fa vedere dove è finito il pallone. Era Rashford che ha tentato questa botta dalla distanza. Si è fatto trovare pronto, però Maignan.
0: Con un tunnel clamoroso,
2: sì,
0: tra l'altro.
2: Bravo, bravissimo.
1: Vabbè, continuo.
2: Sì, sì,
0: dicevamo della formazione inglese.
1: Guay? Si dice così?
0: Guay.
1: Sì.
0: Okay. Guay.
1: Guay. Spence.
0: Sì. Sì.
1: Ok. Rice. Maggio. Rogers.
0: Ole.
1: Saka. Heads.
0: Bene.
3: Sì.
1: Rashford, che l'ha appena nominato Tommy.
2: Sì.
1: Toney. Giusto?
2: Sì, esatto.
1: E Tuchel.
3: Allenatore Tuchel.
2: Tuchel. Vabbè, Tuchel. Si è caduta sull'allenatore, ma applausi per Silvia.
0: Brava.
3: Con le formazioni.
2: Ma scusa. Scusate,
0: occhio che sei già ammonito, Tommy.
2: Domanda tecnica: durante la semifinale Argentina-Inghilterra, perché Rashford è entrato tipo all'85esimo?
0: Perché non ci capisce niente. Ah, qui, ecco, perché tu che è troppo magro per
3: non
0: essere
3: mangia,
0: anche intelligente.
3: Non mangia.
0: Vedete, ha perso 10 kg dall'inizio del mondiale.
3: È un allenatore protagonista.
0: Noi siamo per quelli. L'Argentina, sapete cosa ha fatto per stemperare la tensione della vigilia finale? Ve lo dico dopo.
3: Attenzione, Kylian Mbappé entra dentro l'area di rigore. Ancora Mbappé prova ad accentrarsi. Il tiro, la parata da parte di Henderson, che manda il pallone in calcio d'angolo. 34 minuti di gioco, Francia 0, Inghilterra 2.
0: Bene, allora festeggiamo la tensione. Prima della finale l'Argentina ha fatto un asado con tutta la squadra, grigliatore di carne tutti insieme, per fare gruppo, per farsi una bella magnata e per non farsi prendere troppo dall'ansia da prestazione in vista della finale.
2: Allora seguiamo questo calcio d'angolo, dopodiché mettiamo una canzone.
0: Ma sì, dopodiché facciamo l'asado.
3: Olis scambia con Mbappé dal vertice alto di destra dell'area di rigore, ma perde il pallone dopo l'ottimo recupero di Saka.
2: Allora, new hit
0: Asado.

0: Good Old Days su RTL 102.5, come si dice a Bolzano la trasmissione.
1: Attenzione!
0: Addirittura.
2: Inghilterra 3, Francia 0 al 38esimo minuto di gioco. Ancora una volta Bukayo Saka, dopo una grande dormita da parte della difesa francese, una serie di flipper tra Rashford, Saka e la difesa della Francia, è proprio il giocatore dell'Arsenal che poi ha la meglio grazie a un tiro defilato sulla sinistra e riesce a mettere il pallone dentro la porta difesa da Mike Maignan. E notte fonda a Miami per la Francia.
1: Sono inquietanti i buchi che la Francia lascia alle ripartenze dell'Inghilterra. Qui Rashford è partito da metà campo da solo, in tutta la metà campo c'era solo Maignan davanti, poi ha sbagliato la prima conclusione, è stato bravo il portiere a respingerla, c'è stata un'altra conclusione di Bukayo Saka, anche questa respinta, però hanno avuto il tempo gli inglesi di rialzarsi nel rigore con la difesa della Francia che dormiva, sì. Poi sul terzo tentativo la palla è terminata in rete, veramente Francia assente, sì, dal punto di vista così proprio delle motivazioni. Penso si possa spiegare col fatto che la Francia è stata considerata fin dall'inizio la grande favorita per la vittoria finale, sì, fino alla semifinale ha anche certificato questo suo ruolo essendo più brillante delle altre, poi una volta incontrata la prima difficoltà contro la Spagna la Francia è andata fuori e lì probabilmente ha proprio mollato, e insomma si vede perché adesso aver preso 3 gol più un altro annullato più altre occasioni in 39 minuti, insomma sì. Di peggio c'è solo la tifosa, hanno inquadrato subito il gol di Saka, una tifosa giapponese in tribuna con la maglietta della Francia che esultava,
0: sì, sì.
1: Guarda che ha segnato quegli altri, però vabbè,
2: ma sono giapponese, non so se vi ricordate, certo, il meme, certo, e quindi certo. Giustamente, ma io volevo complimentarmi con Silvia Signore e Tommy Angelini per questo improvviso e immotivato entusiasmo nel esultare per il terzo gol dell'Inghilterra.
3: Vabbè, c'è il motivo, no, ovviamente.
4: Qualcosa dobbiamo pur fare.
3: Io, a proposito di fare una cosa, volevo leggere un messaggio che è arrivato al 378-378-1025, sì, dove scrive Ettore, dice: Silvia, dalle nostre parti, che Ettore è un nostro ascoltatore, ma è tarantino come me. Mm. Mbappé a Taranto lo chiamano Mbapep.
2: Che però, significa compare Peppe?
3: Esatto,
2: sì. Vabbè, ma essendo campano, dai, ci siamo vicini.
3: Ma al sud Italia.
4: Spiegate un attimo meglio perché non ho capito.
3: Sì, esatto. Allora, intanto va detto così, Mbapep.
2: Mbapep, cioè compare. Con questa... Capito? Sì, no,
3: esatto.
1: Kumbà, è presente quando arriva piccolino la sera dice Kumbà.
3: Esatto. Cosa, però si accorcia ancora di più e diventa Mba. Quindi tu quando hai un compagno dici Mba. Capito? Okay, proprio okay, così con tutta la mano.
4: E Mbappé l'omba di fronte a qualsiasi nome, esatto, sarebbe un
3: baligolo.
4: Sarebbe un rafforzativo della nostra amicizia. Cioè, se io ti chiamo Mba, sei un compagno, no?
2: È come dire zio. Esatto. Bella zio.
3: Sì, bella, però al sud Italia. Ecco. Cioè, beh, allora loro lo chiamano Mbapep. Però Pep prende da Peppe.
2: Ma Mbappé lo sa?
3: Sì, sì.
1: Quando avendo giocato a Taranto, ha giocato a Bari. Occhio qua, c'è cioè
2: il malo gusto che prova a ripartire in contropiede da solo, prova a mettere il cross, sì, poi per Kylian Mbappé, ma viene ripreso il pallone dai giocatori inglesi.
1: Guarda che c'è stato un bel bucone,
2: cambiano tutto ancora una volta, vai. Per Marcus Rashford, entra sulla corsia di sinistra in area di rigore, mette il pallone dentro per Toni che non ci arriva veramente per un niente. Buona quindi la sfera per la Francia che può ripartire in contropiede. 41 minuti di gioco.

0: Francia 0, Inghilterra 3.
1: 6-0 non è Capotto che si chiude prima?
0: Cioè, a questo punto se dove, cioè, più che altro potevi non presentarti, tanto era 3-0 a tavolino.
1: Guarda Mbappé che ci prova, però.
0: Attenzione Mbappé contro Guay sulla corsia sulla corsia di sinistra davanti a sé a Guay. Serie di finte da parte del numero 10 della Francia. Entra dentro l'area di rigore, poi è costretto a tornare indietro. Scambia con un compagno di squadra, ma il pallone viene ripreso dagli inglesi.
2: Ci scrive Carlo al 378-378-1025. Secondo voi è normale che un giocatore possa vincere il capocannoniere giocando per una finale di terzo e quarto posto? Certo, ci è riuscito Totò Schillaci nel 1990.
3: Certo. Ma ti dico, abbiamo raccontato nel corso di queste ultime settimane della scomparsa di Igor Protti, che in Serie A è stato capocannoniere un anno in cui la sua squadra è retrocessa in Serie B, ma lui aveva comunque fatto più gol di tutti.
1: Benissimo. No, ma poi tra l'altro lui penso che si riferisse al fatto che è una partita senza pathos, senza troppo impegno da parte delle due squadre.
2: Cioè che è più facile segnare, quindi.
1: Beh sì, sicuramente sì, per gli inglesi lo
3: sulla
1: è
3: sulla carta però, perché Mbappé qua l'ha ancora visto.
4: Esatto. Mi è piaciuto,
1: però a questo punto,
3: molto,
1: a questo punto allora cioè, giochiamo contro Curaçao, segno 5 gol contro Curaçao, non vale perché giochi contro Curaçao. In realtà è una partita normale, ufficiale, se segni vale, punto.
3: Comunque okay, questo Tony mi sembra un bel pippero, come avrebbero detto.
0: In realtà è stato un giocatore molto importante nel calcio inglese qualche anno fa, perché era arrivato secondo dietro ad Haaland nella classifica marcatori. Poi però sono arrivati gli arabi, se lo sono preso, se lo sono portato via.
2: Pensavo
0: adesso...
2: i Tarantini.
0: No, adesso gioca all'Al-Ahly.
2: Okay.
0: Non quella egiziana, ma quella saudita.
2: Ragazzi, allora mettiamo un disco, tanto non succede nulla al momento. Mamma non mamma, Madame su RTL 102.5, noi dire mondiali.

0: 23:45, sabato 18 luglio 2026, noi di Re Mondiali stiamo seguendo la finale, terzo, quarto posto tra Francia e Inghilterra, in vantaggio di 3 gol. L'Inghilterra, ma facile, esatto. Facile, ragazzi.
1: Per il momento sì, intanto se ne sta andando il primo dei 4 minuti di recupero che sono stati assegnati a Maillet. Insomma, Inghilterra per il momento tutto facile, perché comunque la Francia è quasi inesistente in difesa. Attenzione, ancora l'Inghilterra! 4-0!
2: Ancora
1: lui, Bukayo Saka, entra dentro l'area di rigore, fa partire il mancino sul quale Maignan non riesce ad arrivare, ed è 4-0 per gli inglesi quando deve ancora terminare il primo tempo.
3: Povero complimenti bambino. All'Inghilterra, però la Francia così no. Io capisco che tu non hai il top delle motivazioni, ma prendere 4 gol e rischiare di prenderne altrettanti, peraltro, in un primo tempo,
1: brutta
3: insomma,
1: figura. Era sì.

0: brutta figura.
1: Ma poi comunque
0: che...
1: l'ultima di Deschamps dopo 14 anni sulla panchina, sì. Ecco, farlo chiudere con una in maniera così imbarazzante, esatto. Forse non era nemmeno il caso. Tra l'altro è stato inquadrato un bambino francese con una cresta blu, molto improbabile, non sarà contento.
2: Ma ragazzi, al 378-378-1025 ci scrivono: ragazzi, voi scherzate, ma nel Taranto ha giocato un certo Vito Chimenti, certo. Inventore della bicicletta col pallone, mica pizza e fichi. Ma noi infatti non stiamo dicendo nulla di Taranto.
3: Ma in che senso?
2: È perché la città d'origine di
3: Silvia. No, ma in che senso l'inventore della bicicletta col pallone?
0: Allora, la bicicletta è una sorta di colpo e rovesciata in cui sembra che tu pedali con i piedi e in realtà poi colpisci il pallone.
3: Ah, cioè, quindi è una mossa.
2: Così. Esatto. Di schiena alzi prima, che ne so, se sei destro, la gamba sinistra e poi colpisci col destro.
3: Ah, io non so perché mi immaginavo una bicicletta con un pallone. Però,
2: il calciatore in bicicletta,
0: parlate della rovesciata.
2: Ogni domenica. Sì,
3: esatto.
0: No, quando tu alzi la palla con il destro e la rovesci dietro con il sinistro.
1: No, perché per me bicicletta è in realtà un'altra cosa. Per me la bicicletta è quella che fa Neymar, che per saltare l'avversario con i due piedi sostanzialmente.
2: Quello non è l'elastico.
1: Ti fa un sombrero. No, l'elastico è palla a terra.
2: Ah, col sombrero.
1: Esterno piede, interno piede, fai l'elastico.
2: Sì, sì.
1: Il sombrero è quando fai passare la palla sopra la testa dell'avversario.
0: Allo stadio Azteca.
1: Sì, esatto, praticamente quello. Quindi secondo me. Il signor, chi è che ci ha scritto qui?
3: Ettore.
1: Il signor Ettore, credo che si riferisse più a quello che dicevo io, quindi alla bicicletta di Neymar che alla rovesciata stile Cristiano Ronaldo contro la Juventus, per intenderci.
2: Però Chimenti faceva sta roba? Ve lo ricordate voi? Cioè Paolo?
1: Io sicuramente.
0: No, io mi ricordo un Chimenti che faceva il portiere, ma evidentemente non
2: sì,
0: era questo.
2: Pure.
3: No. Vabbè.
1: Chissà, ce lo dirà, magari Ettore ci scriverà e vediamo.
2: Magari suo zio, che ne sapete?
3: Sì, allora dicono: nel calcio italiano il binomio Vito Chimenti e bicicletta si riferisce al leggendario e spettacolare gesto tecnico utilizzato dall'ex attaccante tra gli anni 70 e 80 e si tratta della rovesciata, chiamata anche bicycle kick in inglese, ma di un particolare dribbling di stampo sudamericano. Ragazzi, ecco, ma che cosa mi state facendo leggere?
2: Quindi dice entrambe le cose.
3: Che Chimenti diffuse in Italia diventando noto come il bomber della bicicletta.
2: Vabbè,
1: ancora poco chiaro.
2: Sì, ma no, perché poi dice entrambe le cose.
3: Allora,
4: mi giustifico comunque.
2: Senti, chiudisi intelligenza artificiale.
1: Giusto Nicolò, mi dice Ettore. Giusto Nicolò, grazie Ettore.
2: Grazie. Ok. Quindi allora è il.
3: Ma la stavo spiegando.
2: Sì, prego. Scusa.
3: All'attaccante bloccava momentaneamente il pallone tra i piedi o ne controllava il rimbalzo.
2: Sì.
3: Con un colpo di tacco secco da dietro alzava la palla facendola passare sopra la propria testa e sopra quella del difensore.
4: Interrompo un attimo Silvia perché c'è il calcio d'angolo per l'Inghilterra dalla bandierina di destra. Bukayo Saka prova a mettere il pallone dentro, esce Maignan con i pugni e poi viene respinto il pallone dai giocatori francesi, ma c'era un fallo all'interno dell'area di rigore, un fallo in attacco e quindi si ripartirà con un calcio di punizione. Siamo 30 secondi oltre i 4 minuti di recupero che sono stati assegnati.
2: Quindi aveva ragione Nicolò.
3: È un mix.
2: No, la rovesciata non c'entra niente in questo caso, ha ragione perché praticamente è il colpo che ha reso celebre Neymar. Giusto, esatto. Nicolò?
3: Che ha copiato a questo punto da
0: Vito Chimenti. Bravo,
4: grande Vito.
2: Ragazzi,
4: si va all'intervallo a Miami. Sì. Francia 0, Inghilterra 4.
2: Esatto, quindi con un po' di anticipo, 10 minuti prima, vi auguriamo buona domenica.

0: questo mondiale, queste noi dire mondiali, con Silvia Signore, Mauro Corvino e i tre moschettieri.
1: I tre moschettieri.
0: Che sono andati a fare una pausa.
1: Dai, ci sta.
0: Hai mai conosciuto delle ragazze americane?
1: Sì, quando sono andata in vacanza, anche tanti ragazzi americani.
0: Sono più disinibiti di noi, noi siamo un po'
1: più friendly, come si dice.
0: Più complimenti, meno preliminari.
1: In che senso?
0: In quel senso là.
1: Ah, in quel senso. Ma sì, perché lì non hanno paura dell'approccio.
0: No, vanno Ma nemmeno il nostro Sergio Gadda, che sta per arrivare con il nostro GO. A tra poco, amici.
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
3: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
4: Dopo il doppio sold out a San Siro, a febbraio 2027 si torna a ballare. Gabri Ponte presenta Circotron, The Dance Show, il rivoluzionario tour che unisce tutte le hit dance del DJ italiano numero uno al mondo all'arte del circo del futuro. A Bologna, Torino, Roma e Milano. Info e biglietti su livenation.it. RTL 102.5. Very normal people.
5: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Come la lavatrice Hot Point Ariston con Pet Hair Care. Rimuove i peli degli animali dai tessuti. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
7: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.
8: Attenzione, prego! Il reparto tuffi è stato appena rifornito.
9: La tua estate continua da Decathlon. Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di 9,99 euro. In negozio, app e sul sito.
10: Aspetto, ti leggo ancora una storia.
11: A forza di dire ti dimentichi di te. Prova a dire TH Resorts e almeno in vacanza dedicati a te. Relax, energia, natura, mare o montagna. Con TH Resorts vivi la vacanza che ti meriti, perché TH ti conosce. Scopri le esperienze TH Resorts pensate per farti sentire davvero chi sei su thresorts.com o nella tua agenzia di viaggio.
12: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
1: Anche a Borgo San Siro, in provincia di Pavia, è mezzanotte.
13: RTL 102.5, giornale orario.
14: Buonanotte da Sergio Gadda. Siamo nell'intervallo di Francia-Inghilterra. Miami si gioca la finale per il terzo posto al mondiale di calcio e si mette male per la Francia. Tommaso Angelini.
15: Sì, perché l'Inghilterra è avanti 4-0 contro una Francia irriconoscibile. Partita senza storia a Miami. Bastano 3 minuti agli inglesi e a Capitan Rice per sbloccare il match con un gran tiro dalla distanza. Dopo un gol annullato a Saka arriva poi il raddoppio di Conza di testa su Conner, sempre dello stesso Rice. La Francia non reagisce, ci prova poi con Mbappé che trova Henderson però sulla sua strada, mentre Saka firma la doppietta prima dell'intervallo, prima su assist di Rashford e poi nel recupero su invito di Eze. Tra poco il secondo tempo di Francia e Inghilterra, ve la racconteremo sempre qui su RTL 102.5. Noi dire mondiali, a te.
14: Grazie Tommaso. Ancora una tragedia in piscina a Milano Marittima, morta una bambina di 4 anni, si indaga sulle cause. Alessandra Giannoli.
16: Oggi siamo colpiti da una tragedia che segna profondamente la nostra comunità, così il sindaco di Cervia, dopo il dramma che si è consumato in un hotel di Milano Marittima, frazione di Cervia, sul litorale ravennato. Una bimba di 4 anni di famiglia austriaca è morta annegata nella piscina dell'albergo, in circostanze ora al vaglio degli inquirenti. Secondo una prima ricostruzione, la piccola si trovava con il padre tra la sala giochi e la piscina, che in quel momento era in orario di chiusura. L'uomo si sarebbe assentato per andare in camera e la bambina in quel frangente sarebbe finita in acqua. Gli inquirenti stanno ora cercando di capire dove fosse la madre, che però sarebbe totalmente estranea alla vicenda in quanto si trovava all'esterno della struttura. Il bagnino invece, stando ai primi riscontri, non era tenuto ad essere presente. La bimba potrebbe essersi tuffata o essere scivolata. Il tragico incidente

0: consolida il primato in classifica per lo sloveno campione del mondo e la quarta vittoria in questa edizione della corsa francese. È tutto anche per questa edizione, adesso linea ad Autostrade per l'Italia per gli ultimi aggiornamenti sul traffico.
1: Via Radio.
2: Da Autostrade per l'Italia, buonanotte da Angelo De Martino. Traffico regolare su tutta la nostra rete. Ricordiamo la chiusura per lavori di ammodernamento sulla 7 Serravalle Genova tra Bolzaneto e Busalla verso Milano. Riapertura prevista alle ore 6. Sempre fino alle 6 sulla 30 Caserta Salerno è chiusa l'uscita di Nola provenendo da Caserta. In alternativa consigliamo di uscire alla stazione di Tufino sulla 16 Napoli Canosa. Buon viaggio.
1: Prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Arti 5, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.

0: The Rolling Stones su RTL 102.5, noi di Rie Mondiali siamo pronti per assistere al secondo tempo della finale, terzo quarto posto tra Francia e Inghilterra, conduce l'Inghilterra 3-0, ma oltre a Silvia Signore, Paolo Pacchioni, Nicolò Pompei e Tommy Angelini entra in campo con il numero 10 Andrea
1: addirittura,
0: De Sabato.
1: Addirittura il numero 10.
2: Buonasera.
1: Wow, quale onore.
0: Sei il nostro capocannoniere. 10. Però scusate, c'è un messaggio importante che è arrivato a Paolo Pacchioni al 378-378-1025.
1: Ah,
0: prego.
1: Sì, sì, vai.
3: Ho appena fatto la doccia, mettiti comodo che dopo ti chiamo.
1: Wow.
0: Paolo, cosa hai da confessare?
2: Niente, purtroppo. Okay.
1: Però vabbè, adesso ci sarà la rimonta della Francia.
3: No,
1: fino a 4-4 supplementari, rigori. Quindi Pacchioni devi
2: questa
1: avvertire.
2: Questa è cattiveria da parte tua.
0: No, dalle mie parti si dice cazzimma.
3: In che senso?
0: La cazzimma.
1: Sì, la cazzimma, però.
0: Sai che cos'è la cazzimma? Però,
3: sì, che lo so cos'è la cazzimma. Okay. No, non capivo il nesso.
1: La garra.
0: No,
2: ma infatti qua
0: la...
2: questa
4: c'è rua.
2: È cattiveria, non è cazzimma questa.
3: Esatto.
4: Comunque è cominciato il secondo tempo tra Francia e Inghilterra. Ricordiamo, l'Inghilterra è avanti per 4-0, un minuto se n'è andato, ci sono stati dei cambi. Allora, nella Francia 4-2-3-1 classico,
2: è entrato
4: però con...
2: De Sabato.
4: È entrato De Sabato. Meignan tra i pali, Malo Gusto e poi è entrato Upamecano al posto di Konaté, Lacroix e Digne perché è uscito Theo Hernandez a centro campo, Zaïre Emery e Rabiot in avanti, Olise, Dembélé, Barcola al posto di Cherki e due e in avanti la solita punta Mbappé. Nell'Inghilterra invece è uscito Rashford, è entrato al suo posto Watkins, sempre 4-1-4-1 per gli inglesi di Tuchel, Henderson tra i pali, Spence, Guéhi, Konsa, Kwanzaa in difesa, Rice in mediana e poi Watkins, Rogers, Eze e Saka dietro all'unica punta che è Ivan Toney.
0: Tommy, allora Tommy, scusa, quasi bravo quanto Silvia Signore a dare le formazioni.
3: Dai, mettiti
0: quasi
3: in fila. A proposito,
4: no, l'hai detto male, Mauro. L'hai detto male.
0: Detto male.
4: Le formazioni.
0: Ah, le formazioni.
3: Allora, Tommy Angelini è espulso.
2: Attenzione.
0: Ma perché ref? Ragazzi, ref, volo, perché? Io mi scuso perché all'inizio ho detto Francia 0, Inghilterra 3. In realtà hanno segnato anche il quarto.
1: Quarto, sì.
2: Vabbè,
1: sì.
2: Uno più uno meno, esatto. Non cambia la sostanza.
3: Comunque, scusate, a proposito di previsioni, io volevo parlarvi della previsione fatta da un ippopotamo che si chiama Modeng. Tra chi vince fra Spagna e Argentina. Ecco, questa cosa è successa
4: attenzione,
3: in Thailandia.
4: Attenzione, Mbappé, il tiro, su assist di Olise, 4-1 per l'Inghilterra contro la Francia al secondo minuto di gioco di questo secondo tempo. Mbappé che adesso quota 9 gol.
1: Mbappé.
3: No, vabbè, io devo dare un cartellino giallo De Sabato.
0: Okay. Esatto, sì, sì, sì.
2: Subito.
3: Per la sfiga. Per la sfiga.
0: Cioè, perché sei arrivato, ha segnato la Francia.
1: È buon auspicio.
3: Giallo,
1: tra l'altro,
3: taccia.
1: Non so se lo sapete, in Francia c'è una grande polemica perché si stanno chiedendo se
2: Digne.
1: Vabbè,
2: però bisogna anche dire una cosa, perché in Francia hanno anche criticato qualche scelta di formazione.
1: Sì.
2: Ha giocato Theo Hernandez al posto di Digne nel primo tempo, non ha attaccato una volta e dalle sue parti sono andate via 4-5 volte. Mi hanno segnalato tante volte: ah, ma perché non gioca Cherki, come cazzo si chiama?
0: Cioè,
2: non mi sembra che la sua presenza abbia cambiato le sorti della Francia, o meglio, le ha cambiate in peggio.
0: Sì, vero. Ma torniamo un attimo al pronostico dell'ippopotamo.
3: Curiosi di sapere.
0: No, non lo dire, se lo segna di nuovo la Francia, per favore, aspetta.
3: Allora, è successo in Thailandia presso uno zoo e praticamente cosa hanno fatto?
0: Hanno preso
3: due angurie a forma di pallone
0: e l'hanno mangiato
3: e le hanno colorate con i colori delle rispettive squadre che ricordatemi quali sono?
4: Argentina e Spagna.
3: I colori.
2: Rossa la Spagna, rossa, bianco e azzurro l'Argentina.
3: Esatto. E hanno detto a sto ippopotamo

0: Decidi quale mangiare. Allora, l'ippopotamo ha mangiato quella celeste, sì, quella bianca e azzurra.
1: Ok.
0: Quindi,
2: l'Argentina.
0: Esatto, secondo l'ippopotamo Modeng, domani vincerà l'Argentina.
3: Dove l'hai letta sta stronzata? Giusto.
4: Perché la fonte.
0: Posso dirla?
4: Va sì, dirla.
0: Sky TG24.
5: Bene. Beh, anche il polpo ball al mondiale del 2010. Attenzione, l'Inghilterra con Watkins, il tiro però che finisce alla sinistra di Maignan.
2: Non si è espresso sul punteggio però a quanto pare l'ippopotamo.
0: No, no. Ma magari possiamo provare a chiederlo.
3: Ma guarda, io sui social le vedo tutti i colori. Anche quale chicco di mais scoppia prima, quindi quella è la squadra vincitrice.
2: Ah, no, questa
1: però quello che non ho capito è cos'è un anguria a forma di pallone.
0: Allora, hanno preso
5: attenzione Olis dentro l'area di rigore parato,
1: cioè, da non ho capito questa cosa.
0: Hanno
1: il solito
0: preso...
1: le angurie hanno la forma di,
0: esatto,
1: del pallone.
0: Sì, perché doveva, hanno preso l'anguria perché proprio aveva la forma del pallone e perché l'ippopotamo non lo poteva mangiare.
1: Perché all'inizio sembrava che avessero preso delle angurie a forma di pallone.
0: Vabbè, ma non tutte le angurie hanno una forma della palla. Alcune ci sono angurie anche un po' più allungate.
2: Scusate, non tutte le angurie vengono col buco.
3: Esatto, bravissimo. Ma soprattutto non è colpa di Silvia, come hanno scritto l'articolo.
1: E la disegnano così.
3: Esatto. Cosa succede, ragazzi?
5: Nulla. Niente.
3: Cioè,
5: nulla.
3: La Francia è lo stesso del pallone. Allora mettiamo un disco.
0: Aspetta
2: un momento.
5: Attenzione, Mbappé, il pallone dentro. Con Rabiot, il tiro dalla distanza, pallone che esce alla destra di Henderson.
3: E allora, Blanco, sfere basta, mi fa impazzire su RTL.

0: No, ragazzi, così non va bene. No. Non, va bene. Non va bene. Abbiamo fatto entrare in campo
1: il numero
2: 4-2 Inghilterra contro la Francia con Barcola che adesso accorcia la distanza ancora una volta per i francesi. Entra sulla destra il numero 12 della Francia e poi va a concludere a rete superando Ederson.
3: Ragazzi, De Sabato ha cambiato la partita. Davvero, il suo ingresso nella Francia ha ridato vigore alla nazionale transalpina e ha sorpreso l'Inghilterra. Andrea De Sabato MVP di questa finalina col suo numero 10.
1: Ma attenzione, francese
0: cooling break per Andrea De Sabato, ci vediamo alla fine della partita.
1: Allora, De Sabato io la sto avvisando, se arriva il 3 3-4 come si dice.
4: Ma che c'entro io? Non sono
1: c'entra?
4: In campo. Lo sento,
1: rosso,
4: l'ho aperto, io ho capito,
1: rosso,
4: lo percepisco.
1: È rosso e poi se ne va a casa.
0: Sì, ma ragazzi, parliamo di cose importanti perché al 378-378-1025 è arrivato un altro messaggio per Paolo Pacchioni. Sì. Non posso abbracciarti di persona, ma ti abbraccio col cuore.
4: Ecco, questo
1: da
4: è
1: Serena.
4: Questo è bello perché già lei.
3: Aldo Serena.
4: Anche lei
0: esatto,
4: avverte,
0: proprio lui.
4: Anche lei avverte il fatto che andremo ai supplementari e ai rigori. E quindi.
3: E quindi bisogna rimandare
4: esatto,
3: il tutto.
4: Così, stasera non ce ne andiamo domani, va. Anzi, ma domani non è detto. Ah no, domani comincia le
2: domani
4: 9,
2: non è detto.
4: Quindi, no.
0: Cristiano invece veramente dice: Paolo, preparati ai supplementari.
3: Ragazzi, speriamo di no. Però nel
5: ci
3: caso
5: stanno provando tutti quanti. Comunque,
2: adesso c'è Declan Rice.
4: Cristiano
2: che ha conquistato comunque un calcio
3: comunque
2: di punizione.
3: Bene le difese, insomma, in questa partita.
2: Benissimo. Complimenti vivissimi. Siamo al 56esimo minuto di gioco. Francia 2, Inghilterra 4. C'è un calcio di punizione adesso per l'Inghilterra. Declan Rice mette il pallone dentro, troppo sotto il portiere. Facile preda di Mike Maignan.
3: Bisogna dire una cosa, che l'Inghilterra comunque ha segnato 4 gol nel primo tempo avendo lasciato Kane e Bellingham in panchina.
2: Attenzione adesso perché c'è Osman Dembélé da solo davanti al portiere. Torna Rice, il tiro di Dembélé parato però da Henderson. Brivido ancora però la Francia con Olise, il tiro e la palla che viene deviata da Declan Rice, poi finisce out, fuori gioco, posizione fuori gioco di partenza.
3: Comunque,
2: forse di Dembélé
3: c'è il campo in discesa, nel senso che comunque quella parte lì vanno via con una facilità incredibile. Nel primo tempo l'Inghilterra, nel secondo tempo la Francia.
2: Sì, la corsia di sinistra.
0: Ma mi sa che la discoteca nazionale di questo passo andrà in onda alle 4.
4: Alle 2:10.
3: Garantiamo la trasmissione già dall'1.
0: Certo, sì,
3: crediamoci.
0: Assolutamente. Magari potresti fare il commento tuo andando a tempo.
4: Sì, sì.
0: Una radiocronaca.
3: Io ho fatto la radiocronaca cantando l'altra sera, quindi si potrebbe fare anche. Cos'è?
4: Certo.
3: Rappando.
4: Gli ascoltatori non vedono altro.
3: Sì.
4: Stanno chiamando i parenti. Oh, guarda che forse.
0: Ma scusate, mi manca la radiocronaca cantanti contro speaker RTL.
3: Ah, è vero, la possiamo fare tranquillamente.
2: La faremo. La vogliamo fare adesso o la vogliamo tenere per dopo? Più che altro perché dobbiamo decidere chi fa la Francia e chi fa l'Inghilterra. E la nazionale di RTL 105 che fa la Francia mi fa un po' male.
4: Infatti. Allora sostituiamo RTL con cartoni animati.
3: Va bene. Così.
4: Personaggi dei cartoni animati.
3: Va bene. Allora, RTL è l'Inghilterra e la Francia sono i personaggi dei cartoni animati. Chi comincia?
1: No, raga, non sto capendo.
2: No, vai tranquilla che è tutto a posto. Sta senza pensieri.
4: Ci pensano Tommy e.
2: Esatto. Sta senza pensieri.
0: Vai, ragazzi.
2: Siamo al 58esimo minuto di gioco e c'è l'arbitro che però adesso ha qualcosa da dire.
3: No, ho preso Obal di testa.
5: Voi siete pazzi a segnare altri gol.
4: Ce l'ha con Paolino Paperino.
2: Basta, perché ha detto, a un certo punto c'è. Bisogna arrivare alla fine. E c'è adesso la nazionale di RTL 105 in possesso del pallone con Andrea Salvati. Scambia sulla sinistra per Niccolò Pompei. Poi il pallone a cercare Armando Piccolillo. 1-2. Ancora Pompei che avanza sulla corsia di sinistra. Pompei, vertice alto di sinistra dell'area di rigore. Prova ad entrare. C'è l'intervento di Scooby-Doo che manda il pallone. Il calcio d'angolo per la nazionale di RTL 102.5. Siamo al 58esimo minuto di gioco. Intanto in panchina c'è l'allenatore Angelo Baguini. Continua a prendere appunti. Bisogna ricordare che siamo alla fine del terzo e quarto posto. Da punti ormai non c'è più niente da prendere. Viene inquadrato anche un tifoso di RTL 102.5 in tribuna.
3: Chi è?
2: Non lo so, poi dopo
3: forse
2: lo scopriremo.
3: Forse era Ettore, quello di prima.
4: Franco.
2: Sempre lui.
4: Franco.
2: E allora c'è questo calcio d'angolo adesso per la nazionale di RTL 102.5. Allora, ci pensa il signor Alberto Bisi che va a prendere il pallone. Se la prende comodissima, lo sguardo fiero e pronto per battere questo calcio d'angolo, mentre all'interno dell'area di rigore ci sono un po' di scaramucce. Attenzione, Bisi, il pallone dentro. Una parata clamorosa di Tom senza Jerry con la nazionale adesso dei cartoni animati che può ripartire in contropiede. Topolino prova a superare ancora una volta Nicolò Pompei, bravissimo però a recuperare il pallone, a portarlo alla bandierina di destra, tallonato da Homer Simpson e Bart Simpson, la coppia, niente da fare però, il pallone che termina fuori e quindi c'è Pikachu pronto a battere questa rimessa dal fondo, sempre nazionale.
1: Bravo Tommy. Però io devo dire una cosa, non ho capito perché qua sono stati utilizzati soltanto personaggi maschili, cioè ci poteva essere pure Cenerentola e Silvia Signore, scusate.
2: Certo, dopo li metteremo.
3: Dopo sì, però possiamo dire che l'unico autorizzato a giocare in canotta è Alberto Bisi.
6: Sì. Loro fanno delle maglie apposta per Alberto Bisi senza...
3: No,
6: senza
3: lui è Freddie Mercury.
2: Che se fosse ancora in vita sarebbero uguali.
6: Guardalo, guardalo come avanza.
3: Starebbe Alberto giocando con l'Inghilterra.
6: Alberto Bisi sulla sinistra, guardalo. No, Alberto Bisi però recuperato da Bambi, incredibile.
1: Bambi
6: con una galoppata come lui. Cos'era, un cerbiatto Bambi?
2: Sì, un cerbiatto. Buono,
6: si vede che correva veloce. Vabbè, continuo quindi.
3: Vai.
6: Allora, Andrea Salvati sulla sinistra, lo scatto ancora di Andrea Salvati.
3: No, questi sono gli altri.
6: Allora, Shere Khan, che non so se sapete, ma il cattivo di Mowgli. Mowgli scambia proprio con Shere Khan, che per un attimo si ritrovano nello stesso campo. Poi, però, recupero proprio di Andrea Salvati, che adesso serve Enrico Galletti. Avanza sulla faccia destra. Galletti scambia con Francesco Fredella. Palla recuperata da Mufasa. Mufasa, quasi in zona tiro. Mufasa! Di pochissimo. Mufasa immobile a guardare Max Vigiani dalla sua porta, la palla che però sfilata sul lato sinistro proprio del palo difeso da Max Vigiani, vicinissimo al gol Mufasa per il 4-3 della nazionale cartoni animati, che però non è arrivato in questo momento.
3: Nella vita reale era un'occasione per Olise della Francia, in cui tira terminato fuori sempre 4-2.
6: Olise non può segnare.
3: E adesso c'è RTL 102.5 che dunque ha la possibilità di rimettere il pallone in gioco con Nicoletta. Ecco ancora il passaggio per Barbara Sala, lo scatto di Barbara Sala sul settore sinistra, fugge Barbara Sala, si avvicina all'area di rigore, il passaggio verso il centro, il controllo ancora da parte di Lucrezia Bernardo, ancora il pallone per Ludovica Vanafini, ti piace che è tutto al femminile?
1: Sì.
3: Ecco ancora Silvia Signore che indecisa sul da farsi, tocca allora il pallone all'indietro, scambia con una compagna, ecco che adesso si fa vedere anche la Zac, ancora la Zac in possesso di palla, da non confondere con Alberto Zaccheroni, anche lui chiamato Zac. Pallone controllato adesso da RTL 105 che in vantaggio di due gol decide di congelare un pochino la situazione. Il gioco di gambe, e non siate maliziosi, da parte ancora di Barbara Sala sul settore di sinistra. Adesso i ritmi sono veramente lenti. C'è il tentativo di Heidi di dire ai suoi: cerchiamo di alzare un pochino il baricentro, andiamo alla riaggressione, perché sennò questi RTL fanno la melina. Ecco ancora il pallone in avanti per l'intervento di ancora la Francia con il pallone dentro, attenzione, ha forse un calcio di rigore, no, l'arbitro dice che si può proseguire, e poi c'è Heidi che adesso viene messa a terra, c'è il calcio di punizione in favore dei cartoni animati, 4-2 per l'Inghilterra sulla Francia.
2: Applausi per i nostri tre cronisti, bravissimi.
4: Bravissimi.
2: Tra l'altro gli ascoltatori stanno apprezzando tantissimo questa tipologia di radiocronaca, e suggeriscono anche per la Champions, così
6: potremmo proporla.
2: Vedremo.
6: Potremmo proporla.
3: Va bene.
2: Che vogliamo fare? Non lo so, mettiamo un disco.
3: Non è Francesco, non so voi come la pensiate.
2: No, infatti non è Francesco. È Amélie su RTL 102.5 in Noi Dire Mondiali.

0: Non è Francesco Amélie su RTL 102.5, praticamente risultato invariato, 4-2 a favore dell'Inghilterra.
1: Sì. Sì, però con la Francia che in questo momento ci crede un pochino di più, anche nel periodo non collegato, ha creato parecchi pericoli per la difesa inglese.
2: Ma Mbappé, ribadisco, c'è il campo in discesa, perché non è possibile cambio così.
3: Sì. Però Mbappé è ancora in campo, non lo vedo più.
1: Sì, Mbappé è sempre in campo, sempre lì preciso, che cerca di dare la carica ai suoi. Adesso guarda, proprio riceve il pallone, scambia con Barella, 1-2-3.
4: Mbappé!
1: 3-4 per l'Inghilterra, segnato Kylian Mbappé, doppietta personale per lui al 66esimo minuto per la Francia, scambio 1-2 con Barcola e poi dalla distanza col mancino Mbappé va a bucare Henderson per il 3-4 per
5: l'Inghilterra. Ci fosse il complottista Salvati qui tra noi, ma è tutto d'accordo, hanno fatto apposta a fare così, è tutto combinato
2: per lo spettacolo, gol su gol, di
5: cosa che non si può escludere,
2: non si può assolutamente. Ma
0: scusate, da regolamento di RTL 102.5, non della FIFA, si può fare una doppia espulsione per Andrea De Sabato?
4: Se lo merita il rosso, ma io non capisco perché invece vogliono dare a me il rosso.
0: Chi?
4: Hanno scritto così al 378 378 125, io ti darei il rosso, Silvia,
0: che no, poi scritto così non è proprio poi, simpaticissimo, esatto, però esatto. Vabbè,
1: comunque Mbappé che sale a quota 10 gol, se non mi sbaglio. Guardalo di Champ come urla
2: e dice putain la merda.
3: Ma a questo punto, scusate, la sfida per la scarpa d'oro, per sì. Scusami, per...
5: adesso è vantaggio Mbappé di perché comunque
0: ma io gliela tirerei in testa.
1: Ancora il pallone per Kylian Mbappé dentro l'area di rigore, Mbappé non riesce ad arrivarci al termine, poi in out
3: va Peppe, però pure tu.
1: Mbappé non c'è arrivato.
5: Comunque, nella classifica dei marcatori di questo mondiale, Mbappé adesso è in vantaggio di 2 gol su Messi, che potrà giocare domani sera e rispondere in finale. Mentre invece, per quanto riguarda la classifica dei marcatori di tutti i tempi, Mbappé è in vantaggio di 1 gol rispetto a Messi.
0: Ed è molto più giovane, quindi avrà tutto il tempo.
1: C'è tutto il tempo.
0: Mettiamo un disco perché c'è il cooling break in questo momento a Miami. Scream and Shout, Will I Am insieme a Britney Spears. Se per favore può lasciare lo studio, Andrea De Sabato. Ci rivediamo dopo per la Lega Nazionale. Grazie.
3: Salve. Bring the action.

0: Bring the action.
1: La puoi disannunciare tu, scusa.
0: Check the Sabato, Bring the action.
1: Sì, Andrea De Sabato, la voce inconfondibile di Andrea De Sabato, perché tra poco, sì, speriamo, ci sarà la discoteca nazionale su RTL 102.5. Ma adesso è noi dire mondiali, l'Inghilterra in vantaggio di una rete, 4-3 sulla Francia, nella finale terzo quarto posto dei mondiali del 2026.
2: Esatto, se Andrea De Sabato non si dà una calmata, mi sa che la discoteca nazionale la fa direttamente domani, perché da quando è arrivato.
3: Oppure se deve spingere la Francia, che la spinga fino in fondo, esatto, vince 5-4.
2: Esatto, no, perché sennò diventa.
0: Ma io vi ho detto quello che sento, non quello che,
4: e cosa
0: che,
4: sente?
0: Che desidero.
4: Cosa sento?
3: Scusa,
0: sento
3: sorry,
0: che
3: lo
0: saranno
3: sento.
0: 4-4 andranno i supplementari, ma io, cioè, me ne frega niente, cioè, di nessuna delle due squadre.
3: Ah, sì,
0: nel senso,
3: ma infatti,
0: se
3: ma
0: vince uno o l'altro non mi interessa.
2: Ah. Comunque domani siamo invece al 73esimo minuto di gioco, sempre Francia 3, Inghilterra 4. Adesso sono proprio gli inglesi a tenere il pallone tra i piedi del portiere Henderson.
3: Invece Andrea stava dicendo domani che me lo gioco.
0: Domani invece io pendo per l'Argentina. Non ho buone vibrazioni, ma preferisco l'Argentina.
2: Ah, okay.
0: Che è vero che se vince raggiunge l'Italia come numero di mondiali vinti, però se penso che in Argentina il 60% della popolazione ha sangue italiano, e quindi mi sento più vicino.
1: Quello sì, però io dicevo ai ragazzi prima che non vorrei vincesse l'Argentina, altrimenti raggiunge l'Italia e la Germania a quota 4 mondiali vinti.
0: Ma poi in attacco c'è Lautaro Martinez, quindi...
1: appunto, proprio per quello non dovrebbe vincere.
3: No, ecco. Peraltro Andrea, tu che sei interista, c'è questa particolare statistica.
0: Sì, sì.
3: È dal 1982 che nella finale di un mondiale c'è sempre almeno un giocatore dell'Inter.
0: Assolutamente.
3: Fino a questa edizione c'era sempre uno dell'Inter e uno del Bayern Monaco. Qua domani giocatore del Bayern Monaco non ce ne saranno. E quindi, insomma, grazie a Lautaro Martinez l'Inter conserva questo record.
0: E tra l'altro c'è un altro ricorso storico, perché Lautaro Martinez porta il 22 e, sì, ha portato in finale l'Argentina. La stessa cosa è successa 30 anni fa con un giovane Javier Zanetti che aveva
3: che
0: anche
3: segnò
0: lui
3: l'Inghilterra con la maglia numero 22.
1: Sì, però vorrei dire una cosa ai nostri amici interisti adesso: non è che ve la minate perché avete l'82 un giocatore della vostra squadra.
3: No, però è una curiosità, insomma,
1: sì,
3: particolare,
1: no, sì, no,
3: insomma,
1: no,
3: anche inaspettata.
2: Attenzione, la Francia barcola dentro
1: Penalizza!
2: Il pallone che esce fuori a destra di Henderson.
0: No,
2: grande brivido per l'Inghilterra al 74esimo.
3: Allora, Olise è un giocatore che a me spiace tantissimo, però bisognerebbe dirgli che se fa un gol non lo crocefigge nessuno.
1: Esatto. Ma poi volevo dirti una cosa, Paolo, visto che tu hai conoscenze, se puoi fare una telefonata Infantino.
3: Sì, e organizzare. Non vorrei essere associato a personaggi del genere.
1: No, però diciamo, metterci una buona parola, perché Silvia Signora non ha ancora cenato. E a un certo punto dovrebbe anche cenare.
3: Noi qua più che Infantino bisogna chiamare un delivery.
4: Esatto.
3: Un delivery. Eventualmente.
0: Delivery.
1: Ti immagini
4: abbracciare Andrea De Sabato, che secondo me
0: ambasciatore non
2: attenzione ancora la Francia con Olise che inciampa, ma poi riesce a far sua la sfera sulla corsia di destra, poi è costretto a tornare indietro solo per un attimo, poi decide di passare il pallone a Kylian Mbappé, che riceve la sfera dal limite dell'area di rigore, scambia tutto sulla sinistra per Digne, può puntare il suo avversario, il numero 3 dell'Aston Villa, è nuovo giocatore del Paris Saint Germain. Digne ancora, ma il pallone dentro, prova a metterlo, ma viene bloccato da un giocatore inglese. Ancora Digne, scambia con Mbappé dentro l'area di rigore, ne sopra uno, ne sopra un altro, poi prova
0: rigore.
2: A fare un cambio di direzione, ma viene bloccato il giocatore dell'Inghilterra, ma non c'è calcio di rigore secondo l'arbitro venezuelano Valenzuela.
0: Attenzione che c'è il VAR,
2: ma non credo che c'è
1: niente. Ma andiamo niente su, dai, basta, è finito.
0: Non c'è niente,
2: un po' di strattonate, ma si strattonano entrambi. Dai.
1: Ma ragazzi, con tutti questi dispositivi e gli arbitri, avete visto che spalle gonfie che hanno?
3: È vero, sì, perché hanno auricolari, spray.
5: Non so se hanno qualcosa sulle spalle, però.
1: Magari, sai, hanno una fascia con dei. Non so, la batteria. Che è collegata alla videocamera.
0: Cioè, sì, solare però.
5: Pannelli solari sulle spalle.
1: Ma hai visto le spalle, la differenza tra le spalle e le braccia di tutti gli arbitri? Poi dici, vabbè, quello magari c'è il fisico così. Intanto, uomini nudi a Miami,
3: entra bello il signore.
4: Vabbè, facciamo gli occhi.
2: Tanto mi ricordo era Silvia qui che aveva detto gli piaceva Jude. Jude Bellingham, o sbaglio?
5: Era Carolina. Sì, sì, sì, sì. No, Jude Bellingham, tra l'altro, ha fatto un grandissimo mondiale, ha segnato 6 gol come Harry Kane.
4: Vediamo Bellingham.
2: Attenzione a Olise, scambia con Mbappé ancora il pallone dentro per il giocatore. Bayern Monaco respinto però da Gueye, e palla che termina in out. Ci sarà rimessa laterale per i francesi al 77esimo minuto, Francia 3, Inghilterra 4.
1: È la seconda partita consecutiva che l'Inghilterra a un certo punto decide di addormentarsi.
2: Sì, attenzione adesso con Barcola dentro l'area di rigore, scambia con un compagno, poi Mbappé cambia tutto sulla destra per Dembélé. Malogusto prova l'1-2 con Dembélé, poi cade a terra e l'arbitro infatti segna un calcio di punizione dal vertice destro dell'area di rigore dell'Inghilterra per la Francia.
1: Allora, un po' di messaggi che sono arrivati al 378-378-1025. Mauro Rossonero, stai zitto, grazie.
4: Poi io vorrei dire una cosa a Nicolò, perché sì, se è rimasta una cosa di questi mondiali è la nascita, devo dire, di questo amore, perché Cinzia gli manda sempre questi messaggi dove ci chiede dov'è, dice che è bellissimo, e stasera fa degli apprezzamenti sulla tua camicia.
5: Ah, è un Apollo, però.
2: Però non ha la camicia.
4: Vabbè,
2: è un
4: vabbè, dai.
1: Però se immaginate.
4: Però vedete come siete voi uomini. Cioè, una donna vi fa un complimento.
5: Ma io stavo per ringraziare Cinzia. Comunque, grazie mille, lo apprezzo.
1: Ti immagina con una camicia e con una rosa in bocca. Del resto,
5: tra l'altro,
6: che ballare lo strappa via. Bottone dopo bottone.
1: Poi invece, Cristiano, giocarsi un bel 5-4 ai supplementari? No.
5: No, no, Cristian, no, ti Cristian, voglio bene, però cioè, abbiamo una vita noi,
2: tecnicamente, esatto.
1: Mettiamo un bel disco, Gaia, Bossa Nostra, su RTL 102.5 a mezzanotte 41 di domenica 19 luglio.

0: Succede di tutto a Miami, Limorté, visto che sta giocando la Francia, dico De
1: Sabato. Egalité, Limorté.
0: De Sabato. Che cavolo.
2: Stanno... Intanto siamo all'82esimo minuto di gioco, Francia 3, Inghilterra 4. C'è l'arbitro che è a bordo campo che si sta facendo massaggiare con della crema ai polpacci. Probabilmente anche lui in questo momento non sta benissimo. Non stanno benissimo neanche Francia e Inghilterra. Allora, nel periodo non collegato, prima l'Inghilterra ha rischiato di andare sul 5-3 con Bellingham dentro l'area di rigore a tu per tu. Con Maignan si fa ipnotizzare, probabilmente voleva saltare il portiere e comunque il portiere francese riesce a far sua la sfera. Ripartenza della Francia in contropiede, serie di passaggi all'interno dell'area di rigore. Dembélé restituisce la sfera a Olis che veramente a tu per tu con il portiere Henderson tira di prima alla sinistra del portiere inglese. Era una grandissima occasione per andare sul 4 pari.
1: Veramente. È incredibile come Olis riesca a sbagliare sotto porta di gol che sembra... Questo era un rigore a porta vuota, era mandato fuori.
3: Sì. No, ma poi da un giocatore così tecnico come lui sbagliare un gol del genere è davvero clamoroso. Unica consolazione, se vogliamo, per Olise oggi con i 7 assist messi a referto ha superato uno come Pelé nella classifica mondiale o comunque in, la quantità di assist in un singolo mondiale. Pelé si era fermato a 6, lui oggi ha raggiunto quota 7, però 0 gol.
1: Però
3: zero
1: Pelé gol. Resta Pelé e Olise resta Olise.
0: E Maradona è meglio di Pelé.
1: Sempre.
0: Come si dice? Anche ci scrivono al 378-378-1025. Buonasera, volevo ricordare che se vince l'Argentina, oltre a raggiungere Italia e Germania per i 4 mondiali vinti, raggiunge anche Italia e Brasile come squadre che hanno vinto 2 mondiali di seguito. È vero?
1: È vero, è vero. Peraltro non succede da tantissimo questo, perché l'Italia fece la doppietta 1934-1938.
0: Esatto.
1: E poi il Brasile fece 58-62. Esatto. Quindi comunque sono passati 64 anni. Da quando
0: molto
1: non c'è più l'ultima doppietta.
0: Molto difficile.
1: Ma però sai, perché solitamente le squadre campioni del mondo hanno un po' la sindrome della pancia piena, no?
0: Sì.
1: Motivazioni che insomma si sono un pochino esaurite. Invece l'Argentina ha dimostrato comunque magari qualche limite ogni tanto dal punto di vista del gioco, ma la fame ce l'ha ancora.
3: Sì.
1: Eh?
3: No, soprattutto la cosa costante è che quando una squadra conferma gran parte di quelli che hanno vinto, no, il mondiale precedente, anche se sono, attenzione,
2: Mbappé il tiro centrale, Mbappé, facile preda di Henderson.
3: Anche se sono magari un po' più là con l'età, mi viene da pensare vari Tagliafico, Paredes, Otamendi che hanno vinto il mondiale con l'Argentina, che ora hanno qualche anno in più e che comunque Scaloni si è portato poi con la squadra. Quando accade una cosa del genere tendenzialmente la squadra va male. Ecco, questa volta non è accaduto, anche se molti di quelli che ho nominato magari 4 anni fa giocavano titolari, quest'anno stanno in panchina.
1: Però gol della panchina, che sono sempre risultati importanti sia per la Spagna sia per l'Argentina in questo mondiale. Pensa ai 2 gol di Merino segnati nel finale, pensa ai gol per esempio quello di Lautaro Martínez importantissimo contro l'Inghilterra. Intanto qua mancano 6 minuti

0: al 90esimo, sempre 4-3. E quindi partita che resta in bilico con l'Inghilterra avanti, ma la Francia che ci crede.
1: Speriamo, scusate, che non ci siano scherzi.
2: Che io sono ignorante, ve lo sapete questo, però parlavate e mi è venuta una domanda. Ma quando si vince, no? Chi vince il mondiale prende dei soldi?
0: Sì, no. Sì, c'è un premio.
1: Attenzione, Spencer, calcio di rigore per l'Inghilterra. Spencer era entrato dopo aver ricevuto un pallone da un compagno di squadra, credo Rodgers, entra dentro l'area di rigore e poi c'è l'intervento di un difensore della Francia che lo abbatte letteralmente. E quindi malo gusto, sempre lui. E quindi calcio di rigore per l'Inghilterra.
0: Quanto è scarso sto gusto, mamma mia.
3: Ha fatto
0: mia.
3: Un disastro anche nella prima
0: parte. Sì, una roba veramente allucinante. In attesa del rigore, per rispondere alla domanda di Silvia, sì, la FIFA mette a disposizione dei premi, che dunque vengono dati alla squadra che vince il mondiale, quindi poi i giocatori se li spartiscono. Ricordiamo che i giocatori che vanno in nazionale non vengono pagati dalle federazioni per giocare in nazionale. Okay. È una cosa che tu fai per la gloria, meno per male. La visibilità, per il tuo paese, però poi se vinci i premi li prendi, ovviamente.
2: Ok, quindi quanto vince il primo si sa.
0: Qua bisogna chiedere a Viggiani, che è il nostro uomo dei conti. Scusa, ma quanto guadagnerà Bellingham, Max? Non lo so.
4: Ragazzi, volevo salutare nuovamente Cinzia. Ho capito che sei innamorata di Nicolò, però no, perché scrive sulla social
0: così.
4: Dai, vogliamo il 4-4, vogliamo che rimanete con noi ancora un'ora. Non è
0: possibile. Guarda, invece se finisce prima Nicolò te lo mandiamo a casa.
2: Esatto.
1: Esattamente. Intanto proprio Jude Bellingham batterà questo calcio di rigore per l'Inghilterra quando siamo all'86esimo minuto, ricordiamo, Francia 3, Inghilterra 4. No, invece deve dare il pallone a Bukayo Saka per la gloria.
3: Spesso questa cosa che vediamo tripletta. Uno col pallone in mano che sembra dover tirare e poi lo consegna.
1: Vuole la tripletta Bukayo Saka, che tra l'altro stiamo vedendo gli ultimi 5 rigori, uno l'ha sbagliato, 4 li ha segnati.
5: E in porta c'è Maignan
0: che è un discreto pararigori, diciamo così.
1: Un discreto pararigori. Maignan adesso se la prende molto comoda prima di nell'attesa del fischio da parte dell'arbitro. Bukayo Saka sembra concentratissimo, pronto con il mancino a battere Maignan.
3: Che bei ricordi che rievoca Saka. Belli. Sul dischetto,
1: Valenzuela che fischia in questo momento per il calcio di rigore. Saka prende la rincorsa, è pronto a partire il numero 7 dell'Arsenal. Si prende ancora qualche secondo il giocatore dell'Inghilterra. Venezuela ha fischiato.
6: Partito.
1: Ed ecco che adesso parte la rincorsa, il tiro! L'Inghilterra 5-3, Bukayo Saka. Tripletta per il giocatore dell'Arsenal. Portiere da una parte e pallone dall'altro, rigore perfetto.
0: 5-3, basso, raso terra, angolato, potente, rigore perfetto, ha spiazzato Maignan, 5-3, tripletta per un giocatore che Tuchel ha lasciato, non ha mai fatto partire titolare per tutto il mondiale. Insomma, poi in questa partita che contava poco, ha fatto molto turnover, l'ho fatto giocare e questo ha fatto 3 gol. Che tu che l'abbia sbagliato qualcosa, domanda retorica.
4: Qualcosina, senti, volevo dire solo una cosa al volo a Fernando. Sì, ho detto che Cinzia ci scrive dalla social TV. Lo volevo specificare perché è un'ora che scrive. Spiegate la differenza, Mauro, tra social e WhatsApp.
2: Perché?
4: Ma lo so, lo vedo.
3: Oh, Mauro.
2: Vabbè, ma tu non...
1: Mauro, non te la prendo.
4: Non me la sto prendendo.
5: Secondo me questa partita verrà allungata di almeno 12 minuti di recupero.
0: Basta. Ma va bene, guarda, ci sto. Basta che
2: allora,
0: finisca.
2: Ragazzi,
0: poi
5: 5
2: devo
5: a 5 finisce.
2: De sabato espulso.
4: Triplo rosso.
5: Triplo
4: Mazza.
5: Rosso addirittura.
2: No, non gliel'ho dato. Ma l'avevo già dato.
4: Sì. Ma tanto te li togli in partito, che te frega.
5: Ma infatti io... Io sto così con Trump.
4: Io metterei un disco mentre l'Inghilterra
0: passa.
4: Dai. Mettiamo. Bastiglia che si interrogano
0: la presa
4: su quale,
0: della Bastiglia.
4: Esatto. Su che fine abbia fatto Laura Palmer, per tutti gli appassionati di Twin Peaks, naturalmente. Questa è RTL 102.5.

0: Ora dico io, c'era bisogno di dare 7 minuti di recupero?
1: No, c'è Andrea De Sabato che dice che sono anche pochi.
0: Ma cosa? Ma come?
2: Beh, vabbè, con 7 minuti si possono fare tantissime
1: cose.
2: Anche rimontare una partita.
0: No,
2: no. Quindi, no, per dire, abbassiamo la guardia. Non abbassiamo la guardia, così rimaniamo concentrati, perché comunque 5-3 non fa dormire sonni così tranquilli.
3: Ma no, visto poi l'andamento di questa partita, dove praticamente ogni volta che si fa un'area si fa il gol,
2: segno. Ecco.
0: Ragazzi, Cinzia ci chiede se ci saremo ancora con questa formazione domani. No, un po' rimaneggiata, ma non ti preoccupare, Nicolò
3: ci sarà. Però più o meno sì.
0: No, Nicolò,
4: Nicolò c'è, stai tranquillo, Nicolò Cinzia, c'è. Che Nicolò c'è.
2: Ci sono comunque, dalle 21.
4: Sempre alle 21, si è confermato.
2: Sì, sì, sì.
4: Intanto
2: sì,
4: un minuto e mezzo dei 7 minuti di recupero se n'è andato. Qui a Miami, sempre Francia 3 e Inghilterra 5 con i francesi, che adesso provano a ripartire in contropiede con Koundé, appena entrato al posto di Malogusto. Poteva farlo prima questo cambio de Champ. Adesso Dembélé scambia con Olise, non arriva sul pallone. Ottimo intervento da parte degli inglesi, che adesso possono ripartire in contropiede. C'è un fallo ai danni di Jude Bellingham e quindi calcio di punizione per gli inglesi.
1: Scusate, una curiosità, ma io, cioè, voglio sapere, ma perché i nostri ascoltatori sono così fissati che vogliono sapere cosa ha mangiato Paolo, se c'ha il carboidrato, se ha mangiato la pasta, aglio e peperoncino?
3: Perché comunque, insomma, io racconto spesso delle mie avventure gastronomiche. Io questa sera spaghetti con le vongole. Però li ho mangiati alle 8:30, adesso ho già una fame terrificante. Infatti, se io, finisce presto.
5: Io ho mangiato l'insalata, quindi sto peggio di te.
3: Oh, mi dispiace.
5: L'insalata sai che riempie al momento, ma poi
0: pensate,
3: riempie anche al momento.
0: Silvia non ha proprio mangiato.
1: Esatto, dalla colazione.
2: Ma dopo fai qualcosa, Silvia, andrai a mangiare da qualche
1: però
2: parte.
1: Sì.
0: No. Ma attenzione, è arrivato il momento più importante della serata. Il nostro battutista Ermanno, che frequenta di solito la notte, infatti mi mancava. Un applauso all'Inghilterra, ci scrive Batman.
1: Batman.
2: Batman.
1: Però lui c'ha sempre una battuta pronta per te, non so come faccia.
0: ChatGPT.
1: Ah, dici? Ma il ChatGPT non ce l'ha il senso dell'ironia.
4: Attenzione, ancora Francia Dembélé prova a mettere il pallone dentro, respinto da Chalobah, appena entrato al posto di Guay. Ancora la Francia però con Dembélé sempre sulla destra, prova a mettere il pallone dentro, respinto, c'è Olise, vertice alto di destra dell'area di rigore, si fa recuperare però da Rodgers con gli inglesi, che adesso possono provare a ripartire. Spence, lancio lungo proprio a cercare Rodgers, ma Upamecano fa sul pallone ed è buono per Koundé.
3: Ancora 4 minuti da giocare, c'è ancora da soffrire per l'Inghilterra, che è avanti sì di 2 gol, ma la Francia ne ha già rimontati 3 all'inizio del secondo tempo. C'è ancora Mbappé che attacca.
4: È Mbappé che scambia sulla destra per Olise, entra dentro l'area di rigore il giocatore del Bayern Monaco. Ancora Spence che gli strappa il pallone tra i piedi e poi dai piedi e poi lo lancia lungo, distante, via verso Mike Maignan.
2: Giustamente Fernando al 378-378-1025 parla del cibo raccontato da Paolo anche nel corso del Giro d'Italia, no?
3: Ah, certo, il giro gastronomico d'Italia, non giro ciclistico.
2: Oltre a seguire, insomma, la gara ciclistica, c'è anche un grande percorso culinario.
1: È
2: che
1: bello.
2: Paolo prontamente racconta. Ecco, il miglior piatto nuovo che hai mangiato quest'anno? No.
3: Ma sono troppi. In un mese ne ha mangiati troppi di cose buone.
0: Sentite, nel frattempo in campo 4 morti e 2 feriti.
3: Sì. Allora magari sentiamo una canzone e poi torniamo per il finale. Che dici?
0: Non so, questa proposta indecente. Non so, perché forse ci rimaniamo. No, assolutamente no, dicono dalla regia. E hanno anche detto, l'ho sentito, dovete soffrire. Hanno detto queste parole.
4: C'è Spence che sta soffrendo e anche parecchio, probabilmente crampi per lui dopo, insomma, che a un certo punto si è buttato per terra, è arrivata la barella che lo doveva portare fuori dopo che era stata chiamata dall'arbitro Valenzuela, ma invece Spence decide di uscire con le sue gambe. Credo che comunque debba stare almeno un minuto fuori.
3: Un minuto
4: fuori, sbaglio,
3: sì.
4: Devi comunque stare
3: fuori.
4: Un minuto fuori.
3: E peraltro verrà allungato un po' il recupero, quindi stiamo accontentando Andrea De Sabato, non con i 12 che aveva auspicato, però insomma ci avviciniamo agli 8-9.
4: Sì, sempre la Francia in possesso del pallone con Olise, scambia con Mbappé sulla destra, recupero da parte di Henderson, che poi forse subisce anche la carica di Olise, bravo però ad uscire. E adesso Bellingham che può far ripartire l'Inghilterra, ancora Bellingham che supera un avversario, avanza ancora nella metà campo della Francia, prova il passaggio per Rodgers, recuperato però dai giocatori transalpini.
0: Ragazzi, voglio tornare a casa.
4: Manca poco.
5: Calma, abbiamo ormai finito.
0: Dai, non parlare.
5: È finita.
4: Upamecano scambia sulla destra per Dembélé, vertice alto di destra dell'area di rigore. Ancora Dembélé prova ad accentrarsi, il tiro di Dembélé, gol della Francia con Dembélé. Dembélé. È 5-4 per l'Inghilterra quando se ne sono andati 5 minuti e 35 di gioco sui 7 di recupero, ma ovviamente verrà aumentato questo recupero nel secondo tempo.
5: Ma tra cooling break, robe, insomma, di solito davano almeno 10 minuti a ogni partita. Stavolta 7, perché
0: inutile,
5: 10 minuti avrebbe pareggiato la Francia.
0: C'è lo spirito di Andrea Sabbati in questo
5: mi
0: momento.
5: Sta remando conto.
4: Comunque sembra una partita di calcetto che organizzi con gli amici, la finale di terzo e quarto posto, cioè,
3: dimostra la colossale inutilità di questa finale del terzo posto.
5: La viva il parroco.
4: Cioè, per carità, li vedo che si divertono, voglio fare gol, per carità, tutto bellissimo.
0: È una bella partita, una bella
4: bellissima
0: partita.
3: Guarda, 5-4 può piacere al pubblico americano che non capisce nulla di calcio. Certo. Dice, che bello, sono stati tanti gol.
4: Salutiamo gli amici americani che ci stanno seguendo anche in questo momento da Miami.
1: No, però bisogna dire il proprio sport.
0: Sì, però bisogna dire che gli sport americani invece sono
1: di una lunga.
0: No, vabbè, però se consideri quello più i due più popolari, il football americano, la Major League, quindi stiamo parlando di baseball, cioè hanno delle pause infinite, entri allo stadio e non sai quando ne esci, voglio dire.
3: Ma perché la partita, l'evento agonistico è un po' da contorno poi a tutto il resto.
0: Alle salamelle la birra.
3: Esatto, salamelle, il ballettino, le maggiorette.
4: Salamelle nella migliore delle ipotesi. Molte volte si mangiano delle sleppe di panini che veramente avresti risolto il problema della fame.
3: Occhio, ragazzi, che attacca la Francia.
4: Attenzione adesso con la Francia, con Rabiot che prova a superare un avversario. Ottimo recupero però da parte della difesa inglese con Reece James che manda via il pallone verso Saka. Poi per Bellingham che deve lottare. È bellissimo però a tenere il pallone, e ancora tira. Bellingham che può quindi avanzare verso l'area di rigore della Francia. Bellingham, spinta di tiro, è sul piede suo, è sul destro, Bellingham! Si manda a casa Bellingham! 6-4 per l'Inghilterra contro la Francia al 98esimo minuto di gioco.
0: Grazie
3: che
0: Bellingham.
3: Che ha fatto,
1: adesso
3: ragazzi.
1: Piace anche a me Bellingham.
0: Anche a me.
6: Un fenomeno, ragazzi, ha fatto una giocata incredibile, ha mandato al bar praticamente mezza difesa francese.
0: E a noi a casa, pensa un po'.
3: A noi a casa di loro al bar e a Silvia al ristorante.
6: Tra l'altro, credo che sia il settimo gol di Bellingham in questo mondiale.
3: Confermo.
6: Insomma, il centrocampista,
5: non ne vediamo troppo. Una bella botta però,
1: Comunque ragazzi, stasera non siamo stati per niente proprio di parte.
0: No.
1: La partita
0: maledetti francesi.
3: Io non ho nulla contro i francesi, che volevo evitare i supplementari, cioè se avesse fatto la Francia 4-0 primo tempo ero qua con la Lele Bleu,
0: sei un cerchio
3: France, eccetera.
0: Sei un cerchio bottista,
3: assolutamente vendutissimo, assolutamente.
0: Vabbè, dai, abbiamo finito, fischiamo tanto.
4: No, stiamo rivedendo il replay del gol bellissimo tra l'altro di Bellingham.
5: Quanti
4: che ha superato due avversari?
5: Sette
6: Bellingham che tra l'altro
4: fischia tra Valenzuela, finisce così a Miami. Inghilterra batte Francia per 6-4 e conquista meritatamente il terzo posto al mondiale 2026.
3: Super spot per noi.
7: Noi dire mondiali è stato presentato da BMW Serie 1. L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in

0: evitato la figuraccia. Dopo il 4-0 sì, in primo vero, tempo, almeno nel secondo tempo se l'è giocata e se l'è regalata il sogno. È contento anche Mbappé, che è capocannoniere del mondiale, e sia contentino che ce l'abbiamo.
1: Sembra bene, sembra giusto.
2: Allora,
3: tutti,
2: giro di ringraziamenti. Grazie mille a Silvia Signore.
3: Grazie Mauro Corvino.
2: Paolo Pacchioni.
0: A domani.
2: Tony Angelini. Nicolò Pompei.
4: Ciao, grazie.
2: E l'amico purtroppo interista Andrea De Sabato, che tra poco comincerà la discoteca nazionale.
1: Va bene, quindi a tra poco.
2: A tra pochissimo.
0: Ciao.
2: Ciao. Io ne approfitto, saluto anche Diego, Beppe, Stefano, Manuel, insomma tutti i nostri registi. Noi ci risentiamo domani con la finale, la finalissima.

0: nazionale di RTL 102.5. Al primo posto, la musica.
1: Yes! Eccoci qua, 1:10 minuti. Dopo questa partitona mai più senza, eccoci qua pronti per le prossime 2 ore, anzi 1:50 che ci rimangono per ballare un po', dai, divertirci un po', di spensieratezza non guasta mai. Mandiamo un saluto a tutti quelli che sono sulle disco mobili, magari direzione località di villeggiatura, sai, le partenze intelligenti. E naturalmente un ringraziamento e un saluto a Mr. DJ Sautufau che ora è in console. Io sono Andrea De Sabato, voi fateci sapere la vostra presenza, come sempre, con i vostri messaggi, magari vocali, al 378-378-1025.
2: Loca, loca. Un programma da così non trovate.

5 anche questa notte presenti con la discoteca nazionale, il ritmo che unisce l'Italia da nord a sud, da est a ovest. E voi dove siete, dove vi trovate, dove si trova il vostro corpicino? Spostate immobili se siete in casa, mi raccomando. Se invece siete in disco mobile, diminuite la velocità, aumentate il volume, belli. 378 378 1025. Che ne so?

Pietracatella, provincia di Campobasso. Ciao Elio. RTL 102.5, belli. Sono anche Pablo e Pandina da Napoli.

0: Life is simple.
1: Scusa, dice, puoi mettere a
2: bla. Ciao, tu fao!
1: Tu già lo sao! Ciao anche a Giorgia da Palermo!
3: Ciao RTL, sono Edoardo e volevo chiedervi se potevate mettere l'Amour Toujours di Gigi D'Alessio. Grazie.
1: No, aspetta, è fatta apposta, era una gag. Cioè, l'Amour Toujours di Gigi D'Alessio. Insomma, Gigi Doug volevi dire.

0: mai male. Avanti.
1: Ragazzi, potete mettere la canzone In Blu, dab di dab da.
0: Aspetta che... Ciao, ce l'hai? In Blu, dab di dab da. Di Gigi D'Alessio.
2: È un suono che martella, ma ti rende la notte sempre più bella. Vai RTL!
0: Vai! A Gigi Suriano DJ.
3: Ciao,

musica, la musica. Quella bella, quella di RTL 102.5. Ogni sabato la discoteca nazionale, dal prossimo weekend saremo in diretta da Lipari, dal Tourmalin. Salutiamo Dennis, partito da Reggio Calabria direzione Lignano. Sabbia d'oro, immagino. E invece ho visto prima un messaggio da Lugano, l'ho perso. Ah, eccolo qua, Ivan, che è nella hall dell'hotel in quel di Lugano, sembra di essere in discoteca. Ciao Ivan, balla lì.

ragazzi, c'è anche chi ci segue dall'estero, in California, California. Loris, ciao Loris. Bella quella, eh. Una di queste sere la mettiamo.

La 1:28 in diretta su RTL 102.5 suona forte anche in questo fine settimana alla Discoteca Nazionale. Il ritmo che unisce l'Italia da nord a sud, da est a ovest. E salutiamo tutti quelli che ogni settimana ci fanno sentire la loro presenza al 378-378-1025. Tra questi c'è Giovanni da Sambuci, provincia di Roma, che ci segue anche nella social TV e quindi si becca anche tutti fuori onda. E poi Renato Renatone da Porto Gruaro e ancora da Formia Gianni, Alessia, Raffaella, Frida e Matteo. C'è Pasquale invece, si trova sul lago di Garda.

0: Mokles.
1: Ciao Andrea.
2: Ciao Bell. Salutiamo anche il rendezvous di Senise, Rocco Marino, chef di Sanremo. Vabbè. E poi Daniele e Cotone invece che ballano con noi da Chieti.

0: Bacco da Napoli, ballano con noi anche Cristina, Imma e Peppe. Ciao bello. Salutiamo anche Tony Suevo invece, che si trova a Roggiano Gravina, Cosenza. RTL 102.5 suona forte anche in questo sabato notte. È la discoteca nazionale Belli. In console c'è Sao Tufao.
1: Ciao, sono Giovanni, direzione Catania. Sono stato a Siracusa a fare partire un impianto di raffineria in emergenza. Stop per oggi, stop. Meno male che ci siete voi, dai.
0: Ciao Giovanni. Ciao bello. Torniamo all'inizio degli anni 90. Te la ricordi questa?

0: la discoteca nazionale, belli. Allora, salutiamo Stefano, Milena, Benedetta, Antonio, Luca, lavorano al ristorante Sosta Gusto di non sappiamo dove, ma grazie per essere con noi. E poi c'è Mario dalla Baia di Sarnico. Ciao, beh, ho visto un sacco di messaggi tra l'altro da Bergamo e provincia, adesso li vado a recuperare. Piano piano cerco di salutare un po' tutti, come per esempio da Manfredonia, Banda, Paolo, Chiara e Alfredo. E poi Fabrizio che è in disco mobile in quel di Albano Laziale, Roma. Da Modica invece Giovanna, Emanuele, Nicola da Portici.
1: I can wait.
0: Hey baby. Baby, baby, baby. Ciao Giulia.

Hey baby, I can wait. Mi unisco al saluto speciale di Giovanni che ci ha mandato un messaggio vocale, ma non lo manderemo in onda perché non si sente molto bene, però mi unisco al suo messaggio perché lui voleva salutare tutti quei ragazzi che sono andati al concerto di Bad Bunny e poi è successo il finimondo, è stato annullato il concerto, insomma non è una cosa piacevole, quindi andiamo

0: Don't Blame It All. 1.49 in diretta su RTL 102.5, è il ritmo che unisce l'Italia da nord a sud, da est a ovest, è la discoteca nazionale. Belli, Francesco da Montecatini sta ballando con noi, ci sono anche Luigi, Laura, Inco e Pier dalla Bella la Bello. E ancora, dicevo prima, tanti messaggi da Bergamo. I primi due che mi capitano sono Beppe da Bergamo, e che saluta Marilu, e poi Giancarlo da Brignano Gerardard da Bergamo, che festeggia 64 anni. No, ma non ci credo, 64 anni, ma dove? Giancarlo, ma che stai dicendo? Ma non li dimostri per niente, te ne davo 32 meno, ma proprio forse anche 33. Auguri, auguri. 378 378 1025.
1: Ciao, stiamo facendo 12 ore di Rudiano, il torneo finisce domani a mezzogiorno, forza Vicolo 23.

0: Go!
1: In the morning time.
0: C'è Nicola di Albiate che voleva chiedere scusa alla sua bionda perché l'ha fatta arrabbiare.

due giorni. Hai fatto bene, Nicola. Adesso farete pace, dai. L'amore non è bello se non è litigarello.

Bagotto, hai visto? E le sue meraviglie, Gabossa Alessandro il Magnifico, addirittura Miss Marigold, Disco Ganzo, non si capisce nulla, però io butto nomi così a caso, cioè proprio li estrapolo dai messaggi al 378 378 1025. Salutiamo anche DJ Spina, che scusate, Daniele Spina DJ, che è uno dei tanti DJ che poi quando rientrano dai loro set si connettono con RTL 102.5 per la discoteca.

E c'è invece chi ha appena finito come Cristian e Andrea, che hanno chiuso il bar, stanno pulendo i lavori di pulizia d'obbligo, naturalmente. Però si pulisce meglio ascoltando RTL 102.5. È la discoteca nazionale.

Franco e Carmela ballano con noi da Vinitaly on the City a Sibari. E poi Adolfo e Jerry da Milano. Poi da San Vittorino Molise si balla, ma non sulla piazza, a casa. Vabbè, si può ballare ovunque. È per quello che...

0: la discoteca nazionale. 378-378-1025.
1: Salvatore De Sesto Australia, forza ballamo!
0: Forza ballamo bello!
2: This is America.
3: Don't catch you slipping now. Don't catch you slipping now. Yeah.
0: Salutiamo anche Enzo e Lucia. Invece se la ballano dal lungomare di Reggio Calabria.